0: che tuoni? Questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.
2: Sarete più tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
2: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
2: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
0: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
2: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
0: Margherita, non lasciate la corda!
2: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a
1: posto. Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte. Dunque, sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
5: Orientarci? Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
5: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Sud, ovest,

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ne pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: rendi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata. Certo!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
0: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
2: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
3: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede? Si mangia, si desina,
1: si va?
0: Desina, sì.

0: Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
1: No, carne.
0: Ah, oggi carne.
2: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
0: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: sarà più controllo prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il peso gallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Va bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto! O maestro di tutte le magie.
3: O grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
3: Oggi stesso.
4: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
4: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
4: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: cercherò di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: тебе, сумурай!
1: Un momento! Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a sedere.

L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime

0: rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
3: Io sono morto, permesso, permesso.
1: Ma cosa fate qui?
3: Io sono morto, anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lutto.
4: Tagliamo la cosa, maledetti.
5: Momento, professore, una parola. Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia, che non esiste.
1: Esiste!
6: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
7: Ignorante!
1: Scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
8: Siamo qui.
9: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: Cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post.
3: Sì, cronaca.
4: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami già.

0: Grazie.
1: Sì, ecco, sì. Tenga in linea.
0: Te lo passo subito.
1: Buon riposo.
0: Sì, può parlare, grazie.
1: Farò in un attimo, prego.
0: Pronto?
2: Salve, Ilde.
1: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
3: Ciao.
1: Salve, Ilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
3: Certo che c'è.
0: Ma è di cattivo modo.
3: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
0: Vuoi che ti annunciamo?
1: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
4: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
1: Che cosa hai detto, Carl?
4: Eh? Vabbè.
1: Ripeti.
4: Oh.
1: Su, coraggio.
4: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
1: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
4: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
1: no,
4: te?
1: No, non c'è bisogno.
4: Se si mette male io sono qui. Eh?
1: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
2: salve,
1: va?
2: Ilde.
1: Ciao, Ilde. Salve.
5: Ciao, Ilde.
0: Salve.
1: Ah, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
0: Ottimo, prevede fortuna in amore.
1: Molto bene.
2: Auguri, Ilde.
1: Altrettanto. Ciao, Frank.
6: Ciao.
1: Mildred, sempre in gamba?
7: È la carta.
6: Un po' più sul mento.
4: E cosa c'è?
1: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
4: Oh! Ciao, cara.
1: Ciao, Walter.
6: Salve, Ilde.
1: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
6: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
8: Ehi, hey, Walter.
4: Ho da fare.
6: Oh,
1: salve,
6: ciao,
1: Ilde.
8: Che sta a sentire?
4: Che c'è? Ho freddo.
8: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
4: Cosa?
8: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
4: Mm.
8: Allora, che facciamo?
4: Telefono al governatore.
8: È impossibile.
4: E perché?
8: Perché è andato fuori a pesca.
4: E dove diavolo può essere andato a pesca?
8: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
4: E allora fa quello che ti ho detto.
8: Oh, già.
4: Chiamalo al telefono.
8: E cosa devo dire?
1: Buono, Duffy, sta pensando.
4: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
8: Cosa?
4: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
8: pesca. Ma non è possibile.
4: E perché no?
8: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
4: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
8: Oh, Walter, senti.
4: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
8: d'accordo,
4: il loro dovere.
8: D'accordo.
4: Fuori anche tu a prendere aria.
6: Ok, capo.
1: Vedo che sfoggi la solita grinta.
4: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
1: Ti dispiace se mi metto a sedere?
4: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
1: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
4: Mm-hmm.
1: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
3: Grazie.
4: Bene, bene. Quanto tempo è?
1: Quanto tempo è cosa?
4: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
1: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
4: Forse era ieri, Ilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
1: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
4: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
1: sempre,
4: qualsiasi momento.
1: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
4: Noto che te le ricordi ancora.
1: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
4: Questo non te lo perdonerò mai.
1: Questo che?
4: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
1: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
4: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio, come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Ilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
1: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
4: Certo che ho ragione.
1: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
4: Oh, così va bene.
1: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
4: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
1: Perché
4: altrimenti
1: avevi
4: io
1: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
4: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
1: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Ilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
4: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
1: Quale
4: domestico.
1: Focolare?
4: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
4: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Ilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista.

0: Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che t'ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa.
0: Ho
1: che
0: già
1: ne dici?
0: Un impegno per il
1: difficile.
0: Braccio.
1: Difficile?
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
0: lasciami
1: puoi,
0: le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Ah, hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non esagerare.
1: Te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolta,
1: io
0: Walter,
1: ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
0: Avanti,
1: e il giornale di tutti e due.
0: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Villano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
0: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Su 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
0: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
0: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
1: questa è una situazione
0: di
1: emergenza. Fatelo tu, ho da fare!
0: Walter,
1: non puoi abbandonarmi
0: prego,
1: così,
0: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
0: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
0: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto babbuino
1: e
0: faccia di bronzo.
1: 35, non un soldo
0: insomma,
1: di più.
0: Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
1: al muro.
0: Allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata,
1: bene,
0: guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
0: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
0: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè sentiamo.
1: Che ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
0: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze massimali, morti,
0: e
1: infortuni,
0: catastrofi. E io invece mi
1: ci
0: vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde.
0: Mm?
1: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
0: Si accomodo.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
3: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
1: mi scusi
3: io
1: molto.
3: Sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
4: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
4: No, abbia
1: dicendo...
4: pazienza, vuole
3: ecco
4: ascoltarmi un attimo, per favore.
3: Sono...
1: Ma insomma, che cosa vuole?
4: Sono io, Bruce Baldwin.
1: Ah, è lei Bruce Baldwin?
4: Sì.
1: E lui chi è?
3: Ah.
1: Chi è lei?
3: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
3: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
3: Eh?
1: E che non
3: ma
1: accada più, mi raccomando.
3: Non avevo.
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo vero, tanto siamo quasi parenti.
4: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
4: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
1: Bravo, ci deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
4: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me.
4: Non gli avete detto, Hilde?
1: No, per niente. Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
4: Oh, scusa.
1: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
4: Lo stesso anche a me, grazie.
1: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
4: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
1: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
4: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
0: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla. È la verità, Hilde.
0: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
0: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
0: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
4: Deve essere un lavoro interessante il vostro. Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
0: Che cosa intendi dire, caro?
4: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita.

0: La felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
1: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
1: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
1: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
1: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
1: Albany è una graziosa cittadina, sai, ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì, ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
1: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
1: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
1: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
2: Ai!
0: Bel colpo.
3: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
3: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
1: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
1: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
3: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
3: Sì, non abbiamo molto tempo, vero?
0: E con
3: Bruce?
0: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
3: È solo acqua, asciuga.
0: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
5: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
5: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
3: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta
1: no,
0: almeno
1: mia
0: da...
1: madre, mia
0: la
1: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
3: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
1: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns,
0: che c'è?
4: Telefono.
0: Per me?
4: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
1: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
3: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
3: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowie che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
3: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
3: Che succede, Walter?
0: L'affare è Louis.
1: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
3: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
1: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
3: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
3: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
3: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
3: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
3: E va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
3: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
3: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
3: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
1: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
3: No, Bruce,

0: Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona
1: pelle. No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
0: non
1: un fare essere
0: il
1: che
0: romantico,
1: partecipi.
0: Su, incarica Sweeney, è il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney, ho saputo adesso che hai avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
0: No, andiamo, Walt, se vuoi.
1: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
0: Inoltre. Smettila!
1: Smettere cosa?
0: Con questa storia.
1: Eh? Come?
0: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, hai vinto tu.
2: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli?
0: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
0: No,
1: due.
0: Non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
0: non
1: giovane brillante.
0: Ascolti, Bruce, guarda io come
1: guarda,
0: da un
1: cara,
0: tutti,
1: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
2: Oh, no, neanche per sogno.
1: Non
2: sfrutterò mai mia moglie per concludere un
0: contratto. Un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000.
0: 20?
1: $30,000.
0: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
0: Non è certo una somma da buttare
2: sì,
0: via, Bruce. Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
1: ma io non credo...
0: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo
1: un fiore.
0: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente interviste.
1: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: ma io non ho mai
0: conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
1: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spiccio.
1: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io.
4: Bene.
7: Wilcox, 3-400.
4: Quante? Due.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: Due per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
4: Allora,
7: alla stampa.
4: 5.
7: Un
4: ci
7: momento.
4: Anche
7: pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: al momento
5: 5.
8: La situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
9: Vado.
8: Con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Come va da queste parti?
0: Salve, Eddie!
9: Ciao, lieto di rivederti.
0: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
0: Mi è costato $10.
9: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
9: E che farai?
0: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo.
2: Oh, davvero non me l'aspettavo.
8: Siamo invitati alle nozze.
0: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
9: Oh.
0: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
10: Ma perché ti sposi, Hilde?
0: Questo non ti riguarda.
9: Ma si sta prendendo in giro.
0: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
9: Ah,
0: perché
9: sì, tre?
0: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
9: Ah, complimenti,
2: perfetto. Un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete, Hilde, che canta la ninna nanna e lava i pannolini?

0: tegola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
2: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
2: È guasto, ogni tanto parte da solo.
3: Ma tanto che te ne importa.
0: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
0: Ah.

0: più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
1: E piantala!
2: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
3: No, no, nessuno.
4: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
2: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
2: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
6: Vuoi fare un giro, Hilde?
2: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
6: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
2: Chi è che faceva?
0: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
2: Niente di suo?
0: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
3: Apro di 10.
2: E ne trovo un altro?
0: No, no.
5: Ci sto.
4: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
7: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
0: Ci sto.
4: Anch'io.
8: C'è altro, dottore?
9: No, basta così, signor Barnes.
8: È tutto a posto?
9: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
8: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
10: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
9: Signori, arrivederci. Bene.
10: Salve, dottore. Grazie,
8: dottore. Allora?
7: Chi è il beneficiario?
11: Scusa, come hai detto?
7: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
8: A Hilde, naturalmente.
7: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
8: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
7: perché
8: voi?
7: Perché sono io che devo pensare a lei.
8: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
7: Anch'io voglio essere indipendente.
8: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
7: Sì, certo.
8: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
7: Naturalmente, se la metti così.
8: E ricordati che le voglio bene anch'io.
7: Sì, comincio a rendermene conto.
8: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
7: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
8: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
12: Ehi, Walter!
8: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
12: Posso parlarti un attimo, scusa.
8: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
7: Sì, certo.
8: Su, dammelo.
7: Eccolo.
8: Garantito?
12: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio!
8: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
7: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
8: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
7: Sì, certamente.
8: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
7: Siediti, Bruce, prego.
8: Sì. È questione di un attimo, eh?
7: Grazie.
8: E torno subito.
7: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
13: Sono Endicott. Hilde Gonda?
2: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
5: Assi.
2: Oh, salve, Bruce.
13: Per una volta che abbiamo tre fan.
14: Cosa dovrei dire io?
2: Sì
5: o no?
2: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
7: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
2: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
7: Nell'ufficio del signor Burns.
2: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
14: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
2: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
5: Altri 10.
2: Sì, fallo subito.
7: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo.

0: Ah, sì, sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
1: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
0: Bene.
1: Io devo andare, però.
0: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
1: Oh, grazie.
0: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
1: per
0: ho
1: carità,
0: un sacco di impegni.
1: Anzi, grazie di tutto.
2: Scusa, come hai detto?
1: Ho detto grazie di tutto.
0: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
1: A presto.
3: Salve, Coli.
4: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
3: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
4: niente
3: Williams.
4: Più interviste.
3: Perché no?
4: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
3: Sono soldi tuoi questi?
4: Veramente no.
3: $20.
4: Forse hai ragione.
3: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
4: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
3: 5 minuti. Salve, Williams.
5: Salve.
3: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
5: Certo, tanto non ho niente da fare.
3: La ringrazio.
5: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
3: Lei voleva uccidere quella gente?
5: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
3: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
5: Ho cercato di trovarne un altro.
3: Sì, ma come passava il tempo?
5: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
3: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
5: Lei vuol dire della gente che incontravo?
3: Sì.
5: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
3: non ascoltava
5: pensavo...
3: ciò che dicevano.
5: Certo.
3: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
5: Sì, c'era un tale che...
3: Di che cosa parlava?
5: Parlava della produzione per l'uso.
3: Produzione per l'uso?
5: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
3: Un'opinione sensata, no?
5: Era un buon parlatore, simpatico.
3: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
5: Non so esattamente.
3: Avrà pensato a qualcosa?
5: Beh...
3: Sarà stata la produzione per l'uso?
5: Ma non lo so, ero...
3: A che serve una rivoltella?
5: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
3: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
5: Può darsi.
3: Sembra ragionevole.
5: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
3: Ma certo.
5: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
3: Sì, è semplice.
5: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
3: No, assolutamente.
5: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
3: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
5: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
3: E il suo ritratto?
5: Sì, è molto bella, non è vero?
3: Sì.
4: Ora basta, Hilda.
3: Vengo. È tutto.
5: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
3: Addio, Williams. Buona fortuna.
6: Tre regine, signori miei.
7: È andata bene, eh?
6: Già.
8: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
7: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
6: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
7: Per ricatto.
6: Sicuro?
7: Sì, cambiami un po'. Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
9: Cosa?
7: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
9: Pronti.
7: Non si vede un tubo qui dentro.
6: A te.
9: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete
7: ma
9: voi?
7: Ma non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
9: Perché?
8: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
7: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
7: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
1: Mi piacerebbe un posticino quieto.
7: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
10: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
11: Oh, guarda,
7: hai ragione.
11: È arrivato.
7: Salve, Molly.
6: Salve.
8: Ciao, Molly.
6: Ehi, Molly, come stai?
12: Cercavo proprio voi, canaglia.
7: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
6: meglio
8: cortile.
6: Meglio che ti sbrighi, però.
13: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
12: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
12: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
7: Puoi risparmiarti.
12: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
7: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
13: Di che ti lagni?
12: Ah, Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
13: Ti sei divertito tu, ma...
12: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
13: Non era così, forse.
6: Da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
12: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
12: Ho incontrato William una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
12: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
13: Dammene una.
12: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai. E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
13: 26.
12: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
6: Questo ce l'hai già detto.
12: Quel poveretto.
8: Altri 10.
12: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
13: In suo favore.
12: Ecco perché mi perseguitate, perché William si è comportato bene. Metti con me, io l'ho dichiarato apertamente.
6: Questa è la sala stampa,
13: abbiamo da fare. Il tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
6: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
12: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Come va? Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione, ragazzi.
8: Eh?
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
1: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
1: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
1: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harder.
2: L'S sta per...
1: Birro.
9: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
8: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
9: io non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
8: Dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
9: No, io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
7: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non
7: nemici.
3: Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
7: Ah, oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
7: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
7: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
7: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
7: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanto...

0: soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
1: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
0: Non prendertela, Bruce. Vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
2: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla, e lui infatti la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
3: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
4: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
1: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
4: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
0: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walton Burns.
4: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
0: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
1: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
5: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
6: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
5: Non ne dubito.
6: Sempre a caccia di dichiarazioni.
5: Chi lo dice?
6: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
5: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
6: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
5: vuol
6: che
5: vuol dire magari con una foto assieme.
6: E ci stringiamo mano.
5: Ottima idea.
6: Non sono molto fotogenico.
5: Non importa,
6: però.
5: Quello che conta è la pubblicità.
6: Certamente.
7: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
6: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
4: Subito. Professor.
6: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
7: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
0: Ciao, Murphy.
4: Mandaci una cartolina.
5: Oh, arrivederci.
0: Ciao.
5: Addio. Quando ti rivedremo, Hilde?
0: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
5: Auguri!
0: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
5: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
8: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
9: Attenti al cancello numero 2!
8: Chi è? Chi è scappato?
9: William!
10: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
8: Redazione!
10: Flash, William si è fuggito!
8: William,
10: scrivi!
8: Poco fa! Non lo so, ti dico!
10: Beh, passami, Jeff!
8: Ti sto andando!
10: Su, Hilde, vieni, presto!
0: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William, sei fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Volevo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Ok.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con
4: una bomba lacrimogena. Murphy,
3: la
4: voglio
3: bomba
4: fare una dichiarazione. È improvvisamente
3: scoppiata tra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Prendi.
3: Arrivederci.
5: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ripoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
7: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
7: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
7: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
7: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
7: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
8: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
7: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
8: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
9: Come lo riconosco?
8: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
9: Ah.
8: Me lo sistemi?
9: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
8: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo?
10: 440?
8: Un secondo. Lowey?
11: Ehi.
8: Senti, mi servono immediatamente $440.
11: Ah, me basta anche molto meno.
8: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
11: Ah, quelli li ho io.
8: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
7: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
7: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze...

0: se non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
1: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo.
2: Dalla stampa.
1: Da parte sua, il custode del carcere.
2: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
1: mutismo. Quando è fuggito,
2: cosa?
1: Williams veniva sottoposto...
2: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
3: Secondo loro si tratta di... molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
2: Sì, ho capito tutto, aspetta.
1: Bene, fa pure come vuoi.
2: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
1: Ma ti raccomando,
2: Bruce, dove sei?
1: Con la
2: 27° distretto? Aspetta.
1: È giunta intanto
2: notizia. Walter, sei un...
1: Winston McGuire,
2: ma se c'era pochi secondi fa.
1: Negozio.
2: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
0: resta
2: giuro
0: in linea,
2: che lo
0: posso fare qualcosa per te.
2: Quanti soldi hai in tasca?
0: $1.30.
4: 72
0: cent. Se ti servono.
2: No, compratevi delle gomme.
1: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
5: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio
1: di me. Suo onore, non
5: ha
1: niente da dire.
5: Visto lo sceriffo Arthur?
4: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
1: Qualche dichiarazione, vostro onore?
0: Tra mezz'ora chiudiamo.
5: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
4: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
1: Come è uscito?
4: Dove ha preso l'arma?
5: Un momento, ragazzi, state calmi.
0: Ci parli almeno delle elezioni.
1: Che effetto avrà questo sugli elettori?
5: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
4: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
0: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
4: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
0: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
5: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
4: il
5: sindaco.
4: Oh, ecco lo sceriffo!
5: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
4: È vero che si trovava nel tuo ufficio? Dici la verità, Pink.
6: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
5: Quale rivolta?
7: Non ci sarà nessuna rivolta.
6: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
5: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
6: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
7: Scusate ragazzi, ma devo andare.
5: Aspetta,
7: non posso.
5: Momento.
4: Io ho organizzato la fuga.
7: I rossi forse?
4: No.
0: Tu allora?
7: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
4: Chi? Williams?
7: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
4: Perché non l'hai detto?
7: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
5: Solo andiamo da mio
7: ufficio.
5: Cerchiamo
7: di aggiustare questa faccenda.
5: No, sta a sentire. Peter, Fred, hai chiuso.
7: Chiuso? Come sarebbe a dire?
5: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
7: Prego,
5: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
7: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
5: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
7: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
5: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
7: Che cosa vuole lei?
5: Cosa vuole?
8: Lei è lo sceriffo...
7: Sono io, che c'è?
8: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
5: Di cosa si tratta?
8: È il rinvio dell'esecuzione.
5: Come? Ecco.
4: Cosa?
8: Dell'esecuzione di Earl
5: tu
8: Williams.
5: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
7: E quanto mi avevano assicurato.
5: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
8: Nessuno, stava pescando.
5: Su, avanti, chiamalo.
8: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
5: Ah, e lui va a caccia io e con a pesca occhi. In momenti è come inutile. Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
7: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
8: Veramente io non lo conosco.
5: Ah,
8: non...
5: questa è una vera truffa.
7: Sta cercando di rovinarci.
5: Menzia, prego.
7: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
5: grazie
7: alla stampa?
5: A te, qui la partita è ormai chiusa.
7: Oh, Fred.
5: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
7: Il telefono.
5: Pronto?
7: Sì, sono io, Hartwell.
5: Cosa?
7: Dove?
5: Dove?
7: Oh mio Dio, resta in linea.
5: Che c'è?
7: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
5: Digli di restare in linea.
7: Sì, gliel'ho già detto.
5: No,
7: resta in linea.
5: Un momento, copri il microfono.
7: Copri il microfono.
5: No. Senta, Lei non è mai arrivato con questo.
9: Ma come no, non ricorda?
5: Aspetti,
9: sono entrato
5: un attimo,
9: che
5: quanto prende la
9: e
5: settimana?
9: E che lei invece fosse, eh?
5: Che stipendio ha?
9: 45
4: Resta
9: dollari.
4: Lì, non muoverti.
5: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
9: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
5: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
9: Dove?
5: Ufficio protocollo.
9: E così lavorerei al comune.
4: Sì, certo. Sono in riunione.
9: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
5: Perché
9: mai.
5: Perché no?
9: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
5: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
9: No, non credo proprio.
5: Ma si può sapere perché?
9: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
5: Ma
9: che
5: neanche per sogno,
9: allora...
5: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
4: Un po' di
5: sì,
4: pazienza.
5: Beh, che le dice,
9: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
5: Non deve. Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
9: Ma sì, invece.
5: No, è stato bloccato dal traffico.
9: No,
5: purtroppo.
9: Ma che traffico?
5: Fingiamo
9: se non ce n'era.
5: E ora vada e non si faccia vedere da
4: me. Un momento.
9: Ma come faccio per il
5: lei
9: lavoro?
5: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
9: Pettibon, e lei
5: Pettibon?
9: Come?
5: Pettibon?
9: Anche lei?
5: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
9: Sì, anzi, andrò a riposare.
5: Vada
9: un
5: a questo
9: po'.
5: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
4: Un attimo, ti diamo le istruzioni.
9: Cos'è l'ufficio protocollo?
5: Domani le spiego tutto.
9: Ce la farò?
5: Senz'altro, è molto semplice.
9: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
5: Sistemeremo anche quella.
4: Mia moglie?
5: Sì, tutto quanto, vada.
4: Fred, Alfred è sempre al telefono.
5: Va bene, digli di sparare all'uomo.
4: Cosa?
5: Non hai sentito forse?
4: Ma c'è il rinvio e non
5: Dai,
4: possiamo.
5: Dai, fa come ti ho detto.
4: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
5: $1,000 di premio.
4: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
10: Ciao, Hilde.
2: Senti, Iena, che non sei altro.
10: Cos'hai,
2: io.
10: Hilde?
2: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
10: Chi, io?
2: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
10: Parli forse di Wanda?
2: Esatto.
10: Non è la mia amichetta.
2: Sarebbe degna
10: comunque
2: di essere.
10: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
2: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
10: Ah,
2: ti conviene
10: io.
2: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
10: Certo, $400.
2: 440.
10: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
2: Sì, sulla faccia.
10: Ma che brutte maniere.
2: Ah, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
10: Il coso di chi?
2: Il portafoglio di Bruce, dai.
10: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio
2: certo,
10: che sia più prudente.
2: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
10: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
2: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
5: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
2: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
11: Lascia il telefono.
2: Non importa.
11: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
2: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
11: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
2: Ecco, vedi che te lo ricordi.
11: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
2: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
11: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
2: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
11: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
2: Lo sapevo.
11: Aspetta, dove vai?
2: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
11: No, non è vero. Andrai a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
2: Non andavo a chiamare
11: sì,
2: nessuno.
11: Sì, invece, perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò, che mi vengano...
2: Oh, qua, dammi qua.
11: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
2: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
11: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
2: Sta zitto.
11: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
2: Basta,
11: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
2: Silenzio.
11: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
2: Sarà così se continui a fare chiasso.
11: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
2: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
12: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
2: Cosa vuoi, Molly?
12: Devo trovare... Dove sono?
2: Sono fuori, sono usciti.
12: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
2: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da
12: no,
2: fare.
12: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come
2: stanno
12: un cane.
2: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
12: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
2: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
12: E dove abitava?
13: Non andarci, Molly.
2: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.

0: Ciao, Molly.
1: Come sei arrivato qui?
0: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli. Non volevo provare.
2: Fate piano.
0: Tu mi credi, vero, Molly?
1: Certo che ti credo.
0: Grazie delle rose. Erano bellissime.
1: Le ho scelte io, una per una.
3: Non voglio che ti riprendano.
4: Oh, non piangere, Molly.
2: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
0: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
5: Ehi, chi è che ha chiuso?
1: È troppo tardi.
2: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
0: Ah, tanto che sei. Su.
2: Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
2: su, poveretto. Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
5: Ma insomma, volete aprire?
6: Aprite,
5: aprite, chi c'è?
6: Aprite.
2: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
5: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
6: Quella
5: no?
6: Che ci
2: va
6: fa.
2: Va giù a prendere dei sali,
5: ma
2: per
5: si
2: favore.
5: Ma si può sapere cosa?
6: Ma che ha?
2: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
5: Come ti senti, piccola?
7: Non molto bene.
6: Vuoi un po' d'acqua?
7: La prendo io.
5: Possiamo far niente?
7: No.
6: Non hai l'aria di star male.
5: Hai visto Williams per caso?
7: Ma che spiritoso.
6: Avanti, dov'è?
7: E lasciatemi in pace.
6: Ok, la redazione.
5: Beh, chiedevamo, no?
6: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non c'era.
5: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
7: Aspetto dei soldi da Burn.
5: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
6: Va bene, ciao.
7: Qualche novità?
8: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
5: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
6: Che lo faccia alzare?
5: Sarà una balla come le altre.
6: Nessuno vuole andarci?
7: Io devo restare qui, baderò il telefono.
5: Io ho già speso $2 di taxi.
8: No, io non ci vado più in giro.
5: Lascia perdere, non serve.
8: Chi ha tirato le tende?
7: Io, davano fastidio con le torce.
9: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
7: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
6: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
9: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
6: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
5: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
8: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
7: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
9: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
7: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
5: No, non mi passa neanche
7: ma
5: per la testa.
7: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
9: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
7: Ma quando sì, mai? Io
8: Molly
7: che c'entro?
8: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
6: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
7: Io non gli ho dato niente.
9: E allora come l'ha avuta?
7: Ma lasciatela stare, insomma.
2: Hilde. Signora Baldwin, mamma, mi
10: non osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare
7: sta
10: e ci fai
7: sentire,
10: anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
7: Sarò libera fra due minuti.
10: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
7: no,
10: e
7: mamma,
10: quell'assassino che hai preso.
5: Assassino
8: che
5: chi?
8: Vuol dire?
10: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
5: Un momento.
7: Ma no, non sa di che da parla fuori. Non ho mai detto
10: io
7: niente di simile.
10: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
7: Ma è ridicolo. Non mi sono mai sognata di dire una cosa del
10: sì,
7: genere.
10: Sì, che l'ha detta.
7: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
8: E di un po' l'hai preso
7: ma
8: poi.
7: Ma è stata lei che ha fatto confusione.
8: Ciao,
7: poi
8: verità,
7: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è
3: Williams. Basta ora!
7: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
5: Dov'è? Avanti.
7: Perché non la cercate?
5: Parla, Molly.
7: Parla? Volete che parli adesso?
5: Sì, sicuro.
7: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
2: Non dirgli niente, Molly.
7: Lo so da sola ciò che devo
5: non
7: fare.
5: Non impicciarti, Hilde.
7: Perché non mi avete dato ascolto?
5: Non
7: perché?
5: Non fare la commedia.
7: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
5: Lascia perdere.
7: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
5: No! Chiamato un'ambulanza, ah! Chiamato un'ambulanza.
6: Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
7: Walter, hai visto?
5: E Williams?
7: È saltata dalla finestra.
5: Sì, sì, ma dov'è Williams?
7: Non è morta però.
5: Calmati, dimmi dov'è Williams.
7: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
5: Come va?
11: Voglio uscire, non c'è.
5: Resisti, caro, resisti. Lei chi è?
10: Che sta facendo?
5: Chi è questa?
7: La signora Baldwin, madre di Bruce.
10: Che sta facendo?
5: Zeta!
10: Niente affatto, lei mi nasconde
7: ma
10: qualcosa.
5: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
7: No,
5: non
7: Walter.
5: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica domani.
12: Lowey Peluso, onoratissimo.
7: Walter!
4: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
7: Non puoi fare questo.
4: Cosa dico? Digli che è arteriosclerosi.
7: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami per

0: favore.
1: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
1: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare?
0: Piantala, Walter, dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
1: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio
1: secondo
0: quello
1: te,
0: che ho
1: bambola,
0: detto.
1: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti, però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
1: per te?
0: Sì, lo so,
1: ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingstone ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
1: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
0: Sì.
1: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
0: loro. Li svergogneremo.
1: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
0: Hai ragione.
1: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8, ma
0: che vuoi, dai, che ti dica? Non
1: ma
0: ci avevo
1: pensato.
0: Ma si può
1: sapere in che mondo vivi?
0: Hai detto bene, sarà un vero
1: trionfo.
0: Certo,
1: ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore a Hilde Johnson, onore.
0: Diamoci da fare.
1: Oh, così mi piace.
0: Che cosa ne facciamo di
1: lui?
0: Lo
1: porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù.
1: Ah.
0: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
1: Non, se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
1: va
0: parti.
1: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
1: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, posso
1: cosa?
0: Chiamare Iena, il sindaco?
1: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
1: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
0: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
0: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da
1: fare,
2: io non
1: molto
2: sto parlando
1: da fare.
2: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Olba.
0: No.
1: Ma neanche con un milione
2: chissà
1: di
2: chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
0: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
2: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
0: Se n'è andata.
1: Non ti sento, dai.
2: E dove?
0: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dov'è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
0: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi?
0: No, ne è andata via di corsa.
2: Sì, va bene, da lì a me, insomma.
0: Non importa,
2: ho capito qui, è meglio che faccia da me. Prendo
1: fare un po' zitti.
0: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio?
1: È proprio lui. Succedono delle cose strane qui.
2: E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
2: Devi hai sentito cosa tutta ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle 9.
0: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
0: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto
1: allora, ecco,
2: farti una domanda.
1: Questo è il pezzo
2: tu non
1: di
2: puoi venire con
0: questo
2: un uomo.
0: Serve a me.
2: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
0: no, ma come
2: sei tu che
0: disturbi?
2: Tu sei la colpa dei suoi
1: guai. Sei tu che
2: deve stare staccarsi da te.
1: Allora,
2: tutto
1: tutta
2: ciò
1: la foto
2: che
1: di Miss America.
2: Ma tu l'hai riacciacciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu
2: dovresti
1: rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
0: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
0: me. Come ti ho detto. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia
1: vita. Ma stai calma,
2: certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
1: Sì, sì.
2: È che tu non mi ami.
0: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo dirmi.
1: Come?
0: Non è questo il punto e tu
1: ma
0: lo
1: dimmelo
0: sai.
1: Ma dimmelo subito,
2: il punto è che in verità
1: nota.
2: Non ci tieni a vivere come un essere
0: umano. D'accordo, va bene. Se questo che preferisci
1: pensare. Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei.
1: Sei
2: come lui e tutti gli altri.
0: Certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
0: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ma ti ho detto che
2: ho avuto anche più del necessario.
0: Un momento, io voglio sapere solo una cosa. Walter, la prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
0: Sì.
1: Fanny, dimmi.
3: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai
1: amato. Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
3: Se per caso cambi
1: volta.
3: Idea, guarda che io parto col treno delle
0: se
3: nove.
0: Se vuoi, devi
1: aspetta un momento, resta in linea.
0: Però ricordati che io non sono una casalinga tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra.
4: Fermo lì dove sei tu, baccala.
1: Duffy, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
0: Ma torneranno i ragazzi per telefonare.
1: Li terremo a bada.
4: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
5: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
0: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce? Ah. È uscito.
0: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
0: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
1: di... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
0: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
0: Oh, è Bensinger.
1: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio.
6: Ehi, aprite, per l'altro.
1: Come hai detto che si chiama?
0: Bensinger,
6: che
0: del Tribune.
1: Ah, il Tribune.
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
7: noi.
1: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
0: Sì, sì.
7: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
7: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
7: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me.
7: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
7: Ma sul serio,
1: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
7: Bensinger?
1: Ah già, Merlin, vero?
7: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
7: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
7: Senta allora.
8: Sì. Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
7: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
7: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
7: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
7: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
7: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
0: Spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
0: Intendevo te.
1: Io.
0: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
0: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle nove.
1: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
0: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremo riportarlo giù per le scale.
0: Io
1: purtroppo.
0: Potevo essere su quel treno,
1: forza,
0: adesso
1: forza.
0: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
0: una
1: ma adesso che ti sei riposata,
0: se ci ripenso,
1: rimettiti al lavoro,
0: le strade col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
9: Sono Lowey, capo.
1: Lowey. Porca miseria, che ti è successo?
0: Dov'è la signora Bolby?
1: Che ne hai fatto?
0: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
10: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
0: Dov'è la signora?
10: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
0: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
10: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
0: Ma la signora Bolby?
10: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
0: la
10: lungo
0: la 31esima.
10: La signora era con
0: te? Con me? Non eravate su un taxi?
10: L'autista c'è rimasto secco. Oh.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
10: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
10: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
0: Oh mio Dio. Era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
10: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi
0: morta,
10: spiego.
0: Morta, morta. Oh,
5: questa è la fine.
8: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
5: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
8: Beh, se diamo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
5: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare?

0: posso affrontare ancora Bruce.
1: Guardami, Hilde.
0: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
0: Lowey, dov'è accaduto?
2: Western, angolo con la 31.
0: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
3: Main 4227.
1: Chi? Ah, bacio, dove sei?
3: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
3: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
3: Nessuno?
1: Non sento.
3: Morningside.
1: Hai chi?
3: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
3: Community Hospital, la.
1: Ma non me ne frega niente se sono sei anni più o meno che le stai dietro, Bacio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
3: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Bacio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
3: E allora da un'occhiata.
1: Ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Bacio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel
3: allora?
1: Maledetto vestito...
3: Come?
1: Duffy!
3: Vuoi fare piano? Io non sento
1: Duffy!
3: Niente!
1: Bell'aiuto
3: nessuno!
1: Mi date!
3: Nessuno!
1: Duffy!
3: Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
3: Di via Olimpia, 2-1-6.
2: Sì, capo!
1: Lowey, conto su di te!
2: Agli ordini,
1: ho bisogno di qualche giovanotto!
2: Che genere?
1: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
2: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
2: E tu sei sempre il mio
1: E
2: capo.
1: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
2: Ci penso io, capo.
1: Ok,
2: puoi stare
1: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
0: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
0: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
0: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
0: Sì, come? Nessuno? Non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
0: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
0: Devo trovare la signora Bond.
1: Non aprire la porta.
0: Vado a Vittorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
0: Fermi.
4: Aspetta un momento.
0: Fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi i livelli di dosso.
5: Mi stia a sentire, signora.
1: Ehi, lei.
6: Dice a me.
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
5: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
0: Ma lasciatemi andare!
5: Le dobbiamo parlare.
0: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
5: Buona questa.
1: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
7: Lei sa dov'è?
0: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
5: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
0: però...
5: signora, e quindi l'avverto.
1: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
5: Di andare dove?
1: Fuori!
5: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
1: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
5: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
0: Che cosa vuole che le dica?
5: Cosa ne sa di Williams?
0: Cosa ne sa di Williams?
5: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio, la farò parlare io.
0: Non osate toccarmi se non volete che mi faccia...
5: Attenti, ha una rivoltella.
0: È mia, prendila, Walter.
5: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
0: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
5: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
5: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
5: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
5: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
5: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
0: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
5: Cosa?
0: Per apportarmi un piccolo magro.
9: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda lui perché si trova.
5: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
0: Dovrebbe saperlo.
5: Johnson la dichiara in arresto.
0: Cosa?
5: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
5: lo
1: facendo?
5: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
5: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
0: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
5: Sì?
0: Avanti, ci provi.
5: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
0: Si può contare.
5: È così.
1: Nemmeno Roosevelt verrà a saperlo.
5: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
5: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
11: Aprite questa porta.
0: Mamma. Oh,
12: dov'è
0: mamma.
12: Quel tale?
0: Che felicità. Arrivederti.
12: Eccolo là, il responsabile di tutto.
5: Che storia è questa?
13: La signora qui dice che l'hanno rapita.
5: Cosa?
12: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un tassì.
5: C'entra quest'uomo nella faccenda?
12: E

0: Come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
1: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
0: E chi altro mai?
2: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
1: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
0: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
2: Ehi, fate venire subito il sindaco!
1: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
0: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
0: e
3: sai?
0: E le dirò di più.
2: Sì?
0: Le dirò perché l'hanno fatto.
1: Non sì. Le badi.
0: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
3: Ma cosa dici? Ci deve essere assolutamente
1: sbagliata.
3: Signora,
1: lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
4: Cos'è sta?
5: E lì dentro!
4: Redazione,
2: pronto!
4: Sensazionale!
2: Dietro tutti quanti!
1: Ma se non ha la pistola!
2: Fuori la pistola!
3: Ma è innocuo!
2: Niente rischi, sparate sullo scrittoio!
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
1: Oddio, stia Dio. Zitta, pollastra spennacchiata!
3: Voglio uscire!
2: Chiudete la
3: porta!
5: Ma come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
2: Sì, ma che le prendo?
1: Ehi, Jack, sono pronto!
6: Hilde, chiama Duffy!
2: Fermatela!
1: Lei sta bleffando!
2: Allora, ragazzi, mirate al centro!
3: Non vorrà ammazzarlo!
2: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
5: Sì, è il momento!
2: Sei sotto tiro, William!
5: Attenti, ragazzi!
2: Non hai scampo!
5: È la fine!
2: Conto fino a
5: ci
2: tre!
5: Ci siamo! Uno, precedenza assoluta!
2: Due,
5: un secondo!
2: Tre, aprite! Ti ho preso, Williams!
7: Avanti, sparatemi!
2: Esci di lì!
5: Williams catturato nella sala stampa del tribunale e chiuso in uno scrittoio!
2: Tiratelo fuori!
5: E è stato preso!
2: Niente scherzi, tu, eh!
8: È svenuto al momento della cattura!
5: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza!
8: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata!
1: Un imponente cordone di polizia!
8: Duffy, il monoposto ha consegnato Williams alle
2: mani! Rimanete a questi due!
8: Il seguito a dopo!
5: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo!
1: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
5: Dove è finita la vecchia?
2: Oh, no, è uscita!
5: Addio, chi era quel ragazzo che era con lei?
1: Chi era quel ragazzo
5: che era con lei?
1: Non dovrebbe essere un...
2: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
1: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
2: Ah, crede? Salve, Fred!
9: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
2: Che coppia, eh, sindaco?
9: Ti vedo un po' brutti, però.
2: Favoreggiamento sì? Aggravato e rapimento. Niente male.
3: Staremo
2: non risponde.
3: A vedere.
2: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
9: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
1: cari. Davvero?
3: Se crede d'aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
9: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
1: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
2: Ma certo.
1: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
3: Non è vero.
1: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
9: Stavolta
1: Post.
9: Stavolta non funziona.
5: Pronto, sono Hartwell.
1: Questo lo dice lei.
5: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
1: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
5: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
5: Farete...
1: Non ci faccia stare.
5: Le scope in una prigione di Stato.
1: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
5: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
2: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
1: Duffy, chiama Leibovitz.
9: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
1: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
2: Oh, il potere della stampa, eh?
1: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
10: Ecco il rinvio!
2: Chi è lei? Vada fuori di qui!
10: Oh, non potete corrompermi, mia moglie ha detto...
2: Se ne vada!
10: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo
3: qui!
10: Non voglio andare al protocollo.
2: Chi
10: mia
2: è
10: moglie
2: questo?
10: Ha detto.
2: Frank, buttalo fuori.
3: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
10: Non volevano prendere.
2: È un pazzo.
1: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
2: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
5: Quest'uomo è un impostore.
2: Arrestata,
3: ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
1: È un assassino, non è vero.
2: Hai visto prima?
10: Se raccontassi a mia
3: lei,
10: moglie.
3: Come
10: che...
3: si chiama?
10: Betty Bone, Bone per gli amici.
1: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
3: Parlando
1: con questo messaggio.
3: Certo,
10: io. Cercarono subito di comprare.
3: E chi erano?
10: Quelli loro.
2: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
1: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
10: Dell'innocenza?
1: Già.
9: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
3: Oh, Pete. Via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
9: Ma come
3: rieletto?
9: Può dire una cosa simile, Miss Thompson?
1: E allora salviamo anche sua madre.
9: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
10: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
1: Troppo lontano.
10: Non era ancora la signora Pettibone,
1: no,
10: allora. Era soltanto la signorina Jones.
9: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
9: Pete, togli le manette ai miei amici.
5: Stavo per
9: è
5: farlo.
9: È inqualificabile come tu abbia
1: è
9: potuto.
1: Impulsivo.
9: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
5: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
9: Come ha detto che è il suo nome?
10: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
9: gran
10: mia moglie.
9: Gran bella donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
9: È a posto però, no?
10: Oh, va benissimo per me, anche se è vero che mia moglie è un
9: la
10: po'...
9: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco,
1: cioè
9: lei...
1: per altre 3 ore circa,
3: giusto,
1: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto, vi buscherete una decina

0: La mia testa, voi due, credo.
1: Non sia troppo precipitoso, Burns, o si ritroverà con una brutta querela.
2: Chissà che ne dirà il governatore.
1: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
3: Sì, perfettamente, ha ragione.
1: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
4: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
1: Sarebbe orgogliosa.

0: riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata, ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: Allora noi rischiamo di finire dentro, se ricordo.
0: Sì, certo.
1: Forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
0: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
0: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
0: il treno.
1: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza! Dove? Ma perché non si fa mettere un telefono anche lì?
0: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti,
0: forse...
1: Hilde.
0: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
0: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
0: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
0: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
0: Questo ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
0: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
0: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
0: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
0: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
0: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezza, devi andare ora, vai.
0: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
0: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
0: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
0: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
0: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh...
3: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
0: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
1: Ma certo.
0: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
0: Oh, dove?
1: Non lo sappiamo.
0: Andiamo? Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara?
0: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a...
0: Non importa se non se ne può fare a me.
1: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
4: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua. Thank you.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Eric ci farà avere il progetto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Da stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avvertati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Jonathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Sergio.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: No? Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ah.

0: Sai, ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi due anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dove è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: E mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Coles, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse...

0: Se è avvenuta prima, la cifra sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
2: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
4: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Signori, ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
2: grazie,
1: eccezionale.
2: Grazie.
3: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
4: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
3: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
4: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
3: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
4: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
4: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Serre...

0: Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
1: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
0: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
1: E crede di agire bene?
0: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
1: Non può persuaderlo, Holmes.
2: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
1: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
3: Calmati, Watson.
0: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
2: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
0: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
2: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
1: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
4: Non è d'accordo?
3: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
2: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
3: Grazie.
1: Può farne a meno ora, Lestrade.
0: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
5: Sono onorato, dottor Tobel.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
5: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
5: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
6: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
6: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street, appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba

0: E imballato le unità in quattro scatole. Non è così?
1: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
0: Per quale motivo, Miss Eberly?
1: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa.
0: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
1: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
0: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
1: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
0: Disegno? Che tipo?
1: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
0: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
1: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
0: Ci pensi? Magari un operaio?
1: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
0: E chi era?
1: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
0: Lo ha chiamato lei?
1: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
0: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
1: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
1: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
1: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, Holmes,
1: non puoi. Sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che
1: lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla... La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella casa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No. Quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento...

0: È invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
1: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
0: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
1: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
1: Esattamente, cara Miss Heatherly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
1: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y-A-C.
0: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
2: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
1: Palas Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
1: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio far...

0: Parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Corn e Farrell.
0: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
0: No!
3: Qual è il nome del quarto uomo?
0: Non mi riesce di ricordarlo.
3: Qual è il nome del quarto uomo?
0: L'ho dimenticato.
3: Qual è il nome del quarto uomo?
0: Non lo so, non lo so!
3: Qual è il nome del quarto uomo?
4: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
0: Per non parlare di Norwich e Harrow.
4: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
2: Eccola.
1: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
0: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
0: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
0: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
3: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
5: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra sei ore, a Sheerness.
3: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
5: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
3: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E
3: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
5: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
3: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
6: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di là.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
6: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei le

0: completamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Eons.
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
1: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
1: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
0: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
0: 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Grazie.

0: professore, non tentiamo di sbagliarci.
1: Prego, signor direttore.
0: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
1: Oh, si vede che l'orologio non funziona.
0: È la vostra testa che non funziona.
1: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
0: Coscienza e serietà.
2: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
3: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
4: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
5: Proprio bella.
4: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
5: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
4: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
6: Lo penso che a voi.
4: Veramente? Tenete.
3: Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
6: Non so.
4: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
6: Certo che uscirà, ma non ora, ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
8: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
9: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
8: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
8: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
8: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
8: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5 milioni.
8: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
8: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Verdi.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
4: E auguri, eh.
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori.

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamano un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, altrimenti. Dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Agatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Escoffier?
2: Sì, Escoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
6: E allora evviva

0: geografia!
1: Evviva la geografia!
2: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù...
0: Ah, che andrà Perone, te lo garantisco io!
3: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
0: Senti, ci provi, io ti... Il signore del prato!
1: Ragazzi, adunata!
2: Evviva la società geografica!
0: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla Baviera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, eh? Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbraglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e la coppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uovo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
4: Fermo, signor capitano! Ecco l'avvelenatore!

0: chi è?
1: L'aiuto dell'allenatore.
2: Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
0: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
2: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
0: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
2: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
3: Però questo articolo 385 funziona.
4: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
3: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
2: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
3: Ma vi sentite male?
4: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
4: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
4: È quello che mi domando anch'io.
3: Ah.
4: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
4: Ma chi?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è che parla?
4: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
4: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
4: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
4: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
4: Sì, sono un povero dottore malato.
5: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
6: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
5: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
6: Fra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
4: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
4: 33.
3: 43.
4: 43.
3: 53.
4: 53.
3: 73.
4: 73.
3: Tombola.
4: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
4: Errofagia?
3: Oh già.
4: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
4: Mi spoglio.
3: No, no. Fa male qua?
4: No.
3: Fermo? Fermo?
4: Ma c'è aria.
3: Va bene, un po' d'aria fa bene.
4: Scioccaccio.
3: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Vi raccomando, soprattutto IR, IR. Cerea, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorsi. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? No, non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera una salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
1: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
2: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: A mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
2: Ha esalato.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi, via, presto.

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno...

0: Sono denominate le tribù dei belli e dei brutti, per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
1: Professore! Professore! Dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
0: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di oggi l'Italia, Comino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui. E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì.
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Muoio, muoio. Sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo.
2: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
4: Nella grotta.
2: Nella grotta?
4: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
4: Noi due?
2: Sì.
4: Insieme?
2: Sì, è necessario.
4: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
4: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi e tenetevi pronti.
4: Insieme. Gioia. Che c'è? Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
4: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto.
4: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
4: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.

0: il tempo. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda!

Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a
1: Consultiamola.
5: Posto.
6: Quello che cerco è il mio forte.
7: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
7: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
7: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
7: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
7: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: L'avete trovata la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: grandi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Shut up!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: cretino.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh?
7: Proprio bello.
6: Poi, che si mangia oggi, pesce?
8: No, carne.
1: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei recito?
9: Suona del silenzio.

0: più controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato orti ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo?
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: Che mi importa della vita? Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Tace ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i

0: grandi spiriti del bene.
1: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
0: Dove vai? Fermati!
2: Non ti muovere!
0: Sono gli spiriti del male che te lo comandano.
3: Scusate, io non vorrei disturbare.
4: Ma è il cielo che ti manda.
3: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
0: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
3: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
0: Aia!
3: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Department of Oil.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darby aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
3: Oggi stesso.
4: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito.

0: spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
1: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
1: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
0: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi, distraetevi, guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: L'uomo non discende dalla scimmia, no? Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.
3: Signorina Laura, portate via il professore!
1: Papà, presto, andiamo!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena! Signori! Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietemi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa!
1: Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo un mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
2: Yeah.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: me, Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la FITARCO, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante. Prima di entrare però consentimi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive, non?
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività convegnistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modo di navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere, sì. la struttura Penso indoor, forte. La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala, perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato, proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi e poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di te, nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante, Parco delle Querce, Villa Maria, ma sicuramente questo potrà essere uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca e masseria meravigliosa.
0: Scale di là, le andiamo a vedere.

0: siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa, che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post Giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo
1: sì,
0: che
1: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, dei immagino bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Va.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza, mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri,
0: rendere ancora più competitiva, una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo diciamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche

0: per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
1: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate, sì, e sappiamo insomma che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
0: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano. Quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
0: Ci proviamo.
1: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, una meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Pala Campitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché
0: certamente,
1: mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari,
1: sì,
0: o lo staff.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di...
1: Questo è importante. Noi lì
0: a due passi
1: 200
0: abbiamo
1: metri?
0: Il borgo di San Simone, la meravigliosa, ecco, piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì,
0: dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della

0: la struttura di San Simone, del tiro con l'arco, e arrivare magari a fare due passi anche nel borgo di San
1: Mi
0: Simone.
1: travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio
0: Io
1: assieme.
0: ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

ed inaugura Bla 4 e Bla 5, due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande al mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese Made in Italia Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen.

0: La nuova ordinanza balneare della Regione Puglia fa discutere anche i gestori degli stabilimenti balneari di Taranto. Alcune delle prescrizioni previste per la stagione estiva vengono considerate troppo penalizzanti dagli operatori del settore. Vediamo quali sono le principali criticità sollevate. Il Taranto impatta contro il Gladiator ad Aversa nella semifinale nazionale di andata dei playoff di eccellenza. I rossoblu fanno meglio dei nerazzurri ma non concretizzano la mole di gioco, il tutto con oltre 800 tifosi che hanno invaso la Campania. Tutto rimandato alla gara di ritorno domenica 15 allo Stadio Italia. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Vestas Blade che inaugura Bla 4 e Bla 5, due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande al mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen, il servizio di Marina Luzzi.
1: 15.000 metri quadrati in più per produrre la paleolica V236, la più grande del mondo. Questa mattina l'inaugurazione di due nuovi capannoni di Vestas Blade. A presiederla è il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, che ha tagliato il nastro insieme all'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen.
2: Un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia gli accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo, che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore.
1: 28 anni fa, ha spiegato la di Vestas Andersen, le prime pale prodotte in questo stabilimento erano lunghe 13 metri. Oggi sono lunghe 116 metri e possono generare 70 volte più energia da una singola turbina. Nel 2022, a ottobre, Vestas ha annunciato l'avvio della produzione in serie della pala eolica offshore da 15 megawatt proprio qui a Taranto, e la prima pala ha lasciato la fabbrica nel 2024. Oggi siamo qui, ha proseguito, per inaugurare nuovi edifici. Il nostro stabilimento di Taranto impiega circa 2.500 lavoratori qualificati, una crescita enorme rispetto ai poco più di 700 dipendenti di quando producevamo solo pale onshore.
3: A proposito di lavoratori, 2.500 qui le unità, molte delle quali però interinali. Spingerete anche con l'azienda, per quanto potete ovviamente, perché vengano poi assunti in modo diretto?
4: Ci auguriamo che questo avvenga, ovviamente viviamo in economia di mercato, come sappiamo ben tutti, però questo è un elemento importante anche in termini di stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Noi ci auguriamo sempre che il lavoro sia un lavoro buono, e un lavoro buono è un lavoro stabile.
1: Queste invece le dichiarazioni del ministro Urso a margine dell'evento sul futuro dell'ex Ilva, ascoltiamo.
2: Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti. È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni, e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale.
1: Ministro, si sente di rassicurare o no i lavoratori di ex Ilva? Torniamo un attimo su ex Ilva. Lei è sempre stato ottimista sulla chiusura di questa vertenza. Li rassicura o no?
2: Non ho mai visto un pessimista che abbia realizzato qualcosa.
5: Adesso la cronaca, cocaina nascosta in casa e materiale per il confezionamento di droga. I carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato un 55enne tarantino. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
6: I carabinieri della stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, residente a Taranto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nell'ambito

0: I carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 235 euro in contanti, somma considerata compatibile con i proventi dell'attività di spaccio. La droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 55enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
1: E la recente ordinanza balneare della Regione Puglia ha scatenato alcune polemiche tra i gestori dei lidi, che ritengono che alcune prescrizioni siano eccessivamente penalizzanti. Noi li abbiamo ascoltati con Maria Laura Paletta.
2: L'ordinanza balneare 2026 della Regione Puglia ha acceso il malcontento tra i gestori dei lidi privati. Le nuove regole su fasce orarie, periodi di attività e libero accesso alle spiagge, unite alla possibilità per i bagnanti di introdurre cibo e bevande acquistati altrove, vengono presentate come una risposta ai rincari e alle polemiche che hanno caratterizzato le ultime stagioni estive. Nella pratica, però, molti operatori le hanno interpretate come un ulteriore aggravio di obblighi e limitazioni a carico di chi investe e garantisce servizi sul litorale. Il rischio infatti è che si scarichi sui concessionari il peso di problemi ben più profondi e mai realmente affrontati. Spiagge libere spesso prive di servizi essenziali, carenze nella vigilanza e nel salvamento, accessi inadeguati per le persone con disabilità e una generale mancanza di infrastrutture. L'impressione insomma è quella di un intervento che cerchi di compensare le inefficienze del pubblico imponendo nuovi vincoli al privato.
3: Questa ordinanza che consente l'entrata selvaggia di generi alimentari non va bene. Ci sono anche degli ulteriori problemi che a noi concessionari ci impongono: il vetro non sulla sabbia, ed è giusto per motivi di sicurezza, la plastica sulla sabbia, solo quella compostabile. Allora, cosa dovremmo fare? Aprire e vedere, c'hai il vetro? Non puoi entrare. C'hai la plastica che non è compostabile? Non puoi entrare. Ma non dobbiamo farlo noi, dovrebbe farlo qualcun altro.
4: La gente è padrona di poter portare qualcosa da mangiare sotto gli ombrelloni, sotto il lido, non necessita di una nostra autorizzazione, per carità, non l'abbiamo mai vietato.
2: E questo non sta provocando, diciamo, una diminuzione delle persone che invece scelgono i vostri servizi di ristorazione?
4: Ma no, no, assolutamente no.
5: Mi sembra una discrepanza tra noi, che siamo anche abbastanza vessati, non parlo della Bolkestein perché poi qui potremmo aprire un dibattito, ma parliamo del fatto che ci sono molti lidi pubblici e che sono strabattuti rispetto ai lidi privati, cioè molto più con molta più affluenza, che non sono normati. Cioè, se io vado a farmi un bagno in una spiaggia pubblica, non ho servizi igienici, non ho servizio di salvamento, si demanda sempre al concessionario attiguo. Il cittadino ovviamente è come se lei andasse in un ristorante e si portasse da mangiare solo perché la legge o un'ordinanza glielo permette, creando un danno economico. Ovviamente ci deve essere poi un discorso di calmierare i prezzi, cioè dall'altro lato, se si esagera, è un problema, perché poi è chiaro che l'accesso al mare deve essere consentito, ma ci sono tanti accessi e tanti lidi pubblici per chi non vuole pagare dei servizi. La stagione è molto breve e le incombenze sono tante.
1: La presenza dei lupi nelle campagne del Tarantino torna al centro dell'attenzione. Secondo quanto riportato dalla Voce di Manduria, nuove segnalazioni e alcuni video documentano il passaggio degli animali nelle aree rurali. Il servizio. Si riaccende l'attenzione sulla presenza dei lupi nelle campagne del versante orientale della provincia di Taranto. A riportare il fenomeno sono alcune recenti segnalazioni provenienti da residenti e proprietari di terreni agricoli, che hanno documentato con video il passaggio degli animali durante le ore notturne. Da quanto si apprende dalla Voce di Manduria, tra i materiali raccolti figurano anche immagini particolarmente forti che mostrano i resti di un grosso cane, presumibilmente vittima di una predazione avvenuta nelle campagne della zona, episodi che alimentano la preoccupazione di chi vive e lavora nelle aree rurali, soprattutto dove sono presenti animali domestici, piccoli allevamenti e cani da guardia. La presenza del lupo nel territorio ionico, tuttavia, non rappresenta una novità. Da anni la specie frequenta sporadicamente le campagne della provincia, partendo dalle aree più selvagge e meno antropizzate delle gravine tarantine. Secondo conoscitori del territorio, questi animali possono percorrere anche oltre 20 km in una sola notte, attraversando uliveti, vigneti e zone agricole. Particolare attenzione viene ora rivolta ad alcune aree rurali del territorio di Manduria, dove il passaggio di esemplari isolati o di piccoli gruppi sarebbe occasionale ma ricorrente. Gli esperti invitano ad evitare allarmismi, ricordando che il lupo è una specie protetta e svolge un ruolo fondamentale nell'equilibrio degli ecosistemi.

0: Le ultime segnalazioni confermano però la necessità di un monitoraggio più accurato da parte degli enti competenti, anche per accertare con precisione l'origine delle predazioni e distinguere eventuali attacchi riconducibili ai lupi da quelli causati da cani randagio in selvatichiti, fenomeno anch'esso presente nelle campagne del territorio. E proprio su questo tema, nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale, il direttore Dario Galitelli ha ascoltato il sindaco di Manduria, Domenico San Marco. Ascoltiamo.
1: Mi risulta una presenza anche su questo territorio, sebbene gli uffici mi informano che è tutto sommato limitata, perché probabilmente provengono dal branco dell'area del Martinese, insomma di Martina Franca. Tra l'altro a Manduria la situazione è sotto controllo perché abbiamo la fortuna di avere il centro di prima accoglienza della fauna selvatica, quindi abbiamo la possibilità di monitorare immediatamente anche ai fini, soprattutto ai fini sanitari, ma anche a provvedere al recupero e riabilitazione della fauna in difficoltà. Quindi mi segnalano che la situazione da parte del centro fauna è assolutamente sotto controllo dal punto di vista della presenza dei branchi, quindi diciamo che non ci sono situazioni di pericolo immediato sostanzialmente per quello che ci riguarda e per quello che gli uffici mi hanno potuto relazionare sull'argomento.
2: Beh, un territorio come il vostro che comunque ha massima attenzione e trae profitto certamente da quelle che sono le attività della terra, pensiamo all'agricoltura ma anche all'allevamento nello specifico, ha però un monito da lanciare ai propri operatori perché chiaramente c'è una sorta di paura da parte di chi opera sul territorio in questi vari settori.
1: Beh sì, perché comunque insomma la nostra è una zona comunque piena di masserie, di attività di tipo agricolo e quindi con la presenza di animali da pastorizia e quindi sicuramente è una questione da tenere, appunto da continuare ad attenzionare affinché quantomeno questa situazione, questo branco non vada progressivamente aumentandosi. Tra l'altro c'è anche la possibilità e il rischio che non si tratti nemmeno di soggetti puri, ma addirittura poi si tratti di veri e propri incroci, perché poi sul territorio si incrociano con i cani sostanzialmente. Quindi è appunto una situazione che già il centro fauna sta monitorando in maniera piena e completa.
0: Adesso cultura e spettacolo, preparativi di nozze, parenti invadenti e situazioni esileranti ieri al Teatro Tarentum di Taranto con Una suocera di troppo, la nuova commedia brillante di Raffaele Bocconi, portata in scena dalla compagnia Troisi, il servizio. Applausi e tanto divertimento ieri sera al Teatro Tarentum, dove la compagnia Troisi ha portato in scena la commedia Una suocera di troppo. Diretto da Raffaele Bocconi, lo spettacolo ha saputo trasformare i classici stress da preparativi di nozze tra suocere invadenti, domestiche pettegole e parenti ficcanaso in un ritratto ironico della nostra quotidianità.
3: Chi non ha avuto una suocera, chi non ha una suocera. E quindi già lì parte l'ispirazione. Poi tanti racconti, tanti aneddoti di amici, parenti ed affini, e quindi ti fanno capire che la suocera è veramente di troppo. Tanto che onestamente io penserei sul palcoscenico di ucciderla. Vediamo se questa suocera vivrà o morirà, almeno in questo spettacolo.
0: Due atti dal ritmo incalzante, guidati da un cast affiatato che ha saputo regalare al pubblico tarantino non solo colpi di scena e risate, ma anche un pizzico di riflessione sulle dinamiche familiari e il confronto tra generazioni.
3: Prossimo appuntamento la settimana prossima, domenica 14 giugno, al Teatro Turoldo con La malata immaginario, un malato immaginario in versione femminile. Uno spettacolo anch'esso, come questo di questa sera, divertentissimo. Vi aspettiamo.
0: E adesso lo sport. Oltre i numeri e oltre la categoria, resta la passione del popolo rosso-blu. Gli 830 biglietti ufficiali raccontano solo in parte la trasferta dei tifosi del Taranto, che ancora una volta hanno seguito la squadra in massa, trasformando il viaggio in un segno di appartenenza e identità. Una presenza che non conosce categorie né risultati e che si è distinta anche per correttezza e ordine. Un legame forte che guarda ora all'ultimo passo decisivo della stagione, ce lo racconta Dario Galitelli.
4: C'è un dato che va oltre il rettangolo verde, non è un semplice numero, meglio parte da lì, da un freddo 830, ma

0: si trasforma subito in sensazione, in colore, in attaccamento. In una sola parola, si tratta di fede. 830 è la cifra ufficiale dei biglietti staccati, dei fortunati vincitori di una lotteria a pagamento, ma è solo un dato parziale, quasi finto. Il percepito racconta un'altra storia. La carovana che ha tagliato in due il sud Italia conta numeri ben più importanti, ma è il sapore della liberazione, della libertà di essere tornati a viaggiare. La notizia in sé, a dire il vero, non fa nemmeno notizia. Quando il popolo tarantino si muove, lo fa lasciando una scia che profuma di orgoglio, mostrando al resto del paese come si ama una maglia. Non importa che la categoria si chiami Eccellenza o Serie D, non importa che la destinazione sia il Bisceglia d'Aversa o quel Menti di Vicenza dove abbiamo lasciato il cuore sapendo di andare incontro a morte certa. Ciò che resta è il viaggio, il coro, l'abbraccio, non è retorica, è il giusto tributo a due colori, a una città. Taranto merita altro, è un leitmotiv inflazionato, una hit in cima alle classifiche da oltre 30 anni, eppure oggi più vera che mai. La chiosa è una pagella, un voto alla maturità. Tutto è filato liscio, l'andata ed il ritorno a casa sono andati come dovevano, educati, senza danni, lasciati in giro per lo stivale nonostante i tanti incroci pericolosi e il lungo tragitto. Al netto di tutto e sapendo bene che non esistono santi nel mondo ultras, questi tarantini hanno dimostrato ancora una volta di essere decisamente più maturi di quanto una certa narrazione distorta voglia far credere. Ora resta l'ultimo step, quello sì sportivo, gradino basso, minimo, obbligatorio per il blasone seppur sbiadito di una piazza che ha conosciuto il calcio vero, ma necessario per provare a regalarci un futuro degno del nome che portiamo.
1: E ancora sport con Cosimo Lenti e Dario Galitelli.
2: Il primo round della finale tra Gladiator e Taranto termina a reti bianche. La promozione in D si deciderà a Massafra. Mister Danucci conferma il collaudato 4-3-3, unica novità nel reparto offensivo, con Russo che prende il posto di Aguilera. Per il resto, stessi 11 visti ad apice. Risponde a specchio Mister Farina, che schiera il Gladiator con il medesimo 4-3-3. In attacco il tridente formato da Malafronte, Liguori e Mansur. La gara parte bene, il gladiatore al quarto minuto costruisce la prima occasione del match. Guastamacchia allontana un cross proveniente dalla sinistra, il pallone arriva a Vitolo che calcia al volo di prima intenzione sfiorando la traversa. Il Taranto risponde al decimo, Ajasmanovic mette un pallone teso dalla destra, lo Savio si avventa sul cross a pochi passi dalla porta ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Con il passare dei minuti i rossoblù aumentano il ritmo e prendono il controllo della gara gestendo il possesso e cercando il varco giusto per colpire. Al quarantesimo arriva un'altra grande occasione per il Taranto. Di Paolo Antonio lascia partire una potente conclusione dalla distanza, ma Merola si supera con un grande intervento in tuffo deviando il pallone in calcio d'angolo. La prima frazione termina a reti bianche. Nel secondo tempo il Taranto parte bene. Al cinquantesimo sul cross dalla destra in area di Ajasmanovic, Russo colpisce debolmente di testa, blocca Merola. Al cinquantaquattresimo il Gladiator a rendersi pericoloso in ripartenza. Mansur lascia partire un destro dalla tre quarti, ma Mastrangelo si distende e devia con un grande intervento. La risposta del Taranto è immediata. Un minuto più tardi, al 55esimo, lo Iodice prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro insidioso e rischia di sorprendere Merola, che però si rifugia un calcio d'angolo. I rossoblù continuano a spingere e al 57esimo costruiscono un'altra nitida occasione. Santerusso serve lo Savio al limite. L'attaccante calcia di prima intenzione, ma il pallone termina di poco al lato. Al 73esimo il Gladiator sfiora il vantaggio. Orlando approfitta di un errore in disimpegno di Vukoia e si ritrova tu per tu con Mastrangelo, ma il portiere ionico compie un autentico miracolo e salva il risultato. Nel finale è il Taranto a fare la partita, mantenendo il controllo del gioco e cercando con insistenza il guizzo decisivo. La retroguardia campana però regge l'urto e il risultato non cambia. Dopo 90 minuti combattuti, la sfida si chiude sullo 0-0. Il verdetto per la promozione in Serie D è rinviato al match di ritorno davanti al pubblico di Taranto.
0: Un pareggio che mantiene intatte le speranze di promozione del Taranto, ora chiamato a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico, ma che lascia qualche rimpianto per una vittoria sfumata che, per quanto visto in campo, sarebbe stato alla portata dei rossoblù. Al termine della gara il tecnico Ciro Danucci ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra, sottolineando però il rammarico per non essere riusciti a concretizzare le occasioni create. Un sentimento condiviso anche dai calciatori Gianmarco Rizzo, Roberto Marino e Santerusso, che hanno evidenziato la determinazione del gruppo e la consapevolezza di aver disputato una prova di carattere.
3: Sì, no, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, atteggiamento, hanno avuto un atteggiamento importante, venire qua a fare questo tipo di partita non è semplice, penso che abbiamo avuto il pallino del gioco per larghi tratti, abbiamo costruito molto bene, l'unico rammarico è essere arrivati negli ultimi 20 metri dove potevamo essere più precisi, potevamo rifinire in maniera diversa, potevamo fare delle scelte diverse, però fa parte del gioco e c'è anche un grande caldo che naturalmente ti toglie lucidità. I ragazzi sono stati encomiabili sotto il punto di vista sia dell'atteggiamento ma anche poi della qualità che ci hanno messo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte sul loro campo e tranne due situazioni particolari, una abbiamo sbagliato con Vugoia un retropassaggio, l'altro l'arbitro non ha fischiato un fallo netto sul Rizzo, si sono ritrovati un po' a calciare, però penso che abbiamo concesso soltanto quello in 90 minuti, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi.
4: Ci abbiamo messo anima e cuore per arrivare a questa finale, credo che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo, ti rispondo molto secco, serve solo vincere la partita. Secondo me entrare con questo atteggiamento, sappiamo che domenica a Massafra ci sarà una bolgia e secondo me sarà domenica giusta che riporteremo il Taranto almeno nella prima categoria che merita.
5: C'è stato un fallo non fischiato ai tuoi danni e ti chiedo che cosa è successo lì, ci sembrava anche abbastanza evidente il fallo, poi è nata anche un'occasione pericolosa per il Gladiator. Come giudichi sia la prova in questo caso del direttore di gara, che è stato abbastanza contestato diciamo, rispetto alla gara di Apice, e poi della retroguardia, perché c'era il rientro di Cristian Aziosmanovic, c'era Fabio Delvino a sinistra, posizione insolita. Come giudichi la prova del tuo reparto? Ecco.
4: No, secondo me abbiamo fatto una grande partita, io ve lo dico sempre, quando parliamo di fase difensiva non si parla solo di difesa, perché oggi anche soprattutto i primi davanti, Ciccio e Sante si sono fatti un mazzo così per rincorrere l'avversario, per prendere seconde palle, quindi io credo che abbiamo fatto una grande partita e credo che occasioni gliene abbiamo regalata solo una noi il secondo tempo. Peccato, perché la potevamo sbloccare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni nitide per sbloccarla, però il reparto a livello di difensivo secondo me abbiamo retto bene, secondo me abbiamo fatto una partita giusta.
5: 830 tarantini venuti qua oggi con una domenica di giugno, una finale che comunque è sempre di eccellenza, ti aspettavi questo calore da parte di Taranto?
6: Vabbè, non lo scopriamo adesso, comunque sappiamo che piazza è, che tifosi sono amati del calcio proprio, della propria città, e quindi ovviamente è bello giocare queste partite perché comunque si fanno sentire, è come se sono loro in campo comunque.
5: C'è una finale vera e propria adesso, si riparte da questo 0-0, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione davanti al pubblico di Taranto?
6: Sì, ci manca il gol, magari oggi qualche occasione ce l'abbiamo avuta e sappiamo che il ritorno comunque per vincere, cioè, abbiamo bisogno del gol.
7: Quello che c'è da sottolineare è l'approccio della squadra alla partita, che è stato molto, molto importante rispetto alle altre partite.
5: Sante, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione?
7: Guarda, servirà più cinismo sotto porta assolutamente, però siamo pronti, siamo entrati in uno spogliatoio non rammaricati ma consapevoli che quel gol lo possiamo fare.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
7: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexo Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
6: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
8: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome SsangYong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale, ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare le auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno lo si verifica questo, se si prova l'auto, quindi viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
9: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL, cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
6: Durante l'evento inaugurale i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa di buon mattino. Sono le 7:29 minuti, partiamo in questo viaggio che ci accompagnerà in quelle che sono le tematiche della giornata che sta per iniziare. Diversi gli argomenti al centro del nostro focus, sia nazionale con la lettura dei maggiori quotidiani, ma anche attraverso un passaggio dettagliato sulle prospettive e sulle tematiche del nostro territorio. Sguardo anche a ciò che è accaduto nella nostra città con gli interventi che abbiamo registrato nella serata di ieri relativi al sindaco Bitetti e al commissario Ferrarese, che proprio a margine dell'incontro tenutosi ieri in Camera di Commercio alla presenza di Luca Cordero di Montezemolo hanno rilasciato delle dichiarazioni che fanno riferimento alla questione stadio. Negli scorsi giorni il presidente del Taranto Calcio Sebastiano Ladisa aveva espresso il proprio disappunto sulla mancanza di chiarezza o sugli sviluppi immediati e futuri relativi alla concessione dello stadio. Abbiamo registrato gli interventi sia del primo cittadino che del presidente, del commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo. Questo e tanto altro, assieme a diversi ospiti che saranno con noi, penso a Piero Rossi, garante dei detenuti, con il quale, della Puglia, con il quale commenteremo un dato significativo sulle carceri pugliesi e in particolare su quella di Taranto, sul Carmelo Magli di Taranto, ma anche Francesco Brigati, segretario FIOM CGL, con il quale ci soffermeremo sulla questione Vestas, ma in particolare sulle dichiarazioni del ministro Urso che abbiamo raccolto a margine dell'evento di ieri con la collega Marina Luzzi. Questo e molto altro, partiamo adesso però con la nostra rassegna stampa. E ovviamente partiamo dai maggiori quotidiani nazionali. Il primo approfondimento ce lo offre ANSA, ANSA Online, con Trump che frena Israele e Iran, accordo entro 2-3 giorni, quindi continua a essere abbastanza instabile la situazione in Medio Oriente, nonostante i passi in avanti che erano stati registrati negli scorsi giorni. La situazione non sembra volgere al meglio. Mercato interno con Intesa che irrompe nel risico bancario, offerta da 30,6 miliardi per Montepaschi di Siena, e poi gli sviluppi della Ferminetti con la grazia ricevuta dall'ex consigliere regionale in quota Forza Italia. Danno alla società, Cipriani chiede 250 milioni ai media italiani. E poi il focus sui ballottaggi, perché ieri c'è stato lo spoglio delle comunali, il test dei ballottaggi, sostanziale pareggio tra i poli, non c'è un vincitore tra i due schieramenti dell'arco costituzionale che si dividono quella che era la posta in palio in questa tornata supplettiva delle elezioni comunali. Questo è il quadro di ANSA Online. Possiamo andare avanti con il prossimo quotidiano, che è il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre, così come ANSA, con lo sguardo verso il Medio Oriente: Israele e Iran, stop ai raid, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa, il ministro Ben-Gavir indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo, anche Teheran si ferma. E poi

Lo sguardo che si allarga ancora più a est verso la Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi a Kim, è una mossa anti-Putin. Altro passaggio sulle comunali, Meloni, noi solidi, Schlein, Conti, bene. Ballottaggi 3-3, il duello sul risultato con lo specchietto che riporta appunto quelli che sono i risultati con l'affermazione di Michele Sodano ad Agrigento, quella di Boscagli a Lecco, ad Arezzo vince Marcello Comanducci, Galliano si afferma a Trani, vince Legnini a Chieti e Sandro Parcaroli invece diventa sindaco di Macerata. Sinner un giorno in ospedale, controlli a Milano per il campione italiano di tennis e poi i bambini del bosco tornino a casa. La perita del tribunale, educazione lacunosa, ora toccherà ai giudici decidere. E poi ancora l'atto del gruppo Cipriani con il caso Minetti, ecco la causa da 250 milioni. Questa la prima pagina del Corriere della Sera che ricalca grosso modo quello che abbiamo anche letto su ANSA e che troviamo anche su Repubblica con il primo taglio che è quello Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice distorte le mie parole e poi il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. E poi il passaggio sulle banche, come abbiamo già visto l'offerta da 30,6 milioni di euro da parte di Unipol per MPS, per il gruppo MPS, operazione che porterebbe alla nascita del secondo istituto di credito europeo. La quota del 13% di generali e poi l'immagine che lascia poco spazio all'immaginazione, stop di Trump a Iran a Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia, c'è un missile conficcato nel terreno, insomma, immagine che, come dicevamo, lascia poco spazio a qualsivoglia altro genere di considerazione. La guerra c'è, la guerra resta e la guerra è un fattore in diversi teatri, in diversi scenari del nostro, del mondo in questo momento. Andiamo avanti, prossimo quotidiano è La Stampa, intesa 30 miliardi per MPS, lanciata l'OPA. Per far nascere il secondo gruppo europeo, Cimbri bene per il paese, il banco su Siena ha poche chance. Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Biper, Messina, Unicredit vince chi offre di più. Poi c'è il viaggio in Spagna del Papa Leone e la risposta agli estremismi, il metodo Prevot che cattura le folle. Stessa foto che abbiamo ammirato poco fa, anzi, stesso missile, posa diversa. Tregua a orologeria, stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Poi il corrispondente della Casa Bianca, perché Donald non sa fare più nemmeno l'arbitro, invece dall'altra parte della cortina, avremmo detto qualche anno fa, la narrazione della guerra che oscura la verità ai russi. Poi il calcio, giovani e bel gioco, il Toro ha scelto Abate. L'ex Milan infatti sembra essere il prospetto indicato da Urbano Cairo e da Petrachi per rilevare l'eredità di Baroni e per provare a risollevare le sorti del Toro. Abate, che anche da calciatore ha militato nel Torino da giovanissimo, potrebbe sedere nuovamente, anzi, potrebbe sedere per la prima volta sulla panchina della formazione Granata. Sinner si accappa a Milano con il medico di Berlusconi. Questa è la prima pagina della Stampa, prossimo quotidiano che è Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Tutti i diritti di tutti, nuovi bandi di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona, particolarmente sentita la visita del Papa in Spagna, da sempre paese ultracattolico, l'incontro con le vittime di abusi, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma, anzi, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società

Giusta, e poi lo sguardo ovviamente va alla crisi in Medio Oriente, alla guerra in Medio Oriente con Iran e Israele, guerra lampo, Ben Gavir indagato a Roma. Questa è la prima pagina di Avvenire. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Il messaggero che come spesso fa ha una striscia di tennis in apertura, e così accade anche oggi. Sport con il tennis, il dominio dell'Italia si rafforza. Sinner controlli a San Raffaele dopo il crollo, ma in copertina c'è anche Cobolli, sconfitto in finale al Roland Garros da Zverev, una partita complicata, la prima finale per il giovane italiano, ma è il sintomo di un percorso di crescita che non riguarda soltanto l'alfiere del tennis italiano, ovvero Jannik Sinner, ma che riguarda tutto il movimento. Trump frena, Tel Aviv ai Pasdaran, Israele, Iran, stop agli attacchi, tregua appesa a un filo, il presidente USA avverte Netanyahu, attento o rischi di restare solo, la replica per ora ok al cessate il fuoco, ma diritto all'autodifesa. Difesa. Nuovi raid sul Libano e poi l'approfondimento su Sabrina Ferilli, l'Italian Global Series premia Sabrina Ferilli, regina della fiction italiana. Lo sguardo a quello che abbiamo già sottolineato sugli altri quotidiani, ovvero il riassetto del credito e messa in sicurezza del risparmio italiano, MPS OPA di Intesa da 30,6 miliardi. Messina, il futuro non è Lovaglio. Con l'offerta nascerà la seconda banca per capitalizzazione in Europa, a Unipol 635 filiali del Monte, volano i titoli in borsa. Poi la sinistra passa da 8 a 10 sindaci, la destra da 5 a 6. I civici invece perdono 3 sindaci, 3 primi cittadini, ballottaggio finisce in parità, 3 a 3 a Chieti, la vittoria di Legnini, al centrodestra Arezzo, Lecco e Macerata. Al centro-sinistro, anche, centro-sinistra, pardon, anche Agrigento e Trani. L'affluenza cala ancora meno 8 punti. E poi la perizia, i bimbi del bosco immaturi, ma per ora torni, anzi, ma ora tornino a casa. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere la prima pagina del giornale. Ai ballottaggi esulta il governo, sinistra già finita la rimonta. E la Toscana è la meno rossa al centrodestra Lecco, Macerata e Arezzo. A Vigevano vittoria anche contro Vannacci. Elly Schlein festeggia, ma partono le purghe dem, l'insostenibile leggerezza del centrismo. L'editoriale di Augusto Mizzolini. A centropagina c'è raid, contro raid e veti, la tregua è impossibile, poi scontro in commissione, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid, Conte nei guai. Quella fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ci fermano e poi l'islamista invitato a scuola, Iazi, lite Israele-Modena, ma il PD difende il sindaco. Possiamo procedere con il nostro prossimo quotidiano, che è il Fatto Quotidiano. Unifil è alla fine, ma il governo vuole tenere i soldati in Libano. L'approfondimento è sulla missione di pace Unifil. È dal 2006 che gli italiani sono al confine sud, sotto il cappello delle Nazioni Unite. La missione, che non piace a Trump e Netanyahu, potrebbe rimanere. Pardon, in formato multilaterale. Poi il caso Minetti, la ritrattazione che non ritratta. Atto dal notaio, Nicole non reclutava le prostitute, causa da 220 milioni, ha fatto il report invece per ciò che riguarda la Grazia, la prima inchiesta TV in Uruguay sui festini, fu prima della Grazia, titola il Fatto Quotidiano. E poi Risico su Mediobanca, Intesa piglia tutto, la Lega nell'angolo, e poi il vignettista Luz con Charlie Hebdo, ero divenuto simbolo e non va bene. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Possiamo andare avanti con il prossimo quotidiano, che è il Sole 24 Ore. Israele, Iran, il pressing di Trump ferma i raid in Libano, ancora attacchi. E poi banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, i titoli di Stato scontano la stretta della BCE, il BTP a 2 anni già saliti anzi i BTP a 2 anni già saliti al 2,9%, rinnovabili, via libera di Bruxelles, 23 miliardi di aiuti per l'Italia.

0: Questo è il nostro penultimo quotidiano perché l'ultimo, come consuetudine, tratta la materia sportiva, dovrebbe essere la Gazzetta dello Sport, con la quale andiamo a guardare quelli che sono gli aggiornamenti delle ultime notizie. Palestra già per il ritiro, l'Inter rilancia 45 milioni. Poi c'è la Juve a tutta pagina con l'ora dei colpi, Spalletti avrà l'attacco nuovo, Juve vai con Diaz, c'è la foto dell'ex Milan Brahim Diaz attualmente al Real Madrid, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez per la porta, tre acquisti che se dovessero arrivare a Vinovo sarebbero di grandissima caratura. E poi c'è il Milan con Glasner, il tecnico austriaco vuole il Milan, no alla panchina del Feyenoord, aspetta il diavolo, così come Ragnik, insomma rivoluzione in casa Milan con nomi, in particolar modo quello di Ragnik, che erano già transitati sulle scrivanie dei dirigenti rossoneri più di 5 anni fa, ma insomma. Questo è Kimi da 10, altre 5 vittorie, Antonelli punta al record di Verstappen in TV e sui social, è un boom. E poi la foto di Sinner ieri, controlli in ospedale, 2 giorni per lui, ieri 9 ore di visite e test, oggi gli ultimi esami, si indaga sul crollo di Parigi. Questo era il nostro ultimo quotidiano nazionale, adesso ci fermiamo, andiamo a guardarci che tempo farà con il meteo e poi torniamo qui in studio.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione continua ancora a dominare lo scenario del Mediterraneo, anche se è insidiata da 2 figure di bassa pressione, una vedete presente in basso nel teleschermo sulla penisola iberica, un'altra un po' più importante si delinea sull'Europa centrale e questa potrebbe influenzare le condizioni del tempo nei prossimi giorni anche sulle nostre zone, portando un po' di instabilità essenzialmente nelle ore centrali, quindi qualche temporale, qualche rovescio che tenderà quindi ad attenuare la sensazione di caldo che stiamo vivendo in questi giorni. Pertanto l'alta pressione, vedete segnata sulla Grecia in questo momento, tiene ancora e quindi ci garantisce un periodo di tempo ancora abbastanza soleggiato, caldo, favorevole al passare di qualche ora lungo le nostre belle spiagge. Infatti, passando alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi, ecco, vedete, mi pare che sia abbastanza eloquente il cartello che abbiamo preparato. Il sole sarà protagonista in pratica su tutta la nostra regione. Ci sarà la possibilità comunque sempre dei soliti addensamenti nelle aree interne, nelle ore centrali del giorno, dai quali comunque potrebbe scaturire qualche breve e isolato rovescio, ma si tratta sempre di fenomeni isolati e di poco conto. Per quanto riguarda le temperature, la minima, vedete, per quanto va di capoluogo dovrebbe raggiungere i 20 gradi, quindi una temperatura abbastanza elevata anche durante le ore notturne. 31 gradi sono previsti nelle ore centrali del giorno, ma localmente si potranno raggiungere anche dei valori più elevati, specialmente nelle aree interne che non usufruiscono dei venti di brezza dal mare. Abbiamo parlato di vento, il vento è debole di direzione variabile oppure a regime di brezza lungo le coste, il mare pertanto si presenta tranquillo, quasi calmo o al più poco mosso. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di mercoledì, ecco, vedete, compare qualche nuvola in più, ma tutto sommato il tempo si mantiene tranquillo, quindi abbiamo sempre le solite formazioni di nubi nelle ore centrali del giorno nelle aree interne, sempre la possibilità di qualche breve rovescio o di qualche temporale, ma si tratterà appunto, come già ribadito, di fenomeni isolati. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda per questa edizione del meteo e vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Allora, chiarito come sarà il nostro meteo, come andranno le cose nelle prossime ore sopra il nostro cielo, andiamo a guardarci quelli che sono i quotidiani locali. Apriamo con Ansa Puglia, che celebra il successo, l'elezione del sindaco di Trani, Galliano, città profondamente divisa dovremo pacificarla. E poi nel paese di Conte a San Giovanni Rotondo vince il centrodestra con Natale, a San Vittorio Normanni invece vince il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Proclamata sindaca di Andria Bruno, insieme per umanizzare la quotidianità, quindi una Puglia che cambia anche a livello geopolitico il proprio volto con l'elezione di diversi sindaci che cambiano radicalmente quello che è lo scenario della nostra regione. Non c'erano ballottaggi invece per ciò che riguarda il nostro territorio con i sindaci già eletti al primo turno. Proprio ieri abbiamo ascoltato il sindaco di Manduria in merito all'emergenza lupi, poi chiariremo anche questo aspetto amministrativo. Galliano, dice il Corriere del Mezzogiorno, eletto nel capoluogo della BAT con 500 voti di scarto su Guarriello, decisivo l'intervento di De Caro. Vincere a Trani e perdere a Foggia, il campo largo si impone nel ballottaggio più atteso, ma vede frantumarsi il suo laboratorio. Il reportage di Cesare Bechis riguarda invece la nostra città e dice: un mese dopo il delitto di Sacco Baccarì, il Taranto gelida. Il 9 maggio, un mese fa, Baccarì Sacco viene barbaramente assassinato da una gang di ragazzini nella città vecchia di Taranto, in piazza Fontana. Non c'è nessuna targa che ricordi il bracciante. E molta gente della zona derubrica quel feroce delitto a un incidente. Interessante il punto di vista di Bechis, che lo fa attraverso le colonne della Gazzetta del Mezzogiorno. Prossimo quotidiano a livello regionale, a livello locale, continuiamo a tenere il focus sulla Puglia e sul nostro territorio con Puglia divisa a metà, ballottaggi pari tra centrodestra e centrosinistra, Foggia niente bilancio, si dimette la sindaca. E poi la foto che risale a qualche settimana fa e che riguarda il carcere di Bari. Scheda SIM in carcere consegnata con un bacio, così un affiliato del clan poteva comandare dalla cella. Vieste, Nobiletti, togliere deleghe a un assessore, veleni, indagini e spie. Poi un'imputata non può vincere borse di studio, Bari licenziata, Mari Lo Russo. C'è poi il passaggio su Vestas, il ministro è stato anche a Brindisi, ovviamente il riferimento è a Urso. Hub per l'eolico, Urso a Taranto disegna il post-ILVA, inaugurato il nuovo sito Vestas. Il approfondimento va anche sul calcio, con il Lupo Barese che gioca a Lecce sul tetto d'Europa con l'Under 17, riferimento a Cristian Lupo, campione d'Europa con l'Italia Under 17 a Tallinn, nativo di Valenzano. Questo è ci dovrebbe essere il quotidiano di Puglia come ultimo quotidiano, ecco così, muore non mi inganna. Vestas Maxi Pale per 2500 posti, Urso Mix rinnovabili e nucleare. E poi il passaggio Taranto, bello in vista anche il nostro microfono lì in quella foto. L'ultimatum, Gero Ladisa sul futuro del Taranto, senza stadio non proseguiamo. E poi ci sono le dichiarazioni di Bitetti, rispetteremo le regole. Oggi il piano per l'affido, ma non solo, perché abbiamo riscontrato, come dicevamo, anche le parole di Massimo Ferrarese, e ve le faremo ascoltare tra pochissimo. Questa è la nostra rassegna stampa, dovremmo aver chiuso quella che è la lettura dei giornali. Noi facciamo un piccolo stacco pubblicitario, torniamo subito, poi Vestas, Ilva e Francesco Brigati.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per

0: per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: E allora eccoci, l'inaugurazione dei nuovi capannoni per la produzione della pala eolica più grande del mondo, Bla 4 e Bla 5, ce ne parla nel servizio Marina Luzzi, ma poi torniamo in studio, facciamo un approfondimento anche su altre dichiarazioni del ministro Urso che non riguardano Vestas ma che riguardano l'ex Ilva, tutto nel calderone e lo commentiamo con Francesco Brigati.
6: 15.000 metri quadrati in più per produrre la pala eolica V236, la più grande del mondo. Questa mattina l'inaugurazione di due nuovi capannoni di Vestas Blade. A presiederla è il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, che ha tagliato il nastro insieme all'amministratore delegato di Vestas Erik Andersen.
7: Un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolico offshore.
6: 28 anni fa, ha spiegato la di Vestas Andersen, le prime pale prodotte in questo stabilimento erano lunghe 13 metri, oggi sono lunghe 116 metri e possono generare 70 volte più energia da una singola turbina. Nel 2022 a ottobre Vestas ha annunciato l'avvio della produzione in serie della pala eolica offshore da 15 megawatt proprio qui a Taranto e la prima pala ha lasciato la fabbrica nel 2024. Oggi siamo qui a proseguito per inaugurare nuovi edifici, il nostro stabilimento di Taranto impiega circa 2.500 lavoratori qualificati, una crescita enorme rispetto ai poco più di 700 dipendenti di quando producevamo solo pale onshore.
8: A proposito di lavoratori, 2.500 qui le unità, molte delle quali però interinali, spingerete anche con l'azienda per quanto potete ovviamente perché vengano poi assunti in modo diretto.
9: Ci auguriamo che questo avvenga, ovviamente viviamo in economia di mercato, come sappiamo ben tutti, però questo è un elemento importante anche in termini di stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Noi ci auguriamo sempre che il lavoro sia un lavoro buono, e un lavoro buono è un lavoro stabile.
5: Ecco, questo è il punto su Vestas. Dovessimo avere in collegamento Francesco Brigati, io lo farei entrare subito per commentare quello che accade in uno stabilimento simbolo per Taranto. Francesco, buongiorno, ben trovato.
10: Buongiorno a tutti voi.
5: Francesco, io parto da questo punto, dall'ultimo passaggio che la collega Luzzi ha messo in evidenza. 2.500 unità, ma queste 2.500 unità fanno parte di un progetto relativo ad aziende, ad un percorso relativo ad aziende interinali. La volontà, l'auspicio soprattutto è quello di vedere consolidata la posizione lavorativa di queste persone passando ad un'assunzione diretta.
10: Beh, diciamo, ieri è accaduto un fatto importante. Un'azienda che comunque sta investendo sul territorio anche attraverso investimenti pubblici Questo ovviamente è un fatto importante in un territorio fortemente martoriato ed è un indicatore sicuramente positivo rispetto allo sviluppo di questo territorio. Dall'altra parte comunque ci scontriamo con un'azienda che in qualche modo è oltre i limiti previsti rispetto al tema del precariato, utilizzando i cosiddetti svantaggiati, cioè vale a dire tutti quelli che sono under 25 o over 50 e che comunque vengono assunti con degli sgravi fiscali, e puntualmente stiamo riscontrando che al termine dei 22, 23, dei 24 mesi molti di questi lavoratori in quest'ultimo periodo non vengono confermati i contratti, e non solo, si verifica una condizione anche peggiore, perché qualora venissero assunti a tempo indeterminato fanno un ulteriore passaggio che è quello dello staff leasing. Per chi ci ascolta, lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato ma che non è direttamente assunto da Vestas. Allora, di fronte a uno scenario di questo tipo, per carità, fondamentale per il nostro territorio, diventa anche fondamentale che quella fabbrica non sia anche una fabbrica che produce precarietà, perché a fronte di 2.500 lavoratori sono 1.500 circa i lavoratori precari. Allora, se si vuole dare una stabilizzazione dal punto di vista produttivo, dell'efficientamento, è evidente che bisogna traguardare anche il tema della precarietà. Noi abbiamo fatto degli accordi con Vestas nei mesi scorsi, poi a un certo punto stavano ovviamente producendo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, un fatto positivo, e cioè ci sono state circa 500 assunzioni a tempo indeterminato. Evidentemente, diciamo, non è più convenuta la multinazionale e ha preferito proseguire utilizzando i lavoratori svantaggiati, non applicando il 20% sul totale dei lavoratori che è previsto dal contratto e dalle norme vigenti che dovrebbero mantenere rispetto al cosiddetto precariato. Quindi loro in qualche modo vanno in deroga applicando, diciamo, il cosiddetto lavoratori svantaggiati, che è quello che dicevo prima, appunto gli under 25, quindi non stanno dentro le regole e possono assumere anche oltre il 20% con contratti precari.
5: Assolutamente, assolutamente. È chiaro che, come da un lato questa situazione possa essere annoverabile tra il positivo che porta in dote ciò che è il polo aziendale, dall'altro c'è sicuramente da fare molto, specialmente per quelle che sono le tutele dei lavoratori, come hai sottolineato. Io però con te, Francesco, voglio ascoltare quelle che sono le dichiarazioni del ministro Urso su un tema un po' più caldo, su un tema un po' più complicato, che è quello dell'ex Silva, che spesse volte abbiamo affrontato insieme in questo contenitore ma anche in altre situazioni. Se Peppe Candelli riesce a mandarmi le dichiarazioni del ministro Urso, le ascoltiamo insieme e poi le commentiamo.
11: Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile, in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti. È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni, e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale.
8: Ministro, si sente di rassicurare o no i lavoratori di ex Silva? Torniamo un attimo su ex Silva. Lei è sempre stato ottimista sulla chiusura di questa vertenza. Li rassicura o no?
11: Non ho mai visto un pessimista che abbia realizzato qualcosa.
12: Grazie, ministro. Grazie.
5: Ecco, Brigati, partiamo dall'ultima affermazione. L'ultima affermazione non è propriamente un'indicazione tecnica, non è propriamente una rassicurazione, non è propriamente una volontà di confermare che una soluzione esiste. È un auspicio, è una frase fatta che dice tutto e non dice niente.
10: Beh sì, il tema vero è che nelle sue dichiarazioni sostanzialmente non ha detto assolutamente nulla rispetto a quelle che dovrebbero essere novità, che tra l'altro come organizzazione sindacale abbiamo anche chiesto. Tenete in considerazione che noi il venerdì scorso, saputo ovviamente dell'intervento dell'inaugurazione presso presso Vesto, stabilimento di Vestas, abbiamo chiesto un incontro in prefettura per fare un po' il punto rispetto alle condizioni in cui versa lo stabilimento di Taranto, sia sul presente che ovviamente è necessario anche rispetto alla prospettiva futura legata al bando di vendita internazionale. E ci è stato risposto ieri che è arrivata la nota alle 9 di mattina, che non è stato possibile fare un incontro con le organizzazioni sindacali perché gli impegni istituzionali

0: L'Ilva, cioè a distanza di un centinaio di metri c'era lo stabilimento siderurgico ed è paradossale che venuto a Taranto a fare un'inaugurazione sicuramente importante non si sia affrontato un tema abbastanza spigoloso come quella dell'ex Ilva perché evidentemente, come rilasciato anche dalle dichiarazioni ieri dal ministro, non ci sono risposte ed in alto mare. Ma lasciami anche fare una considerazione rispetto alle solite cose che vengono dette puntualmente, diciamo, da tutti i governi, ecco. Cioè, è sempre quello che è successo prima, mai gli errori che sono stati fatti da questo governo. Ora, io sto nel merito sulle questioni che sono accadute fino ad oggi. C'era un piano di ripartenza, c'erano degli investimenti, ad un certo punto il piano di partenza non c'è stato più, hanno tolto le risorse, nel senso che tutte quelle che sono state garantite fino ad oggi ci hanno spiegato che sono gli ultimi che mettono a disposizione, non garantiscono il piano di ripartenza, perché noi avevamo detto che per garantire che quello stabilimento che era stato evidentemente depredato da ArcelorMittal, noi come organizzazione sindacale ci siamo spinti per cacciare l'amministratore delegato e ArcelorMittal da Taranto perché stavano, diciamo, distruggendo quello stabilimento e portando alla chiusura con situazioni ovviamente gravi dal punto di vista occupazionale, ambientale e industriale. Siamo passati all'amministrazione straordinaria, ci hanno spiegato che c'era un piano di ripartenza e poi siamo andati invece a finire ad un piano corto che abbiamo definito a novembre del 2025, che ci ha portato anche delle iniziative di mobilitazione con sciopero e blocchi stradali che abbiamo definito un piano di chiusura. Si sta verificando questo perché ci avevano spiegato che le risorse erano disponibili fino al 28 febbraio perché ci sarebbe stata la vendita e invece stiamo riscontrando che alcuni impianti sono fermi, c'è stato un ulteriore proroga fino ad aprile, adesso fino a giugno. Rispetto alla ripartenza dell'altoforno numero 4 ci sono problemi perché mancano le risorse. Abbiamo appreso che molto probabilmente la ripartenza non ci sarà nemmeno a fine giugno, non ci sarà a settembre, forse alla fine dell'anno, ma è evidente che è tutto collegato al tema delle risorse finanziarie che il governo dovrebbe mettere a disposizione per rendere uno stabilimento dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista produttivo, uno stabilimento competitivo e che venga messo sul mercato in condizioni non pietose come oggi vive lo stabilimento, ma evidentemente in condizioni da poter cominciare a fare una produzione, seguendo ovviamente tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione tecnica ambientale, per arrivare al processo di transizione ecologica e quindi alla famosa decarbonizzazione. Noi non vediamo né l'uno né l'altro.
1: Grazie Francesco Brigati, buon proseguo di giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Allora, noi andiamo in pubblicità, stacchiamo un attimo. Quando rientreremo, facciamo un focus. Faremo un focus con Piero Rossi, garante dei detenuti Puglia, sulla situazione delle carceri, perché sono stati varati dei dati che ovviamente confermano quella che è la situazione che già conoscevamo, ovvero di assoluta emergenza nelle carceri pugliesi, ma anche per ciò che riguarda il Carmelo Magli di Taranto, tra pochissimo.
2: Bufera a Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse di violenza sessuale rivolte a un parlamentare di Forza Italia. Il caso nasce dalla denuncia di un'imprenditrice che ha riferito di abusi subiti all'interno degli uffici parlamentari dal senatore Francesco Silvestro. L'esponente azzurro respinge ogni accusa, parlando di totale estraneità ai fatti. Le opposizioni chiedono massima chiarezza. Il capogruppo del PD, Francesco Boccia, sottolinea che se le accuse risultassero vere, saremmo di fronte ad un fatto molto grave. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. A sottolinearlo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della Marina Militare. Le tensioni e i conflitti dello scenario globale, ha aggiunto il capo dello Stato, stanno mettendo alla prova la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Giornata storica a Madrid. Papa Leone XIV è il primo pontefice a parlare davanti al Parlamento spagnolo. Nel suo discorso ha lanciato un duro monito contro il riarmo globale. Le armi impongono solo un silenzio temporaneo, non una pace autentica. Il Papa ha inoltre chiesto un controllo etico rigoroso sull'intelligenza artificiale militare e vie sicure per l'accoglienza dei migranti, ribadendo però anche il fondamentale diritto a non

0: non dover fuggire dalla propria terra. Per lui una standing ovation di ben 7 minuti. Non abbassare i riflettori sul caporalato. Questo è l'obiettivo della manifestazione ad Amendolara, promossa sabato dalla CGIL a seguito dell'uccisione lunedì scorso di 4 braccianti bruciati vivi perché reclamavano i loro diritti. In Calabria hanno sfilato lavoratori, sindacati, politici e amministratori locali. Il segretario Maurizio Landini ha chiesto di porre fine a questo sistema che trasforma in cenere le persone. Per il sindacato non è un problema che riguarda qualche migrante, siamo di fronte ad un sistema di fare impresa che non è più accettabile.
1: E allora rieccoci in studio, 8 e 9 minuti di questo martedì 9 giugno, lo vedo già in collegamento Piero Rossi. Piero, buon giorno e ben trovato.
2: Buongiorno a voi, ben trovati, grazie per l'invito.
1: Allora Piero, sistematicamente ci troviamo a commentare dei dati che ormai non sono più allarmanti, sono straallarmanti, perché sono una conferma di quello che è un sistema carcerario che ormai è al collasso, sovraffollamento, celle piene oltre il 158%, questa è la pagina del Quotidiano di Puglia. Puglia, primato in Italia, abbiamo spesse volte parlato di Taranto, ma pare che insomma la situazione sia negativa, sia allarmante in tutta la regione, in maniera del tutto omogenea.
2: Sì, e tra l'altro questa omogeneità la possiamo ribaltare anche sul livello nazionale, nel senso che è una situazione che affligge l'intera nazione. E dopodiché, declinandola nel particolare, la Puglia se la gioca sempre ai vertici, oggi con la Lombardia, ieri con la Campania. Devo dire che Taranto, ma è, non lo dico come diciamo, relazione di circostanza perché stiamo parlando di quel territorio, ma Taranto continua a segnalarsi ancora in maniera più grave, perché su Taranto sfioriamo e raggiungiamo il 200%. Cioè dove c'è spazio per una persona soltanto ce n'è il doppio e talvolta il triplo. È una situazione assolutamente asfissiante, perché la condizione di sovraffollamento, io ricordo sempre in ogni occasione pubblica, non incide soltanto sulla confortevolezza abitativa per cascata. In qualunque contesto in cui ci sia sovraffollamento, c'è meno possibilità di accesso ai diritti fondamentali, c'è meno salute per tutti, perché non si fa in tempo a soccorrere tutti o a curare tutti o a trasferire le persone che hanno bisogno di assistenza extra carceraria, perché la medicheria e le specialistiche non garantiscono tutto, o molte volte non ci sono tutte le specialistiche disponibili, ma anche meno scuola per tutti, meno trattamento per tutti, meno affettività per tutti. Faccio soltanto una riflessione che può sembrare stupida, ma che in realtà incide molto sulla quotidianità. I direttori possono anche stabilire che tutti quanti accedano quanto più possibile alle telefonate, alle videochiamate con le famiglie. Ma i turni non possono che essere quelli, perché ora che metti nelle condizioni tutti quanti di accedere alla stessa possibilità, evidentemente i turni si diradano e le durate anche. È tutto molto più difficile, e in un contesto nel quale abbiamo delle persone fisiche in custodia ad un'importante articolazione dello Stato che se ne prende cura come può. Cioè in maniera assolutamente inadeguata. Anche un bambino in una scuola o un malato in un ospedale è affidato alle cure dello Stato. Non è che siccome uno diciamo ha commesso un reato e viene affidato al sistema penitenziario, il sistema penitenziario non se ne deve far carico, come se non fosse un'altra importante qualunque articolazione dello Stato. Ricordo a me stesso, ricordo a tutti quanti, che è fatto luogo di sottrarre la libertà come pena, e non è previsto un quid pluris di afflizione e di punizione perché se la sono cercata.
1: Piero, è una situazione questa che adesso andrà a complicarsi, perché come spesse volte abbiamo valutato assieme negli interventi che abbiamo fatto, si va verso l'estate e l'estate è il momento peggiore per chi è costretto in casa circondariale, perde le mancanze oggettive che sono riscontrabili sia a Taranto, ma come dicevi, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. A Taranto l'afflizione non è soltanto relativa a chi è costretto in casa circondariale, ma anche per chi vive una situazione da osservatore, ovvero per quelle che sono le famiglie che si trovano a fare i conti con i propri parenti reclusi all'interno del Carmelo Magli. Faccio un esempio: a Taranto non c'è una pensilina all'esterno della struttura carceraria che consenta ai familiari di ripararsi dal sole che adesso sarà sempre più battente, sempre più forte, e che quindi nei periodi di attesa, che sappiamo essere abbastanza lunghi, relativi alle turnazioni che consentono poi l'accesso nei giorni prestabiliti, saranno lì alla mercé della calura, senza un qualsivoglia supporto che possa dare refrigerio, che quantomeno possa recare un minimo sollievo e l'ombra. Quindi problematiche per chi sta all'interno, ma anche problematiche per chi è costretto a vivere questa struttura dall'esterno e poi entrarvici per relazionarsi con i propri cari.
2: Ma certamente, ma tra l'altro per noi che c'è il riparo da qualunque tipo di contestazione, diciamo più o meno faziosa, diciamo immediatamente che le condizioni di vita all'interno sono penose sia per chi vi risiede per motivi di detenzione sia per chi ci lavora, quindi prima ancora di andare pagine, ecco, quindi su questo non ci dobbiamo mai dimenticare che quando noi invochiamo diritti noi del sistema della garanzia dei diritti, ma comunque dei lavori, innanzitutto nessuna sottolineatura di diritti a favore di qualcuno può considerarsi, diciamo, un detrimento contro altri, quindi voglio dire diritti per tutti, ma in questo caso stiamo parlando anche della necessità, della obbligatorietà, dell'incombenza di dover dar seguito a condizioni lavorative adeguate per tutti, perché in un sistema, diciamo, così afflitto da contingenze così penalizzanti, ne fanno le spese anche le persone che vi lavorano, e anche in questo caso non si capisce perché c'è tanta attenzione sotto il profilo della prevenzione del rischio lavorativo in tante categorie lavorative, invece nel sistema penitenziario no, come se costoro dovessero, diciamo, essere esposti a qualunque tipo di afflizione, a cominciare dalla adeguatezza dei luoghi di lavoro sotto il profilo climatico, ambientale, eccetera. Però quello che dicevi prima a proposito dell'accoglienza delle famiglie in visita, guardate, ci sono due aspetti. Il primo è che fortunatamente ci sono delle importanti organizzazioni del terzo settore che hanno fatto rete col Garante, ma che fanno rete tra loro e che comunque afferiscono anche ad altri sistemi aggregativi nel sistema di organizzazione del terzo settore, che si danno un grande affare per alleviare, diciamo, le sofferenze di chi è in attesa. Il sistema penitenziario a sua volta, diciamo, ha fatto di tutto in questi anni per accorciare le attese con il sistema anche di prenotazione online, anche quello certe volte funziona, certe volte no, a macchia di leopardo negli istituti, ma senza cattiva volontà da parte di nessuno, ripeto, è il sovrannumero che crea un sacco di problemi. Però mi aiuta a dire, come si dice, quando si tratta di questioni intramurarie è evidente che noi dobbiamo interpellare l'organizzazione intera, anche nella sua capacità osmotica rispetto a queste risorse che vengono dall'esterno, ma soprattutto per i problemi infrastrutturali e strutturali a diciamo, accorgersi anche del fatto che ci sono delle persone che non c'entrano niente, che sono in attesa di entrare, come dicevi tu. Ma quando si tratta di situazioni extra murarie, e parlo non soltanto di luoghi adeguati all'attesa e quindi di copertura, ma anche di viabilità, anche di trasporti, per fare in maniera che quel luogo sia un luogo nevralgico, perché occupa tante persone, contiene tante persone e accoglie tante altre persone ancora, ecco, quella è una di quelle situazioni in cui deve interpellare l'ente locale che faccia il suo. Guardate, io vado sempre dicendo che quando una città importante, in questo caso Taranto, dà seguito a una procedura selettiva e designativa per un garante, certo la questione non ha nulla a che fare con la soluzione, diciamo, magica di una serie di problemi. È uno di quei contesti in cui più siamo, meglio stiamo, ci mancherebbe altro, io mi auguro e sollecito ogni volta l'ottimo sindaco a dar seguito alle procedure, ad arrivare alla conclusione. So che comunque le procedure sono in corso, ma quando tu individui il garante non è soltanto quello a cui chiedere di risolvere il problema, ma è quello che a sua volta fa da pungolo al suo dantecausa, quindi in questo caso al comune, perché faccia il proprio in termini di competenze che comunque un comune ha nei confronti, secondo i criteri che vi dicevo prima, nei confronti di una popolazione detenuta.
1: Chiaro, chiaro. Grazie, grazie a Piero Rossi per questo passaggio, per questo focus. Come al solito, ti ringrazio della disponibilità.
2: Assolutamente a disposizione, grazie e sono convinto che più se ne parla meglio. Grazie, grazie.
1: E noi terremo accesi i riflettori senza distinzione, come ha sottolineato Piero Rossi, con massima attenzione sia per chi è ospite, per chi è costretto in queste strutture, ma anche per chi è costretto a transitarci per vedere i propri cari, ma soprattutto attenzione massima anche per chi vi ci lavora, perché pari dignità e pari diritti per tutti, come diceva il garante dei detenuti, Piero Rossi. Io però adesso cambio argomento, abbiamo parlato di estate, abbiamo parlato delle pene dell'estate, adesso cerchiamo di comprendere invece quello che potrebbe essere il bello dell'estate, ma c'è una diatriba che è quella sui lidi, secondo la direttiva regionale relativa all'ingresso del cibo negli stabilimenti, c'è un momento di smarrimento, c'è un momento nel quale i gestori degli impianti stanno cercando di comprendere come attuare la stessa e poi dall'altra parte ci sono i diritti dei bagnanti, ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: L'ordinanza balneare 2026 della Regione Puglia ha acceso il malcontento tra i gestori dei lidi privati. Le nuove regole su fasce orarie, periodi di attività e libero accesso alle spiagge, unite alla possibilità per i bagnanti di introdurre cibo e bevande acquistati altrove, vengono presentate come una risposta ai rincari e alle polemiche che hanno caratterizzato le ultime stagioni estive. Nella pratica, però, molti operatori le hanno interpretate come un ulteriore aggravio di obblighi e limitazioni a carico di chi investe e garantisce servizi sul litorale. Il rischio infatti è che si scarichi sui concessionari il peso di problemi ben più profondi e mai realmente affrontati. Spiagge libere, spesso prive di servizi essenziali, carenze nella vigilanza e nel salvamento, accessi inadeguati per le persone con disabilità e una generale mancanza di infrastrutture. L'impressione, insomma, è quella di un intervento che cerchi di compensare le inefficienze del pubblico, imponendo nuovi vincoli al privato.
4: Questa ordinanza che consente l'entrata selvaggia di generi alimentari non va bene. Ci sono anche degli ulteriori problemi che a noi concessionari ci impongono il vetro non sulla sabbia, ed è giusto per motivi di sicurezza, la plastica sulla sabbia, solo quella compostabile. Allora, cosa dovremmo fare? Aprire e vedere, c'è cioè il vetro? Non puoi entrare. C'hai la plastica che non è compostabile? Non puoi entrare. Ma non dobbiamo farlo noi, dovrebbe farlo qualcun altro.
5: La gente padrona di poter portare qualcosa da mangiare sotto gli ombrelloni, sotto il lido, non necessita di una nostra autorizzazione, per carità, non l'abbiamo mai vietato.
3: E questo non sta provocando, diciamo, una diminuzione delle persone che invece scelgono i vostri servizi di ristorazione?
5: Ma no, no, assolutamente no.
6: Mi sembra una discrepanza tra noi che siamo anche abbastanza vessati, non parlo della Bolkestein perché poi qui potremmo aprire un dibattito, ma parliamo del fatto che ci sono molti lidi pubblici e che sono strabattuti rispetto ai lidi privati, cioè molto più affluente, con molta più affluenza, che non sono normati. Cioè, se io vado a farmi un bagno in un posto, in una spiaggia pubblica, non ho servizi igienici, non ho servizio di salvamento, si demanda sempre al concessionario attiguo. Il cittadino ovviamente è come se lei andasse in un ristorante, si portasse da mangiare solo perché la legge o un'ordinanza glielo permette, creando un danno economico. Ovviamente ci deve essere poi un discorso di calmierare i prezzi, cioè dall'altro lato se si esagera è un problema, perché poi è chiaro che l'accesso al mare deve essere consentito, ma ci sono tanti accessi e tanti lidi pubblici per chi non vuole pagare dei servizi. La stagione è molto breve e le incombenze sono tante.
1: E questo è solo il primo passaggio che faremo relativamente alla stagione balneare che sta per partire, ai diritti dei bagnanti ma anche degli esercenti, dei gestori. Cambiamo del tutto argomento e ci soffermiamo su quella che è la querela stadio, perché proprio domenica il presidente Sebastiano Ladisa, a margine della gara contro il Gladiator, ha rimarcato come senza stadio il progetto Taranto si fermi. Lo stadio Iacovone al momento oggetto di un profondo restyling, di un rinnovo totale, sarà consegnato a metà estate, prima dei giochi al Mediterraneo, nelle funzioni del comune di Taranto. Poi sarà successivamente indetto, anzi già a stretto giro di posto, sarà indetto un bando per comprendere chi si aggiudicherà l'utilizzo e la gestione di tale impianto. Il Taranto Calcio ha presentato un PPP, anzi l'SS Taranto ha presentato un PPP con un esborso e una previsione di finanziamento di 18 milioni di euro derivanti dalle tasche del club ionico. È chiaro che la società di Ladisa punti ad avere la gestione dell'impianto. Resta però ovviamente da comprendere quelle che saranno le dinamiche del bando stesso. Se da una parte quindi il presidente Sebastiano Ladisa chiede rispetto e chiede di vedere assegnato, in base a quelle che sono le procedure, lo stadio al club stesso, dall'altra parte emerge l'interesse di un grosso fondo americano che sarebbe interessato a gestire tutto il pacchetto delle opere lasciate in dote dai giochi del Mediterraneo. Proprio in questo senso abbiamo ascoltato ieri le parole del sindaco Bitetti e poi successivamente rientriamo in studio perché abbiamo intervistato anche il commissario Ferrarese.
7: Ricalca quelle che sono le dichiarazioni del presidente Ladisa di ieri. Cioè, il presidente Ladisa ieri ha detto che senza lo stadio il progetto Taranto si ferma.
8: Ma è una domanda che non credo vada rivolta a me, nel senso che so che il commissario Ferraresi ha già dato risposta, credo che ci siano tutte le condizioni per mostrare il cantiere. E da parte nostra noi abbiamo in corso una proposta di progetto di finanza mirata a gestire lo stadio, ma anche a degli importanti investimenti intorno che possono migliorare il circuito di rotazione intorno allo stadio, con iniziative che ritengo intelligenti, e metteremo a gara la proposta e chiaramente che secondo quelle che la norma prevede ci sarà una valutazione tecnica.
7: Si sente parlare di americani, sport legend, questo è il nome che circola in questi giorni?
8: Lo confermo, è arrivata una manifestazione di interesse che riguarda tutti gli impianti sportivi. So che hanno delle interlocuzioni con imprenditori del territorio per provare a fare compagini miste o comunque diciamo delle collaborazioni. Per noi può essere semplicemente una ottima notizia, perché significa che Taranto diventa importante a livello mondiale, perché i riflettori vengono puntati da ogni dove, quindi Global Legend è una società che gestisce strutture tipo il Bernabeu e che chiaramente, e non solo, e che quindi chiaramente, ecco, per essere attratta dai nostri impianti significa che forse stiamo lavorando in una certa direzione.
9: Che tempi tecnici dobbiamo attendere dunque?
8: Noi domani faremo la presentazione dei bandi, immagino che vi sia arrivata già un invito a partecipare a una conferenza stampa, vi racconteremo in quella circostanza quelle che sono le modalità messe in campo. A seconda dei tempi indicati dalla norma, noi nell'arco di un mese in alcuni casi, qualche giorno in più in altri casi, potremo conoscere se sono arrivate proposte utili per la gestione degli impianti sportivi. Pensiamo a dei modelli di gestione concreti, perché non vogliamo assolutamente considerare nessuno degli impianti una cattedrale nel deserto.
7: Però, Sindaco, non ritiene corretta la valutazione per la quale senza l'impianto sportivo il progetto Ladisa possa fermarsi? È chiaro, il calcio non è più fatto di mecenati, ci sono degli interessi collaterali e sembra anche plausibile che ci sia un interesse su un impianto così prestigioso come quello che sta diventando lo Iacovone.
8: Sicuramente, io non voglio scoprire l'acqua calda, in particolare nel mondo del calcio gira così, io non intravedo condizioni di pericolo al netto poi di ulteriori intenzioni da parte di chiunque.
10: Quindi cosa rispondiamo alla Ladisa?
8: Ma ripeto, noi stiamo valutando una proposta, un progetto di finanza della struttura e per noi non è cambiato nulla.
11: Domenica aspettiamo lo stadio?
8: Probabilmente sì.
11: Ha parlato con Ladisa in queste ore o dopo le dichiarazioni non c'è stata alcun tipo di interlocuzione?
8: No, non abbiamo avuto.
1: Queste le parole del sindaco, ovviamente la considerazione globale, la considerazione va in un'ottica che riguarda anche le tematiche del campo, perché è chiaro che queste sono le polemiche che riguardano la gestione dello stadio, queste sono le tematiche che riguardano la gestione dello stadio, ma c'è un bene comune, l'abbiamo testimoniato e lo rifaremo sempre. Che è quello del campo, quello della promozione. Il Taranto domenica si gioca il futuro. Quindi è importante mantenere alta e vigile la concentrazione su ciò che accade sul campo, isolare la squadra, isolare i ragazzi che scenderanno in campo per centrare un obiettivo che è di primaria importanza nel presente e nel futuro del Taranto. Nessuno scoop, nessuna caccia, nessuna notizia fuorviante, nessuno ha intenzione di mettere in cattiva luce questo o quell'altro personaggio, certamente c'è la volontà di fare chiarezza su un argomento che è collaterale al campo, poi c'è il campo e tutti siamo concentrati in quel senso, quindi polemiche e distorsioni che possono arrivare da qualsiasi altro ambito non interessano e non devono interessare né al sottoscritto né alla stampa, facciamo il nostro mestiere, non siamo a caccia di nessuno scoop, questa è cronaca e va raccontata, poi c'è il campo e siamo i primi, anzi sono il primo a tenere in modo particolare affinché le cose vadano in una certa maniera. Ci sono anche le dichiarazioni di Massimo Ferrarese per completare il quadro, anche perché poi oggi c'è una conferenza stampa importante a Palazzo di Città.
12: Io non faccio il tifo per nessuno, faccio il commissario, mi occupo di questo, realizzo le opere e quindi poi ci sarà il comune, come giusto che sia. Che
7: parla di un progetto Taranto che non va avanti senza lo stadio.
12: Ma io questo non lo so, praticamente io mi sono occupato della realizzazione di 45 opere, compreso lo stadio per i giochi del Mediterraneo. Chiaramente capisco quelle che sono le necessità, un imprenditore che investe nel calcio ha bisogno sicuramente di strutture per portare avanti la squadra e io spero che questo accada per il bene del calcio e per la società che solo e soltanto così potrà svilupparsi.
7: C'è uno stakeholders americano che intende, si dice, investire sul territorio, sappiamo qualcosa in più o rappresenta effettivamente una minaccia per quello che può essere il proseguo del percorso della Ladisa a Taranto?
12: Guardi, io di questo non me ne occupo, nel senso che io sono sotto questo aspetto uno spettatore, io spero soltanto che tutti gli impianti siano utilizzati dopo i giochi perché non rimangano cattedrali nel deserto, chiaramente soprattutto lo stadio, quel gran bello stadio che stiamo realizzando oggi invidiato da tutta l'Italia che chiaramente con il governo avrebbe voluto uno stadio e quindi io non faccio il tifo per nessuno. Faccio il commissario, mi occupo di questo, realizzo le opere e quindi poi ci sarà il comune, come giusto che sia, che bandirà le gare e la società che offrirà di più o il miglior progetto vincerà. Ma io non mi occupo né voglio assolutamente che ci siano polemiche sotto questo aspetto perché non mi occupo e non vorrò mai occuparmi né personalmente né come commissario né come fondatore della Fondazione per il Mediterraneo di situazioni che non mi competono e mai vorrei occuparmi.
1: Lo stadio al centro, quindi potremmo dire tra Bitetti e il commissario Ferrarese, al centro il nuovo stadio Iacovone. Questa era la nostra ultima notizia, il nostro ultimo passaggio. Noi vi invitiamo a rimanere collegati, sintonizzati sulle frequenze di Studio 100, sul canale 98, sulla nostra app, ma anche attraverso i nostri canali social. Sono le 8.33, grazie di essere stati in nostra compagnia. L'informazione di Studio 100 torna alle 14, ma rimanete con noi per tutto l'arco della mattinata. Buon proseguo di giornata a tutti.
13: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere?

ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento Storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200. A volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100. Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, cici bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri cici. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi a tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro, due, tre, oh che bella, e quattro, così, e a finire filo d'olio, obbligatorio, e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball. Possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato, lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù, e poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori. Cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente, se ho problemi di equilibrio, basta staccare appena appena il piede. Se no, altrimenti, sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle. Inspiro, le porto indietro, indietro, indietro e in basso. 2, 3, 4, 5, al contrario. 1, 2, 3, 4. E 5. Iniziamo la nostra lezione abbiamo detto con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su, contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe. E tenere bene l'assetto del tratto lombare, quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia, quindi porto il sedere indietro e su, evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2, ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo.
Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto. Poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo. E poi la destra, appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo, allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi, immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori. Inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4, 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo. Andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone.

posizione tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti autoallungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico, per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico. Quando ho espirato contraggo leggermente la zona e poi inspirando la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due. Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni. Quindi siamo a 5, inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10, e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando, vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3, 1, fuori l'aria, 2 e 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre almeno 11 secondi di recupero, poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni, però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone, e questa volta tenendo il pallone tra le ginocchia non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone dalle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone, ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia.
Naturalmente quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede. E poi fletto, poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali. È un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta. Inspiro, espiro, la quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto. E via, iniziamo. E su. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Inspiro, benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo. Inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro, i piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe, controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi.
e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima, stringo e stacco il bacino, rilasso inspirando ed espirando vado su, 2, 3,

6, 7, 8, 9, 10 e poi ci rilassiamo un po'. Ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte, però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè, appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante è che, come sempre, c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po', mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti. Poi inspiro e espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui, in questi lavori, il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non con me in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una presa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: non mancate. Ciao.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorare.

0: migliorarmi.
1: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
2: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
3: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 4,5 due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande al mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese e Made in Italy Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen. La nuova ordinanza balneare della Regione Puglia fa discutere anche i gestori degli stabilimenti balneari di Taranto. Alcune delle prescrizioni previste per la stagione estiva vengono considerate troppo penalizzanti dagli operatori del settore. Vediamo quali sono le principali criticità sollevate. Il Taranto impatta contro il Gladiator ad Aversa nella semifinale nazionale di andata dei playoff di eccellenza. I rossoblu fanno meglio dei nerazzurri ma non concretizzano la mole di gioco. Il tutto con oltre 800 tifosi che hanno invaso la Campania. Tutto rimandato alla gara di ritorno domenica 15 allo Stadio Italia. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Vestas Blade che inaugura Bla 4 e Bla 5, due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande al mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen. Il servizio di Marina Luzzi.
1: 15.000 metri quadrati in più per produrre la paleolica V236, la più grande del mondo. Questa mattina l'inaugurazione di due nuovi capannoni di Vestas Blade. A presiederla è il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, che ha tagliato il nastro insieme all'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen.
2: Un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolico offshore.
1: 28 anni fa, ha spiegato l'AD di Vestas Andersen, le prime pale prodotte in questo stabilimento erano lunghe 13 metri. Oggi sono lunghe 116 metri e possono generare 70 volte più energia da una singola turbina. Nel 2022

0: Ottobre, Vestas ha annunciato l'avvio della produzione in serie della pala eolica offshore da 15 MW proprio qui a Taranto e la prima pala ha lasciato la fabbrica nel 2024. Oggi siamo qui a Proseguito per inaugurare nuovi edifici. Il nostro stabilimento di Taranto impiega circa 2.500 lavoratori qualificati, una crescita enorme rispetto ai poco più di 700 dipendenti di quando producevamo solo pale onshore.
1: A proposito di lavoratori, 2.500 qui le unità, molte delle quali però interinali, spingerete anche con l'azienda per quanto potete, ovviamente, perché vengano poi assunti in modo diretto.
2: Ci auguriamo che questo avvenga. Ovviamente viviamo in economia di mercato, come sappiamo ben tutti, però questo è un elemento importante anche in termini di stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Noi ci auguriamo sempre che il lavoro sia un lavoro buono, e un lavoro buono è un lavoro stabile.
3: Queste invece le dichiarazioni del ministro Urso a margine dell'evento sul futuro dell'ex Ilva. Ascoltiamo.
4: Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascito del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti. È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, attivo da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale.
0: Ministro, si sente di rassicurare o no i lavoratori di ex Ilva? Torniamo un attimo su ex Ilva. Lei è sempre stato ottimista sulla chiusura di questa vertenza. Li rassicura o no?
4: Non ho mai visto un pessimista che abbia realizzato qualcosa.
3: Adesso la cronaca, cocaina nascosta in casa e materiale per il confezionamento di droga. I carabinieri di San Giorgio Jonico hanno arrestato un 55enne tarantino. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
5: I carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, residente a Taranto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nell'ambito di una serie di controlli straordinari predisposti sul territorio sangiorgese. I militari, insospettiti di alcuni elementi emersi durante le verifiche, hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Nel corso dell'attività, all'interno di un armadio della camera da letto è stato rinvenuto un involucro contenente circa 20 grammi di sostanza stupefacente che dai primi accertamenti sarebbe risultata essere cocaina. I carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 235 euro in contanti, somma considerata compatibile con i proventi dell'attività di spaccio. La droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 55enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
3: E la recente ordinanza balneare della Regione Puglia ha scatenato alcune polemiche tra i gestori dei lidi che ritengono che alcune prescrizioni siano eccessivamente penalizzanti. Noi li abbiamo ascoltati con Maria Laura Paletta.
6: L'ordinanza balneare 2026 della Regione Puglia ha acceso il malcontento tra i gestori dei lidi privati. Le nuove regole su fasce orarie, periodi di attività e libero accesso alle spiagge, unite alla possibilità per i bagnanti di introdurre cibo e bevande acquistati altrove, vengono presentate come una risposta ai rincari e alle polemiche che hanno caratterizzato le ultime stagioni estive. Nella pratica, però, molti operatori le hanno interpretate come un ulteriore aggravio di obblighi e limitazioni a carico di chi investe e garantisce servizi sul litorale. Il rischio infatti è che si scarichi sui concessionari il peso di problemi ben più profondi e mai realmente affrontati. Spiagge libere, spesso prive di servizi essenziali, carenze nella vigilanza e nel salvamento, accessi inadeguati per le persone con disabilità e una generale mancanza di infrastrutture. L'impressione, insomma, è quella di un intervento che cerchi di compensare le inefficienze del pubblico, imponendo nuovi vincoli al privato.
7: Questa ordinanza che consente l'entrata selvaggia di generi alimentari non

0: Va bene, ci sono anche degli ulteriori problemi che a noi concessionari ci impongono il vetro non sulla sabbia, ed è giusto per motivi di sicurezza, la plastica sulla sabbia, solo quella compostabile. Allora, cosa dovremmo fare? Aprire e vedere, c'hai il vetro? Non puoi entrare. C'hai la plastica che non è compostabile? Non puoi entrare, ma non dobbiamo farlo noi, dovrebbe farlo qualcun altro.
1: La gente padrona di poter portare qualcosa da mangiare sotto gli ombrelloni, sotto il lido, non necessita di una nostra autorizzazione, per carità, non l'abbiamo mai vietato.
2: E questo non sta provocando, diciamo, una diminuzione delle persone che invece scelgono i vostri servizi di ristorazione?
1: Ma no, no, assolutamente no.
3: Mi sembra una discrepanza tra noi che siamo anche abbastanza vessati. Non parlo della Bolkestein perché poi qui potremmo aprire un dibattito, ma parliamo del fatto che ci sono molti lidi pubblici e che sono strabattuti rispetto ai lidi privati, cioè molto più affluenti, con molta più affluenza, che non sono normati. Cioè, se io vado a farmi un bagno in una spiaggia pubblica, non ho servizi igienici, non ho servizio di salvamento, si demanda sempre al concessionario attiguo. Il cittadino ovviamente è come se lei andasse in un ristorante si portasse da mangiare solo perché la legge o un'ordinanza glielo permette, creando un danno economico. Ovviamente ci deve essere poi un discorso di calmierare i prezzi, cioè dall'altro lato se si esagera è un problema perché poi è chiaro che l'accesso al mare deve essere consentito, ma ci sono tanti accessi e tanti lidi pubblici per chi non vuole pagare dei servizi. La stagione è molto breve e le incombenze sono tante.
4: La presenza dei lupi nelle campagne del Tarantino torna al centro dell'attenzione. Secondo quanto riportato dalla voce di Manduria, nuove segnalazioni e alcuni video documentano il passaggio degli animali nelle aree rurali. Il servizio. Si riaccende l'attenzione sulla presenza dei lupi nelle campagne del versante orientale della provincia di Taranto. A riportare il fenomeno sono alcune recenti segnalazioni provenienti da residenti e proprietari di terreni agricoli che hanno documentato con video il passaggio degli animali durante le ore notturne. Da quanto si apprende dalla voce di Manduria, tra i materiali raccolti figurano anche immagini particolarmente forti che mostrano i resti di un grosso cane, presumibilmente vittima di una predazione avvenuta nelle campagne della zona. Episodi che alimentano la preoccupazione di chi vive e lavora nelle aree rurali, soprattutto dove sono presenti animali domestici, piccoli allevamenti e cani da guardia. La presenza del lupo nel territorio ionico, tuttavia, non rappresenta una novità. Da anni la specie frequenta sporadicamente le campagne della provincia, partendo dalle aree più selvagge e meno antropizzate delle gravine tarantine. Secondo conoscitori del territorio, questi animali possono percorrere anche oltre 20 km in una sola notte, attraversando uliveti, vigneti e zone agricole. Particolare attenzione viene ora rivolta ad alcune aree rurali del territorio di Manduria, dove il passaggio di esemplari isolati o di piccoli gruppi sarebbe occasionale ma ricorrente. Gli esperti invitano ad evitare allarmismi, ricordando che il lupo è una specie protetta e svolge un ruolo fondamentale nell'equilibrio degli ecosistemi. Le ultime segnalazioni confermano però la necessità di un monitoraggio più accurato da parte degli enti competenti, anche per accertare con precisione l'origine delle predazioni e distinguere eventuali attacchi riconducibili ai lupi da quelli causati da cani randagi o in selvatichiti, fenomeno anch'esso presente nelle campagne del territorio. E proprio su questo tema, nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale, il direttore Dario Galitelli ha ascoltato il sindaco di Manduria, Domenico San Marco. Ascoltiamo.
5: Mi risulta una presenza anche su questo territorio, sebbene gli uffici mi informano che è tutto sommato limitata, perché probabilmente provengono dal branco dell'area del Martinese, insomma di Martina Franca. Tra l'altro a Manduria la situazione è sotto controllo perché abbiamo la fortuna di avere il centro di prima accoglienza della fauna selvatica, quindi abbiamo la possibilità di monitorare immediatamente anche ai fini, soprattutto ai fini sanitari, ma anche a provvedere al recupero e riabilitazione della fauna in difficoltà. Quindi mi segnalano che la situazione da parte del centro fauna è assolutamente sotto controllo dal punto di vista della presenza dei branchi, quindi diciamo che non ci sono situazioni di pericolo immediato sostanzialmente per quello che ci riguarda e per quello che gli uffici mi hanno potuto relazionare sull'argomento.
6: Un territorio come il vostro che comunque ha massima attenzione e trae profitto certamente da quelle che sono le attività della terra, e pensiamo all'agricoltura ma anche all'allevamento

0: Nello specifico ha però un monito da lanciare ai propri operatori perché chiaramente c'è una sorta di paura da parte di chi opera sul territorio in questi vari settori.
1: Beh sì, perché comunque insomma la nostra è una zona comunque piena di masserie, di attività di tipo agricolo e quindi con la presenza di animali da pastorizia e quindi sicuramente è una questione da tenere, appunto da continuare ad attenzionare affinché quantomeno questa situazione, questo branco non vada progressivamente aumentandosi. Tra l'altro c'è anche la possibilità e il rischio che non si tratti nemmeno di soggetti puri, ma addirittura poi si tratti di veri e propri incroci, perché poi sul territorio si incrociano con i cani sostanzialmente. Quindi è appunto una situazione che già il centro fauna sta monitorando in maniera piena e completa.
2: Adesso cultura e spettacolo, preparativi di nozze, parenti invadenti e situazioni esileranti ieri al Teatro Tarentum di Taranto con Una suocera di troppo, la nuova commedia brillante di Raffaele Bocconi, portata in scena dalla compagnia Troisi, il servizio. Applausi e tanto divertimento ieri sera al Teatro Tarentum, dove la compagnia Troisi ha portato in scena la commedia Una suocera di troppo. Diretto da Raffaele Bocconi, lo spettacolo ha saputo trasformare i classici stress da preparativi di nozze tra suocere invadenti, domestiche pettegole e parenti ficcanaso in un ritratto ironico della nostra quotidianità.
3: Chi non ha avuto una suocera, chi non ha una suocera. E quindi già lì parte l'ispirazione. Poi tanti racconti, tanti aneddoti di amici, parenti ed affini, e quindi ti fanno capire che la suocera è veramente di troppo. Tanto che onestamente io penserei sul palcoscenico di ucciderla. Vediamo se questa suocera vivrà o morirà, almeno in questo spettacolo.
2: Due atti dal ritmo incalzante, guidati da un cast affiatato che ha saputo regalare al pubblico tarantino non solo colpi di scena e risate, ma anche un pizzico di riflessione sulle dinamiche familiari e il confronto tra generazioni.
3: Prossimo appuntamento la settimana prossima, domenica 14 giugno, al Teatro Turoldo con La malata immaginario, un malato immaginario in versione femminile. Uno spettacolo anch'esso, come questo di questa sera, divertentissimo. Vi aspettiamo.
2: E adesso lo sport. Oltre i numeri e oltre la categoria, resta la passione del popolo rosso-blu. Gli 830 biglietti ufficiali raccontano solo in parte la trasferta dei tifosi del Taranto, che ancora una volta hanno seguito la squadra in massa, trasformando il viaggio in un segno di appartenenza e identità. Una presenza che non conosce categorie né risultati e che si è distinta anche per correttezza e ordine. Un legame forte che guarda ora all'ultimo passo decisivo della stagione, ce lo racconta Dario Galitelli.
4: C'è un dato che va oltre il rettangolo verde, non è un semplice numero, meglio parte da lì, da un freddo 830, ma si trasforma subito in sensazione, in colore, in attaccamento. In una sola parola si tratta di fede. 830 è la cifra ufficiale dei biglietti staccati, dei fortunati vincitori di una lotteria a pagamento, ma è solo un dato parziale, quasi finto. Il percepito racconta un'altra storia. La carovana che ha tagliato in due il Sud Italia conta numeri ben più importanti, ma è il sapore della liberazione, della libertà di essere tornati a viaggiare. La notizia in sé, a dire il vero, non fa nemmeno notizia. Quando il popolo tarantino si muove, lo fa lasciando una scia che profuma di orgoglio, mostrando al resto del paese come si ama una maglia. Non importa che la categoria si chiami Eccellenza o Serie D, non importa che la destinazione sia il Bisceglie d'Aversa o quel Menti di Vicenza dove abbiamo lasciato il cuore sapendo di andare incontro a morte certa. Ciò che resta è il viaggio, il coro, l'abbraccio, non è retorica, è il giusto tributo a due colori e a una città. Taranto merita altro, è un leitmotiv inflazionato. Una hit in cima alle classifiche da oltre 30 anni, eppure oggi più vera che mai. La chiosa è una pagella, un voto alla maturità. Tutto è filato liscio, l'andata ed il ritorno a casa sono andati come dovevano, educati, senza danni, lasciati in giro per lo stivale nonostante i tanti incroci pericolosi e il lungo tragitto. Al netto di tutto e sapendo bene che non esistono santi nel mondo ultras, questi tarantini hanno dimostrato ancora una volta di essere decisamente più maturi di quanto una certa narrazione distorta voglia far credere. Ora resta l'ultimo step, quello sì sportivo, gradino basso, minimo, obbligatorio per il blasone seppur sbiadito di una piazza che ha conosciuto il calcio vero, ma necessario per provare a regalarci un futuro degno del nome che portiamo.
2: E ancora sport con Cosimo Lenti e Dario Galitelli.

0: Il primo round della finale tra Gladiator e Taranto termina a reti bianche. La promozione in D si deciderà a Massafra. Mister Danucci conferma il collaudato 4-3-3, unica novità nel reparto offensivo, con Russo che prende il posto di Aguilera. Per il resto stessi 11 visti ad apice. Risponde a specchio Mister Farina, che schiera il Gladiator con il medesimo 4-3-3. In attacco il tridente formato da Malafronte, Liguori e Mansur. La gara parte bene, il Gladiatore al quarto minuto costruisce la prima occasione del match. Guastamacchia allontana un cross proveniente dalla sinistra, il pallone arriva a Vitolo che calcia al volo di prima intenzione sfiorando la traversa. Il Taranto risponde al decimo, Ajasmanovic mette un pallone teso dalla destra, Lo Savio si avventa sul cross a pochi passi dalla porta ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Con il passare dei minuti i rossoblù aumentano il ritmo e prendono il controllo della gara, gestendo il possesso e cercando il varco giusto per colpire. Al quarantesimo arriva un'altra grande occasione per il Taranto. Di Paolo Antonio lascia partire una potente conclusione dalla distanza, ma Merola si supera con un grande intervento in tuffo, deviando il pallone in calcio d'angolo. La prima frazione termina a reti bianche. Nel secondo tempo il Taranto parte bene. Al cinquantesimo sul cross dalla destra in area di Ajasmanovic, Russo colpisce debolmente di testa, blocca Merola. Al cinquantaquattresimo il Gladiator a rendersi pericoloso in ripartenza. Mansur lascia partire un destro dalla tre quarti, ma Mastrangelo si distende e devia con un grande intervento. La risposta del Taranto è immediata. Un minuto più tardi, al 55esimo, lo Iodice prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro è insidioso e rischia di sorprendere Merola, che però si rifugia un calcio d'angolo. I rossoblù continuano a spingere e al 57esimo costruiscono un'altra nitida occasione. Santerusso serve Lo Savio al limite. L'attaccante calcia di prima intenzione, ma il pallone termina di poco al lato. Al 73esimo il Gladiator sfiora il vantaggio. Orlando approfitta di un errore in disimpegno di Vukoia e si ritrova tu per tu con Mastrangelo, ma il portiere ionico compie un autentico miracolo e salva il risultato. Nel finale è il Taranto a fare la partita, mantenendo il controllo del gioco e cercando con insistenza il guizzo decisivo. La retroguardia campana però regge l'urto e il risultato non cambia. Dopo 90 minuti combattuti la sfida si chiude sullo 0-0. Il verdetto per la promozione in Serie D è rinviato al match di ritorno davanti al pubblico di Taranto.
1: Un pareggio che mantiene intatte le speranze di promozione del Taranto, ora chiamato a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico, ma che lascia qualche rimpianto per una vittoria sfumata che, per quanto visto in campo, sarebbe stato alla portata dei rossoblù. Al termine della gara il tecnico Ciro Danucci ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra, sottolineando però il rammarico per non essere riusciti a concretizzare le occasioni create. Un sentimento condiviso anche dai calciatori Gianmarco Rizzo, Roberto Marino e Santerusso, che hanno evidenziato la determinazione del gruppo e la consapevolezza di aver disputato una prova di carattere.
2: Sì, no, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Atteggiamento, hanno avuto un atteggiamento importante. Venire qua a fare questo tipo di partita non è semplice. Penso che abbiamo avuto il pallino del gioco per larghi tratti, abbiamo costruito molto bene. L'unico rammarico è essere arrivati negli ultimi 20 metri, dove potevamo essere più precisi, potevamo rifinire in maniera diversa, potevamo fare delle scelte diverse, però fa parte del gioco, e c'è anche un grande caldo che naturalmente ti toglie lucidità. Però i ragazzi sono stati encomiabili sotto il punto di vista sia dell'atteggiamento, ma anche poi della qualità che ci hanno messo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte sul loro campo e tranne due situazioni particolari: una abbiamo sbagliato con Vukoia un retropassaggio, l'altro l'arbitro non ha fischiato un fallo netto sul Rizzo, si sono ritrovati un po' a calciare, però penso che abbiamo concesso soltanto quello in 90 minuti. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi.
3: Ci abbiamo messo anima e cuore per arrivare a questa finale, credo che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo. Ti rispondo molto secco: serve solo vincere la partita. Secondo me entrare con questo atteggiamento, sappiamo che domenica a Massafra ci sarà una bolgia e secondo me sarà domenica giusta che riporteremo il Taranto almeno nella prima categoria che merita.
4: C'è stato un fallo non fischiato ai tuoi danni e ti chiedo che cosa è successo lì. Ci sembrava anche abbastanza evidente il fallo, poi è nata anche un'occasione pericolosa per il Gladiator. Come giudichi sia la prova in questo caso del direttore di gara, che è stato abbastanza contestato diciamo rispetto alla gara di apice, e poi della retroguardia, perché c'era il rientro di Cristian Ajasmanovic, c'era Fabio Delvino a sinistra, posizione insolita. Come giudichi la prova del tuo reparto, ecco?
3: No, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Io ve lo dico sempre, quando parliamo di fase difensiva non si parla solo di difesa, perché oggi anche soprattutto i primi davanti, Ciccio e Sante si sono fatti un mazzo così per rincorrere l'avversario, per prendere le seconde palle, quindi io credo che abbiamo fatto una grande partita. Credo che occasioni gliene abbiamo regalata solo una noi il secondo tempo. Peccato, perché la potevamo sbloccare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni nitide per sbloccarla, però il reparto a livello di difensivo secondo me abbiamo retto bene, secondo me abbiamo fatto una partita giusta.
4: 830 tarantini venuti qua oggi con una domenica di giugno, una finale che comunque è sempre di eccellenza, ti aspettavi questo calore da parte di Taranto?
5: Vabbè, non lo scopriamo adesso, comunque sappiamo che piazza è, che tifosi sono amati del calcio proprio, della propria città, e quindi ovviamente è bello giocare queste partite, perché comunque si fanno sentire, è come se sono loro in campo comunque.
4: C'è una finale vera e propria adesso, si riparte da questo 0-0, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione davanti al pubblico di Taranto?
5: Sì, ci manca il gol, magari oggi qualche occasione ce l'abbiamo avuta e sappiamo che ritorno comunque per vincere, cioè abbiamo bisogno del gol.
6: Quello che c'è da sottolineare è l'approccio della squadra alla partita, che è stato molto, molto importante rispetto alle altre partite.
4: Sante, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione?
6: Guarda, servirà più cinismo sotto porta assolutamente, però siamo pronti, siamo entrati in uno spogliatoio non rammaricati ma consapevoli che quel gol lo possiamo fare.
7: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
7: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexo Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
6: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli, con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
8: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome Sanyong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale, ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare le auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno lo si verifica questo, se si prova l'auto, quindi viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
9: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL, cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
6: Durante l'evento inaugurale i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.

0: un territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove

0: dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
1: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
0: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
1: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
0: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre

0: Adiche, e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
1: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
0: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
1: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne, eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale, schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra.

0: Chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudo acustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatti tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare

0: quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi, con un computer

0: da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi effetto.

E un onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato. Grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
3: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: Sì, è un conglomerato, esatto. In effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
2: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda

0: giapponese,
1: Sì.
0: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: Certo.
0: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand. Perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
1: Sì.
0: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
1: Assolutamente sì.
0: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full
1: Sì.
0: hybrid di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
1: Sì.
0: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh Paolo, insomma, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: Devo
1: prima.
2: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella
1: Sì.
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800,
0: Poco meno, siamo intorno agli
2: poco meno
0: 880.
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
2: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2
0: Sì,
2: per chilometro
0: sì.
2: o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
2: Sì.
0: Roma, come diceva Paolo. Arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
1: Certo.
0: Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
1: Assolutamente.
0: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro e per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far
1: Se fatto
0: credere.
1: con un
0: Esatto,
1: approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
2: esatto. Se vogliamo
1: sicuramente.
2: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: la il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. E sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.

0: visita. La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
0: orienta?
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
0: prego,
1: che diceva Paolo,
0: prego,
1: della storicità e unicità,
0: prego,
1: di questo,
0: certo,
1: brand?
0: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
0: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renna,
1: non sono permesso
0: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai
1: a
2: nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
0: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo aggiungere i mondiali rally
0: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un,
0: sì,
1: SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché
0: sì,
1: ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m,
0: sì,
1: 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiamo
0: c'è
1: pazienza,
0: più spazio.
1: Esatto, non c'è più spazio dove
0: esatto,
1: poterli collocare.
0: Esatto.
1: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare,
0: sì,
1: il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
0: sì,
1: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
0: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene assistito.
1: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza, magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi. Noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
0: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
0: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
0: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente. Grazie mille. Grazie mille come sempre al Capo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni

0: sorgenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
1: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 635 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia, Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
0: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle

0: condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo

veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.5%.

0: 8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport, del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20.30 su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
1: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è cioè, gruppo Geely, insomma, quindi...
2: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
1: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
2: esatto,
1: rimasti i tuoi.
2: Esatto, quelli sono i miei.
1: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
2: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
3: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
2: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
3: Certo,
2: insomma,
3: tantissimo!
2: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
3: Beh,
2: dire da
3: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
2: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
3: Paese di nascita della Volvo.
2: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
3: Beh, come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
2: sì,
3: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
2: I fari,
3: i
2: no?
3: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che
2: esatto,
3: sono molto particolari.
2: A forma di martello di Thor, che è
3: esatto,
2: proprio una tipicità del marchio.
3: Che viene richiamata anche sul posteriore.
2: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
4: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
2: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
3: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
2: Esatto.
3: Da anteriore e posteriore, quindi.
2: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
3: Andiamo a vedere gli interni.
2: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
3: Chiaramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
2: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
3: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
2: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
3: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
2: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
3: esatto,
2: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
3: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutto.

0: tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
0: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
0: Esatto.
1: Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
0: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile, sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.

0: tranquillamente.
1: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
0: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
0: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella,
0: dai.
2: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
1: No, completamente a suo agio, assolutamente.
0: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
1: È vero, anche quello, potrebbe...
0: Mettiamo tra i candidati, dai.
1: Assolutamente, è stato molto bravo.
0: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base. La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare, osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla toelettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questo è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente

0: ogni quanto andrebbe effettuata?
1: Allora, innanzitutto, nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro che in questo modellino io, diciamo, è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo, diciamo che un po' varia. Sicuramente, diciamo che potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi. È variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno perché ci sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
1: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche, diciamo, dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario e in teoria, diciamo che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte, diciamo, della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro, anche se questo non è semplice, sinceramente, Teresa.
0: E infatti, quindi che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
1: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però devo essere sincera, non ho visto delle grandissime, diciamo, riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca e quindi bocca, gengive, lingue da parte del veterinario può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
2: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
3: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cellulari, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana. Con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da, queste, da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che 2 volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Fare Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono comportare, possono far sviluppare

0: sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pezzi.
1: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
0: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari o il cane inizia proprio ad aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
1: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
2: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
0: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico per cui ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare il fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano e l'obiezione che mi fanno molti proprietari dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5-7,5 e quindi noi andando a utilizzare dei prodotti a uso umano variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo e quindi si possono sviluppare dermatiti.
2: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
0: Anche gli scarsi lavaggi possono, cioè, determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare, diciamo, lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui, cioè, diciamo, tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
2: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente, il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
0: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su un mezzo litro di acqua, in modo da rendere diciamo, non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire o detergere quelle zone che frequentemente magari toccano diciamo, le strade o comunque l'ambiente esterno.
2: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?

0: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra, diciamo, una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toeletta, diciamo, frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio. Per cui bisogna, anche con dei guanti con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio, o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato. Raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo, si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
1: Unghie troppo lunghe e occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale.
2: Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
0: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo, in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può, diciamo, essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere, se si fa a casa, noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
2: Invece, come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
0: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali, e quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è un restringimento del dotto nasolacrimale, oppure cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale, e poi quello può essere, diciamo, pabulum per batteri, e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali, può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue, nel tempo possono creare complicazioni.
2: In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
0: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto a al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale oppure ha un atteggiamento di rotazione della testa un po' eccessivo.

0: eccessivo. Questi sono, diciamo, piccoli campanelli per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale, può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale, e allora quello poi può portarlo a dire: vabbè, facciamolo visitare, ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
1: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

0: se la telecamera.
1: Oh, così vedo bene.
2: Però non vedo più.

0: stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese. Tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo.

0: a darci il benvenuto e per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
1: Certo, una sensazione davvero irripetibile anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del Castello Aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha da aiuto.
1: Madonna, che ne so, io che c'è nel reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora
1: Chi te l'ha detto che è incasinato questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione, che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per Birlo, piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare
2: Sendi
1: questa macchina?
2: Sendi fax in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Sendi fax!
1: Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Sendi fax.
1: Questo è il problema. Questo è problema.
0: Ronaldo Fatt, grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
0: Volevo dire,
1: più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire, sì, che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla
1: Ufficio
0: nostra
1: Reclami,
0: trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa di buon mattino. Sono le 7:29 minuti, partiamo in questo viaggio che ci accompagnerà in quelle che sono le tematiche della giornata che sta per iniziare. Diversi gli argomenti al centro del nostro focus, sia nazionale con la lettura dei maggiori quotidiani, ma anche attraverso un passaggio dettagliato sulle prospettive e sulle tematiche del nostro territorio. Sguardo anche a ciò che è accaduto nella nostra città con gli interventi che abbiamo registrato nella serata di ieri relativi al sindaco Bitetti e al commissario Ferrarese, che proprio a margine dell'incontro tenutosi ieri in Camera di Commercio alla presenza di Luca Cordero di

Montezemolo, hanno rilasciato delle dichiarazioni che fanno riferimento alla questione stadio. Negli scorsi giorni il presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, aveva espresso il proprio disappunto sulla mancanza di chiarezza o sugli sviluppi immediati e futuri relativi alla concessione dello stadio. Abbiamo registrato gli interventi sia del primo cittadino che del presidente, del commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo. Questo e tanto altro, assieme a diversi ospiti che saranno con noi, penso a Piero Rossi, garante dei detenuti, con il quale, della Puglia, con il quale commenteremo un dato significativo sulle carceri pugliesi e in particolare su quella di Taranto, sul Carmelo Magli di Taranto, ma anche Francesco Brigati, segretario FIOM CGIL, con il quale ci soffermeremo sulla questione Vestas, ma in particolare sulle dichiarazioni del ministro Urso che abbiamo raccolto a margine dell'evento, di ieri con la collega Marina Luzzi. Questo e molto altro. Partiamo adesso però con la nostra rassegna stampa. E ovviamente partiamo dai maggiori quotidiani nazionali. Il primo approfondimento ce lo offre ANSA, ANSA Online, con Trump che frena Israele e Iran, accordo entro 2 o 3 giorni. Quindi continua a essere abbastanza instabile la situazione in Medio Oriente, nonostante i passi in avanti che erano stati registrati negli scorsi giorni. La situazione non sembra volgere al meglio. Mercato interno con Intesa che irrompe nel risico bancario, offerta da 30,6 miliardi per Monte Paschi di Siena. E poi gli sviluppi della Ferminetti, con la grazia ricevuta dall'ex consigliere regionale in quota Forza Italia. Danno alla società, Cipriani chiede 250 milioni ai media italiani. E poi il focus sui ballottaggi, perché ieri c'è stato lo spoglio delle comunali, il test dei ballottaggi sostanziale pareggio tra i poli, non c'è un vincitore tra i due schieramenti dell'arco costituzionale che si dividono, quella che era la posta in palio in questa tornata supplettiva delle elezioni comunali. Questo è il quadro di ANSA Online. Possiamo andare avanti con il prossimo quotidiano, che è il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre, così come ANSA, con lo sguardo verso il Medio Oriente. Israele e Iran, stop ai raid. Il leader dello Stato ebraico: ma c'è il diritto all'autodifesa. Il ministro Ben-Gvir, indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump blocca Netanyahu: stai attento, resterai solo. Anche Teheran si ferma. E poi lo sguardo che si allarga ancora più a est, verso la Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi a Kim è una mossa anti-Putin. Altro passaggio sulle comunali: Meloni, noi solidi, Schlein, conti bene. Ballottaggi 3-3, il duello sul risultato con lo specchietto che riporta appunto quelli che sono i risultati, con l'affermazione di Michele Sodano ad Agrigento, quella di Boscagli a Lecco, ad Arezzo vince Marcello Comanducci, Galliano si afferma a Trani, vince Legnini a Chieti e Sandro Parcaroli invece diventa sindaco di Macerata. Sinner, un giorno in ospedale, controlli a Milano per il campione italiano di tennis. E poi i bambini del bosco tornino a casa. La perita del tribunale, educazione lacunosa. Ora toccherà ai giudici decidere. E poi ancora l'atto del gruppo Cipriani con il caso Minetti. Ecco la causa da 250 milioni. Questa la prima pagina del Corriere della Sera, che ricalca grosso modo quello che abbiamo anche letto su ANSA e che troviamo anche su Repubblica, con il primo taglio, che è quello Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole, e poi il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. E poi il passaggio sulle banche, come abbiamo già visto, l'offerta da 30,6 milioni di euro da parte di Unipol per MPS, per il gruppo MPS, operazione che porterebbe alla nascita del secondo istituto di credito europeo.

La quota del 13% di generali e poi l'immagine che lascia poco spazio all'immaginazione, stop di Trump a Iran a Israele, Ben Gvir indagato, insulta l'Italia, c'è un missile conficcato.

La guerra c'è, la guerra resta e la guerra è un fattore in diversi teatri, in diversi scenari del nostro, del mondo in questo momento. Andiamo avanti, prossimo quotidiano è La Stampa, intesa 30 miliardi per MPS, lanciata l'OPA per far nascere il secondo gruppo europeo, Cimbri bene per il paese, il banco su Siena ha poche chance, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con BPER, Messina, Unicredit vince chi offre di più. Poi c'è il viaggio in Spagna del Papa Leone e la risposta agli estremismi, il metodo Prevot che cattura le folle. Stessa foto che abbiamo ammirato poco fa, anzi, stesso missile, posa diversa. Tregua a orologeria, stop ai raid di Iran e Israele. Dopo la telefonata Trump-Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Poi il corrispondente della Casa Bianca, perché Donald non sa fare più nemmeno l'arbitro, invece. Dall'altra parte della cortina, avremmo detto qualche anno fa, la narrazione della guerra che oscura la verità ai russi. Poi il calcio, giovani e bel gioco, il Toro ha scelto Abate. L'ex Milan infatti sembra essere il prospetto indicato da Urbano Cairo e da Petrachi per rilevare l'eredità di Baroni e per provare a risollevare le sorti del Toro. Abate, che anche da calciatore ha militato nel Torino da giovanissimo, potrebbe sedere nuovamente, anzi, potrebbe sedere per la prima volta sulla panchina della formazione Granata. Sinner CK Milano con il medico di Berlusconi. Questa la prima pagina della stampa, prossimo quotidiano che è Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Tutti i diritti di tutti, nuovi bandi di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona, particolarmente sentita la visita del Papa in Spagna, da sempre paese ultracattolico, l'incontro con le vittime di abusi, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma. Anzi, il dramma migratorio, la libertà religiosa, Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. E poi lo sguardo ovviamente va alla crisi in Medio Oriente, alla guerra in Medio Oriente con Iran e Israele, guerra lampo, Ben-Gvir indagato a Roma. Questa è la prima pagina di Avvenire. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Il messaggero che come spesso fa ha una striscia di tennis in apertura, e così accade anche oggi. Sport con il tennis, il dominio dell'Italia si rafforza. Sinner controlli a San Raffaele dopo il crollo, ma in copertina c'è anche Cobolli, sconfitto in finale al Roland Garros da Zverev, una partita complicata, la prima finale per il giovane italiano, ma è il sintomo di un percorso di crescita che non riguarda soltanto l'alfiere del tennis italiano, ovvero Jannik Sinner, ma che riguarda tutto il movimento. Trump frena, Tel Aviv e i Pasdaran, Israele, Iran, stop agli attacchi, tregua appesa a un filo, il presidente USA avverte Netanyahu, attento o rischi di restare solo, la replica per ora ok al cessate il fuoco, ma diritto all'autodifesa. Nuovi raid sul Libano e poi l'approfondimento su Sabrina Ferilli, l'Italian Global Series premia Sabrina Ferilli, regina della fiction italiana. Lo sguardo a quello che abbiamo già sottolineato sugli altri quotidiani, ovvero il riassetto del credito e messa in sicurezza del risparmio italiano, MPS OPA di Intesa da 30,6 miliardi. Messina, il futuro non è l'ovaglio. Con l'offerta nascerà la seconda banca per capitalizzazione in Europa, a Unipol 635 filiali del Monte, volano i titoli in borsa. Poi la sinistra passa da 8 a 10 sindaci, la destra da 5 a 6, i civici invece perdono 3 sindaci, 3 primi cittadini, ballottaggio finisce in parità, 3 a 3 a Chieti, la vittoria di Legnini, al centro-destra Arezzo, Lecco e Macerata. Al centro-sinistra, pardon, anche Agrigento e Trani. L'affluenza cala ancora meno 8 punti. E poi la perizia, i bimbi del bosco immaturi, ma per ora tornino a casa. Andiamo
Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, andiamo a leggere la prima pagina del giornale. Ai ballottaggi esulta il governo.

0: Governo, sinistra già finita la rimonta e la Toscana è la meno rossa. Al centrodestra Lecco, Macerata e Arezzo avvigevano vittoria anche contro Vannacci e Lichtlein festeggia, ma partono le purghe dem, l'insostenibile leggerezza del centrismo, l'editoriale di Augusto Mizzolini. A centropagina c'è Raid contro Raid e Veti, la tregua è impossibile, poi scontro in commissione, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid, Conte nei guai, quella fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ci fermano e poi l'islamista invitato a scuola, Iazi, lite Israele-Modena, ma il PD difende il sindaco. Possiamo procedere con il nostro prossimo quotidiano, che è il Fatto Quotidiano. Unifil è alla fine, ma il governo vuole tenere i soldati in Libano. L'approfondimento è sulla missione di pace Unifil, dal 2006 che gli italiani sono al confine sud sotto il cappello delle Nazioni Unite. La missione che non piace a Trump e Netanyahu potrebbe rimanere in formato multilaterale. Poi il caso Minetti, la ritrattazione che non ritratta. Atto dal notaio, Nicole non reclutava le prostitute, causa da 220 milioni, ha fatto il report invece per ciò che riguarda la Grazia, la prima inchiesta TV in Uruguay sui festini, fu prima della Grazia, titola il Fatto Quotidiano. E poi Risico su Mediobanca, Intesa piglia tutto, la Lega nell'angolo, e poi il vignettista Luz con Charlie Hebdo, ero divenuto simbolo e non va bene. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Possiamo andare avanti con il prossimo quotidiano, che è il Sole 24 Ore. Israele, Iran, il pressing di Trump ferma i raid in Libano, ancora attacchi. E poi banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, i titoli di Stato scontano la stretta della BCE, il BTP a 2 anni già saliti anzi i BTP a 2 anni già saliti al 2,9%, rinnovabili, via libera di Bruxelles, 23 miliardi di aiuti per l'Italia. Questo è il nostro penultimo quotidiano, perché l'ultimo, come consuetudine, tratta la materia sportiva, dovrebbe essere la Gazzetta dello Sport, con la quale andiamo a guardare quelli che sono gli aggiornamenti delle ultime notizie. Palestra già per il ritiro, l'Inter rilancia 45 milioni. Poi c'è la Juve a tutta pagina con l'ora dei colpi. Spalletti avrà l'attacco nuovo. Juve vai con Diaz. C'è la foto dell'ex Milan Brahim Diaz, attualmente al Real Madrid, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez per la porta. Tre acquisti che, se dovessero arrivare a Vinuovo, sarebbero di grandissima caratura. E poi c'è il Milan con Glasner, il tecnico austriaco. Vuole il Milan, no alla panchina del Feyenoord, aspetta il diavolo, così come Ragnik, insomma, rivoluzione in casa Milan, con nomi, in particolar modo quello di Ragnik, che erano già transitati sulle scrivanie dei dirigenti rossoneri più di 5 anni fa, ma insomma. Questo è Kimi da 10, altre 5 vittorie. Antonelli punta al record di Verstappen in TV e sui social. È un boom. E poi la foto di Sinner ieri, controlli in ospedale, 2 giorni per lui, ieri 9 ore di visite e test, oggi gli ultimi esami. Si indaga sul crollo di Parigi. Questo era il nostro ultimo quotidiano nazionale. Adesso ci fermiamo, andiamo a guardarci che tempo farà con il meteo e poi torniamo qui in studio.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione continua ancora a dominare lo scenario del Mediterraneo, anche se è insidiata da due figure di bassa pressione. Una vedete presente in basso nel teleschermo sulla penisola iberica, un'altra un po' più importante si delinea sull'Europa centrale e questa potrebbe influenzare le condizioni del tempo nei prossimi giorni anche sulle nostre zone, portando un po' di instabilità essenzialmente nelle ore centrali. quindi qualche temporale, qualche rovescio, che tenderà quindi ad attenuare la sensazione di caldo che stiamo vivendo in questo momento.

0: questi giorni. Pertanto l'alta pressione, vedete, segnata sulla Grecia in questo momento, tiene ancora e quindi ci garantisce un periodo di tempo ancora abbastanza soleggiato, caldo, favorevole al passare di qualche ora lungo le nostre belle spiagge. Infatti, passando alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi, ecco, vedete, mi pare che sia abbastanza eloquente il cartello che abbiamo preparato. Il sole sarà protagonista in pratica su tutta la nostra regione. Ci sarà la possibilità comunque sempre dei soliti addensamenti nelle aree interne, nelle ore centrali del giorno, dai quali comunque potrebbe scaturire qualche breve isolato rovescio, ma si tratta sempre di fenomeni isolati e di poco conto. Per quanto riguarda le temperature, la minima, vedete, per quanto va di capoluogo dovrebbe raggiungere i 20 gradi, quindi una temperatura abbastanza elevata anche durante le ore notturne. 31 gradi sono previsti nelle ore centrali del giorno, ma localmente si potranno raggiungere anche dei valori più elevati, specialmente nelle aree interne che non usufruiscono dei venti di brezza dal mare. Abbiamo parlato di vento, il vento è debole di direzione variabile oppure a regime di brezza lungo le coste. Il mare pertanto si presenta tranquillo, quasi calmo o al più poco mosso. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di mercoledì, ecco, vedete, compare qualche nuvola in più, ma tutto sommato il tempo si mantiene tranquillo, quindi abbiamo sempre le solite formazioni di nubi nelle ore centrali del giorno nelle aree interne, sempre la possibilità di qualche breve rovescio o di qualche temporale, ma si tratterà appunto, come già ribadito, di fenomeni isolati. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda per questa edizione del Meteo, e vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Allora, chiarito come sarà il nostro meteo, come andranno le cose nelle prossime ore sopra il nostro cielo, andiamo a guardarci quelli che sono i quotidiani locali. Apriamo con Ansa Puglia, che celebra il successo, l'elezione del sindaco di Trani, Galliano, città profondamente divisa. Dovremo pacificarla. E poi nel paese di Conte, a San Giovanni Rotondo, vince il centrodestra con Natale, a San Vito dei Normanni invece vince il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Proclamata sindaca di Andria, Bruno, insieme per umanizzare la quotidianità. Quindi una Puglia che cambia anche a livello geopolitico il proprio volto, con l'elezione di diversi sindaci che cambiano radicalmente quello che è lo scenario della nostra regione. Non c'erano ballottaggi invece per ciò che riguarda il nostro territorio, con i sindaci già eletti al primo turno. Proprio ieri abbiamo ascoltato il sindaco di Manduria in merito all'emergenza lupi, poi chiariremo anche questo aspetto amministrativo. Galliano, dice il Corriere del Mezzogiorno, eletto nel capoluogo della BAT con 500 voti di scarto su Guarriello, decisivo l'intervento di De Caro. Vincere a Trani e perdere a Foggia, il campo largo si impone nel ballottaggio più atteso, ma vede frantumarsi il suo laboratorio. Il reportage di Cesare Bechis riguarda invece la nostra città e dice: un mese dopo il delitto di Sacco Bacari, il Taranto gelida. Il 9 maggio, un mese fa, Bacari Sacco viene barbaramente assassinato da una gang di ragazzini nella città vecchia di Taranto, in piazza Fontana. Non c'è nessuna targa che ricordi il bracciante. E molta gente della zona derubrica quel feroce delitto a un incidente. Interessante il punto di vista di Bechis, che lo fa attraverso le colonne della Gazzetta del Mezzogiorno. Prossimo quotidiano a livello regionale, a livello locale, continuiamo a tenere il focus sulla Puglia e sul nostro territorio, con Puglia divisa a metà, ballottaggi pari tra centrodestra e centrosinistra, Foggia niente bilancio, si dimette la sindaca. E poi la foto che risale a qualche settimana fa e che riguarda il carcere di Bari, scheda SIM in carcere consegnata con un bacio, così un affiliato del clan poteva comandare dalla cella. Vieste, Nobiletti, togliere deleghe a un assessore, veleni, indagini e spie, poi un'imputata non può vincere.

0: Borse di studio, Bari licenziata, Mari Lo Russo. C'è poi il passaggio su Vestas, il ministro è stato anche a Brindisi, ovviamente il riferimento è a Urso, Hub l'eolico, anzi Hub per l'eolico, Urso a Taranto disegna il post-Ilva, inaugurato il nuovo sito Vestas, l'approfondimento va anche sul calcio, con il Lupo Barese che gioca a Lecce sul tetto d'Europa con l'Under 17. Riferimento a Cristian Lupo, campione d'Europa con l'Italia Under 17, a Tallinn, nativo di Valenzano. Questo è probabilmente il nostro, no, ci dovrebbe essere il quotidiano di Puglia come ultimo quotidiano. Ecco, così a memoria non mi inganna. Vestas Maxi Pale per 2500 posti, Urso Mix rinnovabili e nucleare. E poi il passaggio Taranto, bello in vista anche il nostro microfono lì in quella foto. L'ultimatum, Gero La Disa sul futuro del Taranto, senza stadio non proseguiamo. E poi c'è. Ci sono le dichiarazioni di Bitetti, rispetteremo le regole. Oggi il piano per l'affido, ma non solo, perché abbiamo riscontrato, come dicevamo, anche le parole di Massimo Ferrarese e ve le faremo ascoltare tra pochissimo. Questa è la nostra rassegna stampa, dovremmo aver chiuso quella che è la lettura dei giornali. Noi facciamo un piccolo stacco pubblicitario, torniamo subito, poi Vestas, Ilva e Francesco Brigati.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
8: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: E allora eccoci, l'inaugurazione dei nuovi capannoni per la produzione della pala eolica più grande del mondo, Bla 4 e Bla 5, ce ne parla nel servizio Marina Luzzi, ma poi torniamo in studio e facciamo un approfondimento anche su altre dichiarazioni del ministro Urso che non riguardano Vestas, ma che riguardano l'ex Ilva, tutto nel calderone e lo commentiamo con Francesco Brigati.
11: 15.000 metri quadrati in più per produrre la pala eolica V236, la più grande del mondo. Questa mattina l'inaugurazione di due nuovi capannoni di Vestas Blade. A presiederla è il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, che ha tagliato il nastro insieme all'amministratore delegato di Vestas, Erik Andersen.
12: Un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia, il sistema Italia li accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo.

0: che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolico offshore.
1: 28 anni fa, ha spiegato la di Vestas Andersen, le prime pale prodotte in questo stabilimento erano lunghe 13 metri. Oggi sono lunghe 116 metri e possono generare 70 volte più energia da una singola turbina. Nel 2022, a ottobre, Vestas ha annunciato l'avvio della produzione in serie della pala eolica offshore da 15 megawatt proprio qui a Taranto, e la prima pala ha lasciato la fabbrica nel 2024. Oggi siamo qui a Proseguito per inaugurare nuovi edifici. Il nostro stabilimento di Taranto impiega circa 2.500 lavoratori qualificati, una crescita enorme rispetto ai poco più di 700 dipendenti di quando producevamo solo pale onshore.
2: A proposito di lavoratori, 2.500 qui le unità, molte delle quali però interinali, spingerete anche con l'azienda per quanto potete ovviamente perché vengano poi assunti in modo diretto.
3: Ci auguriamo che questo avvenga, ovviamente viviamo in economia di mercato, come sappiamo ben tutti, però questo è un elemento importante anche in termini di stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Noi ci auguriamo sempre che il lavoro sia un lavoro buono, e un lavoro buono è un lavoro stabile.
4: Ecco, questo è il punto su Vestas. Dovessimo avere in collegamento Francesco Brigati, io lo farei entrare subito per commentare quello che accade in uno stabilimento simbolo per Taranto. Francesco, buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno a tutti voi.
4: Francesco, io parto da questo punto, dall'ultimo passaggio che la collega Luzzi ha messo in evidenza. 2.500 unità, ma queste 2.500 unità fanno parte di un progetto relativo ad aziende, ad un percorso relativo ad aziende interinali. La volontà, l'auspicio soprattutto, è quello di vedere consolidata la posizione lavorativa di queste persone passando ad un'assunzione diretta.
5: Beh, diciamo, ieri è accaduto un fatto importante. Un'azienda che comunque sta investendo sul territorio anche attraverso investimenti pubblici. Questo ovviamente è un fatto importante in un territorio fortemente martoriato ed è un indicatore sicuramente positivo rispetto allo sviluppo di questo territorio. Dall'altra parte comunque ci scontriamo con un'azienda che in qualche modo è oltre i limiti previsti rispetto al tema del precariato, utilizzando i cosiddetti svantaggiati, cioè vale a dire tutti quelli che sono under 25 o over 50 e che comunque vengono assunti con degli sgravi fiscali, e puntualmente stiamo riscontrando che al termine dei 22, 23, dei 24 mesi molti di questi lavoratori in quest'ultimo periodo non vengono confermati i contratti, e non solo, si verifica una condizione anche peggiore, perché qualora venissero assunti a tempo indeterminato fanno un ulteriore passaggio che è quello dello staff leasing. Per chi ci ascolta, lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato ma che non è direttamente assunto da Vestas. Allora, di fronte a uno scenario di questo tipo, per carità, fondamentale per il nostro territorio, diventa anche fondamentale che quella fabbrica non sia anche una fabbrica che produce precarietà, perché a fronte di 2.500 lavoratori sono 1.500 circa i lavoratori precari. Allora, se si vuole dare una stabilizzazione dal punto di vista produttivo, dell'efficientamento, è evidente che bisogna traguardare anche il tema della precarietà. Noi abbiamo fatto degli accordi con Vestas nei mesi scorsi, poi a un certo punto stavano ovviamente producendo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, un fatto positivo, e cioè ci sono state circa 500 assunzioni a tempo indeterminato. Evidentemente, diciamo, non è più convenuta la multinazionale e ha preferito proseguire utilizzando i lavoratori svantaggiati, non applicando il 20% sul totale dei lavoratori che è previsto dal contratto e dalle norme vigenti che dovrebbero mantenere rispetto al cosiddetto precariato. Quindi loro in qualche modo vanno in deroga applicando, diciamo, il cosiddetto lavoratori svantaggiati, che è quello che dicevo prima, appunto gli under 25, quindi non stanno dentro le regole e possono assumere anche oltre il 20% con contratti precari.
4: Assolutamente, assolutamente. È chiaro che, come da un lato questa situazione possa essere annoverabile tra il positivo che porta in dote ciò che è il polo aziendale, dall'altro c'è sicuramente da fare molto, specialmente per quelle che sono le tutele dei lavoratori, come hai sottolineato. Io però con te, Francesco, voglio ascoltare quelle che sono le dichiarazioni del ministro Urso su un tema un po' più caldo, su un tema un po' più complicato, che è quello dell'ex Silva, che spesse volte abbiamo affrontato insieme in questo contenitore ma anche in altre situazioni.

0: dichiarazioni. Se Peppe Candelli riesce a mandarmi le dichiarazioni del ministro Urso, le ascoltiamo insieme e poi le commentiamo.
1: Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti. È un tavolo che è su richiesta dei sindacati a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale.
2: Ministro, si sente di rassicurare o no i lavoratori di Exilva? Torniamo un attimo su Exilva. Lei è sempre stato ottimista sulla chiusura di questa vertenza. Li rassicura o no?
1: Non ho mai visto un pessimista che abbia realizzato qualcosa.
3: Grazie, ministro. Grazie.
0: Ecco, Brigati, partiamo dall'ultima affermazione. L'ultima affermazione non è propriamente un'indicazione tecnica, non è propriamente una rassicurazione, non è propriamente una volontà di confermare che una soluzione esiste. È un auspicio, è una frase fatta che dice tutto e non dice niente.
4: Beh sì, il tema vero è che nelle sue dichiarazioni sostanzialmente non ha detto assolutamente nulla rispetto a quelle che dovrebbero essere novità, che tra l'altro come organizzazione sindacale abbiamo anche chiesto. Tenete in considerazione che noi il venerdì scorso, saputo ovviamente dell'intervento dell'inaugurazione presso Vesto, stabilimento di Vestas, abbiamo chiesto un incontro in prefettura per fare un po' il punto rispetto alle condizioni in cui verso lo stabilimento di tanto, sia sul presente che ovviamente è necessario anche rispetto alla prospettiva futura legata al bando di vendita internazionale. E c'è stato risposto ieri che è arrivata la nota alle 9 di mattina, che non è stato possibile fare un incontro con le organizzazioni sindacali perché gli impegni istituzionali erano abbastanza intensi e quindi non c'è stato modo di incontrarci, e che ci avrebbe incontrato al MIMIT. Ovviamente stiamo rispondendo al Ministro che le questioni che volevamo affrontare qui sul territorio è perché, tra l'altro, per chi è venuto ieri all'inaugurazione di Vestas, io che conosco ovviamente quello stabilimento, di fronte avevamo l'Ilva, cioè a distanza di un centinaio di metri c'era lo stabilimento siderurgico, ed è paradossale che è venuto a Taranto a fare un'inaugurazione sicuramente importante non si sia affrontato un tema abbastanza spigoloso come quella dell'ex Ilva, perché evidentemente, come rilasciato anche dalle dichiarazioni ieri dal Ministro, non ci sono risposte in alto mare. Ma lasciami anche fare una considerazione rispetto alle solite cose che vengono dette puntualmente da tutti i governi, ecco. Cioè è sempre quello che è successo prima, mai gli errori che sono stati fatti da questo governo. Ora io sto nel merito sulle questioni che sono accadute fino ad oggi. C'era un piano di ripartenza, c'erano degli investimenti, ad un certo punto il piano di ripartenza non c'è stato più, hanno tolto le risorse, nel senso che tutte quelle che sono state garantite fino ad oggi ci hanno spiegato che sono gli ultimi che mettono a disposizione, non garantiscono il piano di ripartenza, perché noi avevamo detto che per garantire che quello stabilimento, che era stato evidentemente depredato da ArcelorMittal, e noi come organizzazione sindacale ci siamo spinti per cacciare l'amministratore delegato e ArcelorMittal da Taranto, perché stavano distruggendo quello stabilimento e portando alla chiusura con situazioni ovviamente gravi dal punto di vista occupazionale, ambientale e industriale. Siamo passati all'amministrazione straordinaria, ci hanno spiegato che c'era un piano di ripartenza e poi siamo andati invece a finire ad un piano corto che abbiamo definito a novembre del 2025, che ci ha portato anche delle iniziative di mobilitazione con sciopero e blocchi stradali, che abbiamo definito un piano di chiusura. Si sta verificando questo, perché ci avevano spiegato che le risorse erano disponibili fino al 28 febbraio perché ci sarebbe stata la vendita, e invece stiamo riscontrando che alcuni impianti sono fermi, c'è stato un ulteriore prorogo proroga fino ad aprile, adesso fino a giugno. Rispetto alla ripartenza dell'altoforno numero 4 ci sono problemi perché mancano le risorse. Abbiamo appreso che molto probabilmente la ripartenza non ci sarà nemmeno a fine giugno, non ci sarà a settembre, forse alla fine dell'anno, ma è evidente che è tutto collegato al tema delle risorse finanziarie che il governo dovrebbe mettere a disposizione per rendere uno stabilimento dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista produttivo, uno stabilimento competitivo e che venga messo sul mercato in condizioni non pietose come oggi vive lo stabilimento, ma evidentemente in condizioni da poter cominciare a fare una produzione, seguendo ovviamente tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, per arrivare al processo di transizione ecologica e quindi alla famosa decarbonizzazione. Noi non vediamo né l'uno né l'altro.
0: Grazie Francesco Brigati, buon proseguo di giornata e buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, noi andiamo in pubblicità, stacchiamo un attimo, quando rientreremo faremo un focus con Piero Rossi, garante dei detenuti Puglia, sulla situazione delle carceri, perché sono stati varati dei dati che ovviamente confermano quella che è la situazione che già conoscevamo, ovvero di assoluta emergenza nelle carceri pugliesi, ma anche per ciò che riguarda il Carmelo Magli di Taranto, tra pochissimo.
5: Bufera, Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse di violenza sessuale rivolte a un parlamentare di Forza Italia. Il caso nasce dalla denuncia di un'imprenditrice che ha riferito di abusi subiti all'interno degli uffici parlamentari dal senatore Francesco Silvestro. L'esponente azzurro respinge ogni accusa parlando di totale estraneità ai fatti. Le opposizioni chiedono massima chiarezza. Il capogruppo del PD, Francesco Boccia, sottolinea che se le accuse risultassero vere saremmo di fronte ad un fatto molto grave. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. A sottolinearlo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della Marina Militare. Le tensioni e i conflitti dello scenario globale, ha aggiunto il Capo dello Stato, stanno mettendo alla prova la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Giornata storica a Madrid. Papa Leone XIV è il primo pontefice a parlare davanti al Parlamento spagnolo. Nel suo discorso ha lanciato un duro monito contro il riarmo globale. Le armi impongono solo un silenzio temporaneo, non una pace autentica. Il Papa ha inoltre chiesto un controllo etico rigoroso sull'intelligenza artificiale militare e vie sicure per l'accoglienza dei migranti, ribadendo però anche il fondamentale diritto a non dover fuggire dalla propria terra. Per lui una standing ovation di ben 7 minuti. Non abbassare i riflettori sul caporalato. Questo l'obiettivo della manifestazione ad Amendolara, promossa sabato dalla CGIL a seguito dell'uccisione lunedì scorso di 4 braccianti bruciati vivi perché reclamavano i loro diritti. In Calabria hanno sfilato lavoratori, sindacati, politici e amministratori locali. Il segretario Maurizio Landini ha chiesto di porre fine a questo sistema che trasforma in cenere le persone. Per il sindacato non è un problema che riguarda qualche migrante, siamo di fronte ad un sistema di fare impresa che non è più accettabile.
0: E allora rieccoci in studio, 8 e 9 minuti di questo martedì 9 giugno, lo vedo già in collegamento Piero Rossi. Piero, buon giorno e ben trovato.
6: Buongiorno a voi, ben trovati, grazie per l'invito.
0: Allora Piero, sistematicamente ci troviamo a commentare dei dati che ormai non sono più allarmanti, sono straallarmanti, perché sono una conferma di quello che è un sistema carcerario che ormai è al collasso, sovraffollamento, celle piene oltre il 158%, questa è la pagina del quotidiano di Puglia. Puglia, primato in Italia, abbiamo spesse volte parlato di Taranto, ma pare che insomma la situazione sia negativa, sia allarmante in tutta la regione, in maniera del tutto omogenea.
6: Sì, e tra l'altro questa omogeneità la possiamo ribaltare anche

0: livello nazionale, nel senso che è una situazione che affligge l'intera nazione. E dopodiché, declinandola nel particolare, la Puglia se la gioca sempre ai vertici, oggi con la Lombardia, ieri con la Campania. Devo dire che Taranto, ma non lo dico come relazione di circostanza perché stiamo parlando di quel territorio, ma Taranto continua a segnalarsi ancora in maniera più grave perché su Taranto sfioriamo e raggiungiamo il 200%. Cioè, dove c'è spazio per una persona soltanto ce n'è il doppio e talvolta il triplo. È una situazione assolutamente asfissiante perché la condizione di sovraffollamento, io ricordo sempre in ogni occasione pubblica, non incide soltanto sulla confortevolezza abitativa per cascata. In qualunque contesto in cui ci sia sovraffollamento, c'è meno possibilità di accesso ai diritti fondamentali, c'è meno salute per tutti, perché non si fa in tempo a soccorrere tutti o a curare tutti o a trasferire le persone che hanno bisogno di assistenza extra, carceraria perché la medicheria e le specialistiche ovviamente non garantiscono tutto, o molte volte non ci sono tutte le specialistiche disponibili, ma anche meno scuola per tutti, meno trattamento per tutti, meno affettività per tutti. Faccio soltanto una riflessione che sembra stupida, ma che in realtà incide molto sulla quotidianità. I direttori possono anche stabilire che tutti quanti accedano quanto più possibile alle telefonate, alle videochiamate con le famiglie. Ma i turni non possono che essere quelli, perché ora che metti nelle condizioni tutti quanti di accedere alla stessa possibilità, evidentemente i turni si dilatano e le durate anche. È tutto molto più difficile in un contesto nel quale abbiamo delle persone fisiche in custodia ad un'importante articolazione dello Stato che se ne prende cura come può. Cioè in maniera assolutamente inadeguata. Anche un bambino in una scuola o un malato in un ospedale è affidato alle cure dello Stato. Non è che siccome uno, diciamo, ha commesso un reato e viene affidato al sistema penitenziario, il sistema penitenziario non se ne deve far carico, se non fosse un'altra importante qualunque articolazione dello Stato. Ricordo a me stesso e ricordo a tutti quanti che è fatto luogo di sottrarre la libertà come pena. E non è previsto un quid pluris di afflizione e di punizione perché se la sono cercata.
1: Piero, è una situazione questa che adesso andrà a complicarsi, perché come spesse volte abbiamo valutato assieme negli interventi che abbiamo fatto, si va verso l'estate e l'estate è il momento peggiore per chi è costretto in casa circondariale per delle mancanze oggettive che sono riscontrabili sia a Taranto, ma come dicevi, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. A Taranto l'afflizione non è soltanto relativa a chi è costretto in casa circondariale, ma anche per chi vive una situazione da osservatore, ovvero per quelle che sono le famiglie che si trovano a fare i conti con i propri parenti reclusi all'interno del Carmelo Magli. Faccio un esempio: a Taranto non c'è una pensillina all'esterno della struttura carceraria che consenta ai familiari di ripararsi dal sole che adesso sarà sempre più battente, sempre più forte. E che quindi nei periodi di attesa, che sappiamo essere abbastanza lunghi, relativi alle turnazioni che consentono poi l'accesso nei giorni prestabiliti, saranno lì alla mercé della calura, senza un qualsivoglia supporto che possa dare refrigerio, che quantomeno possa recare un minimo sollievo e l'ombra. Quindi problematiche per chi sta all'interno, ma anche problematiche per chi è costretto a vivere questa struttura dall'esterno e poi entrarvici per relazionarsi con i propri cari.
0: Ma certamente, ma tra l'altro per metterci al riparo da qualunque tipo di contestazione, diciamo più o meno faziosa, diciamo immediatamente che le condizioni di vita all'interno sono penose sia per chi vive,

0: risiede per motivi di detenzione, sia per chi ci lavora, quindi prima ancora di
1: Assolutamente.
0: aggiornare pagine. Ecco, quindi su questo non ci dobbiamo mai dimenticare che quando noi invochiamo diritti noi del sistema della garanzia dei diritti, ma comunque per lavori, innanzitutto nessuna sottolineatura di diritti a favore di qualcuno può considerarsi, diciamo, un detrimento contro altri, quindi voglio dire diritti per tutti. Ma in questo caso stiamo parlando anche della necessità, dell'obbligatorietà, dell'incombenza di dover dar seguito a condizioni lavorative adeguate per tutti, perché in un sistema, diciamo, così afflitto da contingenze così penalizzanti, ne fanno le spese anche le persone che vi lavorano. E anche in questo caso non si capisce perché c'è tanta attenzione sotto il profilo della prevenzione del rischio lavorativo in tante categorie lavorative, invece nel sistema penitenziario no, come se costoro dovessero, diciamo, essere esposti a qualunque tipo di afflizione, a cominciare dall'adeguatezza dei luoghi di lavoro sotto il profilo climatico, ambientale, eccetera. Però quello che dicevi prima a proposito dell'accoglienza delle famiglie in visita, guardate, ci sono due aspetti. Il primo è che fortunatamente ci sono delle importanti organizzazioni del terzo settore che hanno fatto rete con Garante, ma che fanno rete tra loro e che comunque afferiscono anche ad altri sistemi aggregativi nel sistema di organizzazione del terzo settore, che si danno un grande affare per alleviare, diciamo, le sofferenze di chi è in attesa. Il sistema penitenziario a sua volta, diciamo, ha fatto di tutto in questi anni per accorciare le attese con il sistema anche di prenotazione online, anche quello certe volte funziona, certe volte no, a macchia di leopardo negli istituti, ma senza cattiva volontà da parte di nessuno, ripeto, è il sovrannumero che crea un sacco di problemi. Però mi aiuta a dire, come si dice, quando si tratta di questioni intramurarie, è evidente che noi dobbiamo interpellare l'organizzazione intera, anche nella sua capacità osmotica rispetto a queste risorse che vengono dall'esterno, ma soprattutto per i problemi infrastrutturali e strutturali, diciamo, accorgersi anche del fatto che ci sono delle persone che non c'entrano niente, che sono in attesa di entrare, come dicevi tu. Ma quando si tratta di situazioni extra murarie, e parlo non soltanto di luoghi adeguati all'attesa e quindi di copertura, ma anche di viabilità, anche di trasporti, per fare in maniera che quel luogo sia un luogo nevralgico perché occupa tante persone, contiene tante persone e accoglie tante altre persone ancora. Ecco, quella è una di quelle situazioni in cui deve interpellare l'ente locale che faccia il suo.
1: Certo.
0: Guardate, io vado sempre dicendo che quando una città importante, in questo caso Taranto, dà seguito a una procedura selettiva e designativa per un garante, certo la questione non ha nulla a che fare con la soluzione, diciamo, magica di una serie di problemi. È uno di quei contesti in cui più siamo, meglio stiamo, ci mancherebbe altro, io mi auguro. E sollecito ogni volta l'ottimo sindaco a dar seguito alle procedure, ad arrivare alla conclusione. So che comunque le procedure sono in corso, ma quando tu individui il garante non è soltanto quello a cui chiedere di risolvere il problema, ma è quello che a sua volta fa da pungolo al suo dante causa, quindi in questo caso al comune, perché faccia il proprio in termini di competenze che comunque un comune ha nei confronti, secondo i criteri che dicevo prima, nei confronti di una popolazione detenuta.
1: Chiaro, chiaro. Grazie, grazie a Piero Rossi per questo passaggio, per questo focus. Come al solito, ti ringrazio della disponibilità.
0: Assolutamente a disposizione, grazie, e sono convinto che più se ne parla meglio.
1: E
0: Grazie,
1: noi
0: grazie.
1: terremo accesi i riflettori senza distinzione, come ha sottolineato Piero Rossi, con massima attenzione sia per chi è ospite, per chi è costretto in queste strutture, ma anche per chi è costretto a transitarci per vedere i propri cari, ma soprattutto attenzione massima anche per chi vi ci lavora, perché pari dignità e pari diritti per tutti, come diceva il garante dei detenuti, Piero Rossi. Io però adesso cambio argomento. Abbiamo parlato di estate, abbiamo parlato delle pene, dell'estate. Adesso cerchiamo di comprendere invece quello che potrebbe essere il bello dell'estate, ma c'è una diatriba che è quella sui lidi. Secondo la direttiva regionale relativa all'ingresso del cibo negli stabilimenti, c'è un momento di smarrimento, c'è un momento nel quale i gestori degli impianti stanno cercando di comprendere come attuare la stessa, e poi dall'altra parte ci sono i diritti dei bagnanti. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: L'ordinanza balneare 2026 della Regione Puglia ha acceso il malcontento tra i gestori dei lidi privati. Le nuove regole su fasce orarie, periodi di attività e libero accesso alle spiagge, unite alla possibilità per i bagnanti di introdurre cibo e bevande acquistati altrove, vengono presentate come una risposta ai rincari e alle polemiche che hanno caratterizzato le ultime stagioni estive. Nella pratica, però, molti operatori le hanno interpretate come un ulteriore aggravio di obblighi e limitazioni a carico di chi investe e garantisce servizi sul litorale. Il rischio infatti è che si scarichi sui concessionari il peso di problemi ben più profondi e mai realmente affrontati. Spiagge libere spesso prive di servizi essenziali, carenze nella vigilanza e nel salvamento, accessi inadeguati per le persone con disabilità e una generale mancanza di infrastrutture. L'impressione insomma è quella di un intervento che cerchi di compensare le inefficienze del pubblico imponendo nuovi vincoli al privato.
3: Questa ordinanza che consente l'entrata selvaggia di generi alimentari non va bene. Ci sono anche degli ulteriori problemi che a noi concessionari ci impongono: il vetro non sulla sabbia, ed è giusto per motivi di sicurezza, la plastica sulla sabbia, solo quella compostabile. Allora, cosa dovremmo fare? Aprire e vedere, c'è il vetro? Non puoi entrare. C'hai la plastica che non è compostabile? Non puoi entrare. Ma non dobbiamo farlo noi, dovrebbe farlo qualcun altro.
4: La gente è padrona di poter portare qualcosa da mangiare sotto gli ombrelloni, sotto il lido, non necessita di una nostra autorizzazione, per carità, non l'abbiamo mai vietato.
2: E questo non sta provocando, diciamo, una diminuzione delle persone che invece scelgono i vostri servizi di ristorazione?
4: Ma no, no, assolutamente no.
5: Mi sembra una discrepanza tra noi, che siamo anche abbastanza vessati, non parlo della Bolkestein perché poi qui potremmo aprire un dibattito, ma parliamo del fatto che ci sono molti lidi pubblici e che sono strabattuti rispetto ai lidi privati, cioè molto più con molta più affluenza, che non sono normati. Cioè, se io vado a farmi un bagno in un posto, in una spiaggia pubblica, non ho servizi igienici, non ho servizio di salvamento, si demanda sempre al concessionario attiguo. Il cittadino ovviamente è come se lei andasse in un ristorante, si portasse da mangiare solo perché la legge o un'ordinanza glielo permette, creando un danno economico. Ovviamente ci deve essere poi un discorso di calmierare i prezzi, cioè dall'altro lato, se si esagera, è un problema, perché poi è chiaro che l'accesso al mare deve essere consentito, ma ci sono tanti accessi e tanti lidi pubblici per chi non vuole pagare dei servizi. La stagione è molto breve e le incombenze sono tante.
1: E questo è solo il primo passaggio che faremo relativamente alla stagione balneare che sta per partire, ai diritti dei bagnanti ma anche degli esercenti, dei gestori. Cambiamo del tutto argomento e ci soffermiamo su quella che è la querela stadio, perché proprio domenica il presidente Sebastiano Ladisa, a margine della gara contro il Gladiator, ha rimarcato come senza stadio il progetto Taranto si fermi. Lo stadio Iacovone al momento oggetto di un profondo restyling, di un rinnovo totale, sarà consegnato a metà estate, prima dei giochi al Mediterraneo, nelle funzioni del comune di Taranto. Poi sarà successivamente indetto, anzi già a stretto giro di posto sarà indetto un bando per comprendere chi si aggiudicherà l'utilizzo e la gestione di tale impianto. Il Taranto Calcio ha presentato un PPP, anzi l'SS Taranto ha presentato un PPP con un esborso e una previsione di finanziamento di 18 milioni di euro derivanti dalle tasche del club ionico. È chiaro che la società di Ladisa punti ad avere la gestione dell'impianto. Resta però ovviamente da comprendere quelle che saranno le dinamiche del bando stesso. Se da una parte quindi il presidente Sebastiano Ladisa chiede rispetto e chiede di vedere assegnato, in base a quelle che sono le procedure, lo stadio al club stesso, dall'altra parte emerge l'interesse di un grosso fondo americano che sarebbe interessato a gestire tutto il pacchetto del

0: Le opere lasciate in dote dai giochi del Mediterraneo. Proprio in questo senso abbiamo ascoltato ieri le parole del sindaco Bitetti e poi successivamente rientriamo in studio perché abbiamo intervistato anche il commissario Ferrarese.
1: Ricalca quelle che sono le dichiarazioni del presidente La Russa di ieri. Cioè, il presidente La Russa ieri ha detto che senza lo stadio il progetto Taranto si ferma.
2: Ma è una domanda che non credo vada rivolta a me, nel senso che so che il commissario Ferraresi ha già dato risposta, credo che ci siano tutte le condizioni per mostrare il cantiere. Da parte nostra noi abbiamo in corso una proposta di progetto di finanza mirata a gestire lo stadio, ma anche a degli importanti investimenti intorno che possono migliorare ecco, il circuito di rotazione intorno allo stadio con iniziative che ritengo intelligenti e metteremo a gara la proposta e chiaramente che secondo quelle che la norma prevede ci sarà una valutazione tecnica.
3: Si sente parlare di americani, sport legend, questo è il nome che circola in questi giorni.
2: Lo confermo, lo confermo. È arrivata una manifestazione di interesse che riguarda tutti gli impianti sportivi. So che hanno delle interlocuzioni con imprenditori del territorio per provare a fare compagini miste o comunque diciamo, delle collaborazioni. Per noi può essere semplicemente una ottima notizia perché significa che Taranto diventa importante a livello mondiale perché i riflettori vengono puntati da ogni dove, quindi Global Legend è una società che gestisce strutture tipo il Bernabéu e che chiaramente, e non solo, e che quindi chiaramente ecco, per essere attratta dai nostri impianti significa che forse stiamo lavorando in una certa
4: Che
2: direzione.
4: tempi tecnici dobbiamo attendere dunque?
2: Noi domani faremo la presentazione dei bandi, immagino che vi sia arrivata già un invito a partecipare a una conferenza stampa, vi racconteremo in quella circostanza quelle che sono le modalità messe in campo. A seconda dei tempi indicati dalla norma, noi nell'arco di un mese, in alcuni casi, qualche giorno in più, in altri casi, potremo conoscere se sono arrivate proposte utili per la gestione degli impianti sportivi. Pensiamo a dei modelli di gestione concreti perché non vogliamo assolutamente considerare nessuno degli impianti una cattedrale nel deserto.
1: Però, sindaco, non ritiene corretta la valutazione per la quale senza l'impianto sportivo il progetto La Russa possa fermarsi? È chiaro, il calcio non è più fatto di mecenati, ci sono degli interessi collaterali e sembra anche plausibile che ci sia un interesse su un impianto così prestigioso come quello che sta diventando lo Iacovone.
2: Sicuramente io non voglio scoprire l'acqua calda, in particolare nel mondo del calcio gira così, io non intravedo condizioni di pericolo al netto poi di ulteriori intenzioni da parte di chiunque.
4: Quindi cosa rispondiamo alla Disa?
2: Ma ripeto, noi stiamo valutando una proposta, un progetto di finanza della struttura e per noi non è cambiato nulla.
5: Domenica aspettiamo lo stadio?
2: Probabilmente sì.
5: Ha parlato con la Disa in queste ore o dopo le dichiarazioni non c'è stato alcun tipo di
2: No,
5: interlocuzione?
2: non abbiamo avuto.
0: Queste le parole del sindaco, ovviamente la considerazione è globale, la considerazione va in un'ottica che riguarda anche le tematiche del campo, perché è chiaro che queste sono le polemiche che riguardano la gestione dello stadio, queste sono le tematiche che riguardano la gestione dello stadio, ma c'è un bene comune, l'abbiamo testimoniato e lo rifaremo sempre. Che è quello del campo, quello della promozione. Il Taranto domenica si gioca il futuro, quindi è importante mantenere alta e vigile la concentrazione su ciò che accade sul campo, isolare la squadra, isolare i ragazzi che scenderanno in campo per centrare un obiettivo che è di primaria importanza nel presente e nel futuro del Taranto. Nessuno scoop, nessuna caccia, nessuna notizia fuorviante, nessuno ha intenzione di mettere in cattiva luce questo o quell'altro personaggio, certamente c'è la volontà di fare chiarezza su un argomento che è collaterale al campo. poi c'è il campo e tutti siamo concentrati in quel senso. Quindi polemiche e distorsioni che possono arrivare da qualsiasi altro ambito non interessano e non devono interessare né al sottoscritto né alla stampa. Facciamo il nostro mestiere, non siamo a caccia di nessuno scoop. Questa è cronaca e va raccontata. Poi c'è il campo e siamo i primi, anzi sono il primo a tenere in modo particolare affinché le cose vadano in una certa maniera. Ci sono anche le dichiarazioni di Massimo Ferrarese per completare il quadro, anche perché poi oggi c'è una conferenza stampa importante a Palazzo di Città.
6: Io non faccio il tifo per nessuno, faccio il commissario, mi occupo di questo, realizzo le opere e quindi poi ci sarà il comune, come giusto che sia. Che
1: parla di un progetto Taranto che non va avanti senza lo stadio.
6: Ma io questo non lo so, praticamente io mi sono occupato della realizzazione di 45 opere, compreso lo stadio per i giochi del Mediterraneo. Chiaramente capisco quelle che sono le necessità, un imprenditore che investe nel calcio ha bisogno sicuramente di strutture per portare avanti la squadra e io spero che questo accada per il bene del calcio e per la società che solo e soltanto così potrà svilupparsi.
1: C'è uno stakeholders americano che intende, si dice, investire sul territorio, sappiamo qualcosa in più o rappresenta effettivamente una minaccia per quello che può essere il proseguo del percorso della Disa a Taranto?
6: Guardi, io di questo non me ne occupo, nel senso che io sono sotto questo aspetto uno spettatore. Io spero soltanto che tutti gli impianti siano utilizzati dopo i giochi perché non siano e non rimangano cattedrali nel deserto, chiaramente soprattutto lo stadio, quel gran bello stadio che stiamo realizzando oggi, invidiato da tutta l'Italia che chiaramente con il governo avrebbe voluto uno stadio. E quindi io non faccio il tifo per nessuno. Faccio il commissario, mi occupo di questo, realizzo le opere e quindi poi ci sarà il comune, come giusto che sia, che bandirà le gare e la società che offrirà di più o il miglior progetto vincerà. Ma io non mi occupo né voglio assolutamente che ci siano polemiche sotto questo aspetto, perché non mi occupo e non vorrò mai occuparmi né personalmente né come commissario né come fondatore della Fondazione per il Mediterraneo di situazioni che non mi competono e mai vorrei occuparmi.
0: Lo stadio al centro, quindi potremmo dire, tra Bitetti e il commissario Ferrarese, al centro il nuovo stadio Iacovone. Questa era la nostra ultima notizia, il nostro ultimo passaggio. Noi vi invitiamo a rimanere collegati, sintonizzati sulle frequenze di Studio 100, sul canale 98, sulla nostra app, ma anche attraverso i nostri canali social. Sono le 8.33, grazie di essere stati in nostra compagnia, l'informazione di Studio 100 torna alle 14, ma rimanete con noi per tutto l'arco della mattinata. Buon proseguo di giornata a tutti.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della RAI stanno dando le ultime aggiustatine ai fan, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, il bando dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, si solleveranno. Nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi con, da quello che so io, il capo di stato maggiore della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro, la SEB, quindi servizio base se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di Nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
4: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
4: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
1: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
4: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
1: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
4: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
1: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
3: Sì, abbastanza, dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi all'elicottero, dovunque siamo.
1: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, se

0: seguite Donatella?
1: No, no, della Rai. Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita.
1: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro. Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
2: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, mi preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
3: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
3: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
1: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella

0: solennità della ricorrenza della festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma, è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
1: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
0: Grazie, scusaci per il disturbo.
1: Finisco il restauro, se no.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi

0: riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
1: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
0: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
1: Lo chiediamo a loro però, comandante.
0: Senz'altro, senz'altro.
1: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
0: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
1: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
0: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera era in giro per i paesi amici.
1: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
0: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora Volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: a un nostro caro Tarantino, Mario Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto, non ne sento parlare. Oggi mi è capitato di sentire che dice: ma come? Ah, è Tarantino, un tassista Tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Beh, ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore sì. della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, le orecchiette.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: Tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: Quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire i figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato, facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: tempo a retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi
2: sono convinta, sì, nella Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino ovviamente?
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: Prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, lo ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua. Sì, sì.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria?
3: Io vivo
1: nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri, noi tarantini a volte non siamo

0: abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
1: Grazie a lei.
0: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
2: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... Roma. È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
0: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
2: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
0: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
3: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo ottenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
0: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
3: A livello di scherma?
0: No.
3: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
0: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre... insomma, avversità che ti capitano.
0: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
4: ancora,
0: vuole fare una stasera mi dà una mano.
4: No, allora, facciamo domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
4: La faccio io adesso, allora, mi parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno...
2: È la festa della Repubblica.
4: Qua ce li abbiamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa, cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
4: Nel 46.
2: Grande, bravo.
0: Gliel'ho detto prima io.
2: Ah. Hai visto, Antonio?
4: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
0: Quella del test.
4: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
0: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
4: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
0: 2 e 3, vai.
4: Io la prima strofa, e lei la seconda, quella siamo pronti.
2: Dai.
4: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu prima. Perché...
4: Devi capire che sul palco lei faceva...
2: No, non
4: e non cantava, diceva.
2: Si vedevano le tonsille quando cantava.
0: Infatti è la prima cosa che gli ho
4: vergogna.
0: Chiesto.
4: Non ha cantato.
0: Pensiamo un pezzettino.
4: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
0: Come fa, vai?
4: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
4: Dell'elmo di Scipio, se cinta la testa.
2: Bravo.
0: Bravissimi, allora alla prossima, eh.
4: All'ecco.
0: Alla prossima, all'ecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
5: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
5: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
5: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
5: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi... Bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
6: Io non parlo bene italiano.

0: parli italiano? Di dove sei?
1: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove
2: sei? Italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Cioè, quanti siete in questo gruppo?
2: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
2: Una ventina di italiani, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
1: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
2: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
3: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
3: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
3: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
3: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paputelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: E Sinatra?
3: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
3: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
3: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
3: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza e ci ammira perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferré in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
4: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
4: veramente italiana.
0: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
4: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
4: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
4: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi abiti?
4: Sì.
0: Nei suoi abiti?

0: Ci mette qualcosa dei colori della patria?
1: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
2: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla fortezza romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, addio ai fori imperiali. E quindi...

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo... veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo vissuto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle e il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, Io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, neanche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è quello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Allora...

0: Dov'è la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Milly Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
1: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale delle 14, ce ne andremo a Palazzo di Città, oggi un incontro promosso dal sindaco per chiarire la questione degli affidamenti della gestione degli impianti dei giochi del Mediterraneo, sullo stadio frena Bitetti e dice niente fondi per i gestori e ad oggi solo i Ladisa interessati concretamente. E poi parleremo di Masseria Battaglia nel cuore di Lama, che diventa un hub dell'innovazione e è stato appunto inaugurato ufficialmente oggi questo nuovo percorso, si chiamerà Borgo Merachi. E ancora Taranto Swing Festival al via da domani e per 5 giorni, una serie di eventi a tema swing, ballerini e formatori da tutto il mondo arrivano a Taranto. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La gestione degli impianti dei giochi del Mediterraneo, questa mattina un incontro a Palazzo di Città sulla delibera di giunta che regolamenta gli affidamenti, il sindaco Bitetti sullo Jacobone frena, niente fondi per i gestori, sullo stadio ad oggi solo il Ladisa. La masseria Battaglia nel cuore di Lama ritrova splendore, dopo anni di abbandono e vandalismo diventerà Borgo Merachi, un hub dell'innovazione, ospitando anche eventi culturali e sociali. Da domani al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival, la kermesse nei luoghi simbolo della città, da Piazza della Vittoria a Piazzale Democrate fino al Monumento dei Marinai. Coinvolgerà centinaia di ballerini appassionati di swing provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. Questa mattina a Palazzo di Città un incontro con i giornalisti presieduto dal sindaco Bitetti per spiegare i contenuti della delibera di giunta sull'affidamento e sulla gestione degli impianti sportivi realizzati per i giochi. Oltre al sindaco c'era anche il vice sindaco Mattia Giorno, l'assessore all'attuazione del programma Gianni Cataldino e il direttore generale Marco Ollesto. Ovviamente un focus anche particolare sullo stadio, ma non solo. Partiamo dalle dichiarazioni di Bitetti.
1: Ci siamo mossi per tempo per affidare gli impianti sportivi individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive, quindi individuando per le strutture maggiori che sono lo stadio Jacobone e il Palamazzola la possibilità di poter iscrivere al campionato successivo le squadre, quindi proprio per evitare di creare danni al mondo dello sport. Da tutti gli impianti è stato escluso lo stadio di calcio Erasmo Jacobone perché era già arrivata una proposta di progetto di finanza sullo stesso che sta seguendo l'iter procedimentale previsto dalla norma.
2: Da quanto detto, quanto riportato dall'assessore Cataldino, è l'unica proposta pervenuta per lo stadio Jacobone sembra essere quella della Disa, invece per quanto riguarda Global Lens, di cui abbiamo parlato ieri, è stata soltanto una call.
1: Lo confermo, è l'unica messa su carta, quindi trasmessa all'ente. Tutte le altre interlocuzioni hanno riguardato quella fase preliminare di ascolto del mercato, adesso vedremo come andranno i bandi.
2: Sindaco, un'altra cosa che emerge è che il Comune non è in condizione di garantire un supporto economico consistente per diverse strutture che fanno parte del pacchetto dei giochi del Mediterraneo.
1: Ma purtroppo è una verità, lo diciamo da mesi, le condizioni economiche dell'ente non consentono di prevedere contributi per il sostegno delle strutture sportive, per questo ci siamo mossi per tempo per individuare i gestori e, ripeto, i modelli di gestione che diventano fondamentali per parlare con attenzione all'intero mondo dello sport cittadino e non solo.
2: Si può inserire in questo contesto questa famosa call di cui parliamo, cioè la massima attenzione, una via prioritaria che si poteva pensare di garantire a chiunque voglia prendere in gestione più impianti?
1: Ma è indicato nei bandi e tra l'altro è evidente che l'amministrazione valuterà quelle che sono le proposte migliori per la collettività e per il mondo dello sport.
0: Come vedete accanto a me Dario Gallitelli ci ha raggiunto proprio ora perché è terminata da poco questa conferenza stampa, avete ascoltato le sue domande al sindaco. Dario, com'è andata? Commentiamo anche queste parole di Bitetti.
3: Una conferenza stampa importante per ciò che riguarda i temi dei giochi del Mediterraneo, ma per ciò che riguarda i temi dell'attualità, perché al centro del dibattito in questi giorni c'è finito lo stadio, oltre a tutte le strutture che fanno parte del corollario di quelle che verranno lasciate in dote dai giochi del Mediterraneo.

0: Alimentato una polemica che forse può essere a questo punto quasi sgonfiata, perché insomma i Ladisi avevano comunicato come senza lo stadio non andasse avanti, non potesse andare avanti il progetto Taranto. In questo momento noi abbiamo capito che se da una parte c'è una realtà che è Global Legend, che si è proposta di sottoporre una valutazione complessiva relativa a tutti gli impianti, realmente, effettivamente, per ciò che riguarda lo stadio di Iacovone, c'è soltanto la proposta della famiglia Ladise e quindi del gruppo Finlad. Tutto il resto sono manifestazioni di interesse. Quindi al momento sullo stadio di Iacovone ci sono soltanto i Ladise con un PPP, con un progetto reale, concreto, che prevede un'immissione economica importante, 18 milioni di euro da parte della famiglia Ladise, e quindi sembra andare in questa direzione. Forse esageriamo, ma è acqua su un fuoco che potrebbe spegnersi anche in virtù del fatto che domenica c'è una tappa importante per il Taranto Calcio e quindi sarebbe opportuno andare tutti nella stessa direzione. Altro segmento importante, quindi assodato che in questo momento sullo stadio ci sono soltanto i Ladisa, altro segmento importante che va analizzato è quella dell'incapacità dell'ente comune di garantire un supporto economico a chiunque voglia prendere in gestione questi impianti nella loro totalità, e quindi parliamo della piscina piuttosto che del Pala Ricciardi, che del Pala Mazzola, tutto quello che verrà lasciato in dote dai giochi del Mediterraneo. Il comune dice: non abbiamo la possibilità economica di contribuire, pertanto chiunque voglia investire sappia che deve farlo in totale autonomia. Questo è un
1: Questo è un
0: passaggio.
1: rischio per il futuro di questi impianti, però.
0: Assolutamente sì, è un rischio concreto, ma l'incapacità di far fronte da parte dell'ente comune di un supporto è un dato di fatto che va rimarcato. C'era il sentore, insomma, che il comune non potesse
1: Certo.
0: corrispondere un aiuto importante, ma il sindaco già è stato chiaro: non ci sono i fondi per poter garantire un supporto economico a chiunque prenderà in gestione queste
1: Anche
0: strutture.
1: perché parliamo insomma di centinaia di migliaia di euro, basti pensare allo stadio del Nuoto, insomma la
0: Esattamente.
1: gestione di una struttura come quella.
0: Hai colto nel segno, lo stadio del Nuoto è una di quelle strutture che richiede costi di gestione elevatissimi. Solo per ciò che riguarda lo stadio del Nuoto si parla di 1 milione l'anno per 600 mila euro di costi di gestione, quindi una cifra importantissima. Proprio in questo senso noi abbiamo inteso poi chiedere al direttore generale, al dottor Marco Lesto, specifiche su quali fossero le strutture che richiedono una maggiore attenzione. Abbiamo chiesto conferma di aver capito bene, dice: davvero c'è soltanto la manifestazione di interesse di Global Legend, ma l'unico progetto è quello della Disa? Ci è stato confermato per ciò che riguarda lo stadio, e poi abbiamo sottoposto all'attenzione una valutazione relativa alla possibilità di avere sul territorio una gestione diretta da parte delle federazioni. Questo sgraverebbe il comune di tantissimo, soprattutto a livello di costi. Nell'intervista che abbiamo registrato c'è proprio questo passaggio che
1: Allora, la
0: ritengo sia
1: vediamo
0: importante.
1: insieme.
0: L'unica proposta per lo stadio Erasmo Iacovone pervenuta sia quella dei Ladisa, per il resto quella di Global Legend pare essere una call interlocutoria nella quale viene chiesto un parere, la volontà di investire sul territorio. Quanto incide la volontà di Global di investire su diversi impianti piuttosto che solo sullo stadio Erasmo Iacovone?
2: Allora, al momento Global ha trasmesso solo una manifestazione di interesse, è una manifestazione di interesse strutturata, nel senso che ha avviato una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo inviato su richiesta alcuni documenti e fornito tutte le informazioni necessarie per consentire alla società di formulare eventualmente una proposta, che non sappiamo se sarà, diciamo, legata a uno o a più impianti. L'intenzione dichiarata, al momento solo dichiarata, è quella di impegnarsi in una gestione combinata e integrata di più strutture. Diversamente per lo Iacovone, al momento abbiamo una proposta di project financing che è stata formalizzata solo dalla società Taranto Calcio. Su quella, come ha detto il sindaco in occasione della conferenza stampa che si è appena conclusa, è in essere un'attività istruttoria che ovviamente è molto complessa. Si è avviata una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo chiesto alcuni chiarimenti e, diciamo, attendiamo che quei chiarimenti ci vengano forniti per poi assumere tutte le decisioni del caso. Noi siamo partiti con 2 settimane di ritardo rispetto al calendario che avevamo, diciamo, che ci eravamo prefigurati, proprio perché in quelle 2 settimane si è avviato un confronto con la Federazione Italiana Nuoto per diciamo, una collaborazione finalizzata a gestire insieme lo stadio del Nuoto in zona Torre d'Aiara. Al momento quella interlocuzione è in stand-by perché diciamo, il tema, la criticità da superare.

operare legata ai costi, nel senso che la gestione in collaborazione comporta l'accollo da parte dell'ente di una parte importante dei costi che genera la gestione di quella struttura. Quindi abbiamo deciso di interrompere per il momento quel confronto, salvo poi approfondirlo, e inserire lo stadio del nuoto negli avvisi che abbiamo pubblicato ieri. Laddove

0: tanto, e allora potremmo riprendere, diciamo, il confronto e vedere se riuscire a definirlo.
1: Dario, dunque, andiamo a sintesi dei contenuti dell'incontro di questa mattina.
2: Io direi che il passaggio del dottor Lesto è importante anche nella chiave di volta, nella chiave di lettura che tu facevi prima relativa alla piscina, allo stadio del nuoto. Costi elevatissimi, c'è stata un'interlocuzione con la federazione nuoto che però si è interrotta proprio nel momento in cui il comune ha confermato di non poter far fronte ad alcuni costi che magari la federazione pensava potessero rimanere a carico, restare in carico dell'ente comune. Si è interrotta questa interlocuzione, potrebbe essere ripresa, ma questo è un problema, perché quei costi di gestione non sono sostenibili da un privato, non è una piscina che può essere fruibile per quanto riguarda la popolazione, parliamo di due vasche olimpioniche, quindi giusto per intenderci 2,5 metri, 3 metri di profondità, i bambini non potrebbero mai andarci, sarebbe difficile fare abbonamenti, insomma è una struttura che noi ci auguriamo in qualche modo possa finire nelle mire della Federazione Nuoto, che certamente garantirebbe una fruizione più completa e totale per ciò che riguarda il comparto agonistico. Una conferenza stampa importante oggi, segnato secondo me l'avvio di quello che è lo sguardo sul futuro che Taranto deve avere per i giochi, ma soprattutto per il proseguo dell'avventura della cantieristica che resterà in dote a Taranto.
1: E adesso cambiamo argomento, ma ti chiedo di rimanere con me perché questa mattina in Dimo Mattino ho intervistato Francesco Brigati, sì, segretario della FIUM CGL di Taranto, e siamo tornati appunto proprio con Dario Gallitelli sulla vicenda di Vestas Blade. Ieri vi abbiamo raccontato l'inaugurazione dei nuovi capannoni dove verranno prodotte e finite le pale eoliche offshore V236 da 15.000 MW lunghe, 116 metri appunto di lunghezza, quindi le più lunghe e le più grandi al mondo, un progetto che nasce e prosegue a Taranto e che sta portando anche nuova occupazione però spesso precaria, perché molti dei 2.500 addetti sono assunti con contratti interinali. E allora proprio di questo stamattina Dario Gallitelli ha parlato in Buon Mattino con Brigati, vediamo l'estratto.
3: Ieri è accaduto un fatto importante, un'azienda che comunque sta investendo sul territorio anche attraverso investimenti pubblici. Questo ovviamente è un fatto importante in un territorio fortemente martoriato ed è un indicatore sicuramente positivo rispetto allo sviluppo di questo territorio. Dall'altra parte comunque ci scontriamo con un'azienda che in qualche modo è oltre i limiti previsti rispetto al tema del precariato, utilizzando i cosiddetti svantaggiati, cioè vale a dire tutti quelli che sono under 25 o over 50 e che comunque vengono assunti con degli sgravi fiscali, e puntualmente stiamo riscontrando che al termine dei 22, 23, dei 24 mesi molti di questi lavoratori in quest'ultimo periodo non vengono confermati i contratti, e non solo, si verifica una condizione anche peggiore, perché qualora venissero assunti a tempo indeterminato fanno un ulteriore passaggio che è quello dello staff leasing. Per chi ci ascolta, lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato ma che non è direttamente assunto da Vestas. Allora, di fronte a uno scenario di questo tipo, per carità, fondamentale per il nostro territorio, diventa anche fondamentale che quella fabbrica non sia anche una fabbrica che produce precarietà, perché a fronte di 2.500 lavoratori sono 1.500 circa i lavoratori precari. Allora, se si vuole dare una stabilizzazione dal punto di vista produttivo, dell'efficientamento, è evidente che bisogna traguardare anche il tema della precarietà. Noi abbiamo fatto degli accordi con Vestas nei mesi scorsi, poi a un certo punto stavano ovviamente producendo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, un fatto positivo, e cioè ci sono state circa 500 assunzioni a tempo indeterminato. Evidentemente, diciamo, non è più convenuta la multinazionale e ha preferito proseguire utilizzando i lavoratori svantaggiati, non applicando il 20% sul totale dei lavoratori che è previsto dal contratto e dalle norme vigenti che dovrebbero mantenere rispetto al cosiddetto precariato. Quindi loro in qualche modo vanno in deroga applicando, diciamo, il cosiddetto lavoratori svantaggiati, che è quello che dicevo prima, appunto gli under 25, quindi non stanno dentro le regole e possono assumere anche oltre il 20% con contratti precari.
1: E adesso la cronaca a Taranto, un intervento della Polizia di Stato è degenerato in una situazione di forte tensione, culminata con l'arresto di un 54enne senza fissa dimora, accusato di incendio doloso, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, oltre al porto abusivo di Coltello. L'episodio è avvenuto in Viale Unità d'Italia, nei pressi del depuratore Gennarini, dove un principio di incendio ha interessato un'area con rifiuti plastici e legnosi. Secondo i vigili del fuoco, il rogo sarebbe stato

0: appiccato volontariamente dall'uomo già noto alle forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti, il 54enne avrebbe reagito con aggressività, ostacolando i soccorsi e opponendo resistenza. Nel corso della colluttazione avrebbe estratto un coltello da circa 7 cm, minacciando i poliziotti prima di essere bloccato e messo in sicurezza. Anche successivamente, durante il trasporto in questura, l'uomo avrebbe mantenuto un comportamento violento, arrestato e stato condotto nel carcere di Taranto. E proseguono i controlli dei carabinieri contro il lavoro nero e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ieri mattina i militari della compagnia di Martina Franca, con le stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico e il nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato verifiche a Grottaglie e Monte Iasi. Durante un'ispezione in un cantiere impegnato nella posa di una pavimentazione esterna è stata accertata la mancata comunicazione preventiva dei nominativi di due lavoratori autonomi occasionali. Per questo motivo è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.700 euro a una 56enne di Monte Iasi, titolare dell'impresa e committente dei lavori. Voltiamo pagina. 15 anni di abbandono, incuria e vandalismo. Oggi Masseria Battaglia rinasce e diventa Borgo Mecari, un polo dell'innovazione che ospiterà però anche eventi culturali e sociali. Vediamo il servizio.
1: Una masseria del Settecento che torna a vivere. A Lama nasce Borgo Meraki, parola greca che sta per avere a cuore, metterci l'anima. In quella che viene comunemente definita masseria battaglia, in ricordo dello scontro che portò i tarantini a sventare l'invasione turca, presto ci sarà un centro direzionale e congressuale. Intanto il posto tornerà ad animarsi con il trasferimento degli uffici operativi del gruppo industriale Sabanet, specializzato in software. Ma ci saranno anche una serie di eventi culturali in attesa che prenda forma anche il progetto di una vera e propria arena da 300 posti.
2: Ci sono diversi soggetti che stanno lavorando. Masseria Battaglia sta lavorando per realizzare un centro direzionale congressuale. Il gruppo Sabanet sta lavorando invece per portare qui innovazione e tecnologia, e la Fondazione Meraki sta portando invece, porterà naturalmente, eventi, cultura, e aprirà le porte alle associazioni locali e quindi al territorio.
1: Un'area complessiva di 5.000 metri quadri per una masseria che è un gioiellino alla periferia della città: giardino all'italiana, tempietto, cappella all'esterno, camini, soffitti in legno, cucina e muratura all'interno. La masseria, nonostante i lavori di restauro che proseguiranno anche nei prossimi anni, è già fruibile e sarà quartiere generale anche della Fondazione Meraki.
3: E la Fondazione nasce proprio con queste finalità, in particolare con due obiettivi principali. Il primo è quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore già presenti e con gli enti territoriali e le imprese, soprattutto nei settori del sociale, della cultura, dell'innovazione, della blue economy e dell'economia. E in secondo luogo, attraverso anche questa attività della Fondazione si intende valorizzare questo splendido posto per svolgere attività culturali e di innovazione.
1: Borgo Meraki aprirà le porte al pubblico già giovedì per uno degli eventi del MAP Festival, con protagonista il pianista Stefano Bollani. A settembre invece l'appuntamento con il Tau Wave, il format sull'innovazione promosso dalle Reagency, che è parte integrante del progetto come società di comunicazione del gruppo.
4: Come si sostiene poi concretamente tutto questo?
5: Si sostiene lavorando, perché diciamo, l'idea che c'è un gruppo industriale alle spalle di questa masseria è anche un po' sinonimo di stabilità, perché la masseria non sarebbe in grado autonomamente di essere, come dire, sufficiente, autosufficiente. Per cui stiamo costruendo intorno alla masseria una sorta di brand e riteniamo di poter costruire un'economia circolare sul territorio.
0: Un confronto tra start-up, giovani imprenditori e ruolo dell'impresa sociale nello sviluppo del territorio si è svolto oggi alla Cittadella delle Imprese, titolo dell'incontro Giovani Innovazione e Impresa Sociale, il servizio di Teresa Picchierri.
6: Prosegue il ciclo di incontri dedicati allo sviluppo del territorio e alle politiche di coesione europee. Alla Cittadella delle Imprese di Taranto si è svolto oggi il convegno Giovani Innovazione e Impresa Sociale, iniziativa inserita nel progetto IT Inform Coesionet e promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto. Al centro del confronto Startup, Innovazione e Impresa Sociale, con il contributo di istituzioni, imprese e mondo della ricerca, oltre a desk informativi.
7: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento investimento sul territorio, guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè della impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare

0: il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà. E questo per dimostrare che l'innovazione non passa solo e necessariamente dalla innovazione digitale e tecnologica, ma anche da un modo diverso di fare impresa che mette al centro la persona con la più ampia partecipazione, soprattutto dei giovani.
1: Durante l'evento anche la presentazione della Call Start Lab Brindisi Taranto Subcompetizione di Start Cup Puglia 2026, promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto ed inserita nel percorso coordinato da Arti Puglia e Regione Puglia. La call resterà aperta fino al 27 giugno 2026 e si rivolge a team e startup innovative nei settori ICT, energia, salute ed industria, con un premio finale di 2.000 euro per il progetto vincitore.
2: Come Camera di Commercio siamo al fianco dei nuovi imprenditori, abbiamo inserito anche delle premialità per le società benefit, a testimonianza che è un modello di business che sta dilagando ormai in Italia, che sta consentendo alle imprese di performare meglio delle imprese non benefit, possa attecchire fortemente anche nel nostro territorio e garantire quella transizione anche sociale che è tanto necessaria e che tanto stiamo auspicando.
3: Una riflessione sulla violenza giovanile e sul ruolo educativo della comunità al centro dell'allocuzione dell'arcivescovo Ciro Miniero in chiusura delle celebrazioni del Corpus Domini che domenica scorsa ha attraversato in processione le vie del centro cittadino. Ci dice tutto Teresa Picchierri.
1: Una partecipazione numerosa ha accompagnato domenica scorsa le celebrazioni del Corpus Domini in diocesi. La serata si è aperta con la messa solenne nella chiesa di Sant'Antonio presieduta dall'arcivescovo, seguita dalla tradizionale processione eucaristica che ha attraversato il centro cittadino fino a Piazza della Vittoria. Qui il presule ha rivolto il suo messaggio ai fedeli, richiamando il significato dell'eucaristia come sorgente di comunione e impegno concreto nella vita quotidiana, un invito a rimettere Dio al centro e a costruire relazioni autentiche in una società segnata da divisioni, violenze e smarrimento. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani. Nel suo intervento l'arcivescovo ha ricordato la necessità di un rinnovato impegno educativo da parte delle comunità ecclesiali, chiamate ad offrire ai ragazzi spazi di crescita, dialogo e formazione umana e spirituale. Miniero ha invitato la comunità a riscoprire la forza del pane spezzato come segno di fraternità e responsabilità condivisa. Nel suo richiamo pastorale ha fatto riferimento anche alla vicenda di Bakary Sakho, tragicamente ucciso il 9 maggio scorso in Piazza Fontana, come segno delle ferite che interrogano la coscienza civile e chiedono attenzione e giustizia. Un messaggio, quello emerso dalla celebrazione, che ha voluto unire dimensione spirituale e impegno sociale nel segno di una Chiesa chiamata a rimettere al centro il Vangelo nella vita quotidiana della città.
4: La fede della comunità che sa che il Signore è in mezzo a noi e cammina con noi. È Lui che ci sostiene. Allora la processione esprime in maniera molto diretta proprio questo sentire, questa fede che tocca i cuori di quanti vi partecipano e di quanti vedono passare il Signore con il suo popolo tra le strade, benedicendo e dando forza a tutti. È veramente un momento bello e un momento di fede.
3: Andiamo avanti e parliamo del Taranto Swing Festival che partirà domani e per 5 giorni tra musica, danza e ospiti internazionali. Vediamo il servizio.
5: Presentato oggi al Piazzale Democrate il Taranto Swing Festival edizione 2026, una iniziativa che rientra nei grandi eventi della Regione Puglia e che dal 10 al 14 di giugno animerà varie location di Taranto. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione B-Swing, Nicky Pezzolla. Come va quest'anno? Come è strutturato? Un bel programma molto ampio.
6: Iniziamo col giorno 10 al Monumento al Marinaio con un flash mob dove invitiamo la cittadinanza, perché faremo anche delle lezioni gratuite, ma al tramonto alle 19 daremo il benvenuto a chi è già qui a Taranto, ai dei turisti che già sono qui a Taranto e sono venuti appositamente per il festival. Poi giorno 11 abbiamo un aperitivo pugliese qui a Piazzale Democrate e poi il consueto Swing on Boat, che il giro turistico sulle motonavi della Chima con il concertino a bordo. Poi ci trasferiamo al Monrev subito dopo con il concerto di una cantante jazz, Jessie Gordon, australiana, e una fra le voci più importanti del panorama jazz swing internazionale. 12, 13 e 14 saranno i workshop con tanti insegnanti provenienti da tutte le parti del mondo e tanti ballerini e danzatori appassionati che arrivano dall'America, sino all'Australia, dalla Corea e per tutta Europa. Quindi. E poi domenica chiuderemo con la, diciamo, una festa hawaiana sempre al Monrev e, diciamo, e con il bagno, diciamo, alle 5 di mattina all'alba, diciamo, per salutare tutti quanti con questo farewell party. La cosa bella del festival è che alcuni turisti, alcuni, diciamo, ballerini poi rimangono una settimana dopo il festival per vivere Taranto e quindi gli intorni della provincia, quindi anche, diciamo, altri posti della Puglia, quindi è una cosa importante per noi.
3: E quello che avete visto era un estratto dell'intervista che Sabrina Morea ha rivolto al direttore artistico del Taranto Swing Festival, Niki Pezzolla. Se volete vederla integralmente, questa sera alle 20.30 in 120 ritroverete appunto Sabrina Morea e anche Pezzolla in questa intervista integrale. Ma adesso c'è la pagina sportiva, vediamo.
7: Si chiude senza reti la gara di andata della finale nazionale dei playoff di eccellenza tra il Taranto e il Gladiator. Ad Aversa i rossoblu hanno imposto il proprio gioco per lunghi tratti dell'incontro, confermando la consueta capacità di gestire il possesso e creare manovra, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni costruite. Il Gladiator dal canto suo ha provato a colpire sfruttando alcune disattenzioni della retroguardia ionica, trovando però sulla propria strada un attento Emanuele Mastrangelo, protagonista con interventi decisivi che hanno mantenuto invariato il risultato. Lo 0-0 lascia aperto ogni scenario in vista della sfida di ritorno in programma per domenica 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra. Il Taranto potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e su una fase difensiva che, nonostante le assenze e le emergenze, ha offerto segnali positivi. Per conquistare la promozione in Serie D sarà però necessario migliorare la precisione negli ultimi metri e la capacità di trasformare in gol la mole di gioco prodotta. Intanto fuori dal campo continua a tenere banco il dibattito sul futuro assetto gestionale del nuovo stadio Erasmo Iacovone, tema destinato a restare al centro dell'attenzione nelle prossime settimane.
3: E con lo sport chiudiamo questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi.

0: Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Impresa Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Loppomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva, sindaco ha addosso il vestito istituzionale ma lo indossa alla perfezione, io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto,
1: nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 30.
0: Cioè

0: 2 che poi diventa fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
1: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
0: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività combinistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
1: Quindi una sorta di spin-off di quella che è l'economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
0: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
1: Mi porti a vedere la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
0: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala, perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti, a disposizione del comitato, proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi, e poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino tutto. Nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria. Ma sicuramente questo potrà essere un monito, uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca in masseria meravigliosa.
0: Scale di là, le andiamo a vedere.

Siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito

0: a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post Giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra.
1: Diciamo sì, che stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery,
0: okay,
1: che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, dei bus per le squadre che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno.
0: Né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Va.

0: Sindaco, mai portato in terrazza? Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murge, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri,
0: rendere ancora più competitiva, una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì, quella è l'idea. E ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste, tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
0: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
1: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi

0: anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
0: Ci proviamo.
1: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro
1: assolutamente
0: punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Pala Campitelli dove però era già preesistente, anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e di tutti gli spettatori, ma anche i familiari o lo staff delle nostre.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui. Ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì.
0: Dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
1: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che dolci ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.

0: Emanuele Di Palma, buongiorno. 100 storie, noi amiamo dire, spesso siamo ospiti dei nostri ospiti, e questo è il caso, siamo nella direzione del, posso dire, della tua banca o esagerato?
1: No, non è la mia banca, ma è una banca cooperativa.
0: Ma effettivamente però è la tua banca.
1: La banca alla quale lavoro da ormai 32 anni, quindi la sento un po' mia, certo.
0: Diciamo, non è pubblicità, fa parte della tua biografia,
1: No, ci
0: è la
1: mancherebbe.
0: BCC di San Marzano. Una volta si diceva banca di prossimità. È limitativo o si può ancora dire che certe banche, tante banche come la tua, sono vicinissime alla gente?
1: Beh, i tempi cambiano continuamente e oggi stesso stiamo vedendo questa nuova operazione a livello nazionale importantissima, no? Banca Intesa che cerca l'acquisizione di Monte dei Paschi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo è in continua evoluzione. Le banche di credito cooperativo nascono come banche fortemente territoriali, ma poi si sono ampliate. Noi la settimana prossima apriamo una nuova sede a Nardò. Nardò è in provincia di Lecce, qui siamo in provincia di Taranto, quindi questo ci fa capire che rimane lo spirito della
0: Di
1: banca di
0: questo tipo di
1: prossimità,
0: banca.
1: cioè la persona allo sportello che parla col cliente umano, cioè siamo ancora un po' lontani dal concetto di intelligenza artificiale allo sportello, no? L'intelligenza artificiale oggi viene utilizzata più che altro per lavori amministrativi, ma non nella relazione con il cliente. Quindi una banca di prossimità che però si espande territorialmente. Nel giro di un paio d'anni saremo anche a Lecce, quindi diventa una banca
0: Che voi è ancora
1: interprovinciale.
0: importante. Bussare, sapere con chi si parla, e questo in tutti i servizi pubblici, perché
1: Certo.
0: la banca, anche se privata, è un servizio pubblico. Alla fine, chiaramente, 100 storie, non siamo qui per parlare della banca, ma per
1: Certo.
0: parlare del bancario e dell'uomo, perché il nostro format ha l'ambizione, a volte ci riusciamo anche bene, a volte meno, ma è normale, di far capire alla fine chi è il personaggio o l'ospite o la ospite. In questo caso, quando uno pensa a Emanuele Di Palma, pensa subito al mondo bancario. È un'osmosi, però voglio andare un po' oltre, perché c'è un bambino, c'è uno studente, c'è un tarantino, c'è un bancario col suo excursus professionale. Quindi permettimi, ci diamo del tu perché ci conosciamo da
1: Certo.
0: anni, permettimi di fare un salto indietro. Tu sei classe 50,
1: 5.
0: quindi complimenti, porti anche bene i tuoi 7.0,
1: Grazie.
0: no? Più o meno anni. Parliamo di Emanuele. Emanuele, tu, le tue scuole, i tuoi studi erano già finalizzati a questo percorso o è stato tutto casuale?
1: No, assolutamente no, molto molto casuale, perché mio padre ha fatto l'avvocato per 50 anni, è stato togadoro al Tribunale di Taranto, quindi io ho fatto il liceo classico, il mitico Archite, il professor De Stefano, tutti, la professoressa Galetta, tutti i personaggi
0: Chi era il
1: della
0: preside alla tua
1: nostra
0: epoca?
1: Taranto, Medori, preside Medori. E quindi dopo il liceo classico, naturalmente, giurisprudenza a Bologna. E quindi mi ricordo ancora il giorno della mia laurea, mio padre mi portò le chiavi del suo studio, ma quelle chiavi sono rimaste nelle sue
0: Ecco, fece questa
1: tasche.
0: mossa
1: Fece questa mossa
0: simbolica della
1: simbolica.
0: serie Sarei avvocato.
1: Sarai avvocato. Però cosa succede? Che dopo qualche settimana mi arriva una cartolina gialla.

0: della Banca Nazionale del Lavoro che dice: pregato di venire presso i nostri uffici per comunicazioni che la riguardano.
1: Ah, non avevi fatto un colloquio,
0: Non avevo fatto ancora assolutamente niente. E chiesi a mio padre: ma che è sta lettera? Dice: ma non lo so, tu non c'hai manco un conto corrente, comunque si saranno sbagliati. Quindi vai a sentire,
1: Ah, ecco, ti
0: tanto
1: chiedesti che
0: sì,
1: vogliono.
0: che voglio. Io abitavo all'epoca in via Pitagora, quindi di fronte
1: Ma perché
0: all'Orfeo.
1: tutti pensano che tu sia di Grottaglie? Anche io.
0: Beh, ma perché sono nato, però poi mio padre per motivi professionali si è spostato a Taranto in via Pitagora, l'Archita era di
1: Voi siete
0: fronte.
1: tarantini, insomma.
0: Sì, assolutamente sì, anche se poi a Taranto nei primi anni di vita ci sono stato poco. E quindi che cosa succede? Mio padre dice: tanto la banca è a 50 metri, in via De Cesare 21, vai a vedere che vogliono. Quindi andai, Jeans e Lacoste, come si diceva una volta, senza giacca e cravatta, perché non, ero sicuro
1: Eri
0: che
1: un
0: mi
1: ragazzo appena
0: avrebbero.
1: laureato.
0: Eh sì, mi avrebbero detto: oh, ci siamo sbagliati, De Palma, che poi c'è a Taranto
1: Sì,
0: questa
1: certo.
0: confusione fra i due cognomi. Invece il direttore mi disse: guardi, noi selezioniamo degli studenti che si sono laureati col massimo di voti in alcune università. Quindi noi le proponiamo di fare 4 anni di scuola. Però retribuita, cosa che adesso sentire sta parola retribuita per fare formazione sembra una
1: Che senso
0: barzelletta.
1: 4 anni di scuola? Cioè.
0: 4 anni di scuola, cioè noi ti assumiamo, ma non ti facciamo lavorare, ti mandiamo in giro per l'Italia a vedere come si lavora, a stare sul campo, a capire come funziona il sistema. Farai degli esami ogni 6 mesi sulle varie. I vari uffici che vedrai nelle varie filiali, e dopodiché comincerai la carriera
1: Cioè, era un
0: direttiva.
1: reclutamento. Chi
0: Un
1: ha preso
0: reclutamento.
1: 110?
0: Sì, una scuola allievi ufficiali, se la
1: Ma capitava chi
0: vogliamo.
1: prendeva 60 al diploma all'epoca
0: Esatto,
1: anche,
0: e qua ci
1: da
0: voleva il
1: ragioniere.
0: 110 e lode all'università. Era una specie di scuola allievi ufficiali, questo era
1: Sì.
0: alla fine. Quindi, in Banca Nazionale del Lavoro, mi sono fatto 12 filiali che sono passate da Taranto, sì, a Messina, a Bolzano, per fare
1: In quei
0: qualche
1: 4 anni?
0: esempio, in quei 4 anni, esatto.
1: Sempre
0: Sei
1: affiancando,
0: mesi, sì,
1: sempre.
0: 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi in ogni filiale a vedere le specificità. Che so, sono stato anche a Bolzano, no? Vai a Bolzano a vedere che cosa fa una banca italiana, Piazza Walter, in un posto che di italiano non ha
1: Ma
0: proprio
1: soprattutto qualche
0: tutto,
1: anno fa ancora di più.
0: e ancora di sì, stiamo
1: Certo.
0: parlando ormai quasi 50 anni fa. E quindi era un'esperienza. Poi dice: vai a vedere Messina, come funziona il credito a
1: Le varie
0: Messina, cioè
1: Italie,
0: le
1: esatto.
0: varie Italie, in modo che hai una formazione generale e ti possiamo poi far cominciare la carriera direttiva in
1: E ti
0: banca.
1: piacque subito?
0: Beh, sì, estremamente molto impegnativo, perché ti toccava poi studiare il sabato e la domenica, sostenere esami. Banca Nazionale del Lavoro all'epoca era la prima banca d'Italia con vocazione internazionale, quindi era impegnativo, come è impegnativo il corso allievi ufficiali, però è estremamente formativo. Allora, presidente era Nerio Nesi, un socialista
1: Come no?
0: illuminato
1: Certo.
0: che credeva molto nella formazione e anche nella formazione di una classe dirigente bancaria che poi sarebbe stata utile non solo alla Banca Nazionale del Lavoro, ma anche alle altre
1: Tutto un
0: banche,
1: background
0: così
1: ti sei
0: come è stato.
1: ritrovato anche poi per creare gli sportelli, come dicevamo prima, di fronte alla famiglia, no? Dall'altra parte della strada. Ti è servito ovviamente
0: Certo,
1: questo.
0: assolutamente sì, ma eppure quella, come ho detto prima, è un'esperienza, perché poi in questa banca ci sono rimasto 9 anni e poi ho avuto un'offerta da una banca molto particolare, la Banca Nazionale delle Comunicazioni, che adesso non c'è più, che era la Banca delle Ferrovie dello Stato, quindi una banca che aveva una dimensione regionale, era presente in ogni regione, nel capoluogo di regione, quindi andai a fare a 30 anni, quindi molto
1: Ma tu in
0: giovane.
1: banca hai fatto tutto, anche lo sportello? Hai fatto tutte le esperienze o già eri nel
0: No,
1: ramo a dirigente apicale?
0: lo sportello non l'ho
1: No.
0: fatto perché ho fatto appunto questo
1: Subito quel.
0: corso allievo
1: Ah, ok.
0: ufficiali, però ero lì, diciamo,
1: Però
0: non mi hanno.
1: ti
0: Non mi,
1: saresti difeso bene allo sportello, diciamo.
0: forse sì, i soldi non li ho mai toccati, devo
1: Ah,
0: dire la
1: ecco, vedi.
0: verità, quindi non li ho mai contati,
1: Cioè,
0: però.
1: tu lavori in banca da 50 anni, ma tu non hai mai contato per un
0: No, e avrei
1: deposito.
0: difficoltà probabilmente a contare, anche perché adesso i soldi veramente li giro
1: Eh,
0: pochi.
1: certo, sì. Adesso è tutto.
0: No, no, non ho
1: Ah.
0: la parte, diciamo, meramente operativa,
1: Manuale.
0: manuale, anche se è durata poco, perché poi ricordiamoci che dagli anni 80 poi i computer hanno preso il sopravvento, quindi, specialmente nelle banche nazionali. Quindi nell'87 passo a Bari a fare il direttore della Banca Nazionale delle Comunicazioni, E quindi comincio un po' a operare nel mio territorio, cosa che prima, no, negli anni precedenti non avevo fatto, perché da Bolzano a Padova a Messina non era certo la Puglia, in Puglia non ero mai stato.
1: Ah, ecco.
0: Quindi ho fatto un'esperienza di quasi 4 anni a Bari, per poi passare all'esperienza più importante dal punto di vista umano e professionale, che è stata quella di andare a Milano a fare il numero 2 nella sede Piazza del Duomo della Banca Nazionale delle Comunicazioni, dove ho fatto 4 anni
1: Quindi avevo detto 9 anni
0: importanti.
1: BNL alla che
0: E
1: poi.
0: poi ho fatto 9 anni alla Banca delle Comunicazioni, facendo appunto il direttore a Bari, il vice a Milano e dopo il direttore a Genova di
1: A
0: nuovo.
1: Milano mi dicevi prima, nei primi anni 90,
0: Nei primi anni
1: in
0: 90,
1: un
0: quindi
1: paese che
0: sì.
1: cambiava tra prima e seconda repubblica,
0: Esatto,
1: ti sei
0: prima e
1: trovato in
0: seconda.
1: quel momento.
0: Mi sono trovato in quel momento, mi sono trovato con Pillitteri sindaco, per
1: Ok.
0: ricordarci qualche nome, con Berlusconi che ancora era un imprenditore, ancora
1: Doveva ancora scendere
0: non
1: in
0: era,
1: campo.
0: esatto, non era
1: Quindi
0: ancora
1: il
0: sceso in
1: passaggio
0: Bari.
1: tra, diciamo, prima e seconda repubblica, poi
0: Sì.
1: ti sei trovato nel cuore del problema
0: Sì, diciamo nella
1: dell'elezione.
0: Milano di Di Pietro, chiamiamola
1: Ok.
0: così, quindi un'esperienza professionale molto molto molto formativa, molto importante, anche perché ero appunto giovane, avevo 33-34 anni all'epoca. Quindi poi Genova e lì a quel punto ebbi questa possibilità di tornare nella nostra
1: Quindi a
0: terra.
1: nord una bella esperienza. Ma intanto Emanuele, il ragazzo, l'uomo, a parte la banca, perché vorrei collocarti fuori dalla banca se ci riesco,
0: Sì, è
1: ma
0: un
1: mi
0: po'.
1: pare che sia difficile perché la tua
0: Un
1: vita è
0: po' com-
1: proprio,
0: sì,
1: no?
0: è un po' complesso, nel senso che la vita privata sono sempre stati ritagli di tempo rispetto alla banca, perché trasferirsi da una città all'altra, no? Con una moglie che ovviamente ha le sue esigenze che non sono appunto quelle di stare in ufficio tutto il giorno. Quindi trovare casa, spostare i mobili, è difficile avere spazio per una vita privata o per esempio per lo sport, no? Quindi
1: Che
0: quando
1: tu hai
0: tu mi.
1: praticato?
0: No, che io appunto
1: Ah,
0: non
1: ecco.
0: ho praticato
1: Però ti conosco,
0: per.
1: sei uno sportivo, sei un tifoso,
0: Sì,
1: segui
0: sì,
1: lo sport,
0: sì.
1: ma non l'hai mai
0: Sì,
1: fatto.
0: adesso siamo anche sponsor del Taranto. No, in prima persona no, proprio perché obiettivamente anche cambiare, sembra strano, ma cambiare continuamente città qualche problema te lo dà, perché devi capire innanzitutto dov'è il supermercato, dov'è la farmacia, il medico di famiglia, prima di arrivare a dov'è il campo da tennis, dov'è il
1: Hai
0: campo
1: delle
0: di
1: priorità.
0: pallone, sono delle priorità precedenti, poi corsi a Roma, a Milano. È una vita, dice la vita del bancario, sembra una vita tranquilla, ma forse di alcuni bancari, di altri
1: Dipende da come lo fai,
0: bancari,
1: come tutti i lavori.
0: dipende come
1: Ma tu
0: tutti i
1: hai qualche
0: lavori.
1: rammarico in questo
0: Come
1: senso? Hai tolto troppo alla vita privata?
0: no, no, assolutamente no, perché non riesco, non mi sono ancora fermato, forse quando mi fermerò, se mi fermerò, se mi fermerò in che
1: Né
0: senso?
1: rimpianti né rimmarichi.
0: No, assolutamente. No, forse qualche, diciamo, rammarico, tra virgolette. Il sogno nel cassetto che ognuno di noi probabilmente ha e che probabilmente tutta l'esperienza maturata in ormai 50 anni di carriera probabilmente si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Chi fa questo lavoro, ripeto, oggi vediamo Monte Paschi, una banca del 1400, no? Che si
1: Certo.
0: appresta a un'operazione con Banca
1: Sì,
0: Intesa
1: epocale come
0: epocale,
1: sì,
0: come, e quindi.
1: come periodo.
0: Probabilmente il rammarico è di quello di non aver potuto fare di più, perché obiettivamente sì, ti ho detto prima, apriamo a Nardò, apriremo a Lecce, però questa comunque è sempre una piccola banca e più di tanto non puoi fare, anche sul territorio vorresti fare molto di più, però le risorse sono queste, il territorio è questo. Ecco, se ti dovessi fare una sintesi, certamente mi sento un po' costretto, questo sì, però.
1: E non è ambizione, mi pare, è proprio è passione per il tuo lavoro?
0: Secondo
1: Però
0: me, se mi è
1: anche.
0: ambizioso, se tanti anni mi vanno mica difficile, però passione sì, perché senti che potresti fare di più, però obiettivamente il contesto, questo è.
1: Senti, il contesto, il territorio, che città lasciasti per andare? Tu sei da Bologna, già l'avevi lasciata, ma come tanti, che città lasciasti per fare il tuo giro d'Italia di formazione? E che città poi hai trovato? Cioè, che territorio hai trovato?
0: Questa
1: Perché tu
0: è.
1: sei partito, a quanto pare, con l'esplosione dell'Ilva,
0: Eh
1: con il
0: sì,
1: periodo del
0: nel
1: raddoppio Ilva, poi
0: 74.
1: sei rientrato post-Tangentopoli,
0: Sì.
1: tanto per inquadrare il contesto storico, e proprio nel 95 cambia anche la narrazione del territorio, l'Ilva diventa privata, quindi forse in BCC vivi il periodo più complesso del territorio.
0: Assolutamente sì, io lascio Taranto per Bologna quando Taranto era veramente all'apice, perché obiettivamente io

0: chiaramente, come tutti quelli a mia età, ricordiamo, no? Una via d'Aquino piena di magnifici negozi di lusso, ricordiamo una città piena di cinema, ricordiamo ancora
1: Tanti cinema, sì.
0: il cinema Paris, non
1: Ma per
0: Paris,
1: esempio,
0: Paris, per esempio, no?
1: Rex, Impero, Paris,
0: Rex,
1: erano
0: cioè,
1: tantissimi,
0: stavano 7, 8, 10
1: anche
0: cinema,
1: di più,
0: neanche li ricordo quanti erano. Ricordo un circolo ufficiali in grandissimo spolvero, no? Così come un arsenale fortissimo, una

0: costa, i nostri paesi che si spostavano al mare all'estate, mariturismo non si parlava. Quindi, quando si tornava dall'università a casa, si tornava appunto in una città in piena forma, con una classe imprenditoriale, ricordiamo quante concessionarie di automobili c'erano. E poi invece piano piano, piano piano, questo è cambiato. Come dicevamo, io sono tornato qui nel 95, erano passati 21
1: Diciamo,
0: anni.
1: quando arrivano i RIVA, tu rientri e
0: Sì,
1: lì cambia l'approccio proprio col
0: cambia.
1: modello di sviluppo.
0: Sì. Io ricordo perfettamente che quando sono tornato nel 95 qui era già cambiato tutto e stava cambiando ancora di più, non era più la Taranto di 20 anni prima, cominciava la crisi del commercio e si cominciava a parlare della grande industria più come un problema che come
1: Sì,
0: un'opportunità.
1: proprio cambia la
0: Sì,
1: consapevolezza.
0: il tempo dell'opportunità era finito, cominciava la consapevolezza che dura tuttora, anche se le soluzioni purtroppo le ricerchiamo da
1: Ancora
0: 30
1: sì.
0: anni e ancora non riusciamo a risolverle, però era 95, c'era tantissimo lavoro da fare appunto come sistema bancario, perché quello è stato il periodo in cui in Italia ci sono state le grandi concentrazioni bancarie, quindi sono cominciate a sparire un po' tutte le piccole banche. Quindi riuscire in quel momento, nel 95, a non finire come, insomma, la BCC di Marugio, per fare esempio, la BCC di Pulsano, queste qua intorno, che sono state assorbite
1: Sono
0: all'epoca
1: assorbite.
0: dalla Banca del Salento, dalla Popolare Pugliese, da altre banche, riuscire a resistere, quindi a svilupparsi è stata una grande sfida. Ecco perché ti dico. La vita privata e la vita, diciamo, professionale si sono identificate perché? Perché non c'era da fare solo la banca e c'era proprio da resistere a un momento storico particolarmente delicato per le piccole banche, che o crescevi e ti imponevi o
1: Questa
0: scomparivi.
1: cosa però mi pare che a un appassionato bancario come te sia stata anche da stimolo, quella di capire, leggere il contesto e costruire, no? Tu qui sei stato direttore tanti anni, tra
0: Sì.
1: l'altro, una trentina?
0: Trenta, sì,
1: Ora sei il
0: 30 anni, sì.
1: presidente, quindi sei un presidente consapevole di ciò che in realtà poi il lavoro quotidiano di chi dirige una banca o di chi ha a che fare con la clientela. Però intanto c'è stata una riscoperta anche di un'altra grande risorsa del territorio, che è l'agricoltura.
0: Sì.
1: Che è la risorsa, qui siamo oggi a San Marzano, arrivando con la collega Carmen Valletta, abbiamo attraversato paesi. Da questo punto di vista c'è stata tra virgolette, la deindustrializzazione ancora in corso, ci ha consentito di, ecco, da questo punto di vista che segnali hai come operatore del territorio?
0: Beh, nel 95, quando sono venuto qui, il vino si vendeva ancora con le navi che andavano in Francia, no? Non c'era ancora l'imbottigliamento, sembra strano dirlo adesso. Nel 95 Sava, Manduria
1: Eppure
0: producevano
1: avevamo già grandi produzioni qui,
0: tonnellate di vino che finiva o in Toscana e in Piemonte per essere utilizzato come vino da taglio, oppure finiva in Francia, il famoso porto di Sète in Francia. Quindi proprio in quegli anni, 96, 97, 98, comincia l'industrializzazione dell'agricoltura per quello che riguarda la viticoltura, comincia l'imbottigliamento, comincia il grande successo del primitivo. Quindi diciamo, da quel punto di vista, l'economia del territorio si comincia a spostare, anche se i numeri sono diversi rispetto all'acciaio, quindi non stiamo
1: Vabbè,
0: parlando,
1: certamente.
0: no, no, nessuno ha mai pensato,
1: Improponibile.
0: penso lo pensavamo adesso, che col vino puoi sostituire l'acciaio, impossibile, però c'è stata una
1: Però
0: grossa spinta.
1: diversificare.
0: Ma anche il turismo, perché quelli poi sono gli anni in cui, oltre all'agricoltura, finalmente comincia a parlarsi di turismo, cominciano le prime attività, le strutture sulla nostra costa diventano delle strutture importanti, commercialmente interessanti e comincia una lenta ripresa verso una nuova provincia di Taranto, meno dipendente dalla grande acciaieria, che comunque però. Se guardiamo i numeri, a livello di PIL, a livello di fatturati, comunque è sempre stata assolutamente
1: Senti, un
0: predominante.
1: osservatore privilegiato come il tuo, no? Ma proprio la vita quotidiana di un bancario alla fine tocchi con mano continuamente l'esigenza economica e la difficoltà economica o la possibilità economica, no? di chi ti

0: circonda, di chi ci circonda, di noi tutti. Ti è mai stato chiesto dalla politica, dalle istituzioni, un ruolo primario, cioè la candidatura, di interessarti, di governare, di amministrare, di rappresentare il territorio? Ti è mai stato eticato intanto questa strada o ti è stata mai chiesta?
1: No, sai cos'è? Che anche dal punto di vista strettamente giuridico c'è una grande separazione fra il mondo, diciamo, del credito e la politica, cioè chi svolge un ruolo in banca come il mio non è compatibile con nessun ruolo.
0: Quindi non riesco
1: politico
0: a sganciarti dal ruolo
1: bancario. No, è semplicemente
0: non da cittadino, da bancario, proprio
1: è impossibile.
0: È tutt'uno, ve lo noto.
1: O fai una cosa o ne fai l'altra.
0: Però al cittadino, cioè al direttore della banca Emanuele Di Palma, penso che sia arrivato. Senti, vorresti fare il sindaco, per dire, di Grottaglie, di Taranto, di
1: no,
0: questo paese?
1: Ma a me non mai chiedere, mi piacerebbe fare il presidente di Banca Intesa, ovviamente.
0: Ci avresti pensato?
1: No, ho pensato, voglio dire, è come il ragazzino che gli dici vuoi fare Sinner e che ti dice no, certo che vorrei fare Sinner, no. Però poi ci vuole le capacità, l'impegno e tutto quello che ne consegue, e forse anche del talento naturale.
0: Allora, quindi lo rispondo io per te: tu non ti immagini una vita lontano dalla banca?
1: No,
0: te la sei mai immaginato?
1: No, perché la mia forma mentis è quella organizzata di questo tipo, e poi devo dirti la verità, fra i miei difetti, che ce ne sono diversi, sta anche quello di essere abbastanza intollerante alle chiacchiere. Cioè io quando mi siedo ad una riunione con i colleghi eccetera, dopo 3 minuti, 4 minuti già il fumo mi comincia a uscire dalle orecchie, perché
0: sei uomo
1: io
0: di
1: sono
0: bilancio.
1: Convinto che in 5 minuti, se uno non riesce a esprimere i propri concetti, quello che vuole dire e dove vuole andare in 5 minuti, allora è inutile.
0: E allora mi sa che la politica
1: non è per me, perché io dopo 5 minuti comincio a stare sulle spine.
0: Tu sei abituato a profitti e perdite, a dare e avere,
1: ma anche se ci abbiamo un progetto, deve essere un progetto che deve essere realizzabile, e mi devi dire in quanto tempo si fa, e chi lo fa e chi paga, no? E poi nel nostro mondo vige la regola: chi deve fare che cosa.
0: Senti, tu sei anche papà, no? Nell'impostazione con i tuoi figli hai tentato di trasferire questo modus operandi, oppure sei stato un papà da zero, ognuno poi è quello che è?
1: Ma io penso che in generale chiunque sia un genitore, l'unica cosa che può dare di concreto ai figli, almeno questo lo guardo come figlio nei confronti di mio padre, e penso anche al contrario, è l'esempio. Cioè far vedere a un figlio: io sono fatto così, questi sono i miei principi, questo è il modo con il quale io ho costruito la vita, vedi tu quali sono gli elementi positivi ai quali ti puoi collegare, e quelli che invece non sono positivi che poi...
0: Ovviamente c'è un telefono che squilla, perché qua siamo intervenuti dritto per dritto in una mattinata di lavoro.
1: Sì, però come vedi, dopo 5 squilli
0: perché
1: ha finito, hanno capito che se non
0: rispondono...
1: Non
0: tu sei uno di quelli che risponde subito?
1: A primo squillo.
0: E infatti al quarto hanno finito. Ed è il senso dell'operatività di cui parlavamo prima. Sembrava fatta apposta. Allora Emanuele Di Palma, ci fermiamo qualche secondo per un piccolo stacco pubblicitario, perché poi abbiamo qualche fotografia da vedere, perché 100 storie attraverso le foto poi racconta anche la biografia degli ospiti. Fra pochissimo.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentornati, siamo qui nello studio del presidente Emanuele Di Palma, nella sua BCC, perché alla fine mi sembra di stare a casa tua. Grazie per averci ospitato, ospiti degli ospiti, no? C'è tanta storia, spesso è così, e oggi è il caso. Emanuele Di Palma, c'è questa bella fotografia, tra le tante che c'hai qui, ce n'è una bellissima lì, sul tavolo, verso il tavolo, hai gli occhiali da sole, sei un giovane, ma là sei studente in questa foto.
3: Sì, quello è come fummo, in quella foto sono...
2: Come fummo, come non fummo. Come eravamo.
3: Come no, fummo,
2: come perché fummo. Ormai... Con due M.
3: Con due M, perché parliamo di 50 anni fa. Sì, quella era l'epoca in cui tanti giovani tarantini sono andati all'università fuori, specialmente in Emilia, no? Ferrara, Bologna, dove sono stato io, eravamo tantissimi, ne ricordo.
2: Però quei tarantini tornavate.
3: Sì.
2: È vero?
3: Sì, sì. Quei tarantini sono tornati, le generazioni successive non più.
2: E questo è un
3: purtroppo
2: problema.
3: È così, io ricordo tanti miei coetanei, amici con i quali ci continuiamo a vedere qui a Taranto, ma siamo stati insieme all'università, ripeto, a Bologna o a Ferrara, molti a Firenze, ne ricordo tanti. Molti studiavano, all'epoca o studiavi legge essenzialmente o studiavi medicina. Ancora ingegneria.
2: Poi dagli anni 70 anche economia e commercio.
3: Poi economia, però sì. Essenzialmente Bologna, Firenze erano o medicina o giurisprudenza.
2: Però lasciavate strutture familiari, talvolta anche imprenditori aziendali,
3: sì,
2: che avrebbero potuto accogliervi. Oggi è più complicato.
3: E no? Beh sì, ne ricordo tanti di amici che stanno ancora adesso sul pezzo, adesso La seconda, la terza generazione di attività industriali o commerciali di famiglia. Erano bei tempi, innanzitutto perché eravamo giovani, questa è la prima cosa, e poi, come ho detto prima, c'erano tante speranze, era un futuro piuttosto semplice. Io ricordo sempre che si diceva: tanto l'importante è laurearti, se ti lauri il posto di lavoro lo trovi.
2: Adesso se ti lauri continua a studiare, a specializzare.
3: Continua a studiare perché altrimenti il posto di lavoro la vedo dura.
2: È vero che è una mentalità, e forse dal punto di vista dell'espansione proprio delle proprie conoscenze è importante. La nuova generazione è abituata all'idea del viaggio, della conoscenza. Loro sono più abituati, ragazzi. Per loro è normale andare non lontano da Taranto, anche dall'Italia.
3: Strano a dirsi,
2: dell'Erasmus.
3: Strano a dirsi, il nostro territorio un po' era al contrario. No? In quegli anni là avevamo l'aeroporto a Grottaglie, adesso non ce l'abbiamo più. Diciamo che sui trasporti siamo andati un po' indietro. Io ricordo i famosi voli con il Fokker, che era un turbo elica all'epoca. Che ci portava da Grottaglie a Roma, da Grottaglie a Genova, perché era utilizzato molto
2: per
3: l'acciaio. Poi si è spento
2: e adesso è una delle battaglie storiche.
3: Adesso è una delle battaglie future.
2: A proposito di storia, io qua c'è questa bellissima foto che ringraziamo Maddalena Teofilo per la collaborazione. Mi ha mandato questa foto che è veramente bella, bianco e nero, Cassa Rurale, con due auto che rimandano tra cavallo tra anni 60 e 70, ma cos'è qui? Dove siamo?
3: Sì, quella è la sede della banca del 1956, quando nasce questa banca, che quest'anno compie 70 anni, infatti abbiamo in corso appunto le celebrazioni
2: 70 anni.
3: Del 70°
2: anno. Infatti era la prima sede?
3: Quella era la prima sede, infatti c'è una Bianchini 850, ma è del 56, ma nel 95, quando io sono venuto in questa banca, la sede è ancora quella. Quindi
2: tu sei anche coetaneo della banca praticamente.
3: Eh sì.
2: C'hai anche questo.
3: Siamo andati insieme, sì. Sì.
2: È quasi fatto apposta.
3: È fatto apposta. E io ho cominciato a lavorare in quella sede. Ecco perché, come vedi, ne abbiamo fatto di strada. E trovai nel 95 8 dipendenti, adesso siamo 120, quindi penso che anche questa è una delle cose che per me è più importante.
2: 120 dipendenti.
3: Al di là del contributo economico che diamo sul territorio, però essere passati da 8 dipendenti a 120 dipendenti è un 120 famiglie del territorio che vivono direttamente di questo lavoro, penso che sia un risultato importante.
2: Senti, qui ti vedo con Reggio, ma che hai fatto Beautiful?
3: No, Beautiful non abbiamo fatto questo,

0: Elron Moss, abbiamo fatto
1: Sì.
0: con lui un film, Viaggio a sorprese, che abbiamo coprodotto. C'era anche Lino Banfi,
1: Sì, c'è anche una foto con Lino Banfi, sì, eccola
0: è
1: qua.
0: stata
1: Una
0: una
1: premiazione qui.
0: sì, questa è la premiazione a Venezia, sì. È
1: Che esperienza è
0: una
1: stata?
0: bellissima esperienza, anche perché poi Ron Moss parla soltanto l'inglese, e quindi fare per lui un film in Puglia insieme a Lino Banfi, che parla l'italiano sicuramente, ma con accento barese, soltanto a vederli insieme è
1: Era
0: stata
1: divertente già la.
0: un'esperienza
1: Banfi
0: bellissima.
1: è simpatico, così è umano come appare, vero?
0: Banfi è simpaticissimo, riesce a farsi capire comunque, indipendentemente dalla lingua. Infatti Ron si è divertito. E sono ancora, questa è una cosa che abbiamo fatto 10-15 anni fa, sono ancora amici con Lino. E Ron, dopo quell'esperienza, ha deciso di passare 6 mesi l'anno della sua vita in Puglia, ha comprato anche un
1: Ci si
0: immobile.
1: innamora poi di
0: Si è
1: questa terra,
0: innamorato della
1: vero?
0: Puglia,
1: Ma che
0: sì.
1: abbiamo in questa terra? Che poi alla fine la gente.
0: A sentire Ron, quello che apprezza di più della nostra terra essenzialmente sono i panorami, gli olivi, i vigneti, il mare e il cibo. Questo è
1: Fin qua
0: ovviamente
1: ci
0: il clima.
1: siamo.
0: E no, e poi basta, perché oltre quello, chi viene da fuori
1: No,
0: non
1: forse, forse anche come siamo
0: percepisce.
1: fatti noi. Che dici?
0: Senti, anche questo è un argomento che
1: Un po' retorica.
0: meriterebbe un'attenzione maggiore, perché vedo che lui, come tanti altri, l'Emir e tanti altri che si sono un po' stabiliti nel nostro territorio, però poi alla fine finiscono per rimanere un po' chiusi nei loro giri,
1: Quindi è più il
0: nei loro
1: territorio,
0: cieli.
1: dici?
0: Da come la vedo
1: Sì.
0: io, è più il territorio che l'essere umano. Quello sì, e fondamentalmente
1: Sta Puglia con due mari, con le
0: la
1: coste, la
0: ristorazione, le
1: ristorazione,
0: coste, il mare,
1: la
0: le barche, la
1: storia,
0: storia, gli olivi, le
1: le
0: masserie.
1: cattedrali.
0: Sì, l'aspetto umano l'ho rilevato meno, anche perché poi ancora un po' di ostacolo della lingua ce l'abbiamo, perché è difficile
1: Non è delle
0: trovare.
1: nuove generazioni questo
0: Le
1: problema, è il
0: nuove,
1: nostro,
0: esatto,
1: vero?
0: è nostro,
1: E i ragazzi invece?
0: esatto.
1: Vero? Da questo punto, molti non parlano bene della nuova generazione, io sono portato invece a parlarne bene, perché sono ragazzi più aperti al mondo.
0: Bene o male questi sono,
1: Sì, ma
0: ragazzi.
1: devono, secondo me le generazioni sono sempre migliori delle precedenti, altrimenti. E
0: Ce lo
1: i tuoi
0: dobbiamo
1: figli hanno seguito
0: augurare.
1: la tua strada?
0: No, no, no. Nel campo della logistica, perché sono nate nuove professioni,
1: Certo.
0: nuove attività, e anche devo dire che, se dovessi ricominciare oggi, non so oggi se io rifarei
1: No.
0: no, la mia carriera la rifarei a
1: Mo
0: fotocopia
1: non mi smontare
0: sicuramente,
1: un'intervista,
0: ma
1: mo se.
0: no, no, ma ricominciare in questo mondo con la banca di oggi, se fossi un giovane,
1: Ok.
0: cominciare con la banca di oggi la vedo piuttosto complessa, nel senso che ci sono tante altre attività oggi, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale,
1: Che faresti oggi?
0: se,
1: Ecco, via, così, giochiamo.
0: ma innanzitutto, così come nella mia epoca ho girato molto in Italia, oggi se potessi ricominciare girerei molto nel mondo, quello farei oggi, cioè
1: Quindi come un ragazzo di oggi, ragioneresti?
0: mi lavorerei non in Italia e cercherei spazio, non mi fermerei nel nostro paese, oggi.
1: Senti, qui sei con una collega, come si dice, di quelle brave, no? In gamba, Fagnani.
0: Bella e brava anche,
1: Bene.
0: Fagnani, sì.
1: Che occasione è questa qua?
0: E questa è stata la premiazione, abbiamo fatto una delle edizioni del Libro Possibile, che è questa
1: A
0: manifestazione
1: Polignano,
0: letteraria
1: bellissima, sì.
0: Polignano, bellissima, e noi lì abbiamo tutti gli anni un premio che si chiama Valore Donna, e lo assegniamo alla donna che in quell'anno, al nostro modo di vedere, si è maggiormente distinta. Lo faremo anche quest'anno, non vi anticipo il nome, ma comunque è un nome. È una donna di assoluto prestigio, e quest'anno è stata la Fagnani ad avere il nostro premio. Donna bravissima,
1: È una
0: simpaticissima,
1: signora
0: molto alla mano,
1: professionista, sì,
0: una professionista.
1: assoluta. Ultima foto, ma non per importanza, ma qui nell'ospedale, nel reparto
0: Sì,
1: oncoematologia pediatrica. Questa è l'attività di beneficenza.
0: sì, un'attività di supporto al territorio, cosa che noi cerchiamo di fare in maniera importante, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha tanto bisogno. Qualche giorno fa abbiamo dato un contributo importante al Banco Alimentare, perché abbiamo visto che ci sono circa 18.000
1: Sì.
0: tarantini che tutti i giorni fanno ricorso al Banco Alimentare per il bisogno primario del cibo.

0: È
1: un
0: la nuova
1: territorio.
0: povertà spesso.
1: Sì,
0: Spesso è quella che 20 anni fa avremmo detto la classe media. C'è un
1: gente che ha
0: pezzo di
1: perso
0: classe media in difficoltà.
1: Il lavoro, gente che si è separata, gente che ha avuto problemi di salute, ma sono veramente tanti. Ecco, il nostro territorio, questa è una cosa che dobbiamo dire, è un territorio che ha bisogno dell'apporto di chiunque abbia delle risorse. Nella vita, io in particolare, la banca anche, abbiamo avuto molto da questo territorio. È sicuramente necessario invece che tutto questo ritorni sul territorio, ritorni nei confronti però di chi ha veramente bisogno.
0: Senti, per chiudere, che ci auguriamo per questo territorio, appunto, per questa terra? Tu che città ti immagini? Dico città per dire provincia di Taranto. Che città ti immagini? Qual è la sfida reale da vincere? Lo chiedo anche al Tarantino, non soltanto al presidente della BCC.
1: La sfida da vincere è innanzitutto quello di avere un momento di chiarezza per quello che riguarda il grande stabilimento, perché se non risolviamo quel problema è difficile capire quale può essere il futuro. Se ci astraiamo, anche se è molto difficile, un momento dal grande problema del siderurgico, quello che io reputo importantissimo sul Taranto è la formazione di una nuova classe dirigente. Noi abbiamo una grande carenza da questo punto di vista, perché l'hai detto prima, molti giovani di una volta sono andati fuori dalla nostra città, sono rimasti veramente in pochi, moltissimi giovani continuano ad andare fuori e uno dei nostri obiettivi è proprio, e rispondo, quello di trattenere il maggior numero di
0: La vera
1: giovani
0: sfida è
1: possibili.
0: questa,
1: La vera sfida è
0: o di
1: questa.
0: creare condizioni per il loro ritorno.
1: O creare, e quella è un'altra sfida, creare le condizioni per il ritorno. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente che si voglia impegnare, sacrificare, ci vuole un grande spirito di sacrificio. Non è il tempo oggi di raccogliere su Taranto. Oggi su Taranto si può solo seminare, si può solo investire, però investire molto in capitale umano. Io lo dico sempre in tutte le interviste. I soldi non sono un problema, i soldi ci
0: Tutti i
1: stanno,
0: fondi a
1: i
0: disposizione,
1: fondi a
0: tra
1: disposizione
0: l'altro.
1: sono tanti, ci vogliono i progetti, ci vogliono le intelligenze, ci vuole la coesione, ci vuole il rapporto umano fra la classe imprenditoriale che non sia in competizione, ma che sia unita. Questo è il momento dell'unione, è il
0: Ecco,
1: momento di
0: forse
1: fare
0: coesione è
1: le
0: proprio
1: cose
0: la parola
1: insieme.
0: chiave, forse.
1: Sì, ma tutte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, tutte queste istituzioni devono lavorare insieme per creare una nuova classe dirigente, per far ritornare i tarantini che hanno avuto successo fuori Taranto, perché questa è una città che ha tutte le possibilità di ritornare a essere quella di cui abbiamo parlato all'inizio, degli anni 70 o anche meglio. Però,
0: Però deve andare oltre se
1: ma
0: stessa.
1: niente succede per caso, ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, non è il tempo di raccogliere, è il tempo di seminare.
0: Va bene, grazie per questa chiacchierata, per l'ospitalità e magari ci vediamo fra qualche mese per fare un'altra chiacchierata e far tirare un bilancio, magari dopo i Giochi del Mediterraneo, perché questa è un'altra bella da
1: Bellissima occasione.
0: vivere tutti insieme con la coesione. Ecco, chiudiamoci con questa parola, coesione. Grazie Emanuele Di Palma, noi
1: Grazie
0: ci
1: a voi.
0: vediamo lunedì prossimo, 100 storie oggi finisce qui. Lunedì prossimo con un'altra storia.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base. La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare, osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla toelettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui, può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questo è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata.
1: Allora, innanzitutto, nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro che in questo modellino io, diciamo, è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo, diciamo che un po' varia. Sicuramente, diciamo che potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi. È variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno perché sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
1: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche, diciamo, dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario e in teoria, diciamo che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte, diciamo, della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro. Anche se questo non è semplice, sinceramente,
0: E
1: Teresa.
0: infatti, quindi, che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
1: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però devo essere sincera, non ho visto delle grandissime, diciamo, riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca, e quindi bocca, gengive, lingue, da parte del veterinario, può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
0: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
2: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cerumeni, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'opera.

0: un paio di volte a settimana, con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da, queste, da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che 2 volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pets.
1: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
0: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari o il cane inizia proprio ad aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
1: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
2: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
0: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico, per cui ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare il fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano e l'obiezione che mi fanno molti proprietari dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5, 7,5, e quindi noi andando a utilizzare dei prodotti a uso umano variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo e quindi si possono sviluppare dermatiti.
2: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
0: Anche gli scarsi lavaggi possono, cioè, determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare, diciamo, lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui, cioè, diciamo, tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è un tempo sufficiente per per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e

0: non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
1: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente, il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
0: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su un mezzo litro di acqua, in modo da rendere, diciamo, non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire e detergere quelle zone che frequentemente magari toccano diciamo, le strade o comunque l'ambiente esterno.
1: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
0: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra diciamo, una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toeletta diciamo, frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio, per cui bisogna anche con dei guanti con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio, o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato. Raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo, si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
1: Unghie troppo lunghe o occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale. Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
0: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo, essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
1: Invece, come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
0: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali e quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è un restringimento del dotto naso lacrimale, oppure

0: cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale e poi quello può essere, diciamo, pabulum per batteri e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue nel tempo possono creare complicazioni.
2: In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
0: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale oppure un atteggiamento cioè, di rotazione della testa un po' eccessivo. Questi sono, diciamo, piccoli campanelli per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale e allora quello poi può portarlo a dire vabbè, facciamolo visitare, ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
1: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizia

0: già la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
0: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
1: Siete emozionati?
0: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Pastaghe. Pastaghe, nel frattempo, se Martino vince in quadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB, quella, maestro?
2: Sì.
1: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
4: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
4: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
1: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
4: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
1: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
4: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
1: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
3: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
1: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
3: No, della Rai. Rai.
1: Quindi a seconda di quello che vi capita?
3: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella che la seguirà adesso, che la prepareremo.
1: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
5: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
1: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi, che tipo di rapporto avete voi con loro?
6: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
1: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
6: Dipende sempre da loro.
1: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
3: È un pit stop qua, sicuramente.
1: E allora da questo tra virgolette pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete stati parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Cheradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace, era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?

0: Beh, no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma, di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente.

0: La crociera, la campagna addestrativa estiva?
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è il...
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora, volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: pubblico dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore
1: è... un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione. E devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, le orecchiette.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto 2 anni fa.
1: No, due anni fa. Quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza. Non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo, credo, gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio, eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che sono venuta è già fatto. Abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato, vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, della Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino ovviamente?
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è
2: lo
1: bello?
2: Lo vedo dall'alto, sì. Sì, lo ci passo
1: sopra. Com'è dall'alto?
2: È bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua.
1: Sì, sì. Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia e questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive
3: sento,
1: nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo...
5: Roma.
4: È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
2: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
2: A livello di scherma?
1: No.
2: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
4: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
1: vuole fare una
5: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
5: No, allora. Scusa, facciamo una domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
4: No, non mi hanno fatto questa domanda,
5: la
4: Antonio.
5: La faccio io adesso, allora, mi parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
4: è la festa della Repubblica.
5: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa, cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
4: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
5: Nel 46.
4: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
4: Hai visto, Antonio?
5: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
5: Esatto, sì, è quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
5: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti.
1: 2 e 3, vai.
5: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti. Dai.
4: Italia. No, d'Italia è meglio. No, tu. Perché.
5: Fate capire che sul palco lei faceva.
4: No, non
5: e non cantava, diceva.
4: Vedevano le tonzille quando cantava.

0: Infatti è la prima cosa che gli ho chiesto.
1: Non ha cantato.
0: Pensavo un pezzettino.
1: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
0: Come fa, vai?
1: Fratelli d'Italia.
0: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
1: Dell'elmo di Scipio si è cinta la testa.
0: Bravo, bravo, bravo. Bravissimi, allora alla prossima, eh?
1: A Lecco.
0: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
2: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
2: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
2: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
2: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
3: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
3: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
4: Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Cioè, quanti siete in questo gruppo?
4: Siamo 24, più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
4: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo, sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
3: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
4: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
5: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
5: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare e far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
5: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
5: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paputelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: Sinatra?
5: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di

0: Mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
1: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
0: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola e verdolina e chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi. Se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa. Basta che ci siano gli ingredienti giusti.
1: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
0: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
1: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
0: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
1: Abbiamo qui Ferré in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
2: È stata una bella serata, sì.
1: Che cosa
2: veramente italiana.
1: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
2: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
1: E Taranto lo esprime?
2: Sì, sì.
1: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
2: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
1: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
2: Sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
3: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla fortezza romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, addio ai fori imperiali. E quindi...

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po' un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: Ma perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Allora...

0: Dov'è la guerra? La so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio e tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management delle vita una startup con diciamo brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
3: Allora, questo non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì si è detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro. Tipo la stampa 3D, l'innovazione, che abbiamo introdotto, ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
2: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
3: Corretto,
2: Allora,
3: esatto, sì.
2: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma
3: Sì.
2: nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
3: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, nella fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
2: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
3: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che

0: abbiamo puntato direttamente a quello. A questo nel corso del tempo ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato dei Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sono troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1% o al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, Quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: E ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore cazzaturiero. nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove, di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: bene. Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vincono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
0: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La gestione degli impianti dei giochi del Mediterraneo, questa mattina un incontro a Palazzo di Città sulla delibera di giunta che regolamenta gli affidamenti, il sindaco Bitetti sullo Jacobone frena, niente fondi per i gestori, sullo stadio ad oggi solo il Adisa. La masseria Battaglia nel cuore di Lama ritrova splendore, dopo anni di abbandono e vandalismo diventerà Borgo Merachi, un hub dell'innovazione ospitando anche eventi culturali e sociali. Da domani al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival, la kermesse nei luoghi simbolo della città, da Piazza della Vittoria a Piazzale Democrate fino al Monumento dei Marinai. Coinvolgerà centinaia di ballerini appassionati di swing provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. Questa mattina a Palazzo di Città un incontro con i giornalisti presieduto dal sindaco Bitetti per spiegare i contenuti della delibera di giunta sull'affidamento e sulla gestione degli impianti sportivi realizzati per i giochi. Oltre al sindaco c'era anche il vice sindaco Mattia Giorno, l'assessore all'attuazione del programma Gianni Cataldino e il direttore generale Marco Ollesto. Ovviamente un focus anche particolare sullo stadio, ma non solo. Partiamo dalle dichiarazioni di Bitetti.
1: Ci siamo mossi per tempo per affidare gli impianti sportivi, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive, quindi individuando per le strutture maggiori che sono lo stadio Jacobone e il Palamazzola la possibilità di poter iscrivere al campionato successivo le squadre, quindi proprio per evitare di creare danni al mondo dello sport. Da tutti gli impianti è stato escluso lo stadio di calcio Erasmo Jacobone perché era già arrivata una proposta di progetto di finanza sullo stesso che sta seguendo l'iter procedimentale previsto dalla norma.
2: Da quanto detto, quanto riportato dall'assessore Cataldino, è l'unica proposta pervenuta per lo stadio Jacobone sembra essere quella della Adisa, invece per quanto riguarda Global Lange, di cui abbiamo parlato ieri, è stata soltanto una call.
1: Lo confermo, è l'unica messa su carta, quindi trasmessa all'ente. Tutte le altre interlocuzioni hanno riguardato quella fase preliminare di ascolto del mercato, adesso vedremo come andranno i bandi.
2: Sindaco, un'altra cosa che emerge è che il Comune non è in condizione di garantire un supporto economico consistente per diverse strutture che fanno parte del pacchetto dei giochi del Mediterraneo.
1: Ma purtroppo è una verità, lo diciamo da mesi, le condizioni economiche dell'ente non consentono di prevedere contributi per il sostegno delle strutture sportive, per questo ci siamo mossi per tempo per individuare i gestori e, ripeto, i modelli di gestione che diventano fondamentali per parlare con attenzione all'intero mondo dello sport cittadino e non solo.
2: Si può inserire in questo contesto questa famosa call di cui parliamo, cioè la massima attenzione, una via prioritaria che si poteva pensare di garantire a chiunque voglia prendere in gestione più impianti?
1: Ma è indicato nei bandi e tra l'altro è evidente che l'amministrazione valuterà quelle che sono le proposte migliori per la collettività, per il mondo dello sport.
0: Come vedete accanto a me Dario Gallitelli ci ha raggiunto proprio ora perché è terminata da poco questa conferenza stampa, avete ascoltato le sue domande al sindaco. Dario, com'è andata? Commentiamo anche queste parole di Bitetti.
3: Una conferenza stampa importante per ciò che riguarda i temi dei giochi del Mediterraneo, ma per ciò che riguarda i temi dell'attualità, perché al centro del dibattito in questi giorni c'è finito lo stadio, oltre a tutte le strutture che fanno parte del corollario di quelle che verranno lasciate in dote dai giochi del Mediterraneo, si è alimentata una polemica che forse può essere a questo punto quasi sgonfiata, perché insomma i Ladisa avevano comunicato come senza lo stadio non andasse avanti, non potesse andare avanti il progetto Taranto. In questo momento noi abbiamo capito che se da una parte c'è una realtà che è Global Legend, che si è proposta di sottoporre una valutazione complessiva relativa a tutti gli impianti, realmente, effettivamente, per ciò che riguarda lo stadio di Jacobone c'è soltanto la proposta della famiglia Ladisa e quindi del gruppo Finlad, tutto il resto sono manifestazioni di interesse, quindi al momento sullo stadio di Jacobone ci sono soltanto i Ladisa con un PPP, con un progetto reale, concreto, che prevede un'immissione economica importante, 18 milioni di euro da parte della famiglia Ladisa, e quindi sembra andare in questa direzione. Forse esageriamo, ma è acqua su un fuoco che potrebbe spegnersi anche in virtù del fatto che domenica c'è una tappa importante per il Taranto Calcio e quindi sarebbe opportuno andare tutti nella stessa direzione. Altro segmento importante, quindi assodato che in questo momento sullo stadio ci sono soltanto i Ladisa, altro segmento importante che va analizzato è quella dell'incapacità dell'ente comune di garantire un supporto economico a chiunque voglia prendere in gestione questi impianti nella loro totalità, e quindi parliamo della piscina piuttosto che del Pala Ricciardi, che del Pala Mazzola, tutto quello che verrà lasciato in dote dai giochi del Mediterraneo. Il comune dice non abbiamo la possibilità economica di contribuire, pertanto chiunque voglia investire sappia che deve farlo in totale autonomia.
4: Questo è un rischio per il futuro di questi impianti, però?
3: Assolutamente sì, è un rischio concreto, ma l'incapacità di far fronte da parte dell'ente comune di un supporto è un dato di fatto che va rimarcato. C'era il sentore, insomma, che il comune non potesse corrispondere un aiuto importante, ma il sindaco oggi è stato chiaro, non ci sono i fondi per poter garantire un supporto economico a chiunque prenderà in gestione queste strutture.
4: Perché parliamo, insomma, di centinaia di migliaia di euro, basti pensare allo Stadio del Nuoto, insomma, la gestione di una struttura come quella.
3: Hai colto nel segno, lo Stadio del Nuoto è una di quelle strutture che richiede costi di gestione elevatissimi, solo per ciò che riguarda lo Stadio del Nuoto si parla di 1 milione l'anno per 600.000 euro di costi di gestione, quindi una cifra importantissima. Proprio in questo senso noi abbiamo inteso poi chiedere al direttore generale, al dottor Marco Lesto, specifiche su quali fossero le strutture che richiedono una maggiore attenzione. Abbiamo chiesto conferma di aver capito bene, dice davvero c'è soltanto la manifestazione di interesse di Global Legend, ma l'unico progetto è quello della Disa, ci è stato confermato per ciò che riguarda lo stadio. E poi abbiamo sottoposto all'attenzione una valutazione relativa alla possibilità di avere sul territorio una gestione diretta da parte delle federazioni. Questo sgraverebbe il comune di tantissimo, soprattutto a livello di costi. Nell'intervista che abbiamo registrato c'è proprio questo passaggio. Che
4: allora la vediamo importante. Insieme.
2: L'unica proposta per lo stadio Erasmo Iacovone pervenuta sia quella dei Ladisa, per il resto quella di Global Legend pare essere una call interlocutoria nella quale viene chiesto un parere, la volontà di investire sul territorio. Quanto incide la volontà di Global di investire su diversi impianti piuttosto che solo

0: alcuni documenti e fornito tutte le informazioni necessarie per consentire alla società di formulare eventualmente una proposta, che non sappiamo se sarà legata a uno o a più impianti. L'intenzione dichiarata, al momento solo dichiarata, è quella di impegnarsi in una gestione combinata e integrata di più strutture. Diversamente per lo Iacovone, al momento abbiamo una proposta di project financing che è stata formalizzata solo dalla società Taranto Calcio. Su quella, come ha detto il sindaco in occasione della conferenza stampa che si è appena conclusa, è in essere un'attività istruttoria che ovviamente è molto complessa. Si è avviata una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo chiesto alcuni chiarimenti e attendiamo che quei chiarimenti ci vengano forniti per poi assumere tutte le decisioni del caso. Noi siamo partiti con 2 settimane di ritardo rispetto al calendario che avevamo che ci eravamo prefigurati, proprio perché in quelle 2 settimane si è avviato un confronto con la Federazione Italiana Nuoto per una collaborazione finalizzata a gestire insieme lo stadio del Nuoto in zona Torre d'Aiala. Al momento quella interlocuzione è in stand by perché il tema, la criticità da superare è legata ai costi, nel senso che la gestione in collaborazione comporta l'accollo da parte dell'ente di una parte importante dei costi che genera la gestione di quella struttura. Quindi abbiamo deciso di interrompere per il momento quel confronto, salvo poi approfondirlo, e inserire lo stadio del Nuoto negli avvisi che abbiamo pubblicato ieri. Laddove si dovessero determinare le condizioni per una gestione tra virgolette più economica di quell'impianto, allora potremmo riprendere il confronto e vedere se riuscire a definirlo.
1: Dario, dunque, andiamo a sintesi dei contenuti dell'incontro di questa mattina.
2: Io direi che il passaggio del dottor Lesto è importante anche nella chiave di volta, nella chiave di lettura che tu facevi prima relativa alla piscina, allo stadio del Nuoto. Costi elevatissimi, c'è stata un'interlocuzione con la Federazione Nuoto che però si è interrotta proprio nel momento in cui il Comune ha confermato di non poter far fronte ad alcuni costi che magari la Federazione pensava potessero rimanere a carico, restare in carico dell'ente comune. Si è interrotta questa interlocuzione, potrebbe essere ripresa, ma questo è un problema, perché quei costi di gestione non sono sostenibili da un privato, non è una piscina che può essere fruibile per quanto riguarda la popolazione, parliamo di 2 vasche olimpioniche, quindi giusto per intenderci 2,5 metri, 3 metri di profondità, i bambini non potrebbero mai andarci, sarebbe difficile fare abbonamenti, insomma è una struttura che noi ci auguriamo in qualche modo possa finire nelle mire della Federazione Nuoto, che certamente garantirebbe una fruizione più completa e totale per ciò che riguarda il comparto agonistico. Una conferenza stampa importante oggi, segnato secondo me l'avvio di quello che è lo sguardo sul futuro che Taranto deve avere per i giochi, ma soprattutto per il proseguo dell'avventura della cantieristica che resterà in dote a Taranto.
1: E adesso cambiamo argomento, ma ti chiedo di rimanere con me perché questa mattina in Dimmo Mattino ho intervistato Francesco Brigati, segretario della FIUM CGL di Taranto, e siamo tornati appunto proprio con Dario Gallitelli sulla vicenda di Vestas Blade. Ieri vi abbiamo raccontato l'inaugurazione dei nuovi capannoni dove verranno prodotte e finite le pale eoliche offshore V236 da 15.000 MW lunghe, 116 metri appunto di lunghezza, quindi le più lunghe e le più grandi al mondo, un progetto che nasce e prosegue a Taranto e che sta portando anche nuova occupazione però spesso precaria, perché molti dei 2.500 addetti sono assunti con contratti interinali. E allora proprio di questo stamattina Dario Gallitelli ha parlato in Buon Mattino con Brigati, vediamo l'estratto.
3: Ieri è accaduto un fatto importante, un'azienda che comunque sta investendo sul territorio anche attraverso investimenti pubblici. Questo ovviamente è un fatto importante in un territorio fortemente martoriato ed è un indicatore sicuramente positivo rispetto allo sviluppo di questo territorio. Dall'altra parte comunque ci scontriamo con un'azienda che in qualche modo oltre i limiti previsti rispetto al tema del precariato, utilizzando i cosiddetti svantaggiati, cioè vale a dire tutti quelli che sono under 25 o over 50 e che comunque vengono assunti con degli sgravi fiscali, e puntualmente stiamo riscontrando che al termine dei 22, 23, dei 24 mesi molti di questi lavoratori in questo

0: quest'ultimo periodo non vengono, a questi lavoratori non vengono confermati i contratti. E non solo, si verifica una condizione anche peggiore, perché qualora venissero assunti a tempo indeterminato, fanno un ulteriore passaggio che è quello dello staff leasing. Per chi ci ascolta, lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato, ma che non è direttamente assunto da Vestas. Allora, di fronte a uno scenario di questo tipo, per carità, fondamentale per il nostro territorio, diventa anche fondamentale che quella fabbrica non sia anche una fabbrica che produce precarietà, perché a fronte di 2.500 lavoratori sono 1.500 circa i lavoratori precari. Allora, se si vuole dare una stabilizzazione dal punto di vista produttivo, dell'efficientamento, è evidente che bisogna traguardare anche il tema della precarietà. Noi abbiamo fatto degli accordi con Vestas nei mesi scorsi, poi a un certo punto stavano ovviamente producendo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, un fatto positivo, e cioè ci sono state circa 500 assunzioni a tempo indeterminato. Evidentemente, diciamo, non è più convenuta la multinazionale e ha preferito proseguire utilizzando i lavoratori svantaggiati, non applicando il 20% sul totale dei lavoratori che è previsto dal contratto e dalle norme vigenti che dovrebbero mantenere rispetto al cosiddetto precariato. Quindi loro in qualche modo vanno in deroga applicando, diciamo, il cosiddetto lavoratori svantaggiati, che è quello che dicevo prima, appunto gli under 25, quindi non stanno dentro le regole e possono assumere anche oltre il 20% con contratti precari.
1: E adesso la cronaca a Taranto, un intervento della Polizia di Stato è degenerato in una situazione di forte tensione, culminata con l'arresto di un 54enne senza fissa dimora, accusato di incendio doloso, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, oltre al porto abusivo di Coltello. L'episodio è avvenuto in Viale Unità d'Italia, nei pressi del depuratore Gennarini, dove un principio di incendio ha interessato un'area con rifiuti plastici e legnosi. Secondo i vigili del fuoco, il rogo sarebbe stato appiccato volontariamente dall'uomo già noto alle forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti, il 54enne avrebbe reagito con aggressività, ostacolando i soccorsi e opponendo resistenza. Nel corso della colluttazione avrebbe estratto un coltello da circa 7 centimetri, minacciando i poliziotti prima di essere bloccato e messo in sicurezza. Anche successivamente, durante il trasporto in questura, l'uomo avrebbe mantenuto un comportamento violento. Arrestato, è stato condotto nel carcere di Taranto. E proseguono i controlli dei carabinieri contro il lavoro nero e per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ieri mattina i militari della compagnia di Martina Franca, con le stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico, il nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato verifiche a Grottaglie e Monte Iasi. Durante un'ispezione in un cantiere impegnato nella posa di una pavimentazione esterna, è stata accertata la mancata comunicazione preventiva dei nominativi di due lavoratori autonomi occasionali. Per questo motivo è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.700 euro a una 56enne di Monte Iasi, titolare dell'impresa e committente dei lavori. Voltiamo pagina. 15 anni di abbandono, incuria e vandalismo. Oggi Masseria Battaglia rinasce e diventa Borgo Mecari, un polo dell'innovazione che ospiterà però anche eventi culturali e sociali. Vediamo il servizio.
2: Una masseria del Settecento che torna a vivere. A Lama nasce Borgo Meraki, parola greca che sta per avere a cuore, metterci l'anima. In quella che viene comunemente definita Masseria Battaglia, in ricordo dello scontro che portò i tarantini a sventare l'invasione turca, presto ci sarà un centro direzionale e congressuale. Intanto il posto tornerà ad animarsi con il trasferimento degli uffici operativi del gruppo industriale Sabanet, specializzato in software. Ma ci saranno anche una serie di eventi culturali in attesa che prenda forma anche il progetto di una vera e propria arena da 300 posti.
3: Ci sono diversi soggetti che stanno lavorando. Masseria Battaglia sta lavorando per realizzare un centro direzionale congressuale. Il gruppo Sabanet sta lavorando invece per portare qui innovazione e tecnologia, e la Fondazione Meraki sta portando invece, porterà naturalmente eventi, cultura e aprirà le porte alle associazioni locali e quindi al territorio.
2: Un'area complessiva di 5.000 metri quadri per una masseria che è un gioiellino alla periferia della città: giardino all'italiana, tempietto, cappella all'esterno, camini, soffitti in legno, cucina e muratura all'interno. La masseria, nonostante i lavori di restauro che proseguiranno anche nei prossimi anni, è già fruibile e sarà quartiere generale anche della Fondazione Meraki.
4: E la Fondazione nasce proprio con queste finalità, in particolare con due obiettivi principali. Il primo è quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore già presenti e con gli enti territoriali e le imprese, soprattutto nei settori del sociale, della cultura, dell'innovazione, della blue economy e dell'economia. E in secondo luogo, attraverso anche questa attività della Fondazione si intende valorizzare questo splendido posto per svolgere attività culturali e di innovazione.
2: Borgo Merachi aprirà le porte al pubblico già giovedì per uno degli eventi del MAP Festival con protagonista il pianista Stefano Bollani. A settembre invece l'appuntamento con il Tau Wave, il format sull'innovazione promosso dalle Re-Agency, che è parte integrante del progetto come società di comunicazione del gruppo.
1: Come si sostiene poi concretamente tutto questo?
5: Si sostiene lavorando, perché diciamo, l'idea che c'è un gruppo industriale alle spalle di questa masseria è anche un po' sinonimo di stabilità, perché la masseria non sarebbe in grado autonomamente di essere, come dire, sufficiente, autosufficiente. Per cui stiamo costruendo intorno alla masseria una sorta di brand e riteniamo di poter costruire un'economia circolare sul territorio.
1: Un confronto tra start-up, giovani imprenditori e ruolo dell'impresa sociale nello sviluppo del territorio si è svolto oggi alla Cittadella delle Imprese, titolo dell'incontro Giovani Innovazione e Impresa Sociale, il servizio di Teresa Picchierri.
6: Prosegue il ciclo di incontri dedicati allo sviluppo del territorio e alle politiche di coesione europee. Alla Cittadella delle Imprese di Taranto si è svolto oggi il convegno Giovani Innovazione Impresa Sociale, iniziativa inserita nel progetto IT Inform Coesionet e promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto. Al centro del confronto Startup, Innovazione e Impresa Sociale, con il contributo di istituzioni, imprese e mondo della ricerca, oltre a desk informativi.
7: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento sul territorio, guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè della impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà. E questo per dimostrare che l'innovazione non passa solo e necessariamente dalla innovazione digitale, tecnologica, ma anche da un modo diverso di fare impresa che mette al centro la persona con la più ampia partecipazione, soprattutto dei giovani.
6: Durante l'evento anche la presentazione della Call Start Lab Brindisi Taranto subcompetizione di Start Cup Puglia 2026, promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto ed inserita nel percorso coordinato da Arti Puglia e Regione Puglia. La call resterà aperta fino al 27 giugno 2026 e si rivolge a team e startup innovative nei settori ICT, energia, salute ed industria, con un premio finale di 2.000 euro per il progetto vincitore.
8: Come Camera di Commercio siamo al fianco dei nuovi imprenditori, abbiamo inserito anche delle premialità per le società benefit, a testimonianza che è un modello di business che sta dilagando ormai in Italia, che sta consentendo alle imprese di performare meglio delle imprese non benefit, possa attecchire fortemente anche nel nostro territorio e garantire quella transizione anche sociale che è tanto necessaria e che tanto stiamo auspicando.
1: Una riflessione sulla violenza giovanile e sul ruolo educativo della comunità al centro dell'allocuzione dell'arcivescovo Ciro Miniero in chiusura delle celebrazioni del Corpus Domini che domenica scorsa ha attraversato in processione le vie del centro cittadino. Ci dice tutto Teresa Picchierri.
6: Una partecipazione numerosa ha accompagnato domenica scorsa le celebrazioni del Corpus Domini in diocesi. La serata si è aperta con la messa solenne nella chiesa di Sant'Antonio presieduta dall'arcivescovo, seguita dalla tradizionale processione eucaristica che ha attraversato il centro cittadino fino a Piazza della Vittoria. Qui il presule ha rivolto il suo messaggio ai fedeli, richiamando il significato dell'eucaristia come sorgente di comunione e impegno concreto nella vita quotidiana. Un invito a rimettere Dio al centro e a costruire relazioni autentiche in una società segnata da divisioni, violenze e smarrimento. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani. Nel suo intervento l'arcivescovo ha ricordato la necessità di un rinnovato impegno educativo da parte delle comunità ecclesiali, chiamate ad offrire ai ragazzi spazi di crescita, dialogo e formazione umana e spirituale. Miniero ha invitato la comunità a riscoprire la forza del pane spezzato come segno di fraternità e responsabilità condivisa. Nel suo richiamo pastorale ha fatto riferimento anche alla vicenda di Bakary Sakho, tragicamente ucciso il 9 maggio scorso in Piazza Fontana, come segno delle ferite che interrogano la coscienza civile e chiedono attenzione e giustizia. Un messaggio, quello emerso dalla celebrazione, che ha voluto unire dimensione spirituale e impegno sociale nel segno di una Chiesa chiamata a rimettere al centro il Vangelo nel

0: vita quotidiana della città.
1: Nella fede della comunità che sa che il Signore è in mezzo a noi e cammina con noi. È Lui che ci sostiene. Allora la processione esprime in maniera molto diretta proprio questo sentire, questa fede che tocca i cuori di quanti vi partecipano e di quanti vedono passare il Signore con il suo popolo tra le strade, benedicendo e dando forza a tutti. È veramente un momento bello e un momento di fede.
2: Andiamo avanti e parliamo del Taranto Swing Festival che partirà domani e per 5 giorni tra musica, danza e ospiti internazionali. Vediamo il servizio.
3: Presentato oggi al Piazzale Democrate il Taranto Swing Festival edizione 2026, una iniziativa che rientra nei grandi eventi della Regione Puglia che dal 10 al 14 di giugno animerà varie location di Taranto. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione B-Swing, Nicky Pezzolla. Come va quest'anno? Come è strutturato? Un bel programma molto ampio.
4: Iniziamo col giorno 10 al Monumento al Marinaio con un flash mob dove invitiamo la cittadinanza perché faremo anche delle lezioni gratuite, ma diciamo, al tramonto alle 19 diciamo, daremo il benvenuto a chi è già qui a Taranto, ai dei turisti che già sono qui a Taranto e sono venuti appositamente per il festival. Poi giorno 11 abbiamo un aperitivo pugliese qui a Piazzale Democrate e poi il consueto Swing on Boat che il giro turistico sulle motonavi della Chima con il concertino a bordo. Poi ci trasferiamo al Monrev subito dopo con il concerto di una cantante jazz, Jessie Gordon, australiana, e una fra le voci più importanti del panorama jazz swing internazionale. 12, 13 e 14 saranno i workshop con tanti insegnanti provenienti da tutte le parti del mondo e tanti ballerini e danzatori appassionati che arrivano dall'America, sino all'Australia, dalla Corea e per tutta Europa. Quindi. E poi domenica chiuderemo con una festa hawaiana sempre al Monrev e con il bagno alle 5 di mattina all'alba per salutare tutti quanti con questo farewell party. La cosa bella del festival è che alcuni turisti, alcuni ballerini poi rimangono una settimana dopo il festival per vivere Taranto e quindi gli intorni della provincia, quindi anche altri posti della Puglia, quindi è una cosa importante per noi.
2: E quello che avete visto era un estratto dell'intervista che Sabrina Morea ha rivolto al direttore artistico del Taranto Swing Festival, Nicky Pezzolla. Se volete vederla integralmente, questa sera alle 20.30 in 120 ritroverete appunto Sabrina Morea e anche Pezzolla in questa intervista integrale. Ma adesso c'è la pagina sportiva, vediamo.
5: Si chiude senza reti la gara di andata della finale nazionale dei playoff di eccellenza tra il Taranto e il Gladiator. Ad Aversa i rossoblu hanno imposto il proprio gioco per lunghi tratti dell'incontro, confermando la consueta capacità di gestire il possesso e creare manovra, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni costruite. Il Gladiator dal canto suo ha provato a colpire sfruttando alcune disattenzioni della retroguardia ionica, trovando però sulla propria strada un attento Emanuele Mastrangelo, protagonista con interventi decisivi che hanno mantenuto invariato il risultato. Lo 0-0 lascia aperto ogni scenario in vista della sfida di ritorno in programma per domenica 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra. Il Taranto potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e su una fase difensiva che, nonostante le assenze e le emergenze, ha offerto segnali positivi. Per conquistare la promozione in Serie D sarà però necessario migliorare la precisione negli ultimi metri e la capacità di trasformare in gol la mole di gioco prodotta. Intanto fuori dal campo continua a tenere banco il dibattito sul futuro assetto gestionale del nuovo stadio Erasmo Iacovone, tema destinato a restare al centro dell'attenzione nelle prossime settimane.
2: E con lo sport chiudiamo questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza.

0: gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Io, Studio 100. E tu?

0: Dublino, capitale d'Irlanda, con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathald, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan Van è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this? Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
3: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
4: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo.

0: ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
1: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
2: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese. Un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale che nuovamente accenna alla storia del patrono e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati. Fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me.

0: Dunque, un grande ricordo. E la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita, qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene con i legami. I legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
1: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia, ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira, comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli con

Noi, dottore, abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco,

0: c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono.
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire.

0: anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021

0: quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un

0: respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto 3, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace. fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 minuti della frequenza.

Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5.

0: 5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi da residui ospedalieri, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo sta

0: si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi due mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della, appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzani.

0: Nelly, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
1: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della tuta, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dal BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche

0: confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo.

0: sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: telecamera.
1: Chiudo un po'.
2: Oh, così vedo bene.
1: Ce l'ho, non vedo più.
3: Permesso,
4: sì, lo so,
3: permesso, scusate.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati, sì, siamo a ritornati. Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è il reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile.

0: Ingasinati per questo fatto, siamo andati a casa di una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che ingasinati questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che ingasinati per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio. Tutti quanti.
0: Dove la vuoi la...
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila. E voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila. Non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
2: Senti,
0: prendi fax.
1: Quella. Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Senti, fax.
1: Questo è il problema. Questo è il problema.
0: Donaldo fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500. 3 metri di parcheggio, vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla ufficio nostra reclami. Trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami, è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte e le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Buongiorno, breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo degli impianti dei giochi del Mediterraneo e dei chiarimenti del sindaco Bitetti in merito agli affidamenti. E poi ancora Masseria Battaglia diventa un polo dell'innovazione e proseguiamo anche con il Taranto Swing Festival. La città torna a ballare gli anni 30. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli.

0: Lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura. Servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La gestione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo, questa mattina un incontro a Palazzo di Città sulla delibera di giunta che regolamenta gli affidamenti. Il sindaco Bitetti sullo Iacovone frena, niente fondi per i gestori, sullo stadio ad oggi solo il Ladisa. La masseria a battaglia nel cuore di Lama ritrova splendore dopo anni di abbandono e vandalismo. Diventerà Borgo Merachi, un hub dell'innovazione ospitando eventi culturali e sociali. Da domani al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival, la kermesse nei luoghi simbolo della città, da Piazza della Vittoria a Piazzale Democrate fino al Monumento dei Marinai. Coinvolgerà centinaia di ballerini e appassionati di swing da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Questa mattina a Palazzo di Città un incontro con i giornalisti per spiegare i contenuti della delibera di giunta sull'affidamento e la gestione degli impianti sportivi realizzati per i Giochi del Mediterraneo. Per noi c'era Dario Galitelli, vediamo il servizio.
1: La momentanea tempesta in un bicchiere d'acqua sollevata dalle calde dichiarazioni domenicali del presidente del Taranto Calcio Sebastiano Ladisa sul futuro del club in riva allo Ionio è stata prontamente disinnescata dalle rassicurazioni e dai chiarimenti ufficiali giunti da Palazzo di Città. Calcio, ma non solo, al centro delle parole del vice sindaco Mattia Giorno, che ha ribadito che la priorità assoluta dell'amministrazione resta lo sport rispetto ai grandi eventi per quanto riguarda la gestione della futura eredità impiantistica dei Giochi del Mediterraneo. Sul fronte dei potenziali competitor internazionali, l'assessore alla governance Gianni Cataldino ha ridimensionato lo spauracchio legato al colosso Legend Global, precisando che la società ha soltanto richiesto informazioni e non ha avanzato alcuna manifestazione di interesse ufficiale, pur potendo partecipare al futuro bando. La vera svolta amministrativa è stata però illustrata durante la conferenza stampa in cui il sindaco Piero Bitetti ha annunciato la pubblicazione dei bandi per l'affidamento delle strutture al termine della manifestazione sportiva, fissando l'obiettivo di chiudere tutte le procedure entro fine settembre per garantire una corretta pianificazione della nuova stagione. A completare il quadro, le dichiarazioni del direttore generale del comune di Taranto, Marco Lesto, che ha fatto il punto sullo stato delle interlocuzioni con le federazioni sportive nazionali.
2: L'unica proposta pervenuta per lo stadio Iacovone sembra essere quella della Disa, invece per quanto riguarda Global Lens, di cui abbiamo parlato ieri, è stata soltanto una call.
3: Lo confermo, è l'unica messa su carta, quindi trasmessa all'ente. Tutte le altre interlocuzioni hanno riguardato quella fase preliminare di ascolto del mercato. Adesso vedremo come andranno i bandi.
2: Sindaco, un'altra cosa che emerge è che il Comune non è in condizione di garantire un supporto economico consistente per diverse strutture che fanno parte del pacchetto dei Giochi del Mediterraneo.
3: Ma purtroppo è una verità, lo diciamo da mesi, le condizioni economiche dell'ente non consentono di prevedere contributi per il sostegno delle strutture sportive. Per questo ci siamo mossi per tempo per individuare i gestori e, ripeto, i modelli di gestione.
4: Al momento Global ha trasmesso solo una manifestazione di interesse, è una manifestazione di interesse strutturata, nel senso che ha avviato una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo inviato su richiesta alcuni documenti e fornito tutte le informazioni necessarie per consentire alla società di formulare eventualmente una proposta. Noi siamo partiti con 2 settimane di ritardo rispetto al calendario che avevamo, diciamo, che ci eravamo prefigurati, proprio perché in quelle 2

0: Settimane si è avviato un confronto con la Federazione Italiana Nuoto per diciamo, una collaborazione finalizzata a gestire insieme lo stadio del nuoto in zona Torre d'Aiala. Al momento quella interlocuzione è in stand by perché diciamo, il tema, la criticità da superare è legata ai costi, nel senso che la gestione in collaborazione comporta l'accollo da parte dell'ente di una parte importante dei costi che genera la gestione di quella struttura.
1: E ieri l'inaugurazione dei nuovi capannoni di Vestas Blade, dove verranno prodotte e finite le pale eoliche offshore V236 da 15.000 MW e 116 metri di lunghezza, le più grandi al mondo. Un progetto che sta portando anche nuova occupazione, spesso però precaria, con molti dei 2.500 addetti assunti con contratti interinali. Una questione che ieri abbiamo sottoposto all'assessore regionale di Sciascio e su cui oggi Dario Galitelli è tornato intervistando in di buon mattino Francesco Brigati, segretario della FIOM CGL di Taranto. Vediamo.
2: Ieri è accaduto un fatto importante, un'azienda che comunque sta investendo sul territorio anche attraverso investimenti pubblici. Questo ovviamente è un fatto importante in un territorio fortemente martoriato ed è un indicatore sicuramente positivo rispetto allo sviluppo di questo territorio. Dall'altra parte comunque ci scontriamo con un'azienda che in qualche modo è oltre i limiti previsti rispetto al tema del precariato, utilizzando i cosiddetti svantaggiati, cioè vale a dire tutti quelli che sono under 25 o over 50 e che comunque vengono assunti con degli sgravi fiscali, e puntualmente stiamo riscontrando che al termine dei 22, 23, dei 24 mesi molti di questi lavoratori in quest'ultimo periodo non vengono confermati i contratti, e non solo, si verifica una condizione anche peggiore, perché qualora venissero assunti a tempo indeterminato fanno un ulteriore passaggio che è quello dello staff leasing. Per chi ci ascolta, lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato ma che non è direttamente assunto da Vestas. Allora, di fronte a uno scenario di questo tipo, per carità, fondamentale per il nostro territorio, diventa anche fondamentale che quella fabbrica non sia anche una fabbrica che produce precarietà, perché a fronte di 2.500 lavoratori sono 1.500 circa i lavoratori precari. Allora, se si vuole dare una stabilizzazione dal punto di vista produttivo, dell'efficientamento, è evidente che bisogna traguardare anche il tema della precarietà. Noi abbiamo fatto degli accordi con Vestas nei mesi scorsi, poi a un certo punto stavano ovviamente producendo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, un fatto positivo, e cioè ci sono state circa 500 assunzioni a tempo indeterminato. Evidentemente, diciamo, non è più convenuta la multinazionale e ha preferito proseguire utilizzando i lavoratori svantaggiati, non applicando il 20% sul totale dei lavoratori che è previsto dal contratto e dalle norme vigenti che dovrebbero mantenere rispetto al cosiddetto precariato. Quindi loro in qualche modo vanno in deroga applicando, diciamo, il cosiddetto lavoratori svantaggiati, che è quello che dicevo prima, appunto gli under 25, quindi non stanno dentro le regole e possono assumere anche oltre il 20% con contratti precari.
1: Adesso la cronaca. Taranto, un intervento della Polizia di Stato è degenerato in una situazione di forte tensione, culminata con l'arresto di un 54enne senza fissa dimora, accusato di incendio doloso, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, oltre al porto abusivo di Coltello. L'episodio è avvenuto in Viale Unità d'Italia, nei pressi del depuratore Gennarini, dove un principio di incendio ha interessato un'area con rifiuti plastici e legnosi. Secondo i vigili del fuoco, il rogo sarebbe stato appiccato volontariamente dall'uomo già noto alle forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti, l'uomo avrebbe reagito con aggressività, ostacolando i soccorsi ed opponendo resistenza. Nel corso della colluttazione avrebbe estratto un coltello da circa 7 centimetri, minacciando i poliziotti, prima di essere bloccato e messo in sicurezza. Anche successivamente, durante il trasporto ed in questura, l'uomo avrebbe mantenuto un comportamento violento, arrestato e stato condotto nel carcere di Taranto. E proseguono anche i controlli dei carabinieri contro il lavoro nero e per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ieri mattina i militari della compagnia di Martina Franca, con le stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico e il nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato verifiche nei territori di Grottaglie e Monte Iasi. Durante un'ispezione in un cantiere impegnato nella posa di una pavimentazione esterna, è stata accertata la mancanza comunicazione preventiva dei nominativi

0: inattivi di due lavoratori autonomi occasionali. Per questo motivo è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.700 euro ad una 56enne di Monteiasi, titolare dell'impresa e committente dei lavori. Voltiamo adesso pagina. 15 anni di abbandono, incuria e vandalismo. Oggi Masseria Battaglia rinasce e diventa Borgo Marachi, un polo dell'innovazione che ospiterà imprese ed eventi culturali. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
1: Una masseria del Settecento che torna a vivere. All'Ama nasce Borgo Merachi, parola greca che sta per avere a cuore, metterci l'anima. In quella che viene comunemente definita masseria battaglia, in ricordo dello scontro che portò i tarantini a sventare l'invasione turca, presto ci sarà un centro direzionale congressuale. Intanto il posto tornerà ad animarsi con il trasferimento degli uffici operativi del gruppo industriale Sabanet, specializzato in software. Ma ci saranno anche una serie di eventi culturali in attesa che prenda forma anche il progetto di una vera e propria arena da 300 posti.
2: Ci sono diversi soggetti che stanno lavorando. Masseria Battaglia sta lavorando per realizzare un centro direzionale congressuale. Il gruppo Sabanet sta lavorando invece per portare qui innovazione e tecnologia, e la Fondazione Merachi sta portando invece, porterà naturalmente, eventi, cultura, e aprirà le porte alle associazioni locali e quindi al territorio.
1: Un'area complessiva di 5.000 metri quadri per una masseria che è un gioiellino alla periferia della città: giardino all'italiana, tempietto, cappella all'esterno, camini, soffitti in legno, cucina e muratura all'interno. La masseria, nonostante i lavori di restauro che proseguiranno anche nei prossimi anni, è già fruibile e sarà quartiere generale anche della Fondazione Merachi.
3: E la Fondazione nasce proprio con queste finalità, in particolare con due obiettivi principali. Il primo è quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore già presenti e con gli enti territoriali e le imprese, soprattutto nei settori del sociale, della cultura, dell'innovazione, della blue economy e dell'economia. E in secondo luogo, attraverso anche questa attività della Fondazione si intende valorizzare questo splendido posto per svolgere attività culturali e di innovazione.
1: Borgo Merachi aprirà le porte al pubblico già giovedì per uno degli eventi del MAP Festival, con protagonista il pianista Stefano Bollani. A settembre invece l'appuntamento con il Tau Wave, il format sull'innovazione promosso dalle Reagency, che è parte integrante del progetto come società di comunicazione del gruppo.
4: Come si sostiene poi concretamente tutto questo?
5: Si sostiene lavorando, perché diciamo, l'idea che c'è un gruppo industriale alle spalle di questa masseria è anche un po' sinonimo di stabilità, perché la masseria non sarebbe in grado autonomamente di essere, come dire, sufficiente, autosufficiente. Per cui stiamo costruendo intorno alla masseria una sorta di brand e riteniamo di poter costruire un'economia circolare sul territorio.
0: Un confronto su start-up, giovani imprenditori e ruolo dell'impresa sociale nello sviluppo del territorio si è svolto oggi alla Cittadella delle Imprese l'incontro Giovani, Innovazione ed Impresa Sociale. Vediamo il servizio. Prosegue il ciclo di incontri dedicati allo sviluppo del territorio e alle politiche di coesione europee. Alla Cittadella delle Imprese di Taranto si è svolto oggi il convegno Giovani, Innovazione e Impresa Sociale, iniziativa inserita nel progetto IT Inform Coesione e promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto. Al centro del confronto Startup, Innovazione e Impresa Sociale, con il contributo di istituzioni, imprese e mondo della ricerca, oltre a desk informativi.
6: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento sul territorio, guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè della impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà. E questo per dimostrare che l'innovazione non passa solo e necessariamente dalla innovazione digitale, tecnologica, ma anche da un modo diverso di fare impresa che mette al centro la persona con la più ampia partecipazione, soprattutto dei giovani.
0: Durante l'evento anche la presentazione della Call Start Lab Brindisi Taranto, subcompetizione di Start Cup Puglia 2026, promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto ed inserita nel percorso coordinato da Arti Puglia e Regione Puglia. La call resterà aperta fino al 27 giugno 2026 e si rivolge a team e startup innovative nei settori ICT, energia, salute ed industria, con un premio finale di 2.000 euro per il progetto vincitore.
7: Come Camera di Commercio siamo al fianco

0: fuoco dei nuovi imprenditori. Abbiamo inserito anche delle premialità per le società benefit, a testimonianza che è un modello di business che sta dilagando ormai in Italia, che sta consentendo alle imprese di performare meglio delle imprese non benefit, possa attecchire fortemente anche nel nostro territorio e garantire quella transizione anche sociale che è tanto necessaria e che tanto stiamo auspicando.
1: Andiamo avanti, una riflessione sulla violenza giovanile e sul ruolo educativo della comunità al centro della locuzione dell'Arcivescovo Miniero in chiusura delle celebrazioni del Corpus Domini che domenica scorsa ha attraversato in processione le vie del centro cittadino. Il servizio. Una partecipazione numerosa ha accompagnato domenica scorsa le celebrazioni del Corpus Domini in diocesi. La serata si è aperta con la messa solenne nella chiesa di Sant'Antonio presieduta dall'arcivescovo, seguita dalla tradizionale processione eucaristica che ha attraversato il centro cittadino fino a Piazza della Vittoria. Qui il presule ha rivolto il suo messaggio ai fedeli, richiamando il significato dell'eucaristia come sorgente di comunione e impegno concreto nella vita quotidiana, un invito a rimettere Dio al centro e a costruire relazioni autentiche in una società segnata da divisioni, violenze e smarrimento. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani. Nel suo intervento l'arcivescovo ha ricordato la necessità di un rinnovato impegno educativo da parte delle comunità ecclesiali, chiamate ad offrire ai ragazzi spazi di crescita, dialogo e formazione umana e spirituale. Miniero ha invitato la comunità a riscoprire la forza del pane spezzato come segno di fraternità e responsabilità condivisa. Nel suo richiamo pastorale ha fatto riferimento anche alla vicenda di Bakary Sakho, tragicamente ucciso il 9 maggio scorso in Piazza Fontana, come segno delle ferite che interrogano la coscienza civile e chiedono attenzione e giustizia. Un messaggio, quello emerso dalla celebrazione, che ha voluto unire dimensione spirituale e impegno sociale nel segno di una Chiesa chiamata a rimettere al centro il Vangelo nella vita quotidiana della città.
2: La fede della comunità che sa che il Signore è in mezzo a noi e cammina con noi. È Lui che ci sostiene. Allora la processione esprime in maniera molto diretta proprio questo sentire, questa fede che tocca i cuori di quanti vi partecipano e di quanti vedono passare il Signore con il suo popolo tra le strade, benedicendo e dando forza a tutti. È veramente un momento bello e un momento di fede.
1: Tra musica, danza ed ospiti internazionali, Taranto si prepara a diventare la capitale europea dello swing. Dal 10 al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival con eventi gratuiti nei luoghi simbolo della città e centinaia di partecipanti da tutto il mondo. Sabrina Morea ha intervistato il direttore artistico Niki Pezzolla. Vi mostriamo un estratto dell'intervista che potrete ascoltare integralmente più tardi alle 20.30 in 100 eventi. Vediamo.
3: Presentato oggi al Piazzale Democrate il Taranto Swing Festival edizione 2026, una iniziativa che rientra nei grandi eventi della Regione Puglia e che dal 10 al 14 di giugno animerà varie location di Taranto. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione B-Swing, Niki Pezzolla. Come va quest'anno? Come è strutturato? Un bel programma molto ampio.
4: Iniziamo col giorno 10 al Monumento al Marinaio con un flash mob dove invitiamo la cittadinanza, perché faremo anche delle lezioni gratuite, ma al tramonto alle 19 daremo il benvenuto a chi è già qui a Taranto, ai dei turisti che già sono qui a Taranto e sono venuti appositamente per il festival. Poi giorno 11 abbiamo un aperitivo pugliese qui a Piazzale Democrate e poi il consueto Swing on Boat, che è il giro turistico sulle motonavi della Chima con il concertino a bordo. Poi ci trasferiamo al Monrev subito dopo con il concerto di una cantante jazz, Jessie Gordon, australiana, e una fra le voci più importanti del panorama jazz swing internazionale. 12, 13 e 14 saranno i workshop con tanti insegnanti provenienti da tutte le parti del mondo e tanti ballerini e danzatori appassionati che arrivano dall'America, sino all'Australia, dalla Corea e per tutta Europa. Quindi. E poi domenica chiuderemo con una festa hawaiana sempre al Monrev e con il bagno alle 5 di mattina all'alba per salutare tutti quanti con questo farewell party. La cosa bella del festival è che alcuni turisti, alcuni ballerini poi rimangono una settimana dopo il festival per vivere Taranto e quindi gli intorni della provincia, quindi anche altri posti della Puglia, quindi è una cosa importante per noi.

0: E adesso la pagina sportiva.
1: Si chiude senza reti la gara di andata della finale nazionale dei playoff di eccellenza tra il Taranto e il Gladiator. Ad Aversa i rossoblù hanno imposto il proprio gioco per lunghi tratti dell'incontro, confermando la consueta capacità di gestire il possesso e creare manovra, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni costruite. Il Gladiator dal canto suo ha provato a colpire sfruttando alcune disattenzioni della retroguardia ionica, trovando però sulla propria strada un attento Emanuele Mastrangelo, protagonista con interventi decisivi che hanno mantenuto invariato il risultato. Lo 0-0 lascia aperto ogni scenario in vista della sfida di ritorno in programma per domenica 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra. Il Taranto potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e su una fase difensiva che, nonostante le assenze e le emergenze, ha offerto segnali positivi. Per conquistare la promozione in Serie D sarà però necessario migliorare la precisione negli ultimi metri e la capacità di trasformare in gol la mole di gioco prodotta. Intanto fuori dal campo continua a tenere banco il dibattito sul futuro assetto gestionale del nuovo stadio Erasmo Iacovone, tema destinato a restare al centro dell'attenzione nelle prossime settimane.
0: Per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: sta la fregando,
1: eh.
2: Oh, così vedo bene.
1: Però non vedo più.
2: Un po' in piatto di aspirazione, va? Un po' in piatto di aspirazione.

0: stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese. Tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, e per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati a Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati a Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha dai una cosa.
1: Madonna, te ne so, che c'è del reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E qua c'è la fine.
0: Ammazzato.
1: Tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa,

0: Passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio.
1: Taranto
0: è ingasinato per questo fatto, siamo andati a casa di una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è ingasinato di questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è ingasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado,
1: sì.
0: L'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina, insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Sendi fax in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Sendi fax!
1: Prendila. Grazie, ecco qua.
0: Sendi fax.
1: Questo è il problema. Donald
0: Fatt, grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500... 3 metri di parcheggio, vuoi comprare la macchina grossa, più angolo il parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più parcheggio.
0: Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla nostra trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami, è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù, mi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. 1, 2, 3, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. Yeah.

0: Kaunselor. Per la parte.
1: E questa è l'Aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro, alla vostra destra, la preda dell'Aquila sta per

ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

I piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Dimostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte.

E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento di oggi, martedì 9 giugno, con 100 eventi. Come già indicato, nelle scorse settimane ci siamo spostati in una fascia serale alle 20:30 proprio per cercare un po' di fresco in questa estate, di tanti eventi a Taranto che noi di Studio 100 seguiremo con attenzione. Come questa puntata parte con un ritorno in studio, a dire il vero. Qualche mese fa avevamo incontrato qui con me in studio, appunto a 120, i Palasport Tribute tra gli ufficiali dei Pooh, con me Claudio Giuffrida, perché dopo quell'anniversario importante sono venute fuori altre novità di cui parliamo oggi.
1: Beh sì, eravamo in voglia di far festa non solo per noi, appunto questi 20 anni da Tribute Band ufficiale, ma 60 anni di carriera dei Pooh, qualcosa di bellissimo e volevamo, oltre l'omaggio che sarà la tournée estiva, è molto particolare, dove facciamo veramente un racconto dai primi anni agli ultimi giorni, temporaneamente, con tutte gran parte dei loro successi. Volevamo fargli un omaggio particolare che
0: Particolare.
1: tu hai avuto modo di
0: Io ho
1: sentire.
0: avuto modo di sentire. In un primo momento, devo dire, sono rimasta un po' spiazzata perché questo è un omaggio, ecco, possiamo, diciamo un omaggio, un
1: Assolutamente
0: vero tributo ad un grande classico dei Pooh, che è Piccola Cathy.
1: Perfetto.
0: Ma se voi aveste la possibilità, e lo avrete, se avrete sicuramente prossimamente, di ascoltarla, magari in una radio, sembrerebbe che l'ha fatta uno dei gruppi, diciamo, del momento, insomma, è
1: Assolutamente.
0: vero?
1: Il
0: Com'è
1: sapore doveva
0: andata?
1: essere proprio quello. È nata sul palco, diciamo, l'idea, perché noi la sera osserviamo il pubblico
0: Certo.
1: e fortunatamente con i Pooh hai veramente un pubblico trasversale,
0: Certo.
1: hai un po' tutte le età. E quando vedi dei ragazzini che cantano e hanno addosso alcuni brani, che saltano, vanno a tempo con la musica, allora è bellissimo. E allora l'idea l'anno scorso è stata proprio quella, prendere un brano storico, cioè del 68, 58 anni questo brano, e dargli, inizialmente il pensiero era di dargli una veste diversa, però ci siamo fatti prendere più che la mano, lo
0: Proprio
1: strumento,
0: dall'entusiasmo.
1: e quindi sì, come dicevi te, ha un sapore dei giorni d'oggi, anche se ha un sound un po' anni 80-90, è veramente
0: È
1: abbastanza
0: un brano
1: particolare.
0: dance,
1: Sì, diciamo,
0: perde un po'
1: l'idea era...
0: il classicismo
1: Non
0: dell'originale.
1: possiamo rapportarci al brano
0: Certo.
1: originale, è veramente un'altra versione. Il testo è quello, e quindi ok, però è una versione che ha una serie di sapori. E poi,
0: Qua
1: ecco, volevo
0: guardiamo
1: uscire.
0: la
1: Ecco,
0: copertina del singolo,
1: abbiamo,
0: giusto?
1: perfetto, questo è il nostro logo quando abbiamo fatto altri inediti anche in passato. E Chetti, gli abbiamo dato una nuova connotazione, ma un sapore per la
0: Una veste diversa,
1: generazione Z,
0: certo.
1: quindi dall'idea dell'arrangiamento diverso è nato proprio aver rifatto la musica. Fortunatamente i grandi capi, i maestri, Roby Facchinetti ci ha appunto dato il benestare quando ho ascoltato la prima demo, e siamo stati veramente entusiasti di
0: Bene, bene, quindi
1: questo.
0: diciamo questa cosa è andata un po' per scherzo, un po' per gioco, poi ovviamente vi ha preso la mano e quindi ovviamente questo riarrangiamento, no? E, insomma, effettivamente non poteva essere che omaggio migliore anche per rivolgervi a un pubblico molto
1: Beh,
0: ampio.
1: sì, diciamo, il piacere che questa musica dei Pooh possa veramente continuare sempre. E noi lo cerchiamo di fare ogni sera. Noi siamo sempre rapportati nell'omaggio dei Pooh,
0: Certo.
1: seguendo il tutto in
0: Sì.
1: maniera proprio da copione, dal
0: Quanto più
1: costume allo
0: fedele
1: strumento,
0: possibile, certo,
1: assolutamente sì, costume e
0: sì.
1: strumento, la ricercatezza del suono, gli stessi strumenti poi acquistati o alcuni loro appartenuti o comunque poi strumenti dello stesso modello, marca e quant'altro, proprio per avere quei sound. E qui no,
0: È
1: invece
0: tutto diverso.
1: abbiamo rotto
0: Sì, anche perché
1: assolutamente.
0: diciamo, no, che magari qualche purista sente, c'è
1: Beh,
0: l'inserimento dell'autotune, dice: Mamma mia, che hanno
1: infatti
0: fatto i
1: no. No, no,
0: Palasport!
1: no, no. Allora, per chi volesse sentire non solo Piccola Chetti, anche tutto il resto in maniera originale, proprio
0: Viene al
1: fedele, viene
0: concerto
1: al
0: e
1: concerto,
0: basta.
1: infatti.
0: Allora, intanto insomma, il brano mi sembra che sia uscito il 5, giusto? Il
1: Perfetto, sì.
0: 5 di giugno, insomma, seguirà questo videoclip che avete già preparato, che ha una particolarità perché all'interno
1: Certo.
0: c'è un pezzo storico, proprio uno strumento storico che è
1: Sì, molto studiato
0: appartenuto.
1: anche il videoclip, nella fotografia, nell'ambiente, e E io proprio personalmente ho il basso originale del 68 di
0: Riccardo
1: Fogli,
0: Fogli.
1: che lui ha utilizzato in quegli anni fino al 72, 73, appunto, dove poi è entrato a far parte Red Canzian, acquistato per veramente puro caso nelle nostre mega ricerche, ed era un piacere. Infatti ci sono delle contaminazioni, anche il chitarrista Pierre ha una chitarra. I più nerd e appassionati riconosceranno, però ecco, gli abbiamo voluto dare tutto un racconto, una connotazione particolare.
0: Particolare. Allora, noi ovviamente ci auguriamo prima o poi, insomma, di vedere qui e di riproporre magari un frame del video.
1: Assolutamente sì. Grazie.
0: E niente, io vi auguro un buon lavoro. Insomma, questa era una notizia da prendere al volo e anche perché, voglio dire, magari se ci vedono i Pooh, salutiamo
1: Certo,
0: gli eminenti.
1: assolutamente.
0: E qui,
1: È tutto
0: diciamo,
1: sempre grazie a loro.
0: l'operazione continua, insomma, di
1: Assolutamente.
0: diffusione.
1: Grazie a te per
0: Grazie,
1: l'attenzione che mi
0: Claudio.
1: poni per la musica tutta, non
0: Grazie.
1: solo per noi, grazie davvero, grazie per
0: E buon
1: tutto quel
0: lavoro
1: che
0: per
1: fai. Grazie.
0: quest'estate, che immagino sarà un'estate molto impegnativa.
1: Ci vediamo sui palchi
0: Sui
1: allora,
0: palchi.
1: a
0: Grazie di
1: presto.
0: Palasport a Claudio Giuffrida, noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è Cento Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, Cento Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sempre.
0: Siamo tornati in studio per parlare di uno dei tanti progetti che da questa settimana inonderanno la nostra città e la provincia. Uno in particolare si terrà domani, mercoledì 10 di giugno, a partire dalle 20:30 per il pubblico, con inaugurazione alle 19:30, una rassegna cinematografica che si terrà in un'arena particolare, in una zona altrettanto particolare della nostra città. Per mano del progetto che, insomma, raccoglie davanti al tavolo più soggetti con i quali adesso ci interfacciamo. Sto parlando della piccola Arena Taras. Piccola Arena Taras, che appunto vede l'avvio per domani, 10 di giugno, con una rassegna di 7 film che, insomma, daranno vita e continueranno a dare vita a questo parco di Lulù. Ne parliamo con i diretti interessati, che qualcuno di questi già da tempo impegnato appunto nel portare avanti un discorso di rivalutazione di una zona del territorio, e poi chi invece ci sta lavorando per progetti speciali. E allora con noi in studio abbiamo Mimmo Battista di Afosei, Project Manager di Afosei, abbiamo
1: Buonasera.
0: l'avvocato Giovanni Ciccione che rappresenta Isola Cooperativa Sociale, e in collegamento abbiamo Dario Giulitti, Head of Brand Raffo. Dario, ci sei?
3: Sì, buonasera a tutti.
0: Dario, buonasera. Allora, come anticipavo, abbiamo qui tre dei soggetti coinvolti in questa nuova attività. Partiamo appunto da quello che è la mission principale. E allora ne parliamo con Mimmo Battista, che un po' raccoglie il tutto, e poi sentiamo le voci degli altri interpreti.
4: Ma in linea generale la mission di Afosei è quella ovviamente di portare cultura nei quartieri di Taranto, in particolare quelli più disagiati. È notorio che operiamo ormai da 7-8 anni circa nel quartiere Porta Napoli. Quando siamo stati, quando Raffo ci ha interpellati per realizzare questo progetto sul quartiere Tamburi, non abbiamo esitato un attimo, perché riteniamo che quel posto in particolare abbia bisogno di iniziative come queste per elevare un po' il quorum un po', del culturale appunto del quartiere. Quindi abbiamo abbracciato subito questa cosa. Ecco, questo poi si sposa col fatto che comunque con Raffo collaboriamo già da diverso tempo, abbiamo già realizzato diversi progetti, loro sono sempre legati alla nostra città e sono certo che ce ne saranno altri. Poi abbiamo trovato, ovviamente, abbiamo pensato dove potessimo realizzare questa piccola arena cinematografica, di cui magari parleremo dopo, Abbiamo trovato in isola, cooperativa sociale, un interlocutore assolutamente valido perché loro gestiscono da tempo il parco di Lulù, che è il parco, lo ricordiamo, è nato grazie all'interessamento di Niccolò Fabi, che lo ha intitolato, insomma, intitolato alla sua piccolina, purtroppo, che non è più tra noi. E quindi abbiamo trovato in loro degli interlocutori con i quali ci siamo ritrovati immediatamente. Del resto, il parco, grazie a Dio, in questi ultimi mesi sta vivendo una fase felice, perché sono tantissime iniziative, quindi questo andrà sicuramente ad arricchire quelle che sono quelle iniziative, ma in particolare questa potrà coinvolgere certamente tantissimi cittadini del quartiere Tamburi, perché realizzare finalmente per la prima volta una rassegna cinematografica all'interno del quartiere è una cosa, riteniamo, molto molto bella, con una qualità anche importante dei film, che magari ne discuteremo dopo, e con dei partner come la RAF, appunto, che ci ha dato grandissima fiducia, riteniamo che possa essere un mashup vincente per tutti.
0: Allora, abbiamo parlato di Parco di Lulù, poi passo la parola a Dario Giulitti, però volevo sentire l'avvocato Piccione, che ovviamente in questo momento rappresenta la cooperativa sociale che per mano, per conto del comune di Taranto, gestisce una serie di attività dando vita a un hub culturale all'interno del Parco di Lulù. Come nasce questo connubio, il vostro interessamento, insomma, come state svolgendo la vostra attività?
5: Assolutamente sì. Innanzitutto ci tenevo a portargli in trasmissione i saluti dell'avvocato Paolo Vinci, che è presidente della cooperativa Isola, che per impegni lavorativi pregressi non ha potuto presenziare questo appuntamento. La cooperativa è ente attuatore, per conto del comune di Taranto, dell'hub culturale Parco di Lulù, all'interno del quale svolge tutta una serie di laboratori e di eventi settimanali, con cadenza settimanale, volti e

0: dedicati alle famiglie e ai bambini del quartiere Tamburi. E come ente attuatore, ovviamente si avvale anche della collaborazione di enti e associazioni del territorio per la realizzazione di questi laboratori e di questi eventi. E nell'occasione ci siamo ritrovati a sposare il progetto del Cineforum proprio perché nell'ottica con cui già realizza i propri progetti la cooperativa Isola all'interno del Parco di Lulù, abbiamo visto di buon occhio, diciamo così, questo progetto. Anche per appunto una riqualificazione e una integrazione del quartiere Tamburi attraverso il Cineforum,
1: Certo,
0: oltre che alle altre iniziative che
1: attività.
0: già svolgiamo lì nel parco.
1: Allora, Dario Giulitti, questo progetto della piccola Arena Taras si inserisce perfettamente nel percorso di comunicazione che è svolto da RAF, quindi questa mission che RAF ormai attraverso la sua onda gialla sta cercando di coinvolgere e travolgere varie città, insomma, dal nord a sud della nostra penisola.
2: Sì, è così. Allora, intanto ci tengo a ringraziarvi per l'ospitalità, per avere questa opportunità di raccontare un progetto in cui crediamo tanto, che abbiamo fortemente voluto e per il quale ringrazio sia l'associazione Afosei che l'associazione Isola per il supporto, per quello che insomma potremo vedere da domani andando avanti per tutta l'estate. Sapete che RAFO è legata a doppio filo a Taranto da sempre, è la città insomma della sua nascita, che sente come identitaria e crediamo insomma che la responsabilità di un brand sia anche quella di connettersi con il territorio, connettersi con le persone appunto che abitano questa splendida città e non soltanto limitarsi a progetti di comunicazione, ma anche lasciare un segno tangibile. Riteniamo che questa, appunto, questa attività della piccola Arena Taras vada proprio in quella direzione, quindi rappresentare uno spazio, un luogo concreto dove la comunità possa in qualche modo incontrarsi intorno alle proprie passioni, alla cultura, all'energia positiva che siamo contenti di poter spingere come RAFO e soprattutto che questo rappresenti uno spazio aperto, gratuito, a disposizione della comunità. Quindi, come correttamente dicevi, l'onda gialla di RAFO è un progetto di comunicazione che tocca tutta l'Italia, ma non poteva che partire e avere una spinta propulsiva dalla città di Taranto.
1: Sì, questo anche perché negli ultimi anni ovviamente si è notato anche un cambio, no, di strada da parte del brand, nel senso che effettivamente è molto più vicino alle persone con tutta una serie di attività di comunicazione che, insomma, partendo dai più giovani ai più grandi, attraverso anche il linguaggio musicale, soprattutto il linguaggio legato alla cultura, ha proprio dato una sferzata su quella che era il brand identity degli ultimi anni, insomma, negli anni passati più che altro.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che da qualche anno abbiamo deciso un po' di dare una sferzata anche con il lancio della nuova estensione, la RAFO Lavorazione Grezza, a livello nazionale, ma sempre con grande attenzione, grande spinta sulla città di Taranto, in generale sulla Puglia. E, si tratta appunto di una piattaforma di comunicazione che ha l'obiettivo di portare lo spirito positivo pugliese in tutta Italia e nelle accezioni più positive che appunto ha e chiaramente questo ha un suo focus particolare nella città di Taranto dove, come dicevo, al di là di tutte le attività che facciamo e continueremo a fare, abbiamo particolare interesse nel costruire dei progetti come questo che abbiano modo di dare un riscontro fattivo e concreto, insomma, ai tarantini e riunirci insieme a loro attorno a delle attività di interesse fatte con realtà appunto come Afosei e Isola che contribuiscono in maniera concreta, seria e competente giorno dopo giorno sul territorio.
1: Allora, Mimmo Battista, l'abbiamo già anticipato che insomma l'avvio sarà appunto domani 10 di giugno alle 19:30 ci sarà diciamo questa inaugurazione così di questa ala, di questa zona all'interno del parco di Lulù, per cui comunque insomma da domani se ne parlerà in maniera allargata, però corre insomma mi preme sottolineare come questa prima rassegna cinematografica è stata curata da Afosei in collaborazione anche con la Puglia Film Commission, quindi c'è
0: Sì.
1: un
0: Sì,
1: discorso legato veramente al territorio, soprattutto per la scelta dei film.
0: assolutamente. C'è quest'altra importante partnership che abbiamo all'interno di questa joint venture piccola di questo progetto, che è quella di Apulia Film Commission. Come sapete, Spazioporto e Cineporto di Apulia Film Commission, quindi non abbiamo fatto altro che metterci in connessione diciamo, con la massima espressione un po' del cinema in Puglia. E loro stessi hanno accolto veramente favorevolmente, anche perché è la loro mission, portare il cinema un po' dappertutto. Quale migliore occasione che non, se non farlo al quartiere Tamburi? La rassegna, appunto, è stata curata alla direzione artistica di Afosei, sono dei film che sono ispirati, che sono stati realizzati per lo più da registi pugliesi, che comunque sono film che raccontano un po' quello che è il bello e il brutto della regione Puglia. Apriamo con un film cult che è La Capagira, ed è importante dire che non si tratterà esclusivamente della proiezione, ma nella maggior parte dei casi, speriamo in tutti, ci sarà la presenza dei protagonisti o del regista, come in questo caso, perché ci sarà la presenza appunto di Alessandro Piva. Sarà molto bello colloquiare con Alessandro, che ci racconterà degli aneddoti di questo film, che è ancora miete grande successo in tutto il mondo. Ma ci sono anche tantissimi altri film. Voglio ricordare Palazzina Laff, ovviamente, perché è il nostro film, che vedrà la partecipazione di Michele Riondino, ma anche Mare Piccolo, oppure L'Isola delle Spose
1: Sì,
0: Infelici,
1: vabbè,
0: con la
1: diciamo che
0: presenza di Pippo
1: ce ne sono
0: Mezzapesa.
1: parecchi
0: Ce
1: ispirati
0: ne
1: proprio a
0: saranno, ce ne,
1: Taranto di
0: certo,
1: questi film.
0: assolutamente, ci sarà Bangarang, insomma, quindi è una rassegna davvero, davvero che è molto, molto interessante. Avremmo potuto prendere film da cassetto, insomma, però abbiamo preferito dare diciamo una qualità artistica a quello che facevamo, e siamo veramente felici, siamo curiosi anche di vedere
1: Certo,
0: questo
1: vedere
0: spazio
1: come.
0: all'interno, certo, assolutamente.
1: Allora, io l'ultima domanda la voglio fare all'avvocato Piccione perché voglio sapere quali sono le altre attività che in questo momento appunto danno vita e animano il Parco di Lulù per quello che riguarda l'hub culturale.
0: Attualmente noi stiamo svolgendo dei laboratori con i bambini del quartiere, quindi dei laboratori che vengono svolti sia la mattina che il pomeriggio presso il parco, con le educatrici dell'Isola dei Bambini, che è l'asilo della cooperativa Isola, e quindi le educatrici fanno anche da animatrici per le attività che vengono svolte presso il parco in questi
1: Questi
0: giorni.
1: giorni. Bene, allora noi chiaramente continueremo a seguire le attività, le continueremo a seguire soprattutto dalla serata inaugurale. Intanto io voglio ringraziare Dario Giulitti che ritroveremo a Taranto praticamente per parlare insomma dal vivo di questo progetto, quindi grazie al Ledo Brand Raffo e insomma grazie anche per le attività e l'attenzione che rivolgete sempre al territorio, quindi ci rivedremo per parlarne ancora anche prossimamente. Grazie,
0: Grazie a
1: grazie
0: voi,
1: Dario e
0: grazie a te.
1: grazie a Mimmo Battista e all'avvocato Giovanni Piccione che insieme ovviamente all'avvocato e insomma presidente della cooperativa Isola Paolo Vinci ritroveremo in quel del Parco di Lulù. Quindi questa piccola arena Taras prenderà vita da domani 10 di giugno con la proiezione della Capagira alle 21 alla presenza di Alessandro Piva. Continuate a seguire, ogni settimana ricorderemo i film e soprattutto vi metteremo al corrente di quelli che sono gli ospiti presenti, insomma, che saranno lì per parlare dei propri lavori. Grazie ancora e buon lavoro a tutti, ovviamente. Noi ci
0: Grazie a voi.
1: fermiamo qualche secondo e ci ritroviamo tra breve qui in studio.
3: Fai Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Siamo tornati in studio, anzi siamo tornate in studio perché questa volta finalmente, dopo un po' di tempo perché è un po' che non le trovavo, sono venute a trovarmi due amiche in modalità live, Luisa Campatelli e Tiziana Risolo. Buonasera.
8: Buonasera.
1: Ragazze, continuo a chiamarvi ragazze.
8: Grazie, veramente tanto gentile, va bene.
9: Ce lo prendiamo, ce lo prendiamo.
1: Allora, perché ci troviamo qui con loro che ogni tanto ormai sono un po' protagoniste, no, di varie pagine, ed è il caso di dirlo, di cultura del nostro territorio, questa volta però in una forma diffusa. Perché? Perché il 12, quindi venerdì 12 di giugno, saranno protagoniste di due eventi assolutamente differenti, con due modalità differenti. Il primo, la mattina, dove presso la parrocchia Gesù Divin Lavoratore si parlerà di lavoro, sicurezza e dignità, la memoria per il futuro, e poi la sera invece al Castello Episcopio di Grottaglie per parlare invece di tradizione, di ricette e di quant'altro. Filo comune ovviamente è la scrittura, in ogni caso è quella che vede protagonista la mattina un lavoro teatrale scritto da Luisa Campatelli qualche anno fa, dal titolo La Gru, che appunto trattava attraverso un fatto di cronaca il tema della sicurezza nel mondo del lavoro, e Tiziana come praticamente filo conduttore la sua presenza che passerà da un registro all'altro, e adesso ne parleremo nel corso della giornata. Allora Luisa, partiamo dalla mattina, che cosa accadrà la mattina a partire dalle 9:30?
8: Sì, la mattina ci sarà una giornata dedicata appunto al tema lavoro, sicurezza, dignità, la memoria per il futuro. Sarà una giornata molto intensa perché la svolgeremo in un luogo simbolo di Taranto, il luogo simbolo della memoria, il luogo simbolo delle radici ma anche delle ferite, che è il quartiere Tamburi, e in particolare la chiesa Gesù Divin Lavoratore. Avremo come inizio la messa celebrata dal vescovo, poi ci sarà una tavola rotonda con esperti, perché l'iniziativa è dell'Associazione Nazionale Magistrati, poi avremo la Gru, e quindi ci sarà un momento di grande emozione, perché parleremo di sicurezza, di morte, di amore attraverso un testo teatrale, e questo credo che toccherà molto i cuori del pubblico.
1: Senti, noi di questo testo teatrale, scusami se ti interrompo, tra l'altro con la regia di Alfredo Traversa, ne abbiamo parlato già precedentemente, sì. Ma è un lavoro teatrale che insomma, per eco di coloro che lo hanno visto in più situazioni, è davvero molto coinvolgente e travolgente. Sì. E parlavamo poco fa di una stranissima coincidenza, sì, che riguarda appunto uno dei protagonisti che è coinvolto in questo lavoro teatrale.
8: Sì, perché la, diciamo, la vicenda che noi raccontiamo della gru si ispira a fatti realmente accaduti a Taranto, in particolare alla morte di Cosimo Massaro e di Francesco Zaccaria, i due gruisti che precipitarono da una gru a 7 anni di distanza l'uno dall'altro in circostanze identiche. La cosa che veramente colpisce è che Francesco è nato oggi avrebbe compiuto 34 anni, mentre ieri Cosimo ne avrebbe compiuti 47. E questa, diciamo, coincidenza che rende ancora più tragico e più unico, unito il loro destino, veramente rende tutto ancora più forte. E la gru racconta questa storia attraverso gli occhi di una donna, questa donna interpretata da Tiziana Risolo, Angela, che vive questa notte nell'attesa del ritorno del marito, quindi anche una storia d'amore.
1: Allora, quindi questo, insomma, la parte, diciamo, drammatica è quella che sarà portata sulle scene da Tiziana Risolo, che invece poi la sera si troverà assolutamente coinvolta in un registro totalmente differente, perché a Grottaglie, come dicevo, insieme all'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia, con la quale abbiamo parlato di questa rassegna organizzata dal comune di Grottaglie, appunto. E invece si cambia registro e si parla di ricette.
10: Certo, sì, è vero. Ricette, ma anche di Puglia, e quindi ci sarà proprio, ci saranno i colori della nostra regione, in particolare due racconti scritti da Luisa che parlano sia dell'oro nero, che sono le cozze nostre tarantine, che anche del viaggio che ci può essere all'interno dei paesaggi proprio pugliesi, e quindi lo Ionio, il Salento, insomma. È un salto emozionale abbastanza tosto, diciamo,
1: intenso
10: così.
1: Intenso anche questo. Sì, intenso. Per motivazioni differenti, però intenso anche questo.
10: Beh, il bello, no, di recitare, di calarsi in varie realtà, anche se quella della gru è una realtà che mi fa davvero tanto soffrire, diciamo,
1: certo.
10: è così.
1: Faccio una domanda che riguarda tutte e due, perché poi chiaramente il percorso creativo, che è differente per ognuna di voi, per l'impegno che ci mette una nella scrittura e l'altra nell'interpretazione, però per questa giornata ovviamente, diciamo, c'è un filo comune, cioè come si passa da un registro di drammaticità a un registro più leggero? Faccio la domanda prima all'attrice, che
10: certo,
1: ovviamente
10: sì,
1: ha un coinvolgimento differente, e poi a chi ha scritto.
10: Come si passa? Immedesimandosi, schiacciando il bottone, e poi tra un'emozione e l'altra c'è il vuoto, perché dopo la gru davvero mi capita di sentirmi a pezzi, quindi stavolta dovrò
1: recuperare
10: subito, sì, e accendere l'emozione della leggerezza, della bellezza, del viaggio, della cucina, del gusto, e quindi guarirò prima.
1: Sì. Invece per chi scrive?
8: Sì, effettivamente è terapeutico, nel senso che passare da un momento di dramma a un momento di leggerezza serve a chi scrive anche per, come dire, vivere vite diverse, emozioni diverse, a seconda di dove ti porta l'ispirazione. Io sia per la gru che per questi due racconti devo dire è stato tutto molto molto facile,
1: molto
8: nel senso
1: naturale.
8: Che sì, perché mi sono proprio calata in sia nella bella Terrona, come si chiama la protagonista, no, di uno dei due racconti, che attraversa in Vespa da sola, cioè io penso il sogno di tutte le ragazze, le donne, in quel caso io ho scritto come se fossi una ragazza, per cui mi sono molto immedesimata in questo e nella bellezza del mare, ma il mare c'è anche in Rosario di Mare e il mare c'è anche nella gru, perché è un mare, allora c'è un'immagine molto forte, no, dei due operai che furono trovati dopo un po' di giorni dall'incidente, entrambi, uno dopo 2 giorni e uno dopo 3. E io uso una metafora un po' forte, no? Furono pescati come due pesci, ma perché questo ci deve far capire che cosa significa,
1: certo,
8: perdere tutto, perdere la vita in circostanze assurde, incidenti che si potevano evitare, ecco perché i familiari continuano a dire è stato un omicidio,
1: certo,
8: perché insomma quelle due sere ce le ricordiamo tutti. Ci siamo tutti rintanati in casa, terrorizzati,
1: certo,
8: bambini fuori da scuola.
1: Me lo ricordo molto bene,
8: ecco,
1: me lo ricordo molto
8: bene. E quindi,
1: sì,
8: ecco, come per Tiziana, la gru ci emoziona, ci stanca, sì, ci sfianca, però poi non so che cosa succede, è come se avessimo bisogno tutte le volte di tornare in scena con quello spettacolo.
10: Per quanto mi riguarda, alla fine del percorso della gru ogni volta mi dico sì, è doloroso ma è necessario, e per questo che continuiamo a portarla in scena.
1: Che cosa state preparando adesso per quest'estate?
8: Allora,
1: si può dire, o non lo diciamo, allora, poi ci rivediamo in studio, sì, tranquilli, anzi ci rivedremo all'aperto, perché sì, insomma, ci saranno un po' di novità prossimamente.
8: Allora, diciamo che ci sono un po' di cose, ma siccome Tiziana è come dire, io quando scrivo, è lì che mi dice adesso, beh sì, forse sarebbe venuto il momento di, io ho tanti testi nel cassetto, no, che stanno un po' lì, aspettano. E ce n'è uno un po' comico, diciamo, leggero, veramente
1: leggero. Sarebbe ora di vedere, ecco, la riso in versione comica.
10: E che voi sapete che lo sono.
1: No, ma ti riesce molto bene, tra l'altro.
8: Esatto, quindi abbiamo bisogno tutti di un po' di spensieratezza, e se ce la facciamo, ciao, questo potrebbe,
10: chissà,
8: essere.
10: Ma abbiamo anche la replica di Punta.
8: E poi abbiamo Punta, sì.
1: Ecco,
8: abbiamo Punta a Carosino, in occasione della... Adesso a Carosino si colorerà tanto, no? Perché c'è la Sagra del Vino,
1: certo,
8: che è mi pare che anche un anniversario importante, e siccome la gru e il vino, la punta e il vino sono proprio, sì, unitissimi, perché c'è questo vino che diventa, insomma, non spoileriamo,
10: è uno strumento,
8: esatto,
10: quasi,
8: è proprio uno strumento
10: per arrivare alla sottomissione del femminile.
1: Okay.
8: E ci saremo lì con, in questo caso, sempre Alfredo Traversa e anche Anna Colautti, che reciterà insieme
1: con la quale abbiamo parlato precedentemente di questo lavoro. Va bene, allora io vi auguro un buon lavoro.
8: Grazie.
1: Ovviamente una buona giornata del 12, ovviamente invitiamo a seguire tanto l'una quanto l'altra delle due iniziative. Buon lavoro a Tiziana Riso, a Luisa Carpatelli.
8: Grazie.
1: E ci rivedremo sicuramente, perché quel cassetto, secondo me, c'ha tante, basta aprirlo, chissà che cosa viene fuori.
10: Sì. Grazie,
1: Sabrina. Grazie a voi, grazie. E noi ci rivediamo tra qualche secondo.
11: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Dopo tanti ospiti siamo tornati in studio per raccontarvi alcuni degli appuntamenti più importanti di questa settimana. Partiamo subito da domani 10 di giugno alle 18:30 presso lo Spazio Porto. Saranno presenti il duo di DJ di levatura internazionale, gli Agents of Time, inseriti all'interno della serata del 20 giugno prossimo nel programma del Medimex, in apertura ai Pet Shop Boys sulla rotonda del lungomare. Giorno 10, cioè domani, racconteranno la loro storia, la loro attività, e daranno vita a un listening party insieme a Cesare Veronico, coordinatore di Puglia Sound e del Medimex, insieme a Francesco Costantini, giornalista. Quindi parleranno della loro vita e ci faranno ascoltare un po' di quello che accadrà poi sul palco della Rotonda del Lungomare il 20 di giugno. E continuiamo a parlare di musica, ma di tutto altro genere. La settimana scorsa abbiamo fatto una bella chiacchierata con Piero Romano per parlare di MAP Festival, il festival che racchiude musica, architettura e parallelismi. Quest'anno giunto alla sesta edizione, un progetto dell'orchestra Ico Magna Grecia che dal 5 al 12 di giugno racconta la nostra città tra musica, architettura e linguaggi contemporanei. Questa settimana ultimi eventi del, appunto, del MAP Festival. Importantissimi sono gli appuntamenti a partire da quello del 10 di giugno, sì, quindi sempre domani, mercoledì, alle, la mattina presso la Camera di Commercio alle 10.30. Una delle particolarità di cui ha parlato il maestro Romano, il quadro sonoro di Amara, una cantautrice tra le più affermate, che insieme alla, alla Gloria Campaner al pianoforte, appunto, daranno vita a questa unicità del MAP Festival. Partiamo, poi passiamo poi invece a parlare di giovedì 11 giugno, sempre all'interno del MAP Festival presso la Masseria Battaglia, il docufilm di Valentina Cenni, Tutta Vita. Tutta Vita è un film che racchiude praticamente i big del, del jazz italiano, partendo da quello che è appunto il capostipite in questo momento, che è Stefano Bollani. Quindi ci sarà appunto la regista Valentina Cenni, moglie di Stefano Bollani, che insieme appunto a Bollani daranno vita a questo talk e poi alla proiezione del film Tutta Vita. E passiamo alla giornata del 12 per quello che riguarda il programma del MAP Festival, alle 17.30 presso Palazzo d'Aquino, speech con la designer Chiara Alessi, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Taranto, darà vita a questo incontro per parlare di santi, navigatori e designer. E poi la giornata del 12 si conclude con una delle voci di punta del cantautorato indie più giovane in questo momento, sto parlando di Mille, che insieme all'orchestra della Magna Grecia diretta da Angelo Negro darà appunto vita a questo concerto in solo con orchestra. Il concerto si terrà alle 20.15 presso l'Arsenale Militare Marittimo Bacino Brin, quindi anche qui sul sito di MAP Festival si potrà seguire, appunto, le potranno seguire le indicazioni per partecipare ai vari eventi. E poi chiudiamo questa rassegna che riguarda il, la settimana, il 12, sempre venerdì, ne abbiamo parlato qualche settimana fa con i diretti interessati, i protagonisti della stagione del Villanova in via Basento a Pulsano. Venerdì 12, un appuntamento con la risata, con un grande cabarettista, davvero uno di quelli che ha fatto la storia, in collaborazione con Stazione 37, ci sarà lo spettacolo di Gianni Ciardo live, e anche qui inizio alle 21.30, per informazioni si può rivolgere presso la pagina del Villanova. E dopo aver visto un po' di questi appuntamenti importanti, insomma, questa settimana che poi ci porta dritto a quelli che saranno invece gli incontri, gli appuntamenti del Medimex per la prossima settimana, ci spostiamo adesso a raccontare quello che è accaduto alla presentazione alla stampa del Festival dello Swing, che quest'anno ancora una volta si terrà a Taranto, raccogliendo tutti gli amanti dello swing che arriveranno da tutte le parti del mondo e che si svolgeranno in un programma diffuso dal 10 e quindi ovviamente da domani al 14 di giugno. Ne abbiamo parlato con l'organizzatore e quindi abbiamo incontrato per farci appunto raccontare tutto ciò che di bello accadrà in questa settimana. Siamo arrivati nel mese di giugno ed è il mese che ormai da 4 anni a questa parte ospita il calendario di quello che è uno dei festival più importanti, ma che è sicuramente un festival abbastanza particolare. Stiamo parlando del Festival dello Swing. Siamo qui con Niki Pezzola dell'associazione B-Swing per parlare di questa iniziativa presentata oggi e che partirà dal 10 al 14 di giugno in un programma diffuso, anche questa volta teso a portare la cultura dello swing nelle più belle location di Taranto. Ciao Niki, allora come va quest'anno? Come è strutturato? Un bel programma molto ampio.
12: Sì, diciamo che ogni anno ampliamo il programma e cerchiamo di aumentare le giornate in cui siamo in città e, diciamo, facciamo respirare la comunità quest'area, diciamo, allegra, diciamo, dello swing, che è proprio della musica swing. Iniziamo col giorno 10 a, diciamo, al Monumento al Marinaio con un flash mob dove invitiamo la cittadinanza, perché faremo anche delle lezioni gratuite, ma diciamo, al tramonto alle 19 nuove, diciamo, daremo il benvenuto a chi è già qui a Taranto, ai dei turisti che già sono qui a Taranto e sono venuti appositamente per il festival. Poi giorno 11 abbiamo un aperitivo pugliese qui a Piazzale Democrate e poi il consueto Swing on Boat, che è il giro turistico sulle motonavi della Chima con il concertino a bordo che apre il festival ogni anno. Poi ci trasferiamo al Monrev subito dopo con il concerto di una cantante jazz, Jessie Gordon, australiana, e una fra le voci più importanti del panorama jazz swing internazionale. E giorno 13 e 14, poi il 12, 13 e 14 saranno i workshop con tanti insegnanti provenienti da tutte le parti del mondo e tanti ballerini e danzatori appassionati che arrivano dall'America, sino all'Australia, dalla Corea e per tutta Europa. Quindi, e poi domenica chiuderemo con la, diciamo, una festa hawaiana sempre al Monrev e, diciamo, e con il bagno, diciamo, alle 5 di mattina all'alba, diciamo, per salutare tutti quanti con questo farewell party e augurandoci, diciamo, che diciamo, poi alcuni già rimangono e la cosa bella del festival è che alcuni turisti, alcuni, diciamo, ballerini poi rimangono una settimana.

0: settimana dopo il festival per vivere Taranto e quindi dintorni della provincia, quindi anche diciamo, altri posti della Puglia, quindi è una cosa importante per noi.
1: Senti Nicky, fino al 2020 la cultura dello swing, del rock and roll comunque era a pieno pannaggio di zone come Senigallia, dove da sempre vengono organizzati questi festival importantissimi.

0: allargato il suo raggio di azione. A che punto è appunto l'amore, la passione verso questo genere musicale che chiaramente parte dal jazz dei primi del Novecento per poi agganciarsi al rock and roll degli anni 50?
1: Sì, diciamo dal 2020 abbiamo iniziato con la prima edizione del Taranto Swing Festival e poi partendo da Taranto pian piano ci siamo un po' allargati e la comunità adesso va da Brindisi fino alla BAT, a Trani, quindi abbiamo più scuole di danza dove tutto l'anno facciamo dei corsi e poi la Puglia ormai da 10 anni è diventata, possiamo dire, la Puglia Swing Destination, una destinazione swing a tutti gli effetti, perché da Lecce appunto a Trani si balla un po' dappertutto.
0: E arrivano da tutte le parti del mondo.
1: Sì. Sì, sì, la cosa bella è che vi racconto un aneddoto. Partecipando ai vari festival internazionali parlavo di Taranto, del nostro festival, e quindi magari con la pronuncia gli stranieri dicevano Taranto, Toronto, pensavano che fosse che fosse in Canada il festival, non conoscevano Taranto, quindi è un motivo di orgoglio far conoscere Taranto e la Puglia a chi danza swing e non conosceva appunto questa bellissima città.
0: Infatti questa è stata la forza poi dell'associazione B-Swing, che negli anni, non soltanto attraverso il festival ma anche attraverso le attività che svolge durante l'anno, ha allargato anche il suo bacino di utenza e di persone che si sono appassionate a questo ballo con le lezioni di swing che voi con l'associazione portate in giro ormai da qualche anno.
1: Sì, la musica swing è una musica vecchia di 100 anni. Quando abbiamo iniziato i primi corsi, chiaramente si sono avvicinati appassionati di jazz, quindi gente più adulta. Adesso abbiamo anche ragazzi di 20, di 30 anni che prendono lezioni, quindi si appassionano alla danza swing. E quindi è un altro modo di socializzare, di stare insieme in questo momento storico in cui magari i ragazzi sono sui social, nel senso proprio letterale del termine, quindi avere un punto di ritrovo grazie alla musica swing, grazie alla swing rock and roll, quindi per noi è un motivo di soddisfazione, perché facciamo crescere questa comunità.
0: E allora buon lavoro all'associazione B-Swing, l'invito ovviamente anche a coloro che magari non si sono mai approcciati a questo genere musicale, a questa cultura, è quello di avvicinarvi e conoscere la bellezza della nostra città attraverso la musica swing.
1: Sì, l'invito, ecco, venerdì 12 in Piazza della Vittoria alle 20 facciamo una lezione gratuita, ci saranno i maestri internazionali che faranno una lezione gratuita di balli swing appunto in Piazza della Vittoria, quindi vi aspettiamo anche dalle 19, perché prima c'è uno spettacolo teatrale, sempre a tema swing, e poi il concerto.
0: E allora venite a ballare lo swing con noi, con l'associazione B-Swing e il Festival dello Swing dal 10 al 14 giugno a Taranto. Grazie Nicky Pezzolla. Allora, una puntata che davvero ha parlato di tanta cultura, di tante attività, di tanti eventi in vari ambiti. Noi siamo molto contenti di aver avuto tutti questi ospiti e di raccontarvi questa estate che tra qualche settimana, insomma, il nostro 120 avrà un'evoluzione un po' diversa. Per cui intanto continuate a seguirci ovunque troviate il logo di Studio 100 TV. Un grazie a Giuseppe Candelli e noi ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata.

0: Questo evento è offerto da Fondazione del Mediterraneo per lo Sport.
1: Allora, diamo inizio a questo incontro. Un saluto cordiale, signori e signori, autorità, tecnici, volontari, cittadini e gentili ospiti. Benvenuti a questo incontro che avrà insomma la funzione di indicare quelli che saranno le istituzioni e i movimenti dei giochi del Mediterraneo e non solo si spera insomma anche quello che potrà avvenire, come dice lo stesso titolo dell'evento, a chiusura e a completamente a sipario chiuso di questi eventi. In questo evento sarà celebrata molto di più di una manifestazione sportiva, sarà celebrato l'incontro di popoli, culture e tradizioni che da secoli condividono lo stesso orizzonte, vale a dire il Mediterraneo. Un mare che non divide, ma unisce, non separa, ma crea dialogo e scambio di crescita reciproco tra i vari popoli che si affacciano in questo splendido mare. La Puglia in generale, e Taranto in particolare, è orgogliosa di aprire le sue porte al mondo mediterraneo. Rappresenta questa nostra città un mondo straordinario. Questi giochi rappresentano un'occasione unica per valorizzare il nostro territorio, il territorio storico della nostra città e il suo legame profondo appunto con il mare che lo circonda. Taranto e la Puglia diventeranno la casa dello sport mediterraneo. E per concludere, davvero visto che siamo in ritardo, un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, istituzioni, organizzatori, volontari, cittadini, mi permetto di dire anche se non è presente il nostro commissario Ferrarese che ha fortemente voluto e continuato la realizzazione di questi eventi, che hanno trasformato un sogno in realtà e dato l'opportunità di mostrare al mondo la nostra città. Che sia una grande festa dello sport. Grazie a tutti. Passo la parola all'amico Maurizio.
2: Grazie Andrea, io mi unisco ai ringraziamenti dell'amico Andrea Masciandaro e poiché l'organizzazione dell'evento è stata voluta dalla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, mi corre l'obbligo di comunque dare qualche delucidazione su quelle che evidentemente su quella che è la mission della chi siamo, sport chi siamo, che cosa costituisce questa fondazione. Noi siamo nati in un periodo particolarmente difficile, siamo degli sportivi, siamo degli appassionati dello sport e quindi siamo nati in un periodo storico molto particolare nel quale sappiamo bene il mondo dello sport tarantino versava in condizioni di difficoltà, di emergenza. Pensiamo al calcio, pensiamo al basket e pensiamo agli sport minori che hanno invece continuamente difficoltà nel riuscire evidentemente a portare avanti quel progetto che con tanti sacrifici, con tanta passione sappiamo le associazioni sportive portano avanti. E quindi noi ci siamo posti come obiettivo quello di fare in modo che lo sport, che non è solo competizione sportiva, ma anche passione e diciamo anche inclusione sociale, potesse avere un valido supporto. E quindi noi siamo dei professionisti, siamo persone che operano nel settore del lavoro, che hanno appunto voluto concretamente dare un supporto allo sport di Taranto. In questo senso abbiamo ritenuto che questa fondazione avesse uno scopo e una missione che andasse, come si dice anche, lo potremmo leggere nel tema di oggi, oltre i giochi del Mediterraneo, perché i giochi del Mediterraneo, come ha detto benissimo Andrea, costituiscono per noi un'opportunità unica e ovviamente è necessario che tutto il territorio sia unito per cogliere questa opportunità. Quindi da andare oltre significa andare oltre quelle che saranno le competizioni sportive che si svolgeranno sul nostro territorio e che possono e devono costituire un'enorme opportunità di natura economica e sociale per il nostro territorio. Quindi auguriamoci che questo evento che tutti quanti stiamo attendendo, quello dei Giochi del Mediterraneo, possa essere per tutta la città. Quindi noi oggi abbiamo voluto gli operatori commerciali, i cittadini, tutti coloro i quali oggi vorrebbero capire concretamente come si svolgeranno questi giochi e cosa effettivamente per Taranto significherà l'esistenza di questa competizione di livello internazionale. Grazie. Prima di entrare nel vivo del nostro convegno, io vorrei che venissero fatti posti i saluti dal nostro comandante del castello, ammiraglio Emanuele Scalone. Prego di andare, venire qui con me a ospitare. Noi siamo ospiti, doverosamente ringraziamo la Marina e l'ammiraglio.
3: Grazie a tutti, buonasera, grazie per essere intervenuti. Vi ringrazio per aver portato dentro il castello aragonese quello che ormai possiamo dire, permettendolo, uno dei luoghi simbolo della città di Taranto, questo interessantissimo dibattito dove scopriremo quello che sta per accadere. Ringraziamo la Fondazione, la figura del suo presidente, l'avvocato Angelo Bonfrati, i suoi pregiatissimi collaboratori, i rappresentanti Giochi del Mediterraneo, il dottor Polfetto e tutti i suoi validissimi e pregiatissimi collaboratori, e vi auguro buon lavoro e buon proseguimento di queste attività.
2: Grazie. Adesso chiamo l'avvocato Maria Lucia Venneri per un saluto, capo di gabinetto del Sindacato.
4: Grazie per l'invito, buonasera. Io porto i saluti del sindaco che purtroppo non è potuto venire per i precedenti impegni presi, e di tutta l'amministrazione comunale. E voglio ringraziare la Fondazione per aver realizzato questo evento, perché proprio oggi poi c'è stata la conferenza stampa relativa ai Giochi del Mediterraneo, nel quale l'amministrazione ha forse per la prima volta parlato alla cittadinanza di quello che è il futuro dei Giochi del Mediterraneo, nel senso che avremo sicuramente questo evento meraviglioso, con un evento sportivo meraviglioso, quindi avremo diversi atleti, avremo sicuramente atleti internazionali, avremo le famiglie, i giornalisti eccetera eccetera, ma avremo anche un'eredità successiva da poter utilizzare per Taranto, perché con i bandi di oggi sono stati si è intrapreso l'iter amministrativo finalizzato a poter poi successivamente sfruttare quello che è l'eredità dei Giochi del Mediterraneo. Questa sarà un'eredità importante, perché al di là delle infrastrutture avremo ereditato delle competenze, avremo ereditato un'immagine turistica futura che sarà a beneficio di tutti. E oggi dicevo anche un po' con ironia che c'è una collaborazione sinergica di tutte delle istituzioni, del comitato organizzatore, della gestione commissariale, eccetera, eccetera, ma anche dei cittadini che stanno mostrando una partecipazione con il sacrificio dovuto ai cantieri che sono per la città. E quindi io penso che i cittadini debbano essere orgogliosi della partecipazione, seppure in questi termini, rispetto ai Giochi del Mediterraneo. Bene porre l'attenzione e parlare di quello che succederà oltre, come sarà fatto questa sera, e in modo eccellente, ho visto un po' i relatori. Quindi grazie per parlare dei Giochi del Mediterraneo e per guardare anche al futuro. L'amministrazione è convinta che sia il momento in cui Taranto deve vincere questa sfida e presentarsi al mondo in maniera eccellente e brillante. Grazie per l'evento che avete creato.
2: Grazie. Adesso chiamo l'amico Sandro Esposito, che ha una duplice veste, quello di vicepresidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e di coordinatore del tavolo del turismo del Comune di Taranto.
5: Buonasera a tutti, grazie Maurizio, grazie Andrea. Il primo ringraziamento va alla Marina Militare, non soltanto per questa location stupenda, mi sento a casa Emanuele ovviamente, ma perché il Castello Aragonese è un po' il simbolo della resistenza del riscatto, della trasformazione e dell'accoglienza. E da questi presupposti penso che anche i giri del Mediterraneo lasceranno

0: messaggio nella città di Taranto. Mancano poco più di 60-70 giorni all'inizio, ma gli ultimi 50 giorni, caro Andrea, il ritornello era sempre lo stesso: una telefonata di mattina, di pomeriggio, di sera, a me, a Carlo, a Massimo Ferrarese, che saluto ovviamente. Ma i giochi li farete, non li farete? Le navi stanno arrivando, non abbiamo ospitalità, come si fa? Bene, stasera vi assicuro che il percorso non è stato assolutamente facile, è stato assolutamente tortuoso, difficile, e quindi sento di dover ringraziare il direttore generale, con cui mi scorro un giorno sì e l'altro pure, e tutto il suo staff per il lavoro che hanno svolto sin qui e che faranno ancora. Se i giochi saranno fatti e saranno fatti bene, sicuramente è grazie alla vostra, al vostro impegno. Quindi dicevo, 60 giorni, 70 giorni per dare lo start, per iniziare. Ma che cosa succederà? Sicuramente nella città avremo 20.000 persone che gireranno, tra 4.200 atleti provenienti da 26 paesi di 3 continenti diversi. Ma se saremo bravi, e sono sicuro perché conosco l'anima del Tarantino, sono certo che il Tarantino farà di tutto per far sì che i giochi siano i migliori, la migliore edizione dei giochi del Mediterraneo, quelle 20.000 presenze, se saremo bravi, le faremo diventare 200.000 nei successivi 10 anni. Perché dico questo? Perché sicuramente sarà una manifestazione sportiva multidisciplinare, 33 competizioni diverse, ma sarà anche un incontro, avrà anche un valore culturale, un valore assolutamente diverso. Saremo bravi se riusciremo a trasmettere a tutti coloro che verranno a visitarci un messaggio di rispetto, di pace, di serenità. Ma tutto questo dipende da tutti quanti noi, nessuno escluso. I giochi sono di Taranto, sono dei tarantini, e vi prego di essere tutti quanti a bordo di questa nave delle opportunità, perché è un'occasione unica e rara. Dico questo perché è l'azione di marketing territoriale che Taranto non ha mai avuto nei suoi ultimi forse 2000 anni, è l'azione territoriale di marketing più importante. Non possiamo perdere questa opportunità, e per fare questo ognuno deve fare la sua parte. Non si sceglie una location perché magari c'è una bella corsia nello stadio del nuoto, ma perché magari il tassista riesce a parlare bene della città quando accoglie a bordo del suo taxi un operatore, quando il ristoratore riesce a fare bene la sua parte descrivendo l'identità del piatto che sta servendo al commensale. Insomma, tutti quanti abbiamo un ruolo da esercitare, ma ripeto ancora una volta, sono certo che i tarantini prenderanno al volo questa occasione. Diciamo che è, concludo, una sfida collettiva, e per vincere questa sfida la dobbiamo affrontare tutti quanti insieme. Tutti quanti insieme potremo dare un futuro diverso a questa città. Quindi cambiamo la narrazione, non più una città dove si parla solo e soltanto del disagio, della crisi, della grande dose, dell'industria pesante, ma una città che avremo l'occasione per poter raccontare le nostre bellezze, parlare del nostro mare, del nostro cibo buono, della nostra cultura. Insomma, Taranto si appresta a diventare, la capitale della Magna Grecia, una capitale dello sport, un faro nel Mediterraneo. E per fare questo, lo ripeto ancora l'ennesima volta, parto dai giovani, cioè praticamente la necessità di arruolare 3.000 volontari. Siamo già a un punto, ma io vi dico, ragazzi, voi sarete i professionisti di domani, quindi partecipate, perché questo è un master sul campo. Sicuramente domani potete dire io c'ero, e sarà un evento bello da ricordare. Quindi con questo auspicio saluto e passo la parola agli organizzatori, e ringrazio sin d'ora.
1: Allora, adesso direi che possiamo entrare nel vivo del nostro convegno, e a tal fine chiedo di intervenire per esporci la sua relazione il direttore generale del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta.
2: Buonasera a tutti, stavo di spalle, quindi mi dovete scusare, non avevo visto la folla così importante. Allora, io farò un piccolo veramente un piccolo intervento, perché lascerò molto la parola agli direttori di

0: entreranno nel dettaglio di ogni singola aria. Per far questo mi presento. Io sono Carlo Molfetta, ho 42 anni, sono nato a Mesagne, provincia di Brindisi, un paesino di 30.000 abitanti, e a 5 anni ho iniziato a fare taekwondo. Il taekwondo mi ha portato tanto. A 12 anni firmavo autografi dicendo che un giorno avrei vinto le Olimpiadi. Nel 2012 ho vinto le Olimpiadi. Oggi sono qui a dirigere un comitato organizzatore grazie a quel sogno da bambino. E dico questo perché? Perché io vengo da un paese piccolo dove quando io dicevo che un giorno avrei vinto le Olimpiadi mi prendevano in giro, perché nessuno poteva mai credere di poter arrivare a tanto. Quello che sta succedendo a Taranto è la stessa cosa. Nessuno, tantomeno i tarantini, credono in quello che sta succedendo. C'è una rivoluzione della città e se non lo accettiamo e se non collaboriamo insieme non riusciremo a sfruttare appieno questo che sta succedendo. Sta succedendo una cosa enorme. Il governo ha investito un sacco di milioni di euro per dare al territorio, soprattutto tarantino, delle infrastrutture di ultima generazione, sostenibili e facilmente gestibili. Sta a noi lavorare e prendere i giochi del Mediterraneo come trampolino di lancio. Il motto dei giochi è Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Non pensiamo a quello che è stato, non pensiamo a quello che è. Sta succedendo adesso, pensiamo a quello che sarà domani, perché non possiamo, e lo dico da pugliese, non possiamo non sfruttare un'occasione del genere. Abbiamo la possibilità di cambiare la vita dei nostri figli e dei nostri nipoti e lo dobbiamo fare, siamo tenuti a farlo. Ci sono tante strutture, a partire dal Magna Grecia, dallo stadio del nuoto, il campo di canottaggio, lo stadio Erasmo Iacovone, che sta diventando veramente qualcosa di stupendo, squadre di Serie A, e ve lo posso garantire perché bazzico nel mondo sportivo da tantissimi anni, squadre di Serie A non hanno uno stadio così bello, il Taranto ce l'ha. Quindi dobbiamo capire quello che stiamo facendo e dobbiamo prenderlo come trampolino di lancio per la rivoluzione. Iniziamo a pensare quello che sarà domani, perché con tutte queste infrastrutture, con tutta la formazione, noi pensate che oggi siamo circa 150-160 nel comitato organizzatore come dipendenti, più di un terzo sono del territorio tarantino, più di un terzo. Non so se mi spiego, quindi noi stiamo attingendo al territorio tarantino per dare domani un futuro al territorio tarantino e nessuno meglio di un tarantino può capire le radici del territorio tarantino, nessuno. Quindi è fondamentale per noi attingere dal territorio ed è quello che stiamo facendo ed è quello che continueremo a fare nel mese di giugno e nel mese di luglio. Quindi io non andrò oltre, molto ha anticipato già il vicepresidente Esposito, 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, verranno capi di Stato, verranno ambasciatori. Oggi mi hanno chiamato da Bruxelles perché un sacco di commissari europei vogliono venire a Taranto. C'è interesse internazionale, guardiamo oltre. Dobbiamo diventare internazionali, non guardiamo a quello che siamo, guardiamo a quello che possiamo dare. Stiamo diventando, e dico perché ormai sono un tarantino acquisito, pur non avendo il passaporto, sono 2 anni che vivo qui, stiamo diventando internazionali, è quello che dobbiamo continuare a fare, continuare a lavorare dalla mattina alla sera, ve lo posso garantire. E forse il vicepresidente lo sa benissimo, lavoro 24 ore al giorno per dare a Taranto quello che si merita, perché è una città stupenda che ho imparato ad apprezzare come sto imparando ad apprezzarla io, così lo faranno i visitatori che verranno. Il vicepresidente vi ha parlato di circa 20.000 persone, 20.000 persone saranno solo i tesserati, gli accreditati, poi ci saranno tutte a seguito le famiglie, ci saranno gli amici, ci saranno i parenti, ci saranno i fidanzati, le fidanzate. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone che verranno qui a Taranto a vivere il territorio tarantino, e noi dobbiamo essere pronti, noi come comitato organizzatore e voi chiaramente come cittadini tarantini, a dare la massima ospitabilità a persone che vogliono vedere il territorio e vogliono conoscere questa splendida città. Grazie.
1: Entriamo, come diceva Maurizio, nel vivo, si parlerà di costruire i giochi, per cui invito qui il dottor Vincenzo Maria Genovese, direttore del Planning Operation.
2: Buonasera a tutti. Beh, io non sono di Taranto, io vengo dal Trentino Alto Adige, come si comprende dal mio accento, e da lì sono sceso in Italia per tantissimi eventi, come questo di Taranto. Questo è il settimo, non ricordo bene, che dirigo. E ogni volta viviamo sempre un'emozione nuova, che ha dei cicli che sono ripetitivi nella storia della preparazione dei giochi. Uno dei cicli più importanti inizia più o meno 12 mesi prima di qualsiasi evento. 12 mesi prima tutta la città, tutto il territorio dice: questi giochi non si faranno, non si faranno, non succede a Taranto, solo a Taranto, succede in tutta Italia, ve lo assicuro, in tutta Italia. Ma perché? Perché noi siamo italiani, siamo così, noi finché non ci stiamo dentro continuiamo a dire non ce la facciamo. E 12 mesi prima questa emozione, questa sensazione raggiunge l'apice. La stampa, anche chi lavora, chi sta all'interno dell'organizzazione, chi sono gli amici come voi, dicono: questi non ce la faranno mai, c'è poco da fare, stanno troppo indietro. Bene, sì, partiamo con l'handicap, facciamo passare un altro mese, arriviamo a 6 mesi. A 6 mesi succede che qualcuno comincia a dire: beh, però questi, insomma, comunque alla fine questi 6 mesi li hanno usati, li hanno utilizzati, sono pochi, no? Perché un manipolo di persone saranno pur bravi, ma insomma i giochi del Mediterraneo è tanta roba, ragazzi, è veramente tanta roba, ma ce la possono fare. Però guarda, tutto sommato io un po' di fiducia gliela comincio a dare, e anche chi, diciamo, ci amministra comincia a capire: cioè, ma questi forse vuol dire che passano altri 2 mesi, arriviamo a 4 mesi. A 4 mesi si è conclamata ormai un'opinione che il comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo, ma dico di tutti i giochi che vengono fatti in Italia, è composto da delle persone insane di mente, perché solo delle persone insane possono ancora pensare di farcela. Sono sempre pochi, attenzione, sono sempre un gruppetto di 50 persone, chi viene dalla Spagna, chi viene dalla Grecia, chi viene da Roma, chi viene da Firenze, chi viene da Milano. Ma chi sono questi? Ma dove stanno i tarantini? Dove stanno quelli che noi conosciamo? Ve li faccio vedere io: uno sta lì, un altro sta lì, un altro sta lì. Almeno il 30% sono professionisti che abbiamo preso dal territorio. Attenzione, non sono magari come bravi come il collega spagnolo, il collega greco, il collega che viene da Firenze o da Roma, ma lo stanno diventando, e questo succede 4 mesi fa. Adesso siamo a quanti giorni? Santo,

0: Ma davvero, ragazzi, stavo scherzando. Ma davvero, solo 67 giorni. Io ero rimasto a 130, 140, davvero. È una brutta notizia questa, vabbè.
1: Ma adesso ci dici cosa succede a 30, a 60 giorni, eh?
0: A 60 giorni arriva il panico. A 60 giorni arriva il panico. Arriva su, anche all'interno del comitato, attenzione. Arriva a chi finora è stato tranquillo, comincia a vedere il traguardo e comincia a dare il panico. Io sto in panico da un anno, Io è un anno che sto in panico. Ma il panico comincia a venire in città. Comincia ad arrivare in città, perché cominciano a capire che davvero arriveranno 4.500 atleti da 26 paesi, davvero arriveranno i capi di Stato, di 26 nazioni, forse non tutti, ma arriveranno qui. Voi siete di Taranto, io sono di Belluno, ma quando sono venuti, parte il G20 e si è fatto a Brindisi, quando è stata l'ultima volta che sono arrivati dei capi di Stato a Taranto? Forse quando sono sbarcati e hanno fondato Taranto nella baia di Leporano, giusto? Saturo, esatto, sono preparato. Forse allora sono arrivati più capi di Stato che sono diventati i capi dello Stato che è stato creato qui a Taras. Sì, adesso c'è il panico. Il panico sarà che cosa? Saranno decine di migliaia di persone che entreranno in questa città. Saranno le strade bloccate. Vi devo dare una brutta notizia. Camminerete a piedi sotto il sole, e non perché le stanno asfaltando, no, le potrete solo guardare quelle strade belle asfaltate, perché serviranno per circa 250 bus che gireranno nella città partendo dalla base navale, e non posso che ringraziare la Marina per questa partnership straordinaria che stiamo vivendo. Saranno occupate dalle circa 400 auto brandizzate con scritto Taranto 2026. Non giusto dell'anno. Taranto 2026 sarà scritto sulle auto. E prenderanno le strade che voi vorrete utilizzare, ma che non utilizzeremo. Voi camminerete sotto al sole. Sotto al sole vedrete le strade asfaltate e sarete contentissimi di girare e di andare nel quadrilatero dello sport, dove c'è uno stadio di Serie A, come diceva il direttore, c'è una delle piscine più belle d'Italia, dopo la Scandone di Napoli, devo essere certo.
2: Infatti,
0: la piscina Scandone è un fascino di bene. Dove c'è un centro sportivo dove si può fare lo skate a livello professionale, c'è il padel, c'è un centro tennistico che già adesso si candida per ospitare i prossimi, quantomeno i challenger, se non degli ATP 250. Ci sono degli impianti straordinari che da dopodomani, dopo i giochi, potranno essere gestiti da chi? Da quel 30% di persone che sono diventati dei professionisti e che saranno in grado di gestire questi impianti. E voi ricorderete con gioia che avete camminato sotto il sole per vivere questa eredità, perché sarà un evento straordinario, e se vi serve il coraggio per farlo, venite nel nostro ufficio, perché lì vedete veramente il coraggio che c'è.

0: grazie delle parole. Adesso passo la parola al dottor Roberto, spero di pronunciarlo bene, per il New Seda, che è il direttore dell'area Games Service. Prego.
1: Allora, io sono spagnolo, mi spiace, ma sono italiano di adozione, perché già da parecchi anni che giro

bussola per fare eventi sportivi. Io mi specializzo in una cosa che non vuole fare nessuno, che sono i game services. Game services è una parolaccia in inglese che vuol dire tutti i servizi che servono per fare i giochi. Cioè, se io domani me ne vado a casa, mi porto i giochi con me. E perché non mangeranno, non alloggeranno, non ci avranno servizi medici, non ci sarà l'antidoping, non ci sarà la logistica, tante di queste piccole cose, ci sarà tutta la spazzatura dappertutto, tutte queste piccole cose che non vado di fronte alle telecamere, a me non mi vedrete mai, ma se non li faccio non ci sono i giochi. Allora, ho preparato una piccolissima presentazione dove vi spiego cosa sono i game services. I game services sono composti di 7 aree funzionali che sono il Mediterranean Village, di nuovo Marina Militare, grazie, avete salvato i giochi, ok? Quello lo dirò. Si deve dire a César lo che è del César, si dice in spagnolo, allora. Esatto. Allora, ovviamente nel Mediterranean Village noi avremmo 2 navi da crociera, abbiamo le navi, allora lo potete dire tranquillamente, una nave bellissima che arriverà il 16 agosto a Maristanava, la nave alla base navale della Marina, e sarà uno spettacolo. Vogliamo, se comunicazione è d'accordo, fare veramente un servizio televisivo di quando arriva questa nave di 300 metri di lunghezza, 15 piani d'altezza, e si piazza all'interno di quella base navale e di fronte mettiamo il portaerei. Non si è mai visto una cosa così, portaerei, ok, aircraft carrier, così, ok, facciamo come i milanesi. Ma tutta questa gente che sta nel villaggio degli atleti dopo deve andare, grazie a Ioannis, a tutti gli impianti, quelli di gara, quelli di allenamento, devono andare al Media Press Center, devono pure uscire la sera, andare ai fantastici ristoranti. Ma quanti ristoranti ci sono? Tanto, roba incredibile. Vogliamo riempire questi ristoranti con i nostri ragazzi che uscirono la sera. E questi ragazzi, penso che qualcuno un po' di male si farà, perché 5 sport di combattimento, sport di squadra, sono degli sport, skateboard, non vi dico questi se cadono come vanno a finire. E allora dobbiamo fare quello che si chiama i medical services. I medical services per 32 discipline sportive, 33 sport allo stesso tempo, vuol dire intorno a 60 ambulanze solo negli impianti sportivi, più le ambulanze che dobbiamo avere nel villaggio, le ambulanze che dobbiamo avere negli alberghi dove dormiranno i nostri ospiti del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Sono tantissime ambulanze che ovviamente sul territorio non ci sono, le dovremmo portare da fuori. Medici in ogni impianto, antidoping, pure una cosa che si deve fare per forza. Tutto quello è parte di game services. Accommodations. L'accommodation non è solo il villaggio, noi portiamo intorno a 400 arbitri, giudici internazionali, altri 400-500 giudici di gara nazionali che devono stare là per condurre le gare. Se non ci sono loro, non ci sono le gare. Questi arbitri vanno a alloggiare in tutti gli alberghi che abbiamo trovato. Abbiamo preso tutti gli alberghi di Taranto e provincia, quasi tutti. Grazie pure di nuovo Federalberghi, adesso Marcello mi spara, grazie a Federalberghi, perché siamo arrivati a un accordo con loro per poter mettere d'accordo a tutti i proprietari degli alberghi, perché ci sono una tipologia di proprietari di alberghi, da quello che non è manco a Taranto ma vive in Milano, a Tarantino, a Roc, tutti volevano diverse condizioni e noi solo una condizione possiamo offrire, ed è stato molto complicato convincerli, ma grazie a Federalberghi abbiamo trovato una via di mezzo fra quello che volevano loro e quello che potevamo offrire noi,
E al giorno di oggi abbiamo più di 1100 letti negli alberghi di Taranto.

0: e che non è facile. Mettiamo pure a dormire tutta la gente di tecnologia che fa cronometristi, lo vediamo per dormire pure per i broadcasting, che verranno 250 cameraman, tecnici, speakers che fanno tutto il broadcasting, pure dormire per le federazioni italiane, che pure grazie alle federazioni che vengono a darci una mano a organizzare tutto quello che sono le gare, volontari, e di nuovo la Marina che ci ha dato mani scuola, che io dove avremo intorno a 600 letti per poter mettere gli autisti, alcuni volontari che vengono da fuori di Taranto, alcuni che vengono proprio fuori dall'Italia. Che allora tutto questo si gestisce con accommodations, con delle date di arrivi diverse, ciascuno arriva in una data diversa, dobbiamo andare a prendere, portarlo all'albergo corretto. È un'operazione molto complicata e stiamo lavorando da più di un anno su questa parte dell'accommodation, che sembra semplice ma è molto complicata. Abbiamo la logistica, serve l'acqua, la carta, il toner, il ghiaccio, serve tutto il materiale per i cronometristi, lo portiamo noi, lo montano, dopo dobbiamo smontare, portarlo via perché inizia un altro sport. Tutta quella parte la fa logistica, che usiamo dei magazzini per mettere tutta l'attrezzatura, e quando deve cominciare l'impianto portiamo tutto e consegniamo ai nostri amici di venue management. Abbiamo food and beverage, devono mangiare ogni giorno, tre volte, è proprio complicato, ma devono mangiare tutti, mangiano tantissimo, mangiano gli atleti, mangiano i tecnici, mangiano nella nave, ma mangiano pure sugli impianti perché stanno gareggiando e non possono tornare alla nave, ma mangiano pure i volontari mangiano pure i volontari ogni giorno, mangiano pure lo staff, dovranno mangiare tutti i miei compagni, devono mangiare i giudici di gara, devono mangiare quelli del broadcasting, devono mangiare tutti, deve mangiare il pubblico. Al pubblico dobbiamo dare un po' di acqua, un bar, tutta quella parte la deve gestire food and beverage, ed è una parte che è molto complicata in un territorio dove non c'è un grande producer di logistica di alimenti, di food and beverage. Allora dovremmo andare a cercare, se l'impianto al bar, provare a parlare con il bar, dare un po' di negozio al bar durante quel tempo. Se non c'è il bar, dovremmo portare noi il bar, sicuramente usando i famosi food trucks perché hanno già tutti i permessi e roba molto più semplice, ma loro dovranno andare a mangiare a tutto lo staff e al pubblico. Allora è sempre un'attività che noi proviamo di farla locale, tutta la parte food and beverage sarà al 90% locale, pure grazie a qualche sponsor che ci porterà la frutta, che ci porterà i frutti secchi, il vino mi hanno offerto, ma è un alcol free, allora sto vedendo se almeno nella zona del direttore possiamo mettere un po' di vino, e vedremo come procedere con questa parte di dare da mangiare a tutti. Non è facile. Accreditations, tutti devono avere questo coso, questo qua al petto, che ti dà accesso, se sei atleta, al field of play, per gareggiare, se sei giornalista, alla zona dei media, se sei un osservatore, alla zona dove va il pubblico, se sei la Marina, andranno alla zona B, perché gli dovranno invitare alla zona B, ok? L'accredito pure è una parte molto complicata, perché l'accredito, attenti, l'accredito è un elemento di sicurezza, che io quando consegno l'accredito a una persona, uno non lo può dare a nessuno, non lo può perdere, se lo perde deve informare subito, perché con un accredito qualsiasi persona che lo trova, anche se c'è la foto, ma può entrare in una venue, entrare nelle zone un po' critiche. Allora la parte accredito è una parte che è molto molto seria, la gente che lavora su accrediti non sorride mai, mai, abbiamo preso due polati perché non sorridono mai, dico solo quello. E l'accreditation, ha detto prima Carlo, sono 20.000, io penso che andremo a 23 per gli ultimi calcoli che abbiamo fatto sono 23.000 accrediti, okay, che gireranno tanto. Speriamo che con l'accredito vice sindaco possano entrare negli autobus, che sarebbe importante. E dopo c'è l'ultimo, ma che non che è ovvio, cleaning and waste. Noi non possiamo lasciare la città sporca, dobbiamo trovare la città pulita, come qua non siamo in Giappone, che io non so se avete mai visto i tifosi giapponesi quando finisce una partita cosa fanno? Portano le buste gigantesche e puliscono tutto, ma non sono la sua area, pure quella dei quelli che stavano accanto che non hanno pulito. Non siamo in Giappone, dovremmo farlo noi, dovremmo pulire tutti gli impianti, tutte le aree non competitive dove stiamo, e ovviamente con l'aiuto del comune che pulirà le strade e tutte le aree intorno ai venue, vogliamo far vedere una città pulita durante i giochi. Allora, questo è quello che avevo scritto in questa bellissima presentazione, quello che sono io, quella forse è la slide più brutta, e qua dove spiego un po' cosa era Game Service, ma ho preferito spiegarlo senza dover leggere tutto questo capitolo. E quello è quello che faccio io e i miei head off, di cui veramente sono molto fiero, molto bravo, perché stanno lavorando molto molto forte, e spero che voglio rivedere a tutti voi seduti nella Spalti e vedere il nostro lavoro, perché quello è quello che vogliamo che la cittadinanza venga, tutti gli impianti pieni. Non possiamo lasciare gli impianti vuoti, dobbiamo riempire gli impianti. Lo so che si può andare alla spiaggia perché è proprio tempo di spiaggia, ma gli impianti devono essere pieni, perché è quello che a noi è la nostra benzina. Vedere che il lavoro che abbiamo fatto c'è gente che è da prezzi. Ok? Grazie mille.
1: Roberto, se riuscite a sintetizzare e a mettersi ancora più ansia,
2: ce la faremo
1: senz'altro, e grazie a voi. Passo la parola adesso al dottor Andrea Alberti, responsabile del project management.
3: Buonasera a tutti. Dopo un pugliese, un pavellinese, uno spagnolo, al turno del romano, quindi vengo dalla capitale, diciamo. Sono lavoro ovviamente per Sport e Salute, che è partner di questi giochi, mi hanno mandato in missione qui a Taranto, città, devo dire, incredibilmente bella e stupenda, che non conoscevo, nonostante ho fatto tantissime estate in Puglia, ma Taranto non la conoscevo. Allora, Project Management, che cos'è? Ovviamente ogni evento sportivo, così abituati a vederlo in televisione, a vedere quello che succede, vedere le cerimonie di apertura, di chiusura, vedere le gare, vedere le cerimonie di prevenzione delle medaglie, ma quello è tutto quello in cui si arriva a fare dei giochi, ma c'è tutto un percorso che è dietro le quinte, quello che in questo anno, insieme al direttore Carlo e a tutti gli altri direttori, come Marco, come diceva Vincenzo, siamo un po' matti a intraprendere un percorso di questo genere. Da un anno stiamo iniziando a pianificare, a pensare ogni cosa che va fatta in ogni area funzionale, dai trasporti, dal service, dai volontari, dal protocollo, dalle relazioni internazionali. Diciamo, un sistema per darvi un po' un'idea di quello che c'è dietro. Il primo Gantt che abbiamo realizzato con Vincenzo nel luglio scorso contava circa forse 2500 righe di cose che dovevamo fare in un anno. Adesso neanche vi dico quante ne sono diventate, perché ovviamente man mano che il team si allargava, le cose da fare erano più menti pensanti a ragionare sul singolo aspetto, se siamo aumentati. Altro dato che comunque sia è fondamentale per farvi capire anche l'importanza del lavoro che c'è dietro alla realizzazione di questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo detto che adesso siamo arrivati in 150 persone, ma per arrivare a 150 persone abbiamo finito poco fa ad aprile, sono state delle call pubbliche in cui chiunque si poteva candidare e venire a Taranto a lavorare per i giochi e per questa città. Abbiamo ricevuto quasi 4.000 domande di persone che volevano venire a lavorare ai giochi. Abbiamo fatto più di 400 colloqui e altrettante li dovremo ancora fare in questa settimana. Quindi la voglia che c'è anche della gente, dei vari i professionisti, magari senior, che erano volevano dare il proprio contributo, è enorme. E il lavoro di project management è sicuramente un lavoro che non si può fare da soli. Io non posso farlo da solo, e lo possiamo fare solo insieme a tutti quanti, e ognuno è un mattoncino di una piramide che viene costruita, e ogni mattoncino è fondamentale, dal volontario al direttore generale, ma passando anche per i cittadini, per gli spettatori, perché se pensiamo alle immagini, alle dirette televisive che ci potranno essere, vedere uno stadio pieno dà un senso dell'evento che è riuscito, piuttosto che vedere uno stadio vuoto. Quindi sicuramente è fondamentale anche il contributo dell'intera cittadinanza, di tutti i comuni che sono coinvolti. Un altro dato che spesso magari sentiamo parlare, visto che si dicono dobbiamo fare il contatto, noi quasi la metà delle persone che lavorano all'interno del comitato sono donne, quindi non sempre si parla del quale rosa, ma noi abbiamo più quasi la metà sono componente femminile, che dà un supporto importante, e tantissimi, forse la novità non li ho sinceramente contati, ma sono tutti under 30. Abbiamo costruito un comitato che è un mix di persone con esperienze professionali decennali, ventennali, che in questo campo, con decine di giovani che magari sono alle prime esperienze, e sicuramente una legacy che lasceremo al territorio di Taranto e della Puglia tutta è anche far crescere questi giovani, che dargli la possibilità di essere valorizzati. Noi saranno dei responsabili in tutte le venue, cioè sarà in ogni venue c'è un responsabile che dovrà decidere e gestire che tutto avvenga nel migliore dei modi possibili. Quindi tutto questo è un lavoro che è iniziato un anno fa e continua a svolgersi ogni giorno. Noi lavoriamo veramente H24, cioè in ufficio se non andiamo sono le 9 di sera, quasi non usciamo mai, ma proseguiamo il lavoro anche quando siamo a cena e dopo cena, quando ci prendiamo anche una birra tra noi, parliamo sempre di lavoro, perché quello che vogliamo è sicuramente che questi giochi siano i più belli che siano stati realizzati in Italia, nel gioco mediterraneo, ma a livello europeo e internazionale. Questo si può fare solo con una squadra affiatata e con un team composto da tutte le persone che stanno lavorando in questo momento. Senza è possibile, è un lavoro che si può fare solo insieme e non da soli.
1: Grazie.
2: speditamente, adesso interverrà sul tema cogliere il Mediterraneo, Kelun Pereira, direttore delle relazioni internazionali.
4: Buonasera a tutti e grazie di questa opportunità. Non ci crederete, ma io in teoria sono quello di Firenze, non è stato quello di mia pelle. Sì, nato a Firenze e vivo a Roma. Direttore dei rapporti internazionali, che cosa facciamo come area? Noi di fatto siamo coloro che si interfacciano con i principali stakeholder, che sono la Federazione Internazionale di Riferimento, il Comitato, le Federazioni Internazionali e il Comitato Olimpici. Abbiamo diversi livelli. Operativamente all'interno del comitato non facciamo nulla, cerchiamo di raccogliere quante più informazioni possibili e fare in modo di essere sempre pronti nelle risposte che chi, diciamo, partecipa e vuole venire a Taranto ha delle risposte. Questi sono i paesi partecipanti, sono 26, e credo che in considerazione della situazione geopolitica del Mediterraneo, in questo momento questo sia un grandissimo risultato e di questo dovremmo essere tutti orgogliosi. Questi sono i numeri, non sono esatti. Ci sono 4.573 atleti, ci saranno 26 capomissioni, 39 deputy, quindi sono il vice capomissione, 2.136 ufficiali, extra official, quindi sono delle quote aggiuntive, e 70, diciamo, sono di extra quota, ma anteprincipismo. Queste vengono tutte dagli atleti olimpici. La mia area, io sono uno degli ultimi direttori di questo comitato, sono stato nominato a marzo. Ho una storia nel mondo dello sport, sono stato per 16 anni consigliere nazionale del CONI, ho fatto 2 Olimpiadi come brand ambassador dell'Italia Team, ma soprattutto ho partecipato al bid di candidatura di Milano Cortina nel 2019, quindi diciamo che il dossier di candidatura lo conosco abbastanza bene. E una delle cose più importanti, secondo me, dei grandi eventi è la legacy. Ma la legacy è il dopo. Però per fare una legacy dobbiamo essere tutti insieme. Cioè per noi venire a fare giochi, andarci via sarebbe la cosa più semplice. Venire, fare giochi insieme a tutti voi, noi ce l'andiamo. E a voi resta il mondo. Questa è la legacy più importante. Questo era anche ciò su cui era fondata Milano Cortina. Io Milano Cortina non ne ho mai più partecipato, non sono mai più andato. A me è bastato essere a Losanna il giorno in cui le abbiamo ottenute, perché comunque la cosa di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, che a prescindere di quale parte dell'Italia siamo, o di quale regione, o di quale sport, o quale lavoro facciamo, nei contesti internazionali, negli eventi internazionali, noi rappresentiamo il nostro paese e quindi di questo dovremmo essere sempre tutti orgogliosi. Il Mediterraneo, è inutile spiegarlo, questa è la situazione attuale, è molto molto complessa. Io sto parlando quasi quotidianamente con tutte le delegazioni per cercare di agevolare in qualunque modo possibile la loro partecipazione. Io ho fatto una scommessa. Si può dire perché non ci sono soldi di mezzo, quindi non c'è. Con il Comitato Internazionale è la loro prima vista in cui ho partecipato. Io ho scommesso che questi sarebbero stati i giochi del Mediterraneo dei record e che sarebbero stati i giochi del Mediterraneo più belli della storia dei giochi del Mediterraneo. E gli ho detto che ne riparliamo il 3 settembre. Questo perché? Perché da quando sono arrivato, io ho iniziato a luglio, ho cambiato ruolo, Roberto Terenga era il mio direttore, oggi è sempre il mio direttore, ma siamo colleghi, diciamo, sulla carta. Si fanno i giochi, si fanno tutti, dai comitati olimpici, a chiunque con cui interagivo, la domanda era sempre: ma si fanno questi giochi? I giochi, 100%, la mia risposta è sempre stata: 100% i giochi si fanno. L'unico dubbio è la guerra, ma se scoppia la guerra i giochi sono l'ultimo del problema. siamo andati avanti. Perché dico questo? A me piace stare in mezzo alla gente, quindi giro tanto. E quello che chiedo sempre è: che cosa pensate dei giochi alla gente di Taranto? Che cosa pensate dei giochi? Perché un po', diciamo, questo secondo me è la parte più importante, capire che cosa vuole la gente, che cosa pensa la gente di

0: evento di questa portata può essere superato solo ed esclusivamente dalle Olimpiadi, e su questo bisogna essere realisti, quindi dobbiamo essere pronti, dovete essere pronti. Chiudo con una cosa che mi hanno insegnato. Io ho un tatuaggio che me lo sono fatto da poco, che dice: "Homo faber fortuna sua", l'uomo è l'attrice del proprio destino. No, la seconda cosa è un'altra frase che mi hanno insegnato: non parlare mai male del tuo paese, difendilo sempre a spada tratta nei confronti dell'esterno. Dentro ci possiamo ammazzare, ma nei confronti dell'esterno difendetelo sempre. La terza cosa, quando mi dissero di venire a Taranto, giuro, ho detto: "No, posso dirlo?"
1: Sì.
0: "Che palle, no, prego, non ci volevo venire." Sono stato convinto. Voi dovete essere veramente orgogliosi di ciò che è Taranto. È un posto incredibilmente bello, con della gente veramente bella. Quindi, forza, tutti insieme ce la facciamo. Grazie.
2: Adesso chiedo di intervenire Daniela De Rosa, co-direttrice protocollo. Grazie.
3: Buonasera, io sono un pochino più agile dei miei colleghi, quindi mi sono segnata dei bullet point, così sono certa di non dimenticarmi nulla. Grazie. Allora, la nostra direzione e il protocollo è composta da due, dalla direttrice Emilia Precalte, la mia collega, e io che sono la co-direttrice, e poi da tante persone che ci danno una mano e lavorano tanto. Brevemente, cos'è, diciamo, spiegare un pochino cos'è il cerimoniale, il protocollo, adesso l'ammiraglio sicuramente lo saprà. Allora, il cerimoniale è la serie, una serie di norme che regolano la vita pubblica di un'istituzione e delle relazioni tra istituzioni. Quindi il Galateo regola le relazioni tra persone, il cerimoniale regola le relazioni tra istituzioni. Il cerimoniale è anche comunicazione. Perché? Perché il cerimoniale, attraverso le sue regole, mette in ordine persone e simboli. Per esempio, in un tavolo, adesso posso dare un pochino le spalle, come questo ci sono cinque sedie, la persona, diciamo, il padrone di casa, in questo caso l'ammiraglio, sarebbe seduto qui, alla sua destra un'altra persona, alla sinistra un'altra, eccetera, eccetera. Quindi per chi entrasse in questa sala, vede il posto centrale dell'ammiraglio e comprende che è il padrone di casa, comprende anche che la persona alla sua destra è la persona dell'ospite più importante, quindi anche comunicazione. Tutti quanti voi, o molti di voi, avranno visto in televisione, sui social, le celebrazioni del 2 giugno, a parte la bellissima parata militare, ma mi vorrei soffermare, se qualcuno di voi l'ha vista, nella salita per la scala del milite ignoto, per quanto avete visto le cinque cariche dello Stato più importanti, accompagnandovi sempre backstage, come dicono gli inglesi. Per andare un pochino invece, appunto, più, diciamo, in argomento, che cosa sono, cosa fa il cerimoniale in un comitato organizzatore? Allora, innanzitutto, ormai la fase della pianificazione è quasi finita e siamo nell'operation. Quindi noi ci occupiamo innanzitutto di pianificare, quindi poi di accogliere e di gestire tutti gli ospiti, quindi dall'arrivo, quindi secondo, per esempio, i miei colleghi parlavano, non so, dell'arrivo di capi di Stato, capi di governo, quindi per una serie di persone, rispettando il cerimoniale, per esempio, si accolgono in aeroporto, sotto bordo, oppure nell'area controllo passaporti o nell'area degli arrivi. Ad ogni personalità corrisponde, con l'accredito che il mio collega Roberto ne ha parlato, una serie di servizi, quindi un trasporto dedicato, quindi una volta arrivati vengono accolti, vengono accompagnati al trasporto dedicato, una vettura privata, un minivan, un bus, e poi accompagnati nel loro nel

0: persone andranno nei siti di gara per vedere le gare. Allora, nei siti di gara ci sono gli stand, ma ci sono i posti seduti, ma non sono classificati, cioè non sono numerati, quindi diciamo, come dicono gli inglesi, first come, first served. L'unico venue che hanno i posti seduti e quindi assegnati in plasma sono la cerimonia, lo stadio, in questo caso il nostro stadio di Acquavone, che è la cerimonia di apertura e la cerimonia di chiusura. Altre operazioni, diciamo che noi, altre cose che facciamo sono per esempio tutte le cerimonie di benvenuto. Il mio collega Roberto parlava appunto e Kero, no, dell'arrivo delle squadre. Quindi è usanza che all'arrivo di ogni squadra olimpica, di un gruppo di atleti, a volte non arrivano tutti insieme perché magari chi ha gare più là arriva in un secondo tempo, si accolgono le squadre nel piazzale gentilmente offerto dalla Marina. Ci sarà un cerimonio di benvenuto con la nostra sindaca del villaggio che accoglierà lo chef di missione, il capo missione, come rappresentante, diciamo, di quella squadra, il comitato olimpico. Si iserà la bandiera, si suonerà ovviamente l'inno nazionale e quindi con la bandiera issata di quel paese si sa che ufficialmente l'Italia, l'Albania, il Marocco, la Grecia sono arrivati al villaggio. Altro, diciamo, punto importante sono le cerimonie di prenazione, che per una atleta, e il nostro direttore lo sa perfettamente, è il momento più alto. Quindi le cerimonie di prenazione sono molto belle, ma sono anche faticose, vanno pianificate nei minimi dettagli, perché bisogna avere il numero giusto di medaglie, bisogna aiutare a far formare il corteo fatto da presente, quindi da autorità che daranno la medaglia, le hoste volontarie che portano i vassoi con le medaglie e con il dono, e quindi tutto si deve svolgere bene, perfettamente, in tempo, perché in molte situazioni ci saranno anche le dirette televisive, e soprattutto è un momento più alto per una atleta. Come dicevo, per le cerimonie, parliamo di cerimonie di apertura e chiusura, il nostro, diciamo, dipartimento, la nostra direzione si occupa anche dell'ordine protocollare. Allora, in campo, diciamo, sportivo internazionale, diciamo, del CIO, e quindi anche molte regole che segue il comitato mediterraneo internazionale, l'ordine protocollare è nel paese e nella lingua del paese dove si svolge l'evento, quindi in questo caso l'italiano. Quindi voi avete visto qualche cerimonia, per esempio ricordo a Pechino che non so, i paesi erano spazzati durante la sfilata degli atleti perché loro hanno un alfabeto completamente diverso dal nostro. Lo stesso l'ordine protocollare viene rispettato per le bandiere, con i colleghi di Food and Beverage si parla anche del discorso degli alimenti, perché alcuni paesi, quindi alcune religioni hanno anche delle limiti, diciamo, no, delle abitudini alimentari diverse che vanno rispettate. Quindi questo è un po' quello che facciamo noi. Tutto va fatto bene e una grande attenzione ai dettagli. Vi ringrazio. E...
1: adesso chiamo a intervenire Ioannis Stavropoulos, direttore Aria Trasporti. Spero di averlo pronunciato bene.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invitato. Io mi chiamo Ioannis Stavropoulos e io sono greco. Capisco l'italiano molto, ne parlo poco, so I will continue in English, which is no reason for me. Now, my colleague Vincenzo before said that we are going to deploy 250 buses, which is a large number, and 400 cars. Now, the 250 buses will transfer all the athletes, 4,500 plus the 2,300 team officials, from the Mediterranean village in Basse Navale to 30 venues around Taranto and around Puglia. Actually, inside Taranto we have 15 venues and outside Taranto the rest of the venues. On top of this we have another 17 training venues, which makes it a rather complicated transportation task. Also, We expect the 26 countries that they will arrive from abroad to come either from Bari Airport or from British Airport, and also the charter flights we expect them from Gortaja Airport, and we will probably have to transfer National Olympic Committee's delegations from the port of Bari or the port of Brindisi if they choose to come by boat. So, I will also tell you a few things about myself. I'm with the organizing committee 1 year, next month. And my experience goes back to the year 2000 when I started with the Olympic Games of Sydney 2000 and then worked for the Athens 2004 Olympic Games, the Special Olympic Games of Athens and then the European Games of Baku in 2015, and I've also worked with FIFA for the World Cup of 2022 and so on and so forth. Always in transport. I believe we have a great team. My colleagues are all great. We are pulling as one, and I'm confident that we will deliver the best Mediterranean Games ever. Thank you.
1: Grazie. Adesso chiedo di intervenire Panagiotis Seravinis, spero di averlo pronunciato correttamente, direttore area volontà, questo è un tema
3: grazie.
1: Che viene
3: dai cittadini. You will have to excuse me, my Italian are poor, so I will also do my presentation in English. And let's talk about volunteers. What is to be a volunteer in the Mediterranean Games? The volunteers are the heart and the soul of the Mediterranean Games. They are the first person that our athletes, our personnel, our people will come in contact when they visit us and then we want to participate in these games. So, in order to be a volunteer, you just need to have the heart, you just need to really, really, really want to contribute to this part of the organization. You do not need any special skills, you do not need any special training, you just need to really want to be a part of these games. Volunteers are a special bunch of people. They give without really wanting something in return, and for that we are very, very grateful. What do we offer to our volunteers? We offer a chance to be part of something greater. We offer training, we offer experience in a multicultural event such as the Mediterranean Games. And this will be the legacy that our program will leave behind here in the Puglia region and especially in Taranto. People that we know that they will have the know-how to do games afterwards, a very big pool of volunteers for future events, and of course the pride to be part of these games. So, for all of you that would like to volunteer, please come, register to our platform. My team, Ms. Maria Caire, Mr. Antonio Nozzi, will welcome you, and we promise you that this will be an experience that you will be proud afterward that you have participated. Thank you very much.
1: E adesso ci andiamo verso la conclusione, dallo sport al racconto del territorio. Quindi andiamo a queste proposte interessanti. Invito a venire qui Giuseppe Di Palo, direttore area sport competizione.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Dicevamo area sport, bello pesante, impatto dello sport. Lo sport torna a Taranto alla grande, parliamo di giochi del Mediterraneo, parliamo esordio a Napoli, forse l'accento mi inganna, Bari, Pescara e finalmente dopo quasi 20 anni ritorniamo con i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. c'erano anche colleghi, 4500 atleti, 26 nazioni, 3 continenti, ecco perché il famoso logo che vedete in alto dei tre anelli, di 3 continenti. Questi giochi rappresentano sicuramente dal punto di vista sportivo un grosso impegno. Stiamo parlando appunto di 33 eventi sportivi, 290 specialità, per intenderci distribuiremo oltre 1000 medaglie, tutto questo nel giro di un paio di settimane, coinvolte 15 comuni, il territorio tarantino sicuramente nel pieno. Più che entrare in dettagli sportivi, che sarebbero diciamo ovvi, facciamo un po' un discorso di valori che porta lo sport con sé, valori politici. I valori politici ci sono tantissimi, si parla tanto di piano Mattei, questo è il piano Mattei. L'Italia dispone al centro del Mediterraneo come ponte proprio nei confronti del Nord Africa, del Medio Oriente. Cosa? Per cosa? Per garantire e ricreare tutti quei flussi di finanziari e di attività e di eventi futuri che in effetti garantiscono e ci permettono di tornare nella centralità che una nazione come l'Italia merita all'interno del contesto del Mediterraneo. Quindi, senza nasconderci, c'è un forte valore politico a cui sicuramente questo comitato è pienamente cosciente e lavora per questo. Siamo in contatto con, tramite mio collega dell'internazionale, con 26 nazioni che dialogano con noi quotidianamente per garantire l'accesso non solo degli atleti ma di tutte le loro organizzazioni all'interno di queste. E quindi dopo il valore politico parliamo del valore socioculturale e qui è appunto è testimonianza di quello che sta succedendo in questi giorni e che è successo tanto. E stiamo lavorando sui volontari, stiamo lavorando su valori locali, sull'educazione nelle scuole, iniziative culturali. Le competizioni sono proprio questo strumento per portare e trascinare questa cultura all'interno del territorio che c'è sempre stata, ma adesso è assopita. Noi immaginiamo che abbiamo avuto i nostri interventi sugli impianti sono stati soprattutto non di riqualificazione ma di riapertura. Vedevo prima i filmati di Magna Grecia, vedevo prima i filmati di Iacomone che in effetti si è chiuso poco prima che noi incominciassimo a lavorare. Stiamo parlando di tantissimi impianti che sono stati riaperti e quindi questa riapertura è qualcosa di estremamente importante di cui siamo fiduciosi e fieri, ma vogliamo altrettanto che ci sia una continuazione di tutto questo. Andiamo avanti. Valore ambientale. Il valore ambientale è appunto la riqualificazione dell'ambiente grazie agli eventi. Questo è simbolico, questa fotografia che vede il Cimino. Il Cimino che era in questa zona particolarmente abbandonata e degradata si sta riqualificando grazie al fatto che la città di Taranto ritorna sul Mar Piccolo. Il Mar Piccolo è la presenza esclusivamente militare, non me ne siete tolga, o di tipo industriale. Tra l'operazione Cimino con il campo di canottaggio e canoa e con il centro nautico torpediniere e la banchina torpediniere, che succede? La popolazione ritorna a frequentare le sponde del Mar Piccolo, che è un gioiello che va sicuramente conservato e valorizzato. E quindi si riprende tutto il discorso di mezzi di trasporto e voi ne siete diciamo l'esempio lampante con la vostra città e la vostra iniziativa per la metropolitana leggera, e tutto a beneficio della cittadinanza. E quindi i giochi, lo sport può essere anche questo e deve essere questo. Andiamo ancora avanti, il valore economico, non trasciniamoci in situazioni e discussioni un po' troppo, diciamo, teoriche o di... C'è il valore economico nello sport e vogliamo andare a tradurlo? Ok, abbiamo offerte lavorative connesse agli impianti, inevitabilmente ora nei giochi e sendo sarà ancora così. però le infrastrutture sportive non sono solo quello che determina direttamente forse un discorso dal punto di vista economico, ma ci sta tutto un indotto indiretto, il famoso turismo sportivo. Molti scelgono le località turistiche anche in funzione di quella che è l'offerta appunto sportiva che viene data in quei contesti, per non dimenticare tutto lo sport, e questi giochi ne sarà la testimonianza, tutto quello che sono il turismo che si muove a seguito degli eventi sportivi come questo. E quindi poi abbiamo quello che è anche le risposte dal punto di vista, e qui come sportivo mi sento veramente di sottolinearlo, quello della traduzione di quelli che sono gli eventi sportivi in quelli che sono i comportamenti della cittadinanza. La cittadinanza è tutto il contesto che viene inondato da un evento multisport, inevitabilmente da questo rimane influenzato, e quindi i nostri stili di vita che costano milioni di euro alle finanze dello Stato e della Regione in particolare, in questo caso danno un loro beneficio. Ci sono studi approfonditi in merito, vi dico solo un valore: Londra 2012, grazie a quei giochi c'è stato un risparmio in termini di milioni di euro, anzi non indifferenti, ma tutto questo è stato valorizzato in che cosa? 30% dei nostri stili di vita si sono abbattuti in quei contesti dove evidentemente il fumo, l'alcol e un'alimentazione errata sono state messe da parte a favore di eventi sportivi. E quindi quel 150-750% che cos'è? Il ritorno che un evento sportivo come questo, il multisport, può determinare in seguito sul territorio. Ora, che cosa c'è? La differenza, che è abbastanza macroscopica, tra due valori è data dalla capacità del contesto territoriale di cogliere quella opportunità. E quindi io vi lascio e vi ringrazio con una mia testimonianza. Napoli, giochi Universiade 2019. Vi ricordo che Napoli in quel periodo era la città di Gomorra e di Camorra. Oggi, a distanza di 7 anni, è la meta turistica più ambita d'Italia. Mi auguro tanto e ne sono sicuro che questa opportunità venga colta anche dalla città di Trani.
5: Grazie. Adesso invito, per concludere, il dottor Riccardo Montefusco, direttore area marketing e comunicazione. Benvenuto.
6: Buonasera. Non è facile parlare dopo queste professionalità, i miei colleghi mi hanno accolto 3 mesi fa circa per darmi questa direzione, le loro direzioni sono più importanti delle mie, io le osservo ogni giorno, imparo ogni giorno, mi danno una carica incredibile. Per non dire delle banalità, vi ho preparato un piccolo documento. Non parte,
7: racconta.
6: Va bene, vi volevo
7: parlare di che comunicazione che non c'è, parte.
6: Non dipende da me,
7: è che non come
6: c'è un boicottaggio, però siccome sono previdente mi sono portato il mio documento stampato e quindi ve lo posso documentare. Che cosa fa la mia direzione? Non gira questo documento, ragazzi, forse è più pesato. Ecco, l'area marketing che cosa fa? Queste sono le principali attività che consistono nella gestione e coordinamento di strategia di posizionamento e brand identity. Tutte queste onde che vedete, che rappresentano il mare, la terra, il cielo, sono state studiate all'inizio dalla nostra agenzia Angelini, che ancora ringrazio perché hanno fatto un lavoro straordinario di brand identity, che ci accompagnerà lungo tutto il percorso di comunicazione. Chiaramente all'interno della mia area c'è anche l'ufficio stampa e media relations, il broadcasting, voi sapete che queste immagini, queste riprese andranno in diretta e in differita in giro per il mondo, non solo nei 3 continenti, quindi il broadcasting marketing ha un'importanza particolare per diffondere i giochi. Il digital social media and content production, marketing commerciale sponsorship, il marketing all'interno di questo comitato per loro vuol dire posizionamento strategico e inclusione per gli sponsor, quindi diciamo abbiamo tutta un'attività da fare per coinvolgere gli sponsor. Marketing territoriale, abbiamo dei colleghi con i quali lavoro quotidianamente, abbiamo preparato un documento bellissimo, non ve lo faccio vedere perché deve essere approvato, ma ci sono molte attività che riguardano il territorio pugliese. Poi abbiamo le campagne promozionali, il ticketing. Sul ticketing vi faccio un breve accenno. A breve sarà pronta la piattaforma che ci consentirà di mettere in vendita, grazie ad un partner internazionale, i biglietti per il momento delle cerimonie di apertura e chiusura, più avanti anche quelli delle venues e degli sport. Monitoraggio, analisi e reporting. Alla fine dei giochi produrremo un libro bellissimo all'interno del quale sarà raccontato tutto il percorso che ha caratterizzato i giochi, con un racconto bellissimo di immagini e di contenuti. Ma non facciamo solo questo, perché noi ci occupiamo anche di servire i nostri colleghi. Quindi che cosa facciamo? Collaboriamo strettamente con le relazioni internazionali per coordinare i messaggi ufficiali verso le delegazioni dei partner. Operations per pianificare allestimenti, aree fan, ospitality e logistica degli eventi promozionali. Seguiamo il Dipartimento Legale per la gestione dei contratti di sponsorship, diritti d'immagini, normative pubblicitarie e tutela del marchio. Non è facile, perché neanche se il comitato è privato, noi, come Andrea Roberti ha ricordato prima, abbiamo come advisor Sport e Salute, un'azienda pubblica. Dobbiamo seguire in maniera strettamente legale tutti i contratti. Finance per definire budget, forecast, controllo costi delle attività di marketing. Il direttore mi ammazza se esco fuori budget. Sport e venue management per sincronizzare i calendari degli eventi, l'attivazione on site e servizi per gli spettatori. I volontari e la human resource per il training comunicativo e la gestione delle personalità a contatto con il pubblico. I numeri ve li tralascio perché questi numeri sono numeri che, diciamo, noi sono più o meno in linea con quelli che i miei colleghi hanno dichiarato. Il mio amico Kellum prima mi ha detto devi lasciare col botto, perché abbiamo già detto tutto, non un grande incoraggiamento, tuttavia vado avanti e ti do il botto, secondo me. Questo è il city dressing che i colleghi degli architetti che abbiamo tirato a bordo, Claudia Pignatale e il suo team.
7: Ma stai spoilerando.
6: Ma lo devo fare? Te lo posso?
7: Va bene.
6: Ma hanno detto chiudi col botto, io sto chiedendo.
8: Ho fatto tutte quelle cose che devi fare. Perché hai detto che vai a fare.
6: Le faccio.
7: Poi sarò bloccato qui.
6: Vi piace questa immagine? Eh? Allora, in questo chiudo, intorno al 20 di giugno inizieremo, se il sindaco, la delegata è andata via, peccato perché l'avevi stretta all'angolo, ma comunque già ci hanno confermato, monteremo questo sul ponte girevole, mi sembra il botto, credo, ma che dici? Dov'è questo coso che non gira? Dov'è? Ditemi dove devo puntare, perché mi ho chiesto. Destra? Eccolo. Vi piacciono questi elementi di arredo urbano? Queste sono le cose che piacciono al sindaco. Appena gliele abbiamo presentato ci ha detto bellissime, regalatecene mille. Beh, io, mille mi sembra esagerato. Comunque, insomma, sono elementi che arredano la città, sono punti molto semplici di ombra che ci consentiranno di ospitare i familiari e tutti coloro che verranno a vedere le gare nella città. Cercheremo di personalizzare il Palazzo del Governo, vediamo se riusciremo ad ottenere le autorizzazioni, il direttore è potentissimo perché va a rompere le scatole a tutti, con una personalizzazione del palazzo con delle immagini. Ok? E il botto vi è piaciuto?
9: Sì.
6: Grazie mille.
1: Allora, ci avviamo alle conclusioni. Prima però, consapevole che comunque abbiamo avuto una intensa serata, offriamo l'opportunità a chi volesse di porre qualche domanda. Ovviamente io invito il pubblico presente a eventualmente manifestare qualche curiosità ai nostri direttori, qualora voleste. Prego. Mi posso avvicinare a questo punto?
10: Ah, c'è la...
11: Buonasera, Sabino Percucci, volevo fare i complimenti al comitato organizzatore, soprattutto ai direttori di Aria che hanno evidenziato, a mio avviso, un approccio molto sistemistico e ingegneristico alle varie aree. Nella fattispecie, anche per il mio background personale, faccio una domanda al direttore dell'Operation Planning e al Project Management. Allo stato dell'arte ora avete evidenziato un sacco di attività da controllare a livello di project management, quindi nello stato ex-RIS ora qual è diciamo, l'attività o l'attività principale che sta nel cammino critico secondo la vostra diciamo, esperienza e viceversa per chiudere con un voto positivo, una speranza positiva, qual è l'attività sempre oggi che in pratica si è completata con diciamo, vostra sorpresa rispetto alle condizioni iniziali? Grazie.
12: Grazie per la sua domanda. Allora, se il riferimento è all'attività che sta facendo il comitato organizzatore e la struttura commissariale, io in questo momento mi sono consultato con il direttore generale, non riesco a immaginare qual è l'attività che ci preoccupa. A me personalmente invece qualcosina c'è che mi preoccupa. E la vera preoccupazione che ho è che la città di Taranto possa non essere pronta per il botto che faremo ad agosto, perché sarà qualcosa, come è stato detto da tutti, veramente di straordinario quello che succederà qui ad agosto. Io vi ho lasciato nel mio intervento indicandovi il fatto che sicuramente ci saranno delle difficoltà alla circolazione con le macchine, ma è estremamente riduttivo. Qui ad agosto, fra tre mesi, meno di tre mesi, succederà la fine del mondo. E la preoccupazione mia è che la città possa non essere in grado di sostenere quello che andremo a fare, perché vi assicuro veramente sarà qualcosa di straordinario. La più grande meraviglia, un positivo, beh, ce ne sono tante. Una è facile, l'affetto che stiamo ricevendo noi del comitato organizzatore della città di Taranto. Questo io sto qui da un anno, da giugno, e sin dal primo giorno ho trovato solamente sorrisi. Noi siamo nel centro storico, magari è uno di quei posti che d'estate sono gradevoli, d'inverno magari diventano un pochino più grigi. Abbiamo abitato lì per tantissimi mesi, adesso siamo ospiti della base navale e vi posso dire che sicuramente la cosa più bella che porto con me, che porterò con me quando questa esperienza sarà finita, saranno i sorrisi delle persone che incontro per strada. Grazie.
1: Vedo una mano alzarsi, prima sul microfono.
13: Sì, grazie, buonasera. Notato nella vostra presentazione come dire, la non conoscenza del fatto che Taras, fondata dagli Spartani, capitale della Magna Grecia, non riesce a come dire, dare questo protagonismo identitario. Anche lo stesso slogan, forse si poteva fare di meglio, se dobbiamo fare gli effetti speciali, è bene anche che questa città si presenti alla Mediterraneo come una città che è stata una grande capitale del Mediterraneo, per cui un po' di simbologia in più credo che non avrebbe fatto male. Grazie.
1: Le chiedo di presentarsi perché non ho avuto il piacere di ascoltare il suo nome.
13: Sono Salvatore Nasso, già preside del liceo Aristotelico di Taranto.
1: Benissimo, benissimo.
9: Grazie. No, assolutamente, accetto volentieri, ben volentieri le critiche. Credo che nella mia vita mi abbiano formato e mi abbiano fatto diventare quello che sono adesso. E sono il marketing e il brand sono punti di vista. C'è chi è legato e radicato al passato e c'è chi invece vuole andare avanti verso il futuro. La mia visione da direttore generale è abbracciare il futuro e io voglio assolutamente abbracciare il futuro. Mi spiace chiaramente che non coincida con il suo punto di vista, ma io sono assolutamente, rimango fermo dell'opinione che quello che siamo stati non cambierà. Ionios, che è la nostra mascotte, il delfino, rappresenta Taranto. Il simbolo dei ventesimi giochi del Mediterraneo rappresentano i marinai, quindi siamo rimasti legati a quella che è la storia di Taranto, ma voglio assolutamente che si vada avanti e che si abbracci il futuro.
1: A seguire
10: buonasera a tutti, io sono ex atleta, ex ufficiale di marina, ammiraglio in pensione, conversando. E non è una domanda per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, ma seguendo il vostro corso, oltre l'evento, vado oltre i giochi del Mediterraneo. La città di Taranto si preparerà a una sfida enorme, quella di mantenere e rendere vivo tutti questi impianti. Però volevo fare una richiesta a chi di sport si occupa da tanto tempo con splendidi risultati. Non lasciate che sia Taranto solamente a gestire queste cose, perché come l'esperienza di tutti voi, in piccolo anche il mio insegna, che è il motto del Vespucci, non chi inizia una pulita per sera. Organizzare a Taranto anche delle manifestazioni solo di una piccola federazione, come può essere quella di atletica, come può essere quella di padel, come può essere quella di tennis, ci aiuterà tantissimo. Contemporaneamente lancio una provocazione a me stesso, proprio per un discorso di pace del Mediterraneo, fatevelo dire chi da ventina di anni fa in questo periodo era in Golfo Persico in guerra, sarebbe bene organizzare a Taranto i mondiali militari, che non c'è manifestazione di pace migliore, quella di prendere i militari e farli scannare sul campo di calcio. Vi posso assicurare che ho fatto questa esperienza, anche giocare contro i kuwaitiani e gli iracheni, cioè eravamo in campo, ma poi quando si va agli spogliatoi, a parte il fatto che noi ci picchiavamo di più con quelli dell'armato che con quelli dell'esercito, erano gli stranieri, perché la rivalità italiana era maggiore. Ma questa penso che chi lavora come voi a Roma, al Ministero di Sport e Salute, o mi impegnerò io a farlo con i colleghi della Marina e le altre forze armate, sarebbe la migliore occasione per Taranto per continuare a tenere viva sia gli impianti sportivi, sia il valore di Taranto nel Mediterraneo e anche il valore della Marina Militare, che penso che sia la prima forza armata a rappresentare l'Italia nel mondo come segno di pace. Grazie.
1: Seguire
14: qualche impresa, qualche imprenditore,
1: qualche imprenditore del territorio, vedere quella che può essere ricaduta dal 4 settembre in poi sulla nostra città.
15: Sono soddisfatti.
1: Io
15: un'ultimissima cosa, come ci accingiamo a concludere.
1: Io posso, mi sento di poter dire che questo è il primo di un incontro, di una serie di incontri che la Fondazione Mediterraneo ha in animo di portare avanti. Quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane cercheremo di mantenere comunque il contatto continuo della popolazione con quello che è evidentemente quello che riguarderà l'aggiornamento per quanto riguarda l'evento che si avvicina ormai sempre di più. Quindi è una promessa questa che noi facciamo ai nostri cittadini e un ringraziamento mi permetterei di fare Andrea ai nostri associati che sono coloro i quali hanno e danno energie e ci consentono evidentemente di portare avanti questo progetto della Fondazione. Quindi io ringrazio tutti i partecipanti e in particolar modo gli associati della Fondazione e i componenti del CTA che vedo compatti tutti presenti. Grazie.
16: Grazie. Taranto si proietta a meno di 70 giorni dallo start verso quella che è una sfida, ma non solo per i giochi, ma soprattutto in virtù di quella che è la legacy e di quello che lascerete in dote alla città.
17: Sì, intanto non devi rubarmi i giorni, ne mancano 73 e ci tengo, anzi 72 tra 5 minuti. Come potete vedere so ben chiaro il quadro in mente e ci stiamo avvicinando, stiamo lavorando veramente notte e giorno, arriveremo pronti per il 21 agosto, ma soprattutto stiamo lavorando affinché la città possa avere dopo in gestione delle strutture che possono essere sostenibili, che possono essere ben gestite soprattutto da persone che hanno lavorato e collaborato con noi. Questo è per noi un punto focale e la formazione delle persone che stanno lavorando con noi è continua e siamo in collaborazione chiaramente con il sindaco, con tutto il comune, con tutta l'amministrazione e con tutti i presidenti federali che ci stanno dando una mano affinché possano essere ben gestite poi le strutture che lasceremo in legacy.
16: Per chi ha vissuto da protagonista lo spirito olimpico, l'altra sfida è quella di riuscire a convogliare su Taranto quell'attenzione e quel clima che si respira in quelle manifestazioni che tu conosci bene.
17: Questo non mancherà sicuramente, non mancherà perché gli sportivi che vanno a fare una gara è sempre la gara della vita, non esiste una manifestazione secondaria, non è una manifestazione più importante. Per me che sono stato un atleta ogni gara la affrontavo come fosse un'Olimpiade e questo è sicuramente l'animo che tutti gli atleti porteranno qui a Taranto.
16: Il leitmotiv ricorrente è i giochi del Mediterraneo più belli di sempre.
17: Assolutamente, questa è una scommessa ma soprattutto è un mio obiettivo, voglio che siano i giochi più belli di sempre.
16: Grazie Carlo, grazie mille. Si proietta verso una sfida che è quella del presente ma quella del futuro, la legacy è il punto su cui scommettere per il cambiamento di questa città.
18: I giochi del Mediterraneo sono stati un acceleratore a 360 gradi, specialmente dal punto di vista della rigenerazione urbana, che è quel percorso che era già stato intrapreso dall'amministrazione comunale con la ristrutturazione di palazzi storici nella città vecchia, con i waterfront della città nuova, della città vecchia e tante altre attività messe in piedi. Ovviamente oltre a questo, aggiungendo tutti i cantieri dei giochi del Mediterraneo, la città di Taranto sarà completamente un'altra città, sarà bella, sarà meravigliosa, però come mi piace sempre raccontare è un'opportunità, un'occasione unica, una nave su cui tutti i tarantini devono salire e dare il loro contributo.
16: Cambia il volto della città, ma cambia anche la prospettiva, la vostra sfida più grossa è quella di accompagnare la città verso un cambiamento che trasformi Taranto in una città dello sport con la consapevolezza che le strutture che vengono lasciate in dote sono un patrimonio di tutta la collettività.
19: Sì, questo evento di oggi è una delle espressioni della legacy che noi come fondazione ci siamo proposti di agevolare. Sicuramente il dopo evento rappresenta uno dei focus della nostra fondazione e come saprai abbiamo affidato ad un professore a Bocconi uno studio che per la strategia del comune di Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, uno studio che abbiamo messo a disposizione della città, delle imprese e dei cittadini, che contempla un nuovo modo di gestire l'eredità dei grandi eventi sportivi attraverso delle formule che sono diverse rispetto a quelle del passato e che vedono negli impianti un sistema integrato da gestire con una visione comune e con la partecipazione di tutti gli stakeholder, squadre di calcio, federazioni sportive, imprenditori locali, nell'interesse della città.
20: Questo evento è offerto da Fondazione del Mediterraneo per lo Sport.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Emanuele Di Palma, buongiorno. 100 storie, noi amiamo dire, spesso siamo ospiti dei nostri ospiti. E questo è il caso, siamo nella direzione del, posso dire, della tua banca o esagerato?
1: No, non è la mia banca, ma è una banca cooperativa.
0: Ma effettivamente però è la tua banca.
1: È la banca alla quale lavoro da ormai 32 anni, quindi la sento un po' mia, certo.
0: Diciamo, non è pubblicità, fa parte della tua biografia,
1: No, ci
0: è la
1: mancherebbe.
0: BCC di San Marzano. Una volta si diceva banca di prossimità. È limitativo o si può ancora dire che certe banche, tante banche come la tua, sono vicinissime alla gente?
1: Beh, i tempi cambiano continuamente e oggi stesso stiamo vedendo questa nuova operazione a livello nazionale importantissima, no? Banca Intesa che cerca l'acquisizione di Monte dei Paschi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo è in continua evoluzione. Le banche di credito cooperativo nascono come banche fortemente territoriali, ma poi si sono ampliate. Noi la settimana prossima apriamo una nuova sede a Nardò. Nardò è in provincia di Lecce, qui siamo in provincia di Taranto, quindi questo ci fa capire che rimane lo spirito della
0: Di
1: banca di
0: questo tipo di
1: prossimità,
0: banca.
1: cioè la persona allo sportello che parla col cliente umano, cioè siamo ancora un po' lontani dal concetto di intelligenza artificiale allo sportello, no? L'intelligenza artificiale oggi viene utilizzata più che altro per lavori amministrativi, ma non nella relazione con il cliente. Quindi una banca di prossimità che però si espande territorialmente. Nel giro di un paio d'anni saremo anche a Lecce, quindi diventa una banca
0: Che voi è ancora
1: interprovinciale.
0: importante. Bussare, sapere con chi si parla e questo in tutti i servizi pubblici, perché la banca, anche se privata, è un servizio pubblico. Alla fine, chiaramente, 100 storie, non siamo qui per parlare della banca, ma per
1: Certo.
0: parlare del bancario e dell'uomo, perché il nostro format ha l'ambizione, a volte ci riusciamo anche bene, a volte meno, ma è normale, di far capire alla fine chi è il personaggio o l'ospite o la ospite. In questo caso, quando uno pensa a Emanuele Di Palma, pensa subito al mondo bancario, è un'osmosi, però voglio andare un po' oltre perché c'è un bambino, c'è uno studente, c'è un tarantino, c'è un bancario col suo excursus professionale. Quindi permettimi, ci diamo del tu perché ci conosciamo da
1: Certo.
0: anni, permettimi di fare un salto indietro. Tu sei classe 50,
1: 5.
0: quindi complimenti, porti anche bene i tuoi 7.0,
1: Grazie.
0: no? Più o meno anni. Parliamo di Emanuele. Emanuele, tu, le tue scuole, i tuoi studi erano già finalizzati a questo percorso o è stato tutto casuale?
1: No, assolutamente no, molto molto casuale, perché mio padre ha fatto l'avvocato per 50 anni, è stato toccadoro al Tribunale di Taranto, quindi io ho fatto il liceo classico, il mitico Archite, il professor De Stefano, la professoressa Galetta, tutti i personaggi
0: Chi era il
1: della
0: preside alla tua
1: nostra
0: epoca?
1: Taranto, Medori, preside Medori. E quindi dopo il liceo classico, naturalmente, giurisprudenza a Bologna. E quindi mi ricordo ancora il giorno della mia laurea, mio padre mi portò le chiavi del suo studio, ma quelle chiavi sono rimaste nelle sue
0: Ecco, fece questa
1: tasche.
0: mossa
1: Fece questa mossa
0: simbolica della
1: simbolica.
0: serie Sarei avvocato.
1: Sarai avvocato. Però cosa succede? Che dopo qualche settimana mi arriva una cartolina gialla della Banca Nazionale del Lavoro che dice: pregato di venire presso i nostri uffici per comunicazioni che la riguardano.
0: Ah, non avevi fatto un colloquio, una.
1: Non avevo fatto ancora assolutamente niente. Chiesi a mio padre: ma che è sta lettera? Dice: ma non lo so, tu non c'hai manco un conto corrente, comunque si saranno sbagliati, quindi vai a sentire,
0: Ah, ecco, ti
1: tanto
0: chiedesti che vogliono.
1: sì, che voglio. Io abitavo all'epoca in via Pitagora, quindi di fronte
0: Ma perché tutti
1: all'Orfeo.
0: pensano che tu sia di Grottaglie? Anche io.
1: Beh, ma perché sono nato, però poi mio padre per motivi professionali si è spostato a Taranto in via Pitagora, l'Archita era di
0: Quindi sei
1: fronte.
0: tarantino, insomma.
1: Sì, assolutamente sì, anche se poi a Taranto nei primi anni di vita ci sono stato poco. E quindi che cosa succede? Mio padre dice: tanto la banca è a 50 metri, in via De Cesare 21, vai a vedere che vogliono. Quindi andai, Jeans e Lacoste, come si diceva una volta, senza giacca e cravatta, perché non, ero sicuro
0: Eri
1: che
0: un
1: mi
0: ragazzo appena
1: avrebbero.
0: laureato.
1: Eh sì, mi avrebbero detto: oh, ci siamo sbagliati, De Palma, che poi c'è a Taranto
0: Sì,
1: questa
0: certo.
1: confusione fra i due cognomi. Invece il direttore mi disse: guardi, noi selezioniamo degli studenti che si sono laureati col massimo di voti in alcune università. Quindi noi le proponiamo di fare 4 anni di scuola, però retribuita, cosa che adesso sentire sta parola retribuita per fare formazione sembra una
0: Senso
1: barzelletta.
0: 4 anni di scuola, cioè.
1: 4 anni di scuola, cioè noi ti assumiamo, ma non ti facciamo lavorare, ti mandiamo in giro per l'Italia a vedere come si lavora, a stare sul campo, a capire come funziona il sistema. Farai degli esami ogni 6 mesi sui vari uffici che vedrai nelle varie filiali, e dopodiché comincerai la carriera
0: Cioè, un
1: direttiva.
0: reclutamento, chi ha
1: Un
0: preso
1: reclutamento.
0: 110?
1: Sì, una scuola lievi ufficiali, se la
0: Ma capitava chi
1: vogliamo.
0: prendeva 60 al diploma all'epoca anche,
1: Esatto, e qua ci
0: da
1: voleva il
0: ragioniere.
1: 110 lode all'università. Era una specie di scuola allievi ufficiali, questo era alla fine. Quindi, in mancanza di lavoro, mi sono fatto 12 filiali che sono passate da Taranto, sì, a Messina, a Bolzano, per fare
0: In quei
1: qualche
0: 4 anni?
1: esempio, in quei 4 anni, esatto.
0: Sempre
1: Sei
0: affiancando,
1: mesi, sì,
0: sempre.
1: 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi in ogni filiale a vedere le specificità. Che so, sono stato anche a Bolzano. Vai a Bolzano a vedere che cosa fa una banca italiana, Piazza Walter, in un posto che di italiano non ha proprio
0: Soprattutto qualche
1: tutto,
0: anno fa, ancora di più.
1: e ancora di più. Sì, stiamo
0: Certo.
1: parlando ormai quasi 50 anni fa, e quindi era un'esperienza. Poi dici, vai a vedere Messina, come funziona il credito a
0: Varie
1: Messina, cioè,
0: Italie,
1: le
0: esatto.
1: varie Italie, in modo che hai una formazione generale e ti possiamo poi far cominciare la carriera direttiva in
0: E ti
1: banca.
0: piacque subito?
1: Beh sì, estremamente molto impegnativo, perché ti toccava poi studiare il sabato e la domenica, sostenere esami. Banca Nazionale del Lavoro all'epoca era la prima banca d'Italia con vocazione internazionale, quindi era impegnativo, come è impegnativo il corso allievi ufficiali, però è estremamente formativo. Allora, presidente era Nerio Nesi, un socialista
0: Come no?
1: illuminato
0: Certo.
1: che credeva molto nella formazione e anche nella formazione di una classe dirigente bancaria che poi sarebbe stata utile non solo alla Banca Nazionale del Lavoro, ma anche alle altre
0: Tutto un
1: banche,
0: background
1: così
0: ti sei
1: come è stato.
0: ritrovato anche poi per creare gli sportelli, come dicevamo prima, di fronte alla famiglia, no? Dall'altra parte della strada. Ti è servito ovviamente
1: Certo,
0: questo.
1: assolutamente sì, ma eppure quella, come ho detto prima, è un'esperienza, perché poi in questa banca ci sono rimasto 9 anni e poi ho avuto un'offerta da una banca molto particolare, la Banca Nazionale delle Comunicazioni, che adesso non c'è più, che era la banca delle Ferrovie dello Stato, quindi una banca che aveva una dimensione regionale, era presente in ogni regione, nel capoluogo di regione, quindi andai a fare a 30 anni, quindi molto
0: Ma tu in
1: giovane.
0: banca hai fatto tutto, anche lo sportello? Hai fatto tutte le esperienze o già eri nel
1: No,
0: ramo a dirigente
1: no, lo
0: apicale?
1: sportello non l'ho
0: No.
1: fatto perché ho fatto appunto questo
0: Subito quella.
1: corso allievo ufficiali,
0: Ok.
1: però ero lì, diciamo,
0: Non
1: non mi hanno.
0: ti
1: Non mi,
0: saresti difeso bene allo sportello, diciamo.
1: forse sì, i soldi non li ho mai toccati, devo
0: Ah,
1: dire la
0: ecco, vedi.
1: verità, quindi non li ho mai contati,
0: Cioè, tu
1: però.
0: lavori in banca da 50 anni, ma tu non hai mai contato per un
1: No, e avrei
0: deposito.
1: difficoltà probabilmente a contare, anche perché adesso i soldi veramente li girano pochi.
0: certo, sì. Adesso è tutto.
1: No, no, non ho
0: Ah.
1: la parte, diciamo, meramente operativa,
0: Manuale.
1: manuale, anche se è durata poco, perché poi ricordiamoci che dagli anni 80 poi i computer hanno preso il sopravvento, quindi, specialmente nelle banche nazionali. Quindi nell'87 passo a Bari a fare il direttore della Banca Nazionale delle Comunicazioni e quindi comincio un po' a operare nel mio territorio, cosa che prima, no, negli anni precedenti non avevo fatto, perché da Bolzano a Padova a Messina non era certo la Puglia, in Puglia non ero mai stato.
0: Ah, ecco.
1: Quindi ho fatto un'esperienza di quasi 4 anni a Bari per poi passare all'esperienza più importante dal punto di vista umano e professionale, che è stata quella di andare a Milano a fare il numero 2 nella sede Piazza del Duomo della Banca Nazionale Comunicazioni, dove ho fatto 4 anni
0: Quindi avevo detto 9 anni
1: importanti.
0: BNL alla e
1: E
0: poi.
1: poi ho fatto 9 anni alla Banca delle Comunicazioni, facendo appunto il direttore a Bari, il vice a Milano e dopo il direttore a Genova di
0: A
1: nuovo.
0: Milano mi dicevi prima, nei primi anni
1: Nei
0: 90,
1: primi anni
0: che era un
1: 90, quindi
0: paese che
1: sì.
0: cambiava tra prima e seconda repubblica. Ti
1: Esatto,
0: sei
1: prima
0: trovato in
1: seconda.
0: quel momento?
1: Mi sono trovato in quel momento, mi sono trovato con Pillitteri sindaco, per
0: Ok.
1: ricordarci qualche nome, con Berlusconi che ancora era un imprenditore, ancora
0: Doveva ancora scendere
1: non
0: in
1: era,
0: campo.
1: esatto, non era
0: Quindi
1: ancora
0: il
1: sceso in
0: passaggio
1: banca.
0: tra, diciamo, prima e seconda repubblica, poi
1: Sì.
0: vissuto proprio nel cuore del problema
1: Sì, diciamo nella
0: dell'esplosione.
1: Milano di Di Pietro, chiamiamola
0: Ok.
1: così, quindi un'esperienza professionale molto molto molto formativa, molto importante, anche perché ero appunto giovane, avevo 33-34 anni all'epoca. Quindi poi Genova e lì a quel punto ebbi questa possibilità di tornare nella nostra
0: Quindi a
1: terra.
0: nord una bella esperienza. Ma intanto Emanuele, il ragazzo, l'uomo, a parte la banca, perché vorrei collocarti fuori dalla banca se ci riesco.
1: Sì, è
0: Ma
1: un
0: mi
1: po'.
0: pare che sia difficile perché la tua
1: Un
0: vita è
1: po' com
0: proprio,
1: sì,
0: no?
1: è un po' complesso, nel senso che la vita privata sono sempre stati ritagli di tempo rispetto alla banca, perché trasferirsi da una città all'altra, no? Con una moglie che ovviamente ha le sue esigenze che non sono appunto quelle di stare in ufficio tutto il giorno. Quindi trovare casa, spostare i mobili, è difficile avere spazio per una vita privata o per esempio per lo sport, no? Quindi
0: Che
1: quando
0: tu hai
1: tu mi...
0: praticato?
1: No, che io appunto
0: Ah,
1: non
0: ecco.
1: ho praticato
0: Però ti conosco,
1: per...
0: sei uno sportivo, sei un tifoso,
1: Sì,
0: segui
1: sì,
0: lo
1: sì.
0: sport, ma non l'hai mai
1: Sì.
0: fatto.
1: Adesso siamo anche sponsor del Taranto. No, in prima persona no, proprio perché obiettivamente anche cambiare, sembra strano, ma cambiare continuamente città qualche problema te lo dà, perché devi capire innanzitutto dov'è il supermercato, dov'è la farmacia, il medico di famiglia, prima di arrivare a dov'è il campo da tennis, dov'è il
0: Hai
1: campo
0: delle
1: di
0: priorità.
1: pallone, sono delle priorità precedenti, poi corsi a Roma, a Milano. È una vita, dice la vita del bancario, sembra una vita tranquilla, ma forse di alcuni bancari, di altri
0: Dipende da come lo fai,
1: bancari,
0: come tutti i lavori.
1: dipende come
0: Ma tu
1: tutti i
0: hai qualche
1: lavori.
0: rammarico in questo
1: Come ho.
0: senso? Hai tolto troppo alla vita privata?
1: No, no, assolutamente no, perché non riesco, non mi sono ancora fermato. Forse quando mi fermerò, se mi fermerò, se mi fermerò in che
0: Nel
1: senso?
0: rimpianto e nel rimmarco.
1: No, assolutamente. No, forse qualche, diciamo, rammarico, fra virgolette, il sogno nel cassetto che ognuno di noi probabilmente ha, e che probabilmente tutta l'esperienza maturata in ormai 50 anni di carriera, probabilmente si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Chi fa questo lavoro, ripeto, oggi vediamo Montepaschi, una banca del 1400, no? Che si
0: Certo.
1: appresta a un'operazione con Banca
0: Sì,
1: Intesa,
0: epocale
1: epocale,
0: sì,
1: e quindi
0: come periodo.
1: probabilmente il rammarico è di quello di non aver potuto fare di più, perché obiettivamente sì, ti ho detto prima, andremo a Nardò, andremo a Lecce, però questa comunque è sempre una piccola banca e più di tanto non puoi fare, anche sul territorio vorresti fare molto di più, però le risorse sono queste, il territorio è questo. Ecco, se ti dovessi fare una sintesi, certamente mi sento un po' costretto, questo sì, però
0: E non è ambizione, mi pare, è proprio è passione per il tuo lavoro.
1: secondo
0: Però
1: me, sì,
0: anche.
1: ambizione a 70 anni mi pare un po' difficile, però passione sì, perché senti che potresti fare di più. Però è obiettivamente il contesto, questo è.
0: Senti, il contesto, il territorio, che città lasciasti per andare? Tu sei studiato a Bologna, già l'avevi lasciata, ma come tanti, che città lasciasti per fare il tuo giro d'Italia di formazione? E che città poi hai trovato? Cioè, che territorio hai trovato? Perché tu sei partito, a quanto pare, con l'esplosione dell'Ilva, con il
1: Sì,
0: periodo del
1: nel
0: raddoppio Ilva, poi
1: 74.
0: sei rientrato post Tangentopoli,
1: Sì.
0: tanto per inquadrare il contesto storico, e proprio nel 95 cambia anche la narrazione del territorio, l'Ilva diventa privata, quindi forse in BCC vivi il periodo più complesso del territorio.
1: Assolutamente sì, io lascio Taranto
0: Che valutazione dai di questo?
1: per Bologna quando Taranto era veramente all'apice, perché obiettivamente io chiaramente, come tutti quelli della mia età, ricordiamo, no, una via d'Aquino piena di magnifici negozi di lusso, ricordiamo una città piena di cinema, ricordiamo ancora
0: Tanti cinema, sì.
1: il cinema Paris, non
0: Ma per
1: Paris,
0: esempio,
1: Paris per esempio, no?
0: Rexy, Pero, Paris,
1: Rex,
0: erano
1: cioè
0: tantissimi,
1: stavo 7, 8, 10
0: anche
1: cinema,
0: di più,
1: neanche li ricordo
0: sì.
1: quanti erano. Ricordo un circolo ufficiali in grandissimo spolvero, no? Così come un arsenale fortissimo, una città ricca, possiamo dire ricca, con
0: Però era una
1: uno
0: ricchezza che poi stavamo pagando da altri versi e non ci
1: che
0: rendevamo
1: però non
0: conto.
1: ci rendevamo conto che era una ricchezza fondata su basi fragili, no? Su basi fragili. Di turismo ancora non se ne parlava in quegli anni, era un turismo tutto nostro, no? Tutta la nostra costa, i nostri paesi che si spostavano al mare all'estate, ma di turismo non si parlava. Quindi quando si tornava dall'università a casa, si tornava appunto in una città.

0: c'erano. E poi invece piano piano questo è cambiato. Come dicevamo, io sono tornato qui nel 95, erano passati 21
1: Diciamo,
0: anni.
1: quando arrivano i RIVA, tu rientri e lì cambia l'approccio proprio col modello di sviluppo.
0: Sì, io ricordo perfettamente che quando sono tornato nel 95 qui era già cambiato tutto e stava cambiando ancora di più, non era più la Taranto di 20 anni prima, cominciava la crisi del commercio e si cominciava a parlare della grande industria più come un problema che come
1: Sì,
0: un'opportunità.
1: proprio cambia la
0: Sì,
1: consapevolezza.
0: il tempo dell'opportunità era finito, cominciava la consapevolezza che dura tuttora, anche se le soluzioni purtroppo le ricerchiamo da
1: Ancora
0: 30
1: sì.
0: anni e ancora non riusciamo a risolverle, però era 95, c'era tantissimo lavoro da fare appunto come sistema bancario, perché quello è stato il periodo in cui in Italia ci sono state le grandi concentrazioni bancarie, quindi sono cominciate a sparire un po' tutte le piccole banche. Quindi riuscire in quel momento, nel 95, a non finire come, so, la BCC di Marugio, per fare esempio, la BCC di Pulsano, queste qua intorno, che sono state assorbite
1: Sono
0: all'epoca
1: assorbite.
0: dalla Banca del Salento, dalla Popolare Pugliese, da altre banche, riuscire a resistere, quindi a svilupparsi, è stata una grande sfida. Ecco perché ti dico, la vita privata e la vita, diciamo, professionale si sono identificate perché? Perché non c'era da fare solo la banca e c'era proprio da resistere a un momento storico particolarmente delicato per le piccole banche, che o crescevi e ti imponevi o
1: Questa
0: scomparivi.
1: cosa però mi pare che a un appassionato bancario come te sia stata anche da stimolo, quella
0: Sì.
1: di capire, leggere il contesto e costruire, no? Tu qui sei stato direttore tanti anni, tra
0: Sì.
1: l'altro, una trentina?
0: Sì,
1: Ora sei il
0: 30 anni, sì.
1: presidente, quindi sei un presidente consapevole di ciò che in realtà poi il lavoro quotidiano di chi dirige una banca o di chi ha a che fare con la clientela. Però intanto c'è stata una riscoperta anche di un'altra grande risorsa del territorio, che è l'agricoltura,
0: Sì.
1: che è la risorsa. Qui siamo oggi a San Marzano, arrivando con la collega Carmen Valletta, abbiamo attraversato paesi. Da questo punto di vista c'è stata tra virgolette, la deindustrializzazione ancora in corso, ci ha consentito di. Ecco, da questo punto di vista, che segnali hai come operatore del territorio?
0: Beh, nel 95, quando sono venuto qui, il vino si vendeva ancora con le navi che andavano in Francia, no? Non c'era ancora l'imbottigliamento, sembra strano dirlo adesso. Nel 95 Sava, Manduria
1: Eppure
0: producevano
1: avevamo già grandi produzioni qui,
0: tonnellate di vino che finiva o in Toscana, in Piemonte, per essere utilizzato come vino da taglio, oppure finiva in Francia, il famoso porto di Sète in Francia. Quindi proprio in quegli anni, 96, 97, 98, comincia l'industrializzazione dell'agricoltura per quello che riguarda la viticoltura, comincia l'imbottigliamento, comincia il grande successo del primitivo. Quindi diciamo, da quel punto di vista, l'economia del territorio si comincia a spostare, anche se i numeri sono diversi rispetto all'acciaio, quindi non stiamo
1: Ah beh,
0: parlando,
1: assolutamente,
0: no, no, nessuno ha mai pensato,
1: improponibile.
0: penso, pensavamo adesso che col vino puoi sostituire l'acciaio, impossibile, però c'è stata una
1: Però
0: grossa spinta.
1: diversificare.
0: Importante. Ma anche il turismo, perché quelli poi sono gli anni in cui, oltre all'agricoltura, finalmente comincia a parlarsi di turismo, cominciano le prime attività, le strutture sulla nostra costa diventano delle strutture importanti, commercialmente interessanti e comincia una lenta ripresa verso una nuova provincia di Taranto, meno dipendente dalla grande acciaieria, che comunque però, se guardiamo i numeri, a livello di PIL, a livello di fatturati, comunque è sempre stata assolutamente
1: Senti,
0: predominante.
1: un osservatore privilegiato come il tuo, no? Ma proprio la vita quotidiana di un bancario alla fine, tu tocchi con mano continuamente l'esigenza economica e la difficoltà economica, o la possibilità economica, no? Di chi ti circonda, di chi ci circonda, di noi tutti. Ti è mai stato chiesto dalla politica, dalle istituzioni, un ruolo primario, cioè la candidatura, di interessarti, di governare, di amministrare, di rappresentare il territorio? Ti è mai stato criticato intanto questa strada o ti sarà mai chiesta?
0: No, sai cos'è?

0: Che anche dal punto di vista strettamente giuridico c'è una grande separazione fra il mondo, diciamo, del credito e la politica, cioè chi svolge un ruolo in banca come il mio non è compatibile con nessun
1: Quindi
0: ruolo
1: non riesco a
0: politico.
1: sganciarti dal ruolo del
0: Quindi, no,
1: bancario.
0: qui è
1: Mi rispondi non da
0: semplicemente
1: cittadino, da bancario. Proprio,
0: è
1: è un
0: impossibile.
1: tutt'uno, ve lo noto.
0: O fai una cosa o ne
1: Vabbè,
0: fai
1: però al
0: l'altra.
1: cittadino, cioè, al direttore della banca, Manuel Di Palma, penso che sia arrivato. Senti, vorresti fare il sindaco, per dire, di Grottaglie, di Taranto, di
0: No,
1: questo paese?
0: ma a me
1: Non ti ho mai
0: potevi
1: arrivata
0: chiedere, mi
1: questa.
0: piacerebbe fare il presidente di Banca Intesa,
1: Ci avresti
0: ovviamente.
1: pensato.
0: No, pensate, voglio dire, è come il ragazzino che dici vuoi fare Sinner e che ti dice no, certo che vorrei fare Sinner,
1: Certo.
0: no, però poi ci vuole le capacità, l'impegno e tutto quello che ne consegue e forse anche del talento naturale.
1: Allora, lo
0: Quindi,
1: rispondo io per te. Tu non ti immagini una vita lontano dalla
0: ma,
1: banca.
0: se,
1: Non te la
0: no.
1: sei mai immaginata?
0: No, perché la mia forma mentis è quella organizzata di questo tipo e poi devo dirti la verità, fra i miei difetti, che ce ne sono diversi, sta anche quello di essere abbastanza intollerante alle chiacchiere. Cioè io quando mi siedo ad una riunione con i colleghi, eccetera, dopo 3 minuti, 4 minuti, già il fumo mi comincia a uscire dalle orecchie,
1: Tu
0: perché
1: sei
0: io
1: uomo di
0: sono convinto che
1: bilancio.
0: in 5 minuti, se uno non riesce a esprimere i propri concetti, quello che vuole dire e dove vuole andare in 5 minuti, allora è
1: E allora mi
0: inutile.
1: sa che la politica non.
0: Non è per me, perché io dopo 5 minuti comincio a stare sulle spine.
1: Tu sei abituato a profitti e perdite, a dare e avere?
0: Ma anche
1: Deve
0: se abbiamo
1: pareggiare
0: un
1: la cosa.
0: progetto, deve essere un progetto che deve essere realizzabile, mi devi dire in quanto tempo si fa, chi lo fa e chi paga, no? E poi nel nostro mondo vige la regola, chi deve fare che cosa.
1: Senti, tu sei anche papà, no?
0: Sì.
1: Nell'impostazione con i tuoi figli hai tentato di trasferire questo modus operandi oppure sei stato un papà da zero, ognuno poi è quello che
0: Ma io penso che in generale chiunque sia un genitore, l'unica cosa che può dare di concreto ai figli, almeno questo lo guardo come figlio nei confronti di mio padre, e penso anche al contrario, è l'esempio. Cioè far vedere a un figlio, io sono fatto così, questi sono i miei principi, questo è il modo con il quale io ho costruito la vita, vedi tu quali sono gli elementi positivi ai quali ti puoi collegare e quelli che invece non sono positivi che poi
1: ovviamente c'è un telefono
0: ritieni.
1: che squilla perché qua siamo
0: Sì.
1: intervenuti dritto per dritto in una mattinata di
0: Sì, però
1: lavoro.
0: come vedi, dopo 5 squilli
1: Perché
0: ha
1: sono abituati
0: finito
1: che rispondi
0: perché hanno
1: presto?
0: capito che se non rispondono non
1: Tu sei
0: puoi.
1: uno di quelli che risponde subito?
0: A primo squillo.
1: E infatti al quarto hanno finito.
0: Vediamo, fini.
1: È dal senso dell'operatività di cui parlavamo prima. Sembrava fatta
0: Assolutamente.
1: apposta. Allora,
0: Assolutamente.
1: Emanuele Di Palma, ci fermiamo qualche secondo per un piccolo stacco pubblicitario perché poi abbiamo qualche fotografia da vedere perché 100 storie attraverso le foto poi racconta anche la biografia degli ospiti. Fra pochissimo.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Bentornati, siamo qui nello studio del presidente Emanuele Di Palma, nella sua BCC, perché alla fine mi sembra di stare a casa tua. Grazie per averci ospitato, ospiti degli ospiti, no? C'è un'altra storia, spesso è così, e oggi è il caso. Emanuele Di Palma, c'è questa bella fotografia, tra le tante che c'hai qui, ce n'è una bellissima lì, sul tavolo, verso il tavolo, hai gli occhiali da sole, sei un giovane, ma lei sei studente in questa foto.
6: Sì, quello è come fummo, in quella foto sono...
5: Come fummo, come non fummo. Come eravamo.
6: Come no, fummo, perché ormai...
5: Con due M,
6: perché parliamo di 50 anni fa. Sì, quella era l'epoca in cui tanti giovani tarantini sono andati all'università fuori, specialmente in Emilia, no? Ferrara, Bologna, dove sono stato io, eravamo tantissimi, ne ricordo.
5: Però quei tarantini tornavate.
6: Sì.
5: È vero?
6: Sì, sì. Quei tarantini sono tornati, le generazioni successive non più.
5: E questo è un
6: purtroppo
5: problema.
6: È così, io ricordo tanti miei coetanei, amici con i quali ci continuiamo a vedere qui a Taranto, ma siamo stati insieme all'università, ripeto, a Bologna o a Ferrara, molti a Firenze, ne ricordo tanti. Molti studiavano, all'epoca o studiavi legge essenzialmente o studiavi medicina. Ancora ingegneria.
5: Poi dagli anni 70 anche economia e commercio.
6: Poi economia, però sì. Essenzialmente Bologna, Firenze erano o medicina o giurisprudenza.
5: Però lasciavate strutture familiari, talvolta anche imprenditori aziendali,
6: sì,
5: che avrebbero potuto accogliervi. Oggi è più complicato.
6: Beh sì, ne ricordo tanti di amici che stanno ancora adesso sul pezzo, adesso la seconda, la terza generazione di attività industriali o commerciali di famiglia. Erano bei tempi, innanzitutto perché eravamo giovani, questa è la prima cosa, e poi, come ho detto prima, c'erano tante speranze, era un futuro piuttosto semplice. Io ricordo sempre che si diceva: tanto l'importante è laurearti, se ti lauri il posto di lavoro lo trovi.
5: Adesso se ti lauri continua a studiare,
6: continua a studiare, perché altrimenti il posto di lavoro l'avevo dura.
5: È vero che è una mentalità, e forse dal punto di vista anche dell'espansione proprio delle proprie conoscenze, è importante. La nuova generazione è abituata all'idea del viaggio, della conoscenza. Loro sono più abituati, ragazzi. Per loro è normale andare non lontano da Taranto, anche dall'Italia.
6: Strano a dirsi,
5: dell'Erasmus.
6: Strano a dirsi, nel nostro territorio un po' era al contrario. No? In quegli anni là avevamo l'aeroporto a Grottaglie, adesso non ce l'abbiamo più. Diciamo che sui trasporti siamo andati un po' indietro. Io ricordo i famosi voli con il Fokker, che era un turbo elica all'epoca. Che ci portava da Grottaglie a Roma, da Grottaglie a Genova, perché era utilizzato molto
5: per l'Ilva, per l'acciaio.
6: poi si è spento. E, non...
5: e adesso è una delle battaglie storiche.
6: Adesso è una delle battaglie future.
5: A proposito di storia, io qua c'è questa bellissima foto che ringraziamo Maddalena Teofilo per la collaborazione. Mi ha mandato questa foto che è veramente bella. Bianco e nero, Cassa Rurale, con due auto che rimandano tra a cavallo tra gli anni 60 e 70. Ma cos'è qui? Dove siamo?
6: Sì, quella è la sede della banca del 1956, quando nasce questa banca che quest'anno compie 70 anni. Infatti abbiamo in corso appunto le celebrazioni
5: 70 anni.
6: Del 70° anno.
5: Di fatto era la prima sede?
6: Quella era la prima serie, infatti c'è una Bianchini 850, ma è del 56, ma nel 95 quando io sono venuto in questa banca la sede era ancora quella. Quindi
5: cioè,
6: io...
5: tu sei anche coetaneo della banca praticamente,
6: sì.
5: C'hai anche questo.
6: Siamo andati insieme, sì. Sì.
5: È quasi fatto
6: apposta. Fatto apposta. E io ho cominciato a lavorare in quella sede, ah. Ecco perché... come vedi ne abbiamo fatto di strada e trovai nel 95 8 dipendenti, adesso siamo 120, quindi penso che anche questa è una delle cose che per me è più importante, al di là del contributo economico che diamo sul territorio, però essere passati da 8 dipendenti a 120 dipendenti è un 120 famiglie del territorio che vivono direttamente di questo lavoro, penso che sia un risultato importante.
5: Senti, qui ti vedo con Reggio, ma che hai fatto sì. Beautiful?
6: No, Beautiful non abbiamo fatto, questo è Ron Moss, abbiamo fatto con lui un film, Viaggio a sorpresa, che abbiamo coprodotto, c'è anche Lino Banfi.
5: Sì, c'è una foto con Lino Banfi, sì, eccola qua,
6: è stata una
5: premiazione qui.
6: Sì, questa è la premiazione a Venezia, sì.
5: Uh-huh. Che esperienza è stata?
6: Una bellissima esperienza, anche perché poi Ron Moss parla soltanto l'inglese, e quindi fare per lui un film in Puglia insieme a Lino Banfi, che parla l'italiano sicuramente, ma con accento varese, soltanto a vederli insieme è stata un'esperienza bellissima.
5: Banfi è simpatico, così è umano come appare, vero?
6: Banfi è simpaticissimo, e riesce a farsi capire comunque, indipendentemente dalla lingua. Infatti Ron si è divertito. E sono ancora, questa è una cosa che abbiamo fatto 10-15 anni fa, sono ancora amici con Lino. E Ron, dopo quell'esperienza, ha deciso di passare 6 mesi l'anno della sua vita in Puglia. Ha comprato anche un immobile.
5: Si innamora poi
6: di questa terra. Si è innamorato della Puglia, sì.
5: Ma
6: sì.
5: Che abbiamo in questa terra? Che poi alla fine la gente...
6: A sentire Ron, quello che apprezza di più della nostra terra essenzialmente sono i panorami, gli olivi, i vigneti, il mare e il cibo. Questo è ovviamente il clima. E poi basta, perché oltre quello chi viene da fuori non percepisce.
5: Come siamo fatti noi? Che dici?
6: Senti, anche questo è un argomento che meriterebbe un'attenzione maggiore, perché vedo che lui, come tanti altri, Eremir e tanti altri che si sono un po' stabiliti nel nostro territorio, però poi alla fine finiscono per rimanere un po' chiusi nei loro giri.
5: Quindi è più il territorio, dici?
6: Da come la vedo io, sì. È più il territorio che l'essere umano. Quello sì, e fondamentalmente
5: la
6: ristorazione, le coste, il mare, le barche, la storia, gli ulivi, le masserie,
5: cattedrali.
6: Sì, l'aspetto umano l'ho rilevato meno, anche perché poi ancora un po' di ostacolo della lingua ce l'abbiamo, perché è difficile trovare...
5: Non è delle nuove generazioni questo problema, è il nostro.
6: Esatto, è il nostro, esatto.
5: I ragazzi invece.
6: Esatto.
5: Vero? Da questo punto, molti non parlano bene della nuova generazione, io sono portato invece a parlarne bene, perché sono ragazzi più aperti al mondo.
6: Bene o male questi sono, ragazzi.
5: Ma secondo me le generazioni sono sempre migliori delle precedenti, altrimenti...
6: Ce lo dobbiamo augurare.
5: Hai seguito la tua strada?
6: No. Nel campo della logistica, perché sono nate nuove professioni, nuove attività, e anche, devo dire, che se dovessi ricominciare oggi, non so oggi se io rifarei... La mia carriera la rifarei a fotocopia,
5: non
6: sicuramente.
5: Non mi smontare un'intervista.
6: Ma ricominciare in questo mondo con la banca di oggi, se fossi un giovane, okay. La banca di cominciare con la banca di oggi la vedo piuttosto complessa, nel senso che ci sono tante altre attività oggi, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale.
5: Che faresti? Ecco, così, giochiamo.
6: Ma innanzitutto, così come nella mia epoca ho girato molto in Italia, oggi, se potessi ricominciare, girerei molto nel mondo, quello farei oggi, cioè mi lavorerei non in Italia e cercherei spazio, non mi fermerei nel nostro paese oggi.
5: Senti, qui sei con una collega, come si dice, di quelle brave, no? In gamba, Fagnani.
6: Bella e brava anche. Beh. Fagnani, sì.
5: Che occasione è questa?
6: E questa è stata la premiazione, abbiamo fatto una delle edizioni del Libro Possibile, che è questa manifestazione Polignano. Letteraria
5: bellissima,
6: Polignano,
5: sì.
6: Bellissima. E noi lì abbiamo tutti gli anni un premio che si chiama Valore Donna e lo assegniamo alla donna che in quell'anno, al nostro modo di vedere, si è maggiormente distinta. Lo faremo anche quest'anno, non vi anticipo il nome, ma comunque è un nome... È una donna di assoluto prestigio e quest'anno è stata la Fagnani ad avere il nostro premio. Donna bravissima, simpaticissima, molto alla mano, una professionista.
5: Assoluta. Ultima foto, ma non per importanza, ma qui nell'ospedale, nel reparto oncologia pediatrica.
6: Sì, questa è...
5: Questa è l'attività di beneficenza.
6: Sì, è un'attività di supporto al territorio, cosa che noi cerchiamo di fare in maniera importante, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha tanto bisogno. Qualche giorno fa abbiamo dato un contributo importante al Banco Alimentare, perché abbiamo visto che ci sono circa 18.000 tarantini che tutti i giorni fanno ricorso al Banco Alimentare per il bisogno primario del cibo.
5: È un territorio... La povertà spesso.
6: Sì.
5: Spesso è quella che vent'anni fa avremmo detto la classe media.
6: Sì. Gente che ha perso...
5: di classe media in difficoltà.
6: Gente che ha perso il lavoro, gente che si è separata, gente che ha avuto problemi di salute, ma sono veramente tanti. Ecco, il nostro territorio, questa è una cosa che dobbiamo dire, è un territorio che ha bisogno dell'apporto di chiunque abbia delle risorse. Nella vita, io in particolare, la banca anche, abbiamo avuto molto da questo territorio. È sicuramente necessario invece che tutto questo ritorni sul territorio, ritorni nei confronti però di chi ha veramente bisogno.
5: Senti, per chiudere, che ci auguriamo per questo territorio, appunto, per questa terra? Tu che città ti immagini? Dico città per dire provincia di Taranto. Che città ti immagini? Qual è la sfida reale da vincere? Lo chiedo anche al Tarantino, non soltanto al presidente della BCC.
6: La sfida da vincere è innanzitutto quello di avere un momento di chiarezza per quello che riguarda il grande stabilimento, perché se non risolviamo quel problema è difficile capire quale può essere il futuro. Se ci astraiamo, anche se è molto difficile, un momento dal grande problema del siderurgico, quello che io reputo importantissimo sul Taranto è la formazione di una nuova classe dirigente. Noi abbiamo una grande carenza da questo punto di vista, perché l'hai detto prima, molti giovani di una volta sono andati fuori dalla nostra città, sono rimasti veramente in pochi, moltissimi giovani continuano ad andare fuori e uno dei nostri obiettivi è proprio, e rispondo, quello di trattenere il maggior numero di giovani possibili. La vera sfida è questa.
5: O di creare condizioni per il loro ritorno.
6: O creare, e quello è l'altra sfida, creare le condizioni per il ritorno. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente che si voglia impegnare, sacrificare, ci vuole un grande spirito di sacrificio. Non è il tempo oggi di raccogliere su Taranto. Oggi Taranto, su Taranto si può solo seminare, si può solo investire, però investire molto in capitale umano. Io lo dico sempre in tutte le interviste, i soldi non sono un problema, i soldi ci stanno,
5: i fondi a disposizione,
6: ci vogliono i progetti, ci vogliono le intelligenze, ci vuole la coesione, ci vuole il rapporto umano fra la classe imprenditoriale che non sia in competizione, ma che sia unita. Questo è il momento dell'unione,
5: ecco,
6: il momento di fare le cose insieme.
5: Chiave, forse.
6: Sì, ma tutte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, tutte queste istituzioni devono lavorare insieme per creare una nuova classe dirigente, per far ritornare i tarantini che hanno avuto successo fuori Taranto, perché questa è una città che ha tutte le possibilità di ritornare a essere quella di cui abbiamo parlato all'inizio, degli anni 70 o anche meglio. Però
5: deve andare oltre se stessa.
6: Ma niente succede per caso, ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, non è il tempo di raccogliere, è il tempo di seminare.
5: Va bene, grazie per questa chiacchierata, per l'ospitalità. Magari ci vediamo fra qualche mese per fare un'altra chiacchierata e far tirare un bilancio, magari dopo i giochi del Mediterraneo, perché questa è un'altra bella,
6: bellissima occasione
5: da vivere tutti insieme con la coesione. Ecco, chiudiamoci con questa parola, coesione. Grazie Emanuele Di Palma.
6: Grazie a voi.
5: Ci vediamo lunedì prossimo. 100 storie oggi finisce qui. Lunedì prossimo con un'altra storia.
7: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
8: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
9: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Buongiorno, a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo degli impianti dei giochi del Mediterraneo e dei chiarimenti del sindaco Bitetti in merito agli affidamenti. E poi ancora Masseria Battaglia diventa un polo dell'innovazione e proseguiamo anche con il Taranto Swing Festival. La città torna a ballare gli anni 30. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La gestione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo, questa mattina un incontro a Palazzo di Città sulla delibera di giunta che regolamenta gli affidamenti. Il sindaco Bitetti sullo Iacovone frena, niente fondi per i gestori, sullo stadio ad oggi solo il Ladisa. La masseria a battaglia nel cuore di Lama ritrova splendore dopo anni di abbandono e vandalismo. Diventerà Borgo Merachi, un hub dell'innovazione ospitando eventi culturali e sociali. Da domani al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival, la kermesse nei luoghi simbolo della città, da Piazza della Vittoria a Piazzale Democrate fino al Monumento dei Marinai. Coinvolgerà centinaia di ballerini e appassionati di swing da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Questa mattina a Palazzo di Città un incontro con i giornalisti per spiegare i contenuti della delibera di giunta sull'affidamento e la gestione degli impianti sportivi realizzati per i Giochi del Mediterraneo. Per noi c'era Dario Galitelli, vediamo il servizio.
1: La momentanea tempesta in un bicchiere d'acqua sollevata dalle calde dichiarazioni domenicali del presidente del Taranto Calcio Sebastiano Ladisa sul futuro del club in riva allo Ionio è stata prontamente disinnescata dalle rassicurazioni e dai chiarimenti.

0: Ufficiali giunti da Palazzo di Città. Calcio, ma non solo, al centro delle parole del vice sindaco Mattia Giorno, che ha ribadito che la priorità assoluta dell'amministrazione resta lo sport rispetto ai grandi eventi per quanto riguarda la gestione della futura eredità impiantistica dei Giochi del Mediterraneo. Sul fronte dei potenziali competitor internazionali, l'assessore alla governance Gianni Cataldino ha ridimensionato lo spauracchio legato al colosso Legend Global, precisando che la società ha soltanto richiesto informazioni e non ha avanzato alcuna manifestazione di interesse ufficiale, pur potendo partecipare al futuro bando. La vera svolta amministrativa è stata però illustrata durante la conferenza stampa in cui il sindaco Piero Vitetti ha annunciato la pubblicazione dei bandi per l'affidamento delle strutture al termine della manifestazione sportiva, fissando l'obiettivo di chiudere tutte le procedure entro fine settembre per garantire una corretta pianificazione della nuova stagione. A completare il quadro, le dichiarazioni del direttore generale del comune di Taranto, Marco Lesto, che ha fatto il punto sullo stato delle interlocuzioni con le federazioni sportive nazionali.
1: L'unica proposta pervenuta per lo stadio di Covone sembra essere quella della Disa, invece per quanto riguarda Global Land, di cui abbiamo parlato ieri, è stata soltanto una call.
2: Lo confermo, è l'unica messa su carta, quindi trasmessa all'ente. Tutte le altre interlocuzioni hanno riguardato quella fase preliminare di ascolto del mercato, adesso vedremo come andranno i bandi.
1: Sindaco, un'altra cosa che emerge è che il comune non è in condizione di garantire un supporto economico consistente per diverse strutture che fanno parte del pacchetto dei Giochi del Mediterraneo.
2: Ma purtroppo è una verità, lo diciamo da mesi, le condizioni economiche dell'ente non consentono di prevedere contributi per il sostegno delle strutture sportive, per questo ci siamo mossi per tempo per individuare i gestori e, ripeto, i modelli di gestione.
3: Al momento Global ha trasmesso solo una manifestazione di interesse, è una manifestazione di interesse strutturata, nel senso che ha avviato una fase di interlocuzione nel corso della quale abbiamo inviato su richiesta alcuni documenti e fornito tutte le informazioni necessarie per consentire alla società di formulare eventualmente una proposta. Noi siamo partiti con 2 settimane di ritardo rispetto al calendario che avevamo, diciamo, che ci eravamo prefigurati, proprio perché in quelle 2 settimane si è avviato un confronto con la Federazione Italiana Nuoto, per, diciamo, una collaborazione, finalizzata a gestire insieme, lo stadio del nuoto in zona Torre d'Aiala. Al momento quella interlocuzione è in stand-by perché, diciamo, il tema, la criticità da superare è legata ai costi, nel senso che la gestione in collaborazione comporta l'accollo da parte dell'ente di una parte importante dei costi, che genera la gestione di quella struttura.
4: E ieri l'inaugurazione dei nuovi capannoni di Vestas Blade, dove verranno prodotte e finite le paleoliche offshore V236 da 15.000 MW e 116 metri di lunghezza, le più grandi al mondo. Un progetto che sta portando anche nuova occupazione, spesso però precaria, con molti dei 2.500 addetti assunti con contratti interinali. Una questione che ieri abbiamo sottoposto all'assessore regionale di Sciascio e su cui oggi Dario Galitelli è tornato intervistando in di buon mattino Francesco Brigati, segretario della FIOM CGIL di Taranto. Vediamo.
5: Ieri è accaduto un fatto importante, un'azienda che comunque sta investendo sul territorio anche attraverso investimenti pubblici. Questo ovviamente è un fatto importante in un territorio fortemente martoriato ed è un indicatore sicuramente positivo rispetto allo sviluppo di questo territorio. Dall'altra parte, comunque, ci scontriamo con un'azienda che in qualche modo è oltre i limiti previsti rispetto al tema del precariato, utilizzando i cosiddetti svantaggiati, cioè vale a dire tutti quelli che sono under 25 o over 50 e che comunque vengono assunti con degli sgravi fiscali, e puntualmente stiamo riscontrando che al termine dei 22, 23, dei 24 mesi, molti di questi lavoratori in quest'ultimo periodo non vengono, questi lavoratori non vengono confermati i contratti, e non solo, si verifica una condizione anche peggiore, perché qualora venissero assunti a tempo indeterminato, fanno un ulteriore passaggio che è quello dello staff leasing. Per chi ci ascolta, lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato, ma che non è direttamente assunto da Vestas. Allora, di fronte a uno scenario di questo tipo, per carità, fondamentale per il nostro territorio, diventa anche fondamentale che quella fabbrica non sia anche una fabbrica che produce precarietà, perché a fronte di 2.500 lavoratori sono 1.500 circa i lavoratori precari. Allora,

0: Se ci vuole dare una stabilizzazione dal punto di vista produttivo, dell'efficientamento, è evidente che bisogna traguardare anche il tema della precarietà. Noi abbiamo fatto degli accordi con Vestas nei mesi scorsi, poi a un certo punto stavano ovviamente producendo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, un fatto positivo, e cioè ci sono state circa 500 assunzioni a tempo indeterminato. Evidentemente, diciamo, non è più convenuta la multinazionale e ha preferito proseguire utilizzando i lavoratori svantaggiati, non applicando il 20% sul totale dei lavoratori che è previsto dal contratto e dalle norme vigenti che dovrebbero mantenere rispetto al cosiddetto precariato. Quindi loro in qualche modo vanno in deroga applicando, diciamo, il cosiddetto lavoratori svantaggiati, che è quello che dicevo prima, appunto gli under 25, quindi non stanno dentro le regole e possono assumere anche oltre il 20% con contratti precari.
1: Adesso la cronaca. Taranto, un intervento della Polizia di Stato è degenerato in una situazione di forte tensione, culminata con l'arresto di un 54enne senza fissa dimora, accusato di incendio doloso, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, oltre al porto abusivo di Coltello. L'episodio è avvenuto in Viale Unità d'Italia, nei pressi del depuratore Gennarini, dove un principio di incendio ha interessato un'area con rifiuti plastici e legnosi. Secondo i vigili del fuoco, il rogo sarebbe stato appiccato volontariamente dall'uomo già noto alle forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti, l'uomo avrebbe reagito con aggressività, ostacolando i soccorsi ed opponendo resistenza. Nel corso della colluttazione avrebbe estratto un coltello da circa 7 centimetri, minacciando i poliziotti, prima di essere bloccato e messo in sicurezza. Anche successivamente, durante il trasporto ed in questura, l'uomo avrebbe mantenuto un comportamento violento, arrestato e stato condotto nel carcere di Taranto. E proseguono anche i controlli dei carabinieri contro il lavoro nero e per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ieri mattina i militari della Compagnia di Martina Franca, con le stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico, il nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato verifiche nei territori di Grottaglie e Monte Iasi. Durante un'ispezione in un cantiere impegnato nella posa di una pavimentazione esterna, è stata accertata la mancanza comunicazione preventiva dei nominativi di due lavoratori autonomi occasionali. Per questo motivo è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.700 euro ad una 56enne di Monte Iasi, titolare dell'impresa e committente dei lavori. Voltiamo adesso pagina. 15 anni di abbandono, incuria e vandalismo. Oggi Masseria Battaglia rinasce e diventa Borgo Marachi, un polo dell'innovazione che ospiterà imprese ed eventi culturali. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
2: Una masseria del Settecento che torna a vivere. A Lama nasce Borgo Merachi, parola greca che sta per avere a cuore, metterci l'anima. In quella che viene comunemente definita Masseria Battaglia, in ricordo dello scontro che portò i tarantini a sventare l'invasione turca, presto ci sarà un centro direzionale e congressuale. Intanto il posto tornerà ad animarsi con il trasferimento degli uffici operativi del gruppo industriale Sabanet, specializzato in software. Ma ci saranno anche una serie di eventi culturali in attesa che prenda forma anche il progetto di una vera e propria arena da 300 posti.
3: Ci sono diversi soggetti che stanno lavorando. Masseria Battaglia sta lavorando per realizzare un centro direzionale congressuale. Il gruppo Sabanet sta lavorando invece per portare qui innovazione e tecnologia, e la Fondazione Meraki sta portando invece, porterà naturalmente eventi, cultura, e aprirà le porte alle associazioni locali e quindi al territorio.
2: Un'area complessiva di 5.000 metri quadri per una masseria che è un gioiellino alla periferia della città, giardino all'italiana, tempietto, cappella all'esterno, camini, soffitti in legno, cucina e muratura all'interno. La masseria, nonostante i lavori di restauro che proseguiranno anche nei prossimi anni, è già fruibile e sarà quartiere generale anche della Fondazione Meraki.
4: La fondazione nasce proprio con queste finalità, in particolare con due obiettivi principali. Il primo è quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore già presenti e con gli enti territoriali e le imprese, soprattutto nei settori del sociale, della cultura, dell'innovazione, della blue economy e dell'economia. In secondo luogo, attraverso anche questa attività della fondazione si intende valorizzare questo splendido posto per svolgere attività culturali e di innovazione.
2: Borgo Merachi aprirà le porte al pubblico già giovedì per uno degli eventi del MAP Festival con protagonista il pianista Stefano Bollani. A settembre invece l'appuntamento con il TAU Wave, il format sull'innovazione promosso dalle Re Agency, che è parte integrante del progetto come società di comunicazione del gruppo. Come si sostiene poi concretamente tutto questo?
5: Si sostiene lavorando, perché diciamo l'idea che c'è un gruppo industriale alle spalle di questa masseria è anche un po' sinonimo di stabilità, perché la masseria non sarebbe in grado autonomamente di essere, come dire, sufficiente, autosufficiente. Per cui stiamo costruendo intorno alla masseria una sorta di brand e riteniamo di poter costruire un'economia circolare sul territorio.
1: Confronto su start-up, giovani imprenditori e il ruolo dell'impresa sociale nello sviluppo del territorio si è svolto oggi alla Cittadella delle Imprese l'incontro Giovani, Innovazione ed Impresa Sociale. Vediamo il servizio.
6: Prosegue il ciclo di incontri dedicati allo sviluppo del territorio e alle politiche di coesione europee. Alla Cittadella delle Imprese di Taranto si è svolto oggi il convegno Giovani, Innovazione, Impresa Sociale, iniziativa inserita nel progetto IT Inform Cohesion e promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto. Al centro del confronto Startup, Innovazione e Impresa Sociale, con il contributo di istituzioni, imprese e mondo della ricerca, oltre a desk informativi.
7: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento sul territorio, guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè della impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà. E questo per dimostrare che l'innovazione non passa solo e necessariamente dalla innovazione digitale e tecnologica, ma anche da un modo diverso di fare impresa che mette al centro la persona con la più ampia partecipazione, soprattutto dei giovani.
6: Durante l'evento anche la presentazione della Call Start Lab Brindisi Taranto subcompetizione di Start Cup Puglia 2026, promossa dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto ed inserita nel percorso coordinato da Arti Puglia e Regione Puglia. La call resterà aperta fino al 27 giugno 2026 e si rivolge a team e startup innovative nei settori CT, Energia, Salute ed Industria, con un premio finale di 2.000 euro per il progetto vincitore.
8: Come Camera di Commercio siamo al fianco dei nuovi imprenditori, abbiamo inserito anche delle premialità per le società benefit, a testimonianza che è un modello di business che sta dilagando ormai in Italia, che sta consentendo alle imprese di performare meglio delle imprese non benefit, possa attecchire fortemente anche nel nostro territorio e garantire quella transizione anche sociale che è tanto necessaria e che tanto stiamo auspicando.
1: Andiamo avanti, una riflessione sulla violenza giovanile e sul ruolo educativo della comunità al centro della locuzione dell'Arcivescovo Miniero in chiusura delle celebrazioni del Corpus Domini che domenica scorsa ha attraversato in processione le vie del centro cittadino. Il servizio.
6: Una partecipazione numerosa ha accompagnato domenica scorsa le celebrazioni del Corpus Domini in diocesi. La serata si è aperta con la messa solenne nella chiesa di Sant'Antonio presieduta dall'arcivescovo, seguita dalla tradizionale processione eucaristica che ha attraversato il centro cittadino fino a Piazza della Vittoria. Qui il presule ha rivolto il suo messaggio ai fedeli, richiamando il significato dell'eucaristia come sorgente di comunione e impegno concreto nella vita quotidiana, un invito a rimettere Dio al centro e a costruire relazioni autentiche in una società segnata da divisioni, violenze e smarrimento. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani. Nel suo intervento l'arcivescovo ha ricordato la necessità di un rinnovato impegno educativo da parte delle comunità ecclesiali, chiamate ad offrire ai ragazzi spazi di crescita, dialogo e formazione umana e spirituale. Miniero ha invitato la comunità a riscoprire la forza del pane spezzato come segno di fraternità e responsabilità condivisa. Nel suo richiamo pastorale ha fatto riferimento anche alla vicenda di Bakary Sakho, tragicamente ucciso il 9 maggio scorso in Piazza Fontana, come segno delle ferite che interrogano la coscienza civile e chiedono attenzione e giustizia. Un messaggio, quello emerso dalla celebrazione, che ha voluto unire dimensione spirituale e impegno sociale nel segno di una Chiesa chiamata a rimettere al centro il Vangelo nella vita quotidiana della città.
9: La fede della comunità che sa che il Signore è in mezzo a noi e cammina con noi. È Lui che ci sostiene. Allora la processione esprime in maniera molto diretta proprio questo sentire, questa fede che tocca i cuori di quanti vi partecipano e di quanti vedono passare il Signore con il suo popolo tra le strade, benedicendo e dando forza a tutti. È veramente un momento bello e un momento di fede.
1: Tra musica, danza ed ospiti internazionali, Taranto si prepara a diventare la capitale europea.

0: Dello swing dal 10 al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival con eventi gratuiti nei luoghi simbolo della città e centinaia di partecipanti da tutto il mondo. Sabrina Morea ha intervistato il direttore artistico Niki Pezzolla. Vi mostriamo un estratto dell'intervista che potrete ascoltare integralmente più tardi alle 20:30 in 100 eventi. Vediamo.
1: Presentato oggi al Piazzale Democrate il Taranto Swing Festival edizione 2026, una iniziativa che rientra nei grandi eventi della Regione Puglia e che dal 10 al 14 di giugno animerà varie location di Taranto. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione B-Swing, Niki Pezzolla. Come va quest'anno? Come è strutturato? Un bel programma molto ampio.
2: Iniziamo col giorno 10 al Monumento al Marinaio con un flash mob dove invitiamo la cittadinanza perché faremo anche delle lezioni gratuite, ma al tramonto alle 19 daremo il benvenuto a chi è già qui a Taranto, ai dei turisti che già sono qui a Taranto e sono venuti appositamente per il festival. Poi giorno 11 abbiamo un aperitivo pugliese qui a Piazzale Democrate e poi il consueto Swing on Boat, che è il giro turistico sulle motonavi della Chima con il concertino a bordo. Poi ci trasferiamo al Monrev subito dopo con il concerto di una cantante jazz, Jessie Gordon, australiana, e una fra le voci più importanti del panorama jazz swing internazionale. 12, 13 e 14 saranno i workshop con tanti insegnanti provenienti da tutte le parti del mondo e tanti ballerini e danzatori appassionati che arrivano dall'America, sino all'Australia, dalla Corea e per tutta Europa. Quindi. E poi domenica chiuderemo con una festa hawaiana sempre al Monrev e con il bagno alle 5 di mattina all'alba per salutare tutti quanti con questo farewell party. La cosa bella del festival è che alcuni turisti, alcuni ballerini poi rimangono una settimana dopo il festival per vivere Taranto e quindi gli intorni della provincia, quindi anche altri posti della Puglia, quindi è una cosa importante per noi.
0: E adesso la pagina sportiva.
3: Si chiude senza reti la gara di andata della finale nazionale dei playoff di eccellenza tra il Taranto e il Gladiator. Ad Aversa i rossoblù hanno imposto il proprio gioco per lunghi tratti dell'incontro, confermando la consueta capacità di gestire il possesso e creare manovra, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni costruite. Il Gladiator dal canto suo ha provato a colpire sfruttando alcune disattenzioni della retroguardia ionica, trovando però sulla propria strada un attento Emanuele Mastrangelo, protagonista con interventi decisivi che hanno mantenuto invariato il risultato. Lo 0-0 lascia aperto ogni scenario in vista della sfida di ritorno in programma per domenica 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra. Il Taranto potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e su una fase difensiva che, nonostante le assenze e le emergenze, ha offerto segnali positivi. Per conquistare la promozione in Serie D sarà però necessario migliorare la precisione negli ultimi metri e la capacità di trasformare in gol la mole di gioco prodotta. Intanto fuori dal campo continua a tenere banco il dibattito sul futuro assetto gestionale del nuovo Stadio Erasmo Iacovone, tema destinato a restare al centro dell'attenzione nelle prossime settimane.
0: Per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Ma si vede che l'orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono sei mesi e sempre puntuale, eh?
5: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
4: Eh.
5: Buongiorno, il resto è per voi.

0: Bella giornata, eh?
1: Proprio bella.
0: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
1: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
0: Va mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono bisquiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
2: Non pensa che a voi.
0: Veramente?
2: Tenite.
0: Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
2: Non so.
0: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
2: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
3: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
3: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
5: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
3: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
3: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
3: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
3: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
3: 5, prego. 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
3: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
3: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, Radio Marellica.
5: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh? E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
5: E auguri, eh?
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori.

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Mettiamolo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Show, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ad essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, vai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Sì. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, Agatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, sciucchizzone. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
7: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, eh? Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato

0: stomaco.
1: Perdonate, signor professore.
2: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
0: Giacrica.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se aguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
0: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
0: La scuola francese.

0: un altro po' quella coppia.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'anatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
3: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
5: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
6: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
6: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
7: Però questo articolo 385 funziona.
8: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
7: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
4: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
8: È un capogiro.
4: Oh, e vi capita spesso?
8: Appena metto piede su una nave.
4: E voi perché fate il medico di bordo?
8: È quello che mi domando anch'io. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
4: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
8: Ma chi?
4: Pronto?
8: Prata?
4: Chi è che parla?
8: Sono io, l'uomo scimmia. Tu, il dottore.
4: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
8: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
4: Anche io.
8: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
4: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
8: E che cosa vi ha detto?
4: Ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paranomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
8: Sì, sono un povero dottore malato.
9: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
10: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
9: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
10: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
8: Ma perché dovrei dire 33?
4: Ma come, passate tutta la vostra vita per dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
8: 33.
4: 43.
8: 43.
4: 53.
8: 53.
4: 73.
8: 73.
4: Tombola.
8: Tombola.
4: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
8: Aerofagia?
4: Oh già.
8: Questa malattia non la conosco.
4: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
8: Mi spoglio.
4: No, no. Fa male qua?
8: No.
4: Fermo? Fermo?
8: Ma c'è aria.
7: E va bene, un po' d'aria fa bene.
5: Scioccaccio.
7: A voi. Dunque, non vi agitate. State calmo. E tornerò a visitarvi presto. Anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Cerea, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
1: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
2: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.

0: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
0: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi butto a mare! Via!
2: Ah!
0: Sì!
3: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
4: Ah, sì?
3: Ecco il dettaglio del fiume.
4: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
0: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
0: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
0: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
0: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
0: Oh, fantastico!
1: E uno! Nella cabina del professore! Nella cabina della signora Laura! Professore, si sente male? Sì! Ah, dottore, correte subito alla signora Laura! Il professore è morto!
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre!
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto! Oddio, siamo lì, sta per esalare! Dottore!
2: Ha esalato!

Laura. Dimmi soltanto Laura! Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutate!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
2: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
2: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore. Dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni, vieni! Devi passare di qui. E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì.
1: Andiamo.

0: Oio, oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo
3: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah! Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi e tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
5: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
5: Cheers.

0: impresionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
2: Di leoni? Ah, giocattoli. E Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.
1: Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
2: Quisquiglie. Fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
0: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
2: No, quale paura? Vocabolario non esiste, questo aggettivo sintetico.
0: Per carità, non lasciate la corda! Leone, stanza! Leone, stanza!
2: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?

0: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza.
1: Non siate così nervoso, professore.
2: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
1: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
4: Oh. Ah, se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
4: Allora siamo a posto. Siamo a posto. Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
4: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
4: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
4: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
4: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare! Avete capito? Vedo il mare!

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: degli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
0: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
2: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
3: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede? Si mangia, si desina,
1: si va?
0: Desina, sì.
4: Bella festa, eh?
3: Proprio bello.
4: Poi, che si mangia oggi, pesce?
5: No, carne.
0: Oggi, carne.
2: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
4: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: più controllo prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il piccolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: Che mi importa della vita?

0: me ne rido della morte. Solo beffardo.
1: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
2: Ah, la polinesiana!
3: La conosci?
2: No.
3: Tu conosci a fuori.
1: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
3: Ultimo sangue?
1: Sì.
3: Io non posso.
1: Perché?
3: Sono medico.
2: Sì, sì.
1: Farete 300 passi senza voltarvi.
3: Non la potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
1: Tacere ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
3: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
1: Via.
3: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: carbon oil.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
2: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci vive sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.

0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.

0: davanti a me. Chi ti ha fatto un dono così bello?
1: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
0: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
1: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
0: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
1: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: conoscete Giuservano?
1: Giuservano? Mi ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì?
2: Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
3: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papà mio.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.

Io, papà, che film, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori! Permesso!
1: Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
4: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
6: Siamo qui.
7: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
8: Fermi tutti! Il professor

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
2: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è.
4: Ma è di cattivo umore.
2: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
4: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, caro?
5: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
6: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
4: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
7: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
8: E la carta.
9: Un po' più sul mento.
10: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
10: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
9: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
11: Ehi, hey, Walter.
10: Ho da fare.
9: Oh,
3: salve,
9: ciao,
3: Dad.
11: Che sta a sentire?
10: Che c'è? Ho freddo.
11: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
10: Cosa?
11: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
10: Telefono al governatore.
11: È impossibile.
10: E perché?
11: Perché è andato fuori a pesca.
10: E dove diavolo può essere andato a pesca?
11: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
10: E allora fa quello che ti ho detto.
11: Oh, già.
10: Chiamala al telefono.
11: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
10: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
11: Cosa?
10: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna
11: da pesca. Non è possibile.
10: E perché no?
11: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
10: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
11: Oh, Walter, senti.
10: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano il loro dovere.
11: D'accordo.
10: Fuori anche tu a prendere aria.
9: Ok, cap.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
10: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
10: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un'anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie.
10: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
10: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
10: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
10: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
10: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque.

0: Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
0: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
1: Questo non te lo perdonerò mai.
0: Questo che?
1: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
0: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
0: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
0: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
0: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
0: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
1: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
0: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
0: Quale domestico. Focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che t'ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa,
0: ho
1: che ne dici?
0: Ho già un impegno per il braccio.
1: Difficile.
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
0: lasciami le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non esagerare.
1: Te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì, non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolti,
1: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
0: Signori!
1: Va bene, come
0: ascolta,
1: vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Cavillano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi rendi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. Va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
0: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
0: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta
1: bene. E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El William. Se dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
0: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
1: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
0: Walter,
1: non puoi abbandonarmi,
0: prego,
1: così,
0: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
0: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
0: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto babbo, la faccia
1: bene,
0: di bronzo.
1: 35, non un soldo.
0: Insomma,
1: di
0: insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
1: al muro.
0: Allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.

0: fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
2: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, ma perché?
2: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè sentiamo.
2: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
2: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
2: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
2: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
2: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
2: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
2: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
2: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
2: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze massimali, morti,
1: infortuni, catastrofi. E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
2: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
2: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
2: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
2: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli. Che sia lui?
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
2: Domani? Così in fretta?
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
2: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
2: Grazie. Ah, Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
2: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
2: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
2: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
2: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
2: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
2: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
2: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
2: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
2: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
2: Oh, allora, quando è così?
1: Si accomoda.
2: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
3: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
2: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
2: mi scusi molto.
3: Sono...
2: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
4: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
2: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
4: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
2: Ma insomma, che cosa vuole?
4: Sono io, Bruce Baldwin.
2: Ah, è lei Bruce Baldwin?
4: Sì.
2: E lui chi è?
4: Ah.
2: Chi è lei?
3: Io mi chiamo Mark Davis.
2: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
3: Per niente.
2: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
3: Eh?
2: E che non accada più, mi raccomando.
3: Non avevo.
2: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
4: Assolutamente.
2: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
2: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
4: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
2: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
2: Certo che è meglio che andiamo.
0: Andiamo dove?
2: Devo portarvi a pranzo con me.
0: Non gliel'hai detto, Eddie?
4: No, per niente.
2: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
2: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
2: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
4: Oh, scusa.
2: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
4: Lo stesso anche a me, grazie.
2: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
4: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
2: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
4: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
2: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
2: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
2: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
2: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
4: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
2: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
4: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
2: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
4: E io cercherò di dargliene una.
2: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
4: Ad Albany.
2: Albany, eh? Hai dei parenti?
4: Soltanto mia madre.
2: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
4: Beh, per il primo anno.
2: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
4: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
2: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
4: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
2: Beh, che altro possono fare ad Albany?
4: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
2: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
4: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
2: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
6: Oh, non è niente. Che porto da bere?
2: Caffè, Rod.
6: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
2: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
6: Lei, signore?
4: No, no, no, grazie.
2: Tu, avanti, Bruce,
4: no,
2: un goccetto.
4: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
2: Farlo domani, hai tutto il tempo
1: il
2: che vuoi.
1: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
2: Ah, allora... sicché partite oggi alle
1: già.
2: 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
1: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero,
2: con
1: Bruce?
2: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo. Ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: Non è solo acqua, asciugati.
2: Non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
6: Oh.
2: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
6: Senz'altro.
2: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce. Ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
4: Oh, beh, no, non è proprio così.
2: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
2: La mamma? Tua madre è morta,
4: no,
2: almeno
4: mia
2: da...
4: madre, mia.
2: La
4: madre.
2: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
2: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
4: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
6: Signor Burns?
2: Che c'è?
6: Telefono.
2: Per me?
6: Sì, signore.
2: E chi può essere? Chiedo scusa.
4: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
4: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
2: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy, senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
0: Sì, con la dinamite.
2: Tu credi?

0: No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è Williams.
2: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
3: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
3: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
3: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
3: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona penna.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un essere che
1: romantico,
0: partecipi.
1: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
1: vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrà
0: inoltre.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, hai vinto tu.
3: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No, non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda io come
0: guarda
1: da un
0: cara,
1: tutti,
0: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh no, neanche per
0: sogno.
3: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
1: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000.
1: 20?
0: $30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
3: Non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
0: Ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo
0: un fiore.
1: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
0: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
0: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
0: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
0: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
0: ma io non ho mai
1: conosco
0: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
0: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
0: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spiccio.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Va bene. Per la mancia.
1: Oh, vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io. Bene.
7: Wilcox, 3400.
4: Quante? 2.
7: Prendi queste chiamate, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
6: Allora,
7: alla stampa.
6: 5.
7: Un momento.
6: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer.
5: Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
7: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
8: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
9: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
10: E che disse?
9: Disse che erano sani.
8: Facciamo
5: altri
8: 5.
5: Al momento la situazione è questa.
7: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
5: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
7: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
9: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
7: Ti va bene?
11: Da qui direi di sì.
7: Oh, Hilde!
9: Come vai da queste parti?
11: Salve, Eddie.
7: Ciao, lieto di rivederti.
11: Ciao, Mac.
9: Dove hai preso quel cappellino?
11: Mi è costato $10.
7: Ritorni al lavoro?
11: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
11: Domani mi sposo.
9: Benissimo. Davvero non
5: siamo invitati alle nozze.
11: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
7: Oh.
11: Come va, Murphy?
7: Ciao, Hilde.
9: Perché ti sposi, Hilde?
11: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro.
11: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
7: Ma perché 3?
11: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
7: Ah, complimenti, un matrimonio in piena regola.
11: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
9: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
8: E spettegola sull'uscio di casa?
11: Tutta invidia.
7: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
11: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
7: È guasto, ogni tanto parte da solo.
10: Ma tanto che te ne importa.
9: Hai detto che hai chiuso.
11: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
9: Ah.
11: Che cos'è?
10: Prove per la festicciola di domattina.
7: Ti perdi un grande spettacolo.
11: Non mi interessa.
8: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
9: E piantala!
11: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
8: No, nessuno.
9: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
11: Ho pranzato con lui.
8: E sa che te ne vai?
11: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
7: Vuoi fare un giro, Hilde?
11: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
7: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
11: Chi è che faceva?
10: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
11: Niente di suo?
10: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
9: Apro di 10.
11: E ne trovo un altro?
10: No.
8: Ci sto.
12: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
9: E a farne qualcuno lui stesso.
8: Altri 10.
10: Ci sto.
12: Anch'io. C'è altro, dottore?
13: No, basta così, signor Barnes.
12: È tutto a posto?
13: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
12: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
14: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
15: Signori, arrivederci.
14: Bene. Salve, dottore. Grazie,
12: dottore. Allora?
15: Chi è il beneficiario?
12: Scusa, come hai detto?
15: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
12: A Hilde, naturalmente.
15: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
12: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
15: perché
12: voi?
15: Perché sono io che devo pensare a lei.
12: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
15: Anch'io voglio essere indipendente.
12: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
16: Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
15: Sì, certo.
16: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
15: Naturalmente, se la metti così.
16: E ricordati che le voglio bene anch'io.
15: Sì, comincio a rendermene conto.
16: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
15: Caripio.
17: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
16: No, no, tu.

0: ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
1: Ehi, Walter!
0: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
1: Posso parlarti un attimo, scusa.
0: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
2: Sì, sì, certo.
0: Su, dammelo.
2: Eccolo.
0: Garantito?
2: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
3: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
2: Sì, sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
3: Siediti, Bruce, prego.
2: Sì.
0: È questione di un attimo, eh?
2: Grazie.
0: E torno subito.
3: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta. Sono Endicott. Hilde Gonda?
4: Grazie. Sono Hilde Johnson.
5: Assi.
4: Oh, salve, Bruce.
3: Per una volta che abbiamo tre fan.
6: Cosa dovrei dire io?
5: Sì o no?
4: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
5: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
4: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
5: Nell'ufficio del signor Burns.
4: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
6: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
4: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
5: Altri 10.
4: Sì, sì, fallo subito.
5: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
0: Tutto regolare, Bruce?
5: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
0: Bene.
5: Io devo andare, però.
0: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
5: Oh, grazie.
0: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
5: no,
0: ho un sacco di impegni.
5: Anzi, grazie di tutto.
0: Scusa, come hai detto?
5: Ho detto grazie di tutto.
0: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
5: A presto.
4: Salve, Coli.
7: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
4: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
7: Niente
4: Williams.
7: Più interviste.
4: Perché no?
7: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
4: Sono soldi tuoi questi?
7: Veramente no.
4: $20.
7: Forse hai ragione.
4: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
7: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
4: 5 minuti. Salve, Williams.
8: Salve.
4: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
8: Certo. Tanto non ho niente da fare.
4: La ringrazio.
8: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
4: Lei voleva uccidere quella gente?
8: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
4: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
8: Ho cercato di trovarne un altro.
4: Sì, ma come passava il tempo?
8: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
4: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
8: Lei vuol dire della gente che incontravo?
4: Sì.
8: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
4: non ascoltava
8: pensavo...
4: ciò che dicevano.
8: Certo.
4: E c'è qualcosa che ricorda? Qualcosa in particolare?
8: Sì, c'era un tale che...
4: Di che cosa parlava?
8: Parlava della produzione per l'uso.
4: Produzione per l'uso?
8: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
4: Un'opinione sensata, no?
8: Era un buon parlatore, simpatico.
4: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
8: Non so esattamente.
4: Avrà pensato a qualcosa?
8: Beh...
4: Sarà stata la produzione per l'uso?
8: Ma non lo so, ero...
4: A che serve una rivoltella?
8: A che serve? A sparare, evidentemente.
4: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
8: Può darsi.
4: Sembra ragionevole.
8: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
4: Ma certo.
8: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
4: Sì, è semplice.
8: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
4: No,